di Bedřich Smetana abbiamo ascoltato dal Riccardo III Fanfara e Poema Sinfonico, Orchestra BBC Philharmonic, Gianandrea Noseda, direttore. André Cardinal de Touche, Semel, Ne ses point de m'enflammer, cantata a voce sola con sinfonia. Stéphanie Dustrac, mezzo soprano. Ensemble Amaryllis. Héloïse Gaillard, direzione.

Di André Cardinal de Touche abbiamo ascoltato Semel, Ne cesse point de m'enflammer, cantata a voce sola con sinfonia. Stéphanie Dustrac, mezzo soprano, Ensemble Amaryllis, Eloïse Gaillard, direzione. Ludwig van Beethoven, sonata numero 6 in fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Allegro, allegretto, presto. Salem Ashkar, pianoforte.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sonata numero 6 in Fa maggiore per pianoforte, opera 10 numero 2. Saleh Mashkar, pianoforte.

Rai Radio 3 Classica. Ennio Morricone, Musè, versione per violoncello e archi, dalla serie TV di Gianfranco De Bosio. Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, violoncello solista e direttore.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Mosè, versione per violoncello e archi, dalla serie TV di Gianfranco De Bosio. Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, violoncello solista e direttore.
1: Dal Codex Calixtinus, secolo XII, ascoltiamo Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Ensemble Anonymous 4.

Abbiamo ascoltato dal Codex Calixtinus, secolo XII, Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Nell'esecuzione dell'ensemble Anonymous IV. Jean-Marie Leclerc. Concerto in Re maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 7, numero 2. Adagio, allegro ma non troppo, adagio, allegro. Ensemble Il pomo d'oro, Dmitri Sikonsky, violino e direzione.

Di Jean-Marie Leclerc abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 7, numero 2. Ensemble Il pomo d'oro, Dmitri Sikonsky, violino e direzione. Peter Etvesh. Alhambra, concerto per violino numero 3. Isabelle Faust, violino. Orchestre de Paris. Pablo Heras Casado, direttore.

Di Peter et Vash abbiamo ascoltato Alhambra, concerto per violino numero 3. Isabelle Faust, violino. Orchestre de Paris. Pablo Heras Casado, direttore. Robert Schumann. Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Sostenuto assai. Allegro, ma non troppo. Scherzo, allegro vivace. Adagio espressivo, allegro molto vivace. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

0: Jean-Baptiste Lully. Le Divertissement Royal, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer. Orchestra Les Concerts des Nations, diretta da
1: Jordi Savall.

0: Di Jean-Baptiste Lully avete ascoltato Le Divertissement Royal, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer. Orchestra Les Concerts des Nations, diretta da Jordi Savall.
1: Igor Stravinsky, Petrushka. Scene burlesche in quattro quadri. Festa popolare della settimana grassa. Nella stanza di Petrushka. Nella stanza del Moro. Festa popolare della settimana grassa verso sera. Orchestra de Paris diretta da Semyon Bychkov.

0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato Petrushka, scene burlesche in quattro quadri. Orchestra de Paris diretta da Semyon Bychkov.
1: Johann Sebastian Bach. Messa in si minore per soli, coro e orchestra. Bach Werke Verzeichnis 232. Gli Angeli Genève. Stefan McLeod, direttore.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Chi scrive danza, danzando accoglie, ospita la musica nel ventre, si scopre capace. In genere il movimento, ascoltando una musica, si impadronisce per prime delle gambe. Farsi prendere dal musical è una discreta follia, salata se quella del melodramma è dolce, un irrazionale non patetico nella maggior parte dei casi. Forse deriva da questo l'incontro mancato tra cultura omosessuale italiana e musical americano. Buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovate e ben trovati all'ascolto di Qui comincia, la trasmissione che ogni mattina apre la programmazione di Radio 3. Ritorno da quest'altra parte del vetro, dopo tante regie lo faccio volentieri, tornando a una delle mie grandi passioni, ovvero il musical americano, con un libro per molti versi sorprendente che esce per Ricordi Lim all'interno della collana Le Sfere, diretta da Emilio Sala. Si tratta dell'Isola delle Sirene, cultura gay e musical americano, da Busby Berkeley e a Betty Grable di Giacomo Agosti. Giacomo Agosti è scrittore, critico, regista teatrale, si è formato alla Scuola Normale di Pisa e vive in Svizzera italiana, insegna metodologia della critica d'arte e pratica dello spettacolo all'Accademia di Brera, con cui collabora dal 1987. Fra le sue regie ricordo, per restare solo all'attualità, nel 2013 per l'orchestra di Milano Classica la regia della prima ripresa moderna dei Deux Petits Savoyards di Nicolas Dalayrac, che era una comédie mêlée d'Ariette rappresentata per la prima volta all'Opéra Comique di Parigi nel 1789, quindi occhio anche all'anno. E questo particolare profilo di Agosti e la lettura del breve estratto con cui abbiamo aperto rendono già l'idea del taglio molto particolare da lui scelto per questa esplorazione dell'universo del musical, come genere a metà fra il diario di uno spettatore, il pamphlet polemico, la ricostruzione storica in pillole per temi, perché se è vero che questa non è una storia del musical, è anche vero che un minimo di parabola storica, magari spezzata, relativa al periodo specifico in questione, ovvero la Golden Age di Hollywood, ecco, un minimo di parabola il libro indirettamente la traccia. È un testo, lo dico subito, a cui bisogna abbandonarsi per poterlo apprezzare, bisogna far cadere le barriere, i preconcetti e lasciarsi toccare, per così dire, dalla scrittura, alle volte persino pungere. Voglio dire che non bisogna approcciarlo come una tradizionale monografia sul musical, e nemmeno come un saggio di queer studies, no? Con quel suo bel apparato critico, eccetera. No, questo libro è un'altra cosa, ha un percorso ellittico, uno stile sinuoso e denso, come dice Massimo Fusillo nella sua premessa, fatto di periodi molto brevi, di frasi taglienti, di salti sintattici, mentre il côté allo stesso tempo politico e polemico dell'operazione si può riassumere in una domanda, e cioè: come mai la cultura italiana e sentitamente la cultura omosessuale italiana si è raccontata e ha raccontato il proprio sguardo queer attraverso l'opera lirica, ma ha tendenzialmente snobbato il musical americano? Ecco, su questo Agosti, in polemica con quell'atteggiamento che Eleonora Pinsuti ha sintetizzato nella definizione piuttosto forte e anche piuttosto dura di closet con vista, non esita a togliersi qualche sassolino e a volte qualche macigno dalla scarpa. Faccio un esempio. Che cosa non possiamo perdonare oggi, scrive Agosti, che gli italiani abbiano voluto essere colti per essere omosessuali? C'è una tale tragica inversione di significato in questa linea di condotta da dover ammettere che la discesa della scala non sia stata un bagno di realtà quanto l'ultima forma dell'autodisprezzo, per sé e per quello che si cita. Così lapidariamente Giacomo Agosti. Adesso noi cominciamo con una delle muse ispiratrici di questo libro, ovvero Betty Grable, nel brano Cuddle Up a Little Closer.

La voce calda e sensuale di Betty Grable in Cuddle Up a Little Closer di Carl Oshna e Otto Harbach, come la ascoltiamo nel musical cinematografico Coney Island del 1943 di Walter Lang. Il titolo italiano è L'isola delle sirene, che non a caso è il titolo anche scelto da Giacomo Agosti per il suo libro che esce per Ricordi Lim nella collana Le Sfere. E il motivo per cui la figura di Betty Grable, con questa sua sensualità aggressiva, facciata, è stata scelta come alfa e omega del percorso dedicato al rapporto appunto fra cultura gay e musical americano, viene spiegato dall'autore Giacomo Agosti nell'introduzione. Betty Grable è la protagonista di questa rivoluzione, cioè l'emergere di una donna sempre più androgina che diventa uno dei modelli per lo spettacolo contemporaneo. Nella sua figura difforme, segnata dal colore, si riassume lo sguardo dei militari americani che la desideravano voracemente, e quella di una volitività prepotente che ha la capacità di riverberarsi sul maschio. Betty spoglia l'uomo e lo fa sentire desiderato, come facevano i nuovi coreografi omosessuali attivi fra Broadway, Hollywood e finalmente Las Vegas. Per questo ho scelto di cominciare il libro con un suo film e finirlo parlando di lei. Se avessi utilizzato Esther Williams, il libro si sarebbe risolto in una comunione panica e meno responsabile. Ora, se come scrive Agosti all'inizio, tutto il percorso del libro è il racconto autobiografico della creazione di uno sguardo, e qui lo cito, di come si sia creata la consapevolezza di poter guardare gli uomini con uno sguardo carico di desiderio attraverso la visuale specifica dei film musicali americani, emerge già da questo passaggio su Betty Grable, in realtà anche da tanti altri esempi nel libro, come questa creazione di questo sguardo avvenga spesso in maniera, per così dire, obliqua. Detto in altre parole, nel musical americano il maschile difficilmente viene sessualizzato in maniera diretta, esplicita, ancor meno questo avverrà con l'entrata in vigore nel 1934 del Motion Picture Production Code, anche noto come codice Hays, questo regolamento di autocensura con cui l'industria cinematografica americana si autopurificava, tra virgolette, dalla presenza di contenuti potenzialmente immorali, sesso eccessivo, nudità, violenza, linguaggio sconveniente, eccetera, eccetera. E proprio in questa direzione, di questo sguardo obliquo, va il prossimo ascolto, ovvero il brano 10 Cents Dance, cioè 10 centesimi per una danza, su testo di Lawrence Hart e musica di Richard Rogers, tratto dal musical del 1930 Simple Simon. È la storia di una hostess che lavora in una sala da ballo di New York e appunto per 10 centesimi fa ballare un uomo alla volta. A dispetto del nome del posto in cui lavora, il Palace, si tratta di un ambiente molto squallido e la donna del testo esprime alienazione per la ripetitività della musica che accompagna ogni sera il suo lavoro. Ma quello che più l'umilia, scrive Agosti, è la qualità degli uomini che la fanno ballare. Soldati e marinai, sarti con le gambe storte, macellai e barbieri, il peggio del porto che le strofina le calze fino a crearvi un buco dentro. Quando pensa di aver trovato una piccola storia d'amore, si deve risvegliare e capire che è solo una queer romance. La voce di Ruth Etting nel brano 10 Cents Dance.

Ruth Etting nel brano 10 Cents Dance di Richard Rodgers e Lawrence Hart dal musical Simple Simon del 1930, una produzione per Broadway del leggendario impresario Florence Ziegfeld, immortalato anche diverse pellicole, non a caso citate anche da Giacomo Agosti nel suo L'Isola delle Sirene, cultura gay e musical americano che esce per Ricordi Lim nella collana Le Sfere. A proposito di questo brano e del concetto di sguardo obliquo a cui facevamo riferimento prima, scrive Giacomo Agosti: difficilmente un uomo è riuscito a dar voce alla propria sessualità in una forma più mediata e più risolta. Chi ascolta la canzone attraverso la voce di Ruth Etting sente che Hart ha reso concreta la sua propria frequentazione di marinai, soldati e ragazze del porto. Prendendo a prestito la sottana, le calze e le scarpe della hostess, ha espresso il lamento che vestito da uomo non riusciva a dire, passando dalla parte di chi è pagato anziché pagare. Questo genere di canzoni, racconta Agosti, si chiamano torch songs e giustamente l'autore ne evidenzia l'origine in una comunicazione teatrale di matrice naturalistica, proprio per la volontà di creare una realtà, dice, piena di colore notturno. Sono pezzi statici in cui la cantante, è sempre una donna, scrive Agosti, a dar sfogo al blues, prende spazio e genera un nucleo concentrico attorno a sé che va a scaldare il cuore e a strappare le lacrime di chi ascolta. E già da questa descrizione evidente la tangenza sottolineata prontamente anche da Agosti fra il repertorio anglosassone delle torch songs e la canzone napoletana classica. Un altro nome tutelare dell'Isola delle Sirene, a cui Giacomo Agosti dedica ben 3 capitoli, è senz'altro Busby Berkeley, il coreografo dello sguardo, colui che negli anni delicatissimi del post-avvento del sonoro rivendicò implicitamente con il suo lavoro per il musical, ma potremmo dire per il cinema tout court, la necessità di ritrovare una visualità che andasse oltre la mimesi della cornice teatrale del punto di vista dello spettatore in platea, perché all'indomani dell'avvento del sonoro il problema era un po' questo, anche per motivi di carattere tecnologico. Le inquadrature a piombo quindi di Busby Berkeley su gruppi di chorus girls che si muovono ritmicamente e trasformano l'organismo collettivo dei loro corpi sensuali in puro disegno, pura forma, portavano, ricordiamo, nel spettacolo di massa degli squarci di cinema sperimentale, e infatti i suoi numeri hanno lasciato un'impronta lunga nella cultura popolare e non soltanto nel cinema musicale che esplicitamente lo cita, The Boyfriend di Ken Russell, ma anche Pennies from Heaven di Herbert Ross, ma anche per esempio nella moda, nei videoclip, nella pubblicità. E il prossimo ascolto ci riporta a uno dei numeri più sui generis forse della produzione di Busby Berkeley, tratto dal film Gold Diggers of 1933. Il brano si intitola Remember My Forgotten Man, ricordate il mio uomo dimenticato, e che è uno struggente lamento corale per i disoccupati e i reduci all'epoca della Grande Depressione. Le voci di John Blondell e di Etta Mauten.

Remember My Forgotten Man, ricordate il mio uomo dimenticato dal film Gold Diggers of 1933 di Mervyn LeRoy, la danza delle luci era il titolo italiano e questo era uno dei più intensi numeri coreografati da Busby Berkeley e si apre con il lamento di due donne, una bianca, Joan Blondell, e una nera, Etta Mauten, per i tanti dimenticati appunto della Grande Depressione ma anche per i tanti dimenticati che avevano combattuto la Grande Guerra, quindi uno squarcio in quella cornice dorata di evasione che il pubblico statunitense degli anni 30 cercava nei musical dell'epoca, e nel filmare da prospettive diverse le interminabili file di uomini che marciano sotto la pioggia e poi attendono un pasto nelle mense dei poveri, Busby Berkeley sembra quasi portare nel cinema di Hollywood il linguaggio del documentario sperimentale, un po' all'Alberto Cavalcanti, per dire, anche se ovviamente non è attestata un'influenza diretta. A proposito delle stranità del nostro paese nei confronti del musical americano e di figure che come Busby Berkeley avrebbero potuto entrare in un cortocircuito felice con alcune espressioni dell'avanguardia, dell'arte d'avanguardia, scrive Giacomo Agosti. L'avanguardia teatrale, almeno quella italiana, non ha mai lavorato su Busby. Avrebbe potuto farlo perché c'era una convergenza sullo spazio nero, generatore d'immagine, e sulla superficie specchiante, ma non l'ha sfruttata. Il che, aggiungo io, non sorprende se è vero quello che Agosti scrive più avanti, ma non ho motivo di dubitarne, cioè che uno dei film più rappresentativi della carriera di Berkeley, ovvero 42nd Street di Lloyd Bacon, sempre del 1933, in Italia non è mai stato neanche proiettato. Ora, è difficile farlo capire oggi, nell'epoca di YouTube e delle piattaforme digitali, dove basta battere Coney Island o 42nd Street o altri film, per esempio, dell'epoca, e li si trova agevolmente, magari anche sottotitolati per chi non segue bene l'inglese. Ma io appartengo, per esempio, a una generazione, peraltro successiva a quella di Agosti, in cui per avere la possibilità di visionare questi film bisognava andare negli archivi, nei videonoleggi dei sé di cui ho tanta nostalgia, oppure farsi spedire delle videocassette o dei DVD poi più avanti dall'America, anche col problema della codifica, oppure dei dischi. Quindi c'è anche una dimensione, per così dire, feticistica del culto di questo genere cinematografico, che emerge anche dal libro di Agosti e che personalmente ho conosciuto e che secondo me è difficile far capire ai ragazzi delle giovani generazioni. Eppure io, che molta di questa produzione la conosco, ho trovato nel libro L'isola delle sirene di Giacomo Agosti, e questo è un valore aggiunto, alcuni titoli che non avevo mai visto, e quindi il libro è anche un bel repertorio di film e anche di filoni o sottofiloni da recuperare e approfondire, come quello ricchissimo ma poco conosciuto del film Rivista, oppure i film che coinvolgono musicisti classici, per esempio il violinista Jascha Heifetz, oppure il direttore d'orchestra Fritz Reiner, uno dei maestri di Leonard Bernstein. E il nostro prossimo ascolto è tratto da un film che non conoscevo e che si intitola They Shall Have Music, diretto da Archie Mayo nel 1939, in cui appunto il grande violinista Jascha Heifetz entra in contatto con una scuola di musica di quartiere per bambini poveri. Ascoltiamo allora l'introduzione, Rondò capriccioso, opera 8 di Camille Saint-Saëns, con Jascha Heifetz al violino e la RCA Victor Symphony Orchestra diretta da William Steinberg.

Camille Saint-Saëns era l'introduzione, Rondò capriccioso, opera 28, Jascha Heifetz, violino con William Steinberg, la RCA Victor Symphony Orchestra. Il brano è interpretato da Jascha Heifetz nel film They Shall Have Music del 1939, anche se nel film sono altri l'orchestra e il direttore. È una performance che strega letteralmente la giovane delinquente Frankie e la convince ad abbandonare la sua vita rifatta di furtarelli per cominciare a studiare musica. E nel libro di Giacomo Agosti, L'isola delle sirene, cultura gay e musical americano, pubblicato da Ricordi Lim, viene esaminato anche il tipo di sguardo rivolto a un oggetto abbastanza sui generis come Heifetz. Greg Toland, scrive Agosti, il direttore della fotografia, non chiede a Heifetz, si limita a illuminarlo con una luce morbida e pastosa, chiara come il giorno. Prende il punto di vista del violinista, a tratti, e guarda il movimento delle dita sulle corde più che l'impugnatura dell'archetto. Sono momenti magnifici di un pasto visivo discreto che prolungano la presenza di un sé Heifetz, cioè di un oggetto Heifetz che doppia se stesso, come le modelle di CoverGirl, sebbene gli stessi momenti siano funzionali narrativamente ad accendere e rafforzare l'entusiasmo nei ragazzi. Così Giacomo Agosti, e noi ci lasciamo con un'ultima canzone tratta dal capitolo del libro che tratta del Black Musical, altro filone relativamente poco conosciuto qui in Italia. Molto interessanti le considerazioni che Agosti fa su una sorta di addomesticamento, quasi sbiancamento della rappresentazione della negritudine in un film che peraltro ho amato molto, ovvero Cabin in the Sky di Vincent Minnelli del 1943, perché scrive Agosti, l'orchestrazione di Roger Edens, così caratteristica dello stile MGM nel uniformare gli autori delle partiture, crea un tappeto di contrappunti e ritocchi che è facile definire cheesy, cioè dolcinato, e che rendono quasi inappropriato il modo di cantare black. E noi ascoltiamo la voce di Ethel Waters e di Rochester Anderson col Hal Johnson Choir in Cabin in the Sky, appunto il brano che dà il titolo al film. Dopo di noi la rassegna stampa estera di Radio Tremondo, vi salutano Renata Scognamiglio e Federico Vizzaccaro.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastina. In apertura di giornale, il disastro idrogeologico che ha colpito il Nepal. Sono 626 morti accertati, 2300 i feriti. I soccorritori lavorano per trovare centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine con la Cina.
3: Mentre si scava nel mare di fango che ha seppellito città, distrutto ponti, portato via case, ucciso centinaia di persone, gli occhi restano puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei due bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Bhote Koshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi al riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino tende ora la mano al Nepal, facendo sapere di essere pronta a sostenere il paese. Kathmandu replica che al momento non ha bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR3.
2: E la Caritas italiana ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la popolazione colpita. Ascoltiamo Don Marco Pagneglio, direttore della Caritas Italia.
4: Caritas Italiana si è attivata per sostenere il lavoro di Caritas Nepal. Per questo abbiamo lanciato una colletta per chiedere agli italiani, a privati, aziende di fare la propria parte sul sito di Caritas Italiana per dare appunto le prime risposte che riguardano cibo, acqua potabile.
2: È stato siglato un accordo tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, un'intesa definita da Trump il più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili. Con la creazione di una nuova società petrolifera, secondo il segretario di Stato Rubio, questo accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. Caso report, la RAI ha rimosso Sigfrido Ranucci, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Gli inviati storici del programma parlano di decisione irricevibile e si dicono pronti alle dimissioni. Al conduttore offerte tre opzioni: Rai News, TG3 o un incarico di corrispondenza al Cairo. Forse vogliono che faccia la fine di Regeni. Il commento: continuerò a lottare per la libertà di stampa. Sulla vicenda è scontro politico, giusto così, afferma la maggioranza. Era già tutto scritto, ribattono le opposizioni. E sul fronte giudiziario è stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista d'inchiesta. Lo scontro tra Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini: noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, chiediamo rispetto per i milioni di cittadini che ci votano, scrive sui social alla Premier, replicando al presidente del PD, secondo cui chi ha studiato meno, vive nelle periferie, ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra. Quegli italiani hanno però studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche di sinistra, città meno sicure e confini senza controllo, ha replicato Meloni. Bonaccini si è difeso, frasi estrapolate da un ragionamento più ampio, era un monito alla sinistra che deve rappresentare chi ha avuto meno opportunità. Italia divisa in due sul versante medio. Mentre al centro-sud continua a persistere la sacca di aria calda sahariana, il nord è flagellato da violentissimi temporali e grandinate, dal Piemonte alla Lombardia al Veneto. Cremona è stata colpita da una tromba d'aria.
5: Quando ormai è già sera, ai piedi del battistero in piazza del Comune a Cremona restava ancora la copertura della torre civica dell'undicesimo secolo, divelta da una tromba d'aria. Attorno al Duomo le transenne è crollato uno dei torrini, rotti i vetri del rosone. Il maltempo che ha colpito con diversi nubifragi la Lombardia ha lasciato dietro di sé danni ingenti soprattutto a Cremona. Sarebbero 4 le persone ferite in città mentre si trovavano in auto. È successo tutto in pochi minuti, poco dopo le 16, pioggia intensa, vento violentissimo. Tetti scoperchiati, piante cadute, auto distrutte. Decine gli interventi dei vigili del fuoco impegnati anche a tagliare le piante sradicate per ripristinare la viabilità. Ma è solo un primo bilancio questa mattina al punto con la Protezione Civile. Arianna Gravaglia, GR3.
2: Sarà un rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari. Ad attendere gli italiani l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo dice il Codacons sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per autotrasporto e distribuzione. dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma. Costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati, in particolare prodotti alimentari. In arrivo rialzi del 15% anche per i biglietti aerei. Con le notizie noi ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Meteoradio.
7: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 29 agosto. Annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: RAI, Radio 3.
8: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Radio 3 Mondo.

Buongiorno Luigi Spinola, sono le 6:52 minuti e 16 secondi adesso, siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi per dare un'occhiata ai nostri titoli andiamo innanzitutto negli Stati Uniti con una notizia arrivata da poco e che dà l'apertura in questo momento al New York Times e alle altre testate che abbiamo consultato. Trump applaude all'accordo storico che permetterà agli Stati Uniti di controllare 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano. La notizia viene raccontata in modo diverso dalla stampa venezuelana. Abbiamo sotto mano Telesur, televisione fondata da Hugo Chavez, che titola: il Venezuela annuncia un accordo con gli Stati Uniti per il rilancio dell'industria nazionale degli idrocarburi, dagli Stati Uniti all'Europa e alle minacce russe, raccontate in due modi diversi dalla stampa francese e da quella tedesca. Le Monde apre con questo titolo la sua edizione cartacea: Europa due punti, scrutini minacciati dalle ingerenze russe, quindi si guarda alla cosiddetta minaccia ibrida, mentre la minaccia è molto più concreta per il Tagesspiegel, quotidiano di Berlino. Putin sta attaccando la NATO, punto interrogativo, la Germania ignora il pericolo. Una tappa anche all'estremo nord dell'Europa per la copertina monografica e molto pulita dell'Aftenposten, quotidiano di Oslo, Norvegia, molto semplice il titolo che troviamo a mezza pagina: Kongen Erdod, il re è morto, e racconta appunto la scomparsa del sovrano più anziano d'Europa. E mentre in Islanda, quindi non tanto lontano da Oslo, tutti i titoli dei quotidiani, come ad esempio quello di Fretta Blading, sono dedicati al referendum di oggi sulla possibilità per Reykjavik di far ripartire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea interrotti 10 anni fa. E infine, come negli ultimi giorni, anche oggi grande attenzione agli eventi in Nepal e in Tibet dopo le disastrose alluvioni Lampo. Ci spiegano le testate internazionali che non solo il numero delle vittime è salito a 616, ma soprattutto che, come titola il Washington Post, l'entità del disastro è cresciuta perché il Nepal ha raddoppiato la stima dei dispersi, che sono ormai quasi 2000. Due titoli su questo. Kathmandu Post: non lasciamo che le vittime dell'alluvione affrontino la tragedia da sole. E il quotidiano del popolo, organo del Partito Comunista Cinese: Xi presiede la riunione dei vertici del partito sulle operazioni di soccorso in seguito alla frana nella contea di Giron. Chiaramente due titoli che danno proprio due modi diversi di raccontare quanto è accaduto. Ci torneremo, ma adesso, con l'aiuto di Paola Brai alla console, di Giulia Nucci in regia e la curatela di Anna Maria Giordano, andiamo alla lettura degli articoli che abbiamo selezionato, partendo proprio dalle ultime notizie che arrivano dal Nepal, con un pezzo riassuntivo della Reuters. Dopo 3 giorni di ricerche di sopravvissuti alla devastante alluvione che mercoledì ha travolto il Nepal e il Tibet, causando oltre 600 vittime, la reale portata del disastro e il bilancio delle vittime continuano a emergere attraverso il ritrovamento dei corpi, il ritrovamento dei sopravvissuti martoriati e la crescente lista dei dispersi. Venerdì le autorità nepalesi hanno quasi raddoppiato il numero dei dispersi, portandolo a oltre 1900, affermando che i produttori di energia idroelettrica hanno condiviso solo nelle ultime ore il conteggio dei lavoratori irreperibili nei progetti nelle valli fluviali devastate. La Cina, dal canto suo, ha dichiarato che oltre 500 persone risultano disperse e, su quel lato del confine, in Tibet, il numero delle vittime rimane fermo a 5. Le prime 48-72 ore successive a una calamità naturale, spiega la Reuters, rappresentano in genere un periodo critico per la ricerca dei sopravvissuti. Tuttavia la devastazione ha reso impraticabili chilometri di strade e danneggiato le comunicazioni, rendendo più difficile per i soccorritori e l'organizzazione umanitaria localizzare le persone e fornire cibo, medicinali, rifugi temporanei. Le operazioni di ricerca lunghi 80 chilometri di devastazione sono state complicate anche dal timore di ulteriori inondazioni, di cui abbiamo parlato ieri, perché le autorità nepalesi hanno avvertito che l'acqua proveniente dai nuovi laghi creati dalla frana
che ha innescato l'alluvione di mercoledì potrebbero straripare e riversare altra acqua nelle valli. Questo è il punto in questo momento fatto dalle principali agenzie di stampa, ma guardiamo come questa tragedia, questo disastro viene raccontato dalla stampa nepalese e da quella cinese. Sul Kathmandu Post anche oggi troviamo al centro del racconto le vittime, le persone scomparse e i sopravvissuti, con questo titolo: nei villaggi allagati il dolore viene prima ancora dei soccorsi. Mentre le ricerche dei corpi proseguono, questo è il catenaccio, i sopravvissuti negli insediamenti lungo il fiume cercano i propri cari, intrappolati sotto le case crollate e attendono l'arrivo del governo. Il Kathmandu Post fa anche sapere che il governo ha deciso di accettare aiuti stranieri per le operazioni di soccorso in seguito all'alluvione. Il principale editoriale della giornata ha, lo dicevo prima, come titolo: non lasciamo che le vittime dell'alluvione affrontino la tragedia da sole. Mentre il disastro è ancora in corso, spiega il quotidiano, il paese potrà riprendersi solo se le persone colpite si sentiranno sostenute. Kathmandu Post ricorda che il Nepal più volte si è dovuto ricostruire dopo terremoti, alluvioni, frane e altre calamità, e adesso abbiamo bisogno dello stesso spirito di solidarietà che abbiamo avuto allora. E però alcuni video che circolano sui social dipingono un quadro angosciante: persone che si affrettano a cliccare su quei video invece di aiutare gli altri, pubblicando indiscriminatamente foto di cadaveri, diffondendo disinformazione e notizie false senza alcun riguardo per le persone colpite dalla tragedia. È fondamentale mostrare sensibilità verso la situazione e fornire tutto il sostegno possibile. Alcuni lo stanno già facendo, ma ne servono ancora di più. Perché il governo e i donatori devono sostenere gli sforzi di ricostruzione mobilitando i membri della comunità affinché i materiali di soccorso raggiungano le vittime e sopravvissuti indipendentemente da casta, genere o classe sociale. Da un lato quindi il sostegno governativo, che però deve proseguire anche negli anni successivi alla fase di ripresa immediata attraverso ad esempio la costruzione di infrastrutture resilienti ai disastri; dall'altro una partecipazione attiva di tutti i nepalesi. Solo uno sforzo congiunto, la solidarietà, si conclude così l'editoriale, possono far uscire il paese da questo momento tragico. Oggi, come segnalavo in apertura, diverse testate in realtà sottolineano, come fa ad esempio la BBC, che il controllo cinese sull'informazione sta ostacolando un'accurata valutazione dei danni causate dalle alluvioni in Tibet, mentre l'entità della devastazione in Nepal emerge con chiarezza man mano che i giornalisti raggiungono la zona del disastro. Così non è nella parte cinese, in realtà tibetana, della tragedia, anche per il modo in cui i media statali stanno coprendo la notizia, chiaramente seguendo gli impulsi che arrivano dall'alto. I media statali hanno trasmesso diversi servizi sulle inondazioni, inviati i propri giornalisti nella zona, ma i reportage, l'abbiamo notato anche noi guardando alle testate di carta e online, si sono concentrati sulle operazioni di soccorso piuttosto che sulle entità della devastazione sulla vittima. C'è stato un caso limite, una trasmissione da un centro di soccorso in Tibet, nella quale il giornalista non ha rivolto la parola a nessuna delle persone che erano sedute dietro di lui. E è così anche, devo dire, oggi guardando alle prime pagine della stampa cinese, ad esempio l'apertura del quotidiano del Popolo dedicata alla riunione dei vertici del Partito Comunista sulle operazioni di soccorso in seguito alla frana in quella che viene definita la contea di Girong. Lo ripeto ancora, il Tibet è una parola che non si può pronunciare in Cina, ed è tutto un pezzo che loda le operazioni di soccorso d'emergenza condotte rapidamente, in modo ordinato, ben coordinato, sotto la forte guida del comitato centrale del partito. Sono in corso sforzi a tutto campo per il reinsediamento delle persone colpite e la gestione delle conseguenze. Persone colpite
vite, numero di vittime, numero di sopravvissuti, numero di dispersi, sul quale però sappiamo poco o nulla. E anche il principale editoriale del Global Times, con il titolo "Le catastrofi testimoniano il destino comune e le operazioni di salvataggio incarnano la centralità delle vite", ha come focus non quanto sta accadendo nel luogo del disastro, ma cosa è accaduto nella sala in cui si è svolta la riunione dei vertici del Partito Comunista, ovviamente guidata dal presidente Xi Jinping. Lasciamo a questo punto l'Asia e andiamo negli Stati Uniti con la stampa che in questo momento apre trasversalmente con la notizia data poco fa dallo stesso presidente Trump, in realtà attesa da giorni, la notizia dell'accordo storico che secondo Trump consentirà agli Stati Uniti di controllare 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano. Questa transazione storica, questo è un virgolettato di Trump, più che raddoppiare le riserve petrolifere americane, aumentando notevolmente la nostra offerta di petrolio e riducendo sostanzialmente i prezzi della benzina per tutti gli americani. Questa è la cosa più importante per Trump a meno di 10 settimane dall'elezione di medio termine. Vediamo come viene analizzata questa notizia, direi con molta più freddezza delle parole del presidente, ad esempio dal Washington Post, che titola: "Trump afferma di aver ottenuto una vasta partecipazione dell'industria petrolifera venezuelana", e poi però sottolinea che questa proposta, questo accordo è potenzialmente costoso e legalmente precario, e punta a spingere gli attori privati, le compagnie energetiche riluttanti a trivellare in questa regione ad alto rischio. Il piano prevede che gli Stati Uniti assumano un controllo più diretto sulle riserve venezuelane perché la criminalità e le notevoli difficoltà logistiche scoraggiano gli investitori privati, secondo quanto affermato da funzionari federali. In virtù di tale accordo gli Stati Uniti hanno acquisito una quota di controllo di quasi un quarto delle riserve petrolifere non sfruttate dal Venezuela, ciò rende gli Stati Uniti azionisti di maggioranza di una nuova e gigantesca joint venture petrolifera che deterrà contratti centenari nei giacimenti petroliferi venezuelani. I dettagli dell'accordo non sono rassicuranti. Il principale partner venezuelano è Alejandro Betancourt, che controlla la seconda compagnia petrolifera privata più grande del paese. Betancourt, 46enne, è stato anche oggetto di indagini in diversi paesi per presunto riciclaggio di denaro. Su di lui pende un mandato di arresto svizzero. L'annuncio di Trump, e qui arriviamo al succo politico della vicenda, il succo economico credo sia abbastanza chiaro. L'annuncio arriva mentre l'indice di gradimento di Trump si aggira intorno al 30-35%, a circa due mesi dalle elezioni di metà mandato. Trump ha ripetutamente assicurato al paese che l'alto prezzo della benzina è una delle principali preoccupazioni degli elettori, legate in gran parte l'alto prezzo alla guerra con l'Iran, è solo temporaneo. Nel suo post di questa sera, come abbiamo letto poco fa, Trump ha affermato che l'accordo abbasserà sostanzialmente i prezzi della benzina per tutti gli americani. Sebbene però, questa è la chiosa del Washington Post, la maggior parte degli esperti ritenga che un reale aumento della produzione petrolifera venezuelana sia ancora lontana. Anni e anni. Questo sul Washington Post. Dicevo che sottolineo adesso che l'opposizione venezuelana è negli ultimi giorni sul piede di guerra per queste notizie che stavano arrivando, secondo le quali gli Stati Uniti avrebbero ottenuto una quota importante nel settore petrolifero, una mossa che è considerata predatoria e incostituzionale. Non abbiamo ancora delle risposte che arrivano dal Venezuela, dagli elementi dell'opposizione sulla conferma di questo accordo, però su Telesur, la televisione un tempo chavista, dicevo, la chiave è diversa. Il Venezuela annuncia un accordo con gli Stati Uniti per il rilancio della sua industria degli idrocarburi, non si parla di questo controllo, di questa lesione della sovranità, di questo controllo degli Stati Uniti sulle riserve energetiche venezuelane, si parla di
un accordo incentrato sulla riattivazione e la ricostruzione delle infrastrutture strategiche dell'industria nazionale degli idrocarburi, e un accordo che prevede la partecipazione di operatori privati allo sviluppo di 17 giacimenti petroliferi specifici e poco più, chiaramente tema e notizie che seguiremo anche nei prossimi giorni. Intanto negli Stati Uniti si continua ancora a parlare della progressiva escalation della guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti. Ieri Trump ha fatto quello che minacciava di fare, cioè ha firmato un executive order, un decreto con il quale ha ribattezzato il Lake Ontario Lake America. Chiaramente la cosa è sgradita ai canadesi. Sul Toronto Star, ad esempio, ecco, si racconta che sono mobilitati, oltre al governo, anche le grandi aziende, i grandi brand canadesi, da quelli del gelato a quelli dei vestiti, con tutta una campagna dal titolo Lake Ontario, actually è sempre il Lago Ontario, non il Lake America, e anche la risposta sdegnata dei... ecco. Si racconta che sono mobilitati, oltre al governo, anche le grandi aziende, i grandi brand canadesi, da quelli del gelato a quelli dei vestiti, con tutta una campagna dal titolo Lake Ontario, actually è sempre il Lago Ontario, non il Lake America, e anche la risposta sdegnata dei leader della comunità indigena, visto che il nome Ontario è un nome molto antico che arriva

del paese, ma è molto interessante oggi anche leggere la risposta che arriva dalla parte americana del confine, in particolare la parte statunitense, chiedo scusa, del confine, in particolare dal Michigan, il Michigan che potrebbe essere decisivo per il controllo del Congresso nelle elezioni di medio termine, il Michigan che più di altri stati subirà le pesanti conseguenze di questa guerra commerciale, visto che ogni giorno merci per un valore di $1 miliardo attraversano il fiume che divide Detroit nel Michigan da Windsor nell'Ontario, ma soprattutto perché questa guerra commerciale mette nel mirino l'industria dell'automotive, dell'automobile, di cui Detroit è la capitale da tempo, anche se adesso un po' arrugginita. E allora vediamo sul Detroit News come viene raccontata questa notizia, come viene commentata. Detroit News sottolinea che per la prima volta in 15 anni gli elettori si fidano dei democratici più dei repubblicani nella gestione dell'economia statunitense. Questo singolo dato dovrebbe far scattare un allarme rosso in ogni quartier generale della campagna elettorale repubblicana in tutto il paese. Invece non è così: anziché concentrarsi sul miglioramento del costo della vita, il presidente Trump ha recentemente proposto, e poi ieri lo ha fatto, di nominare il lago Ontario lago America nel contesto della crescente guerra commerciale con il Canada. In un momento in cui i prezzi di generi alimentari e di benzina sono elevati e le catene di approvvigionamento del settore auto sono sotto pressione, le guerre culturali scatenate per questioni legate a specchi d'acqua internazionali appaiono, nella migliore delle ipotesi, meschine e nella peggiore politicamente dannose. Come nella maggior parte delle elezioni, il percorso dei repubblicani per mantenere la maggioranza al Congresso passa proprio per il Michigan, e il messaggio qui dovrebbe essere facile per i repubblicani, ma non è così. Le tattiche commerciali aggressive hanno una loro logica, scrive il Detroit News, ma in questo momento il costo è altissimo. Gli elettori del Michigan sanno che l'economia canadese non è lontana e che le nostre due nazioni sono indissolubilmente legate. Il Michigan e l'Ontario funzionano quasi come un'unica fabbrica continua. Quello che sta accadendo adesso rischia di far dilapidare il capitale politico dei repubblicani, se non inverteranno la rotta. Se i repubblicani vogliono riconquistare il loro vantaggio, ne devono smettere di cercare di rinominare i grandi laghi e iniziare a prestare attenzione ai bisogni delle famiglie che vivono lì vicino. Lasciamo anche il Michigan e arriviamo in Europa, passando dalla Norvegia, della notizia della scomparsa del sovrano più anziano d'Europa, il re Harald di Norvegia, morto all'età di 89 anni. Chiaramente l'Aftenpost, il principale quotidiano di Oslo, non parla d'altro, e non parla d'altro, parla anche della successione con il nuovo re Haakon VIII. Devo dire che le pagine sono forti da guardare, da leggere, il racconto di un re che verrà ricordato per lo spirito sportivo, il calore umano e l'umorismo, alle tante veglie che si sono svolte ieri a Oslo e nelle altre città della Norvegia al lume di candela. Ma devo dire che, guardando al nord Europa, oggi l'attenzione è soprattutto per l'Islanda dove si svolgerà un referendum all'ultimo respiro sull'ipotesi di riaprire dopo 10 anni i negoziati di adesione all'Unione Europea. Il quotidiano islandese che abbiamo consultato oggi ci fa sapere che la decisione potrebbe dipendere dalla pesca e dai diritti dei pescatori. Segnaliamo anche un interessante editoriale a firma Victor Ori Valgersson, molto interessante, perché prova a spiegare ai cittadini islandesi come funziona l'Unione Europea, che non è vero che dovremo abbandonare la nostra sovranità, potremo continuare a governarci da soli, ma in questo modo saremo in grado di esercitare la nostra influenza anche in Europa, che rappresenta il nostro principale mercato, e non semplicemente subire la pressione che arriva dai paesi più grandi. Dicevo in apertura che oggi molte testate dei paesi, appunto l'Unione Europea, si
si soffermano ancora sulla minaccia della Russia, sulla minaccia militare come il Tagesspiegel a Berlino, o sulla minaccia di attacchi ibridi durante le elezioni. Il titolo principale di Le Monde è questo: come la Russia cerca di influenzare le prossime

0: elezioni in Europa, dalla Francia agli Stati Baltici, passando per i paesi scandinavi e la Germania. I governi sono preoccupati per gli attacchi passati e futuri di matrice filorussa sul territorio e per le campagne di disinformazione informatica in vista delle importanti elezioni che si terranno nei prossimi mesi, prima tra tutte quella francese. Chiudiamo proprio con le ultime notizie che riguardano il primo dibattito presidenziale l'altro ieri davanti ai membri della Confindustria, che confermano tutta la loro diffidenza nei confronti di Marine Le Pen. Questa era l'ultima notizia di Radio Tremondo. La nostra rassegna della stampa estera sarà tra poco disponibile anche su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. A questo punto non mi resta che cedere il microfono a Sarina Danna, che conduce questa settimana la rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.

0: 7:15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
7: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open.
10: Chi ci ascolta in diretta e a chi ci ascolta in podcast dagli studi di Milano, oggi sabato 29 agosto, tutti i giornali italiani ovviamente riportano, e vedremo perché è molto interessante anche vedere e capire come e dove la riportano, la notizia arrivata ieri nel tardo pomeriggio della rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Al suo posto sono stati scelti 2 nuovi conduttori, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Quello che ci sono tante cose che non sappiamo e non conosciamo di quella vicenda, quello che sappiamo finora e che proverò a raccontarvi attraverso appunto la lettura dei giornali, che la redazione è in rivolta. Il gruppo di inviati storici ha minacciato di lasciare il programma se la RAI non tornerà indietro. RAI che al momento, a proposito delle cose che non sappiamo, non ha fornito alcuna motivazione sulla scelta di rimuovere Ranucci. La politica si divide tra chi urla a un nuovo editto bulgaro, chiamandolo editto Meloni, come fa il Movimento 5 Stelle, che invece, come molti esponenti della maggioranza, a cominciare da Matteo Salvini, festeggiano la cacciata del conduttore, ex conduttore, a cui sono state proposte 2 offerte da vice direttore ad personam, che vuol dire insomma essere, avere la carica ma non avere il potere di gestire la redazione, e una da corrispondente. Ieri appunto proprio Ranucci ci faceva sapere, verosimilmente dal Cairo, e Ranucci che promette una battaglia storica, ha detto, contro mostri e vigliacchi, e ieri sera, presentando il suo libro, ha garantito che non è un addio. Allora vediamo che appunto come si orientano i i giornali su questo argomento, giornali che sono stati protagonisti della vicenda fin dall'inizio. Ieri appunto Ranucci ha detto che sono stati fatti contro di lui 2800 articoli, quindi ecco, è chiaro che poi il giornalismo nel bene e nel male è stato ed è un grande protagonista di questa vicenda. Partiamo dal Fatto Quotidiano, che titola: hanno ucciso il report, cacciato Ranucci, la RAI annuncia due conduttori sconosciuti, RAI prona alle destre, proposto a Sigfrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle Ditto Meloni, protestano anche PD e AVS, cioè ovviamente il fondo del direttore Marco Travaglio, che parla di delitto imperfetto, dopo lo leggeremo. Il Fatto Quotidiano ha in prima pagina anche una notizia su, sapete, ne sta scrivendo da diversi giorni, su il boss Graviano, che ha chiesto di rilasciare delle nuove dichiarazioni, e il Fatto scrive: paura in Forza Italia per Graviano, che parla di B, che sarebbe Berlusconi, e dell'Utri, le prossime rivelazioni prima del voto. E poi c'è una firma di Trump e sei fuori dal web, attivisti censurati, si riferisce alla notizia che abbiamo letto ieri. Anche il Manifesto, pur non aprendo con la notizia di Ranucci, perché il Manifesto dedica l'apertura alla marcia che c'è stata ieri negli Stati Uniti, il Left Wing, la famiglia King, il reverendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders, nell'anniversario della marcia per i diritti del 1963, il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero, un'apertura tutta americana con Luca Celada sul midterm, le elezioni medio termine che si avvicinano e la guerra ai migranti. E poi al centro il titolo sul report: la destra caccia Ranucci, con un approfondimento di Vincenzo Vita. La maggioranza assesta un colpo brutale, in cui appunto Vita scrive: dopo una sequenza impressionante di attacchi del vertice della RAI e della stampa filogovernativa con metodi da regime autoritario, l'offensiva ha ottenuto il risultato che si prefiggeva. Ancora sulla prima pagina del Manifesto, due richiami, uno sulla Palestina, così Gaza prova a curare la sua infanzia. L'articolo è dedicato al sostegno psicologico ai bambini palestinesi devastati dalla guerra, e uno sul Nepal: dopo il dolore e la rabbia, allarme arrivato tardi. Il Domani fa un po' da ponte, diciamo, sulla vicenda report tra i quotidiani, appunto come il Fatto e il Manifesto, che difendono a spada tratta il conduttore, e quelli che vediamo avranno un atteggiamento un po' più neutro. Il Domani così: report rischia di morire, colpa di governo Rai e Ranucci. Il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, la redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative ma è pronto alla battaglia legale. E poi ci sono due editoriali dedicati ad altro, cioè Luca Bottura, dai vaccini al clima se l'ideologia sta a destra, e Vitalba Azzolini, ora l'Europa è una somma di nazionalismi. E questo, secondo Vitalba Azzolini, è, come recita l'occhiello, il successo della Premier. Andiamo al Messaggero. Rai al report si volta pagina. Vi segnalo che il Messaggero, che ha portato avanti questa... diciamo, lo definiva il romanzo dell'estate, quindi è uno di quei giornali, come ha segnalato Ranucci ieri, parlando in particolare dei giornali del gruppo Angelucci, che ha dedicato proprio alla persona di Ranucci moltissimi articoli. Oggi ecco, è sospeso il romanzo con la notizia della sostituzione. Mario Aiello fa un commento: la sfida culturale del ritorno alle origini. In alto la notizia contro esodo Italia tra AFA e Grandine, gli editoriali, uno di Marco Fortes, se la Germania riparte l'Italia tiene, e un altro di Angelo De Mattia, chi giova il silenzio della Fed. Ieri c'è stato il discorso di apertura del nuovo presidente della Banca Centrale Americana Kevin Warsh, che tutti si aspettavano discontinuità rispetto al suo predecessore, ma anche Warsh ha parlato di inflazione e sicuramente anche lui per il momento non sembra assecondare il finto ottimismo del presidente Trump. Meloni, PD e scontro sull'elettorato di destra, vedremo che questa è un'altra notizia ampiamente riportata dai giornali, in particolare ci riferiamo alla dichiarazione ieri di Bonaccini, che ha detto in estrema sintesi chi non studia sceglie la destra. Ecco, poi vedremo se riusciremo a leggere qualcosa anche su questo argomento. E il Messaggero ha in prima pagina anche la notizia arrivata ieri sulla morte di Mladic e soprattutto sul fatto che ci saranno al funerale ci saranno tutti gli onori di Stato, e questo mette a rischio c'è stato l'altolà dell'Unione Europea alla Serbia. Andiamo sul Giornale, che dà il via alla copertura appunto dei giornali più vicini al governo sul caso Ranucci, Giornale diretto da Tommaso Cerno. Ranucci, game over, addio al report, ufficiale la sostituzione del conduttore, Sigfrido l'insulta, rifiuta le 3 proposte Rai, poi attacca il gruppo Angelucci e posta la foto della bomba messa dal suo amico Lavito, la condannano la vittima di un attentato, finisce un'era di fango a senso unico. C'è l'editoriale di Cerno, troppe lezioni e una domanda senza risposta. La domanda, per chi vuole saperlo, sarebbe chi ha fornito la dritta precisa sulle auto agli esecutori antimateriali. Sul Giornale c'è anche la notizia, proveremo anche qui a leggere nella fase degli approfondimenti, sul patto dei droni, così la definisce con Crosetto. L'anti-Zelensky, parliamo di Mikhailo Fedorov, diventa consulente del Ministero della Difesa. Andiamo a Libero, che invece titola Spento Ranucci, era ora, e c'è Sallusti che firma un fondo di prima, colpa nostra, Sigfrido fai ridere. Altra apertura del Giornale è su Bonaccini. Caro Bonaccini, l'assino sei tu, il presidente PD, chi vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. E poi c'è diversi approfondimenti su appunto tutti i grandi senza laurea, da Montale a Fo fino a Jobs e Gate, e sulla Gauche Caviar. Ancora La Verità fa una differenza degli altri giornali, non apre sulla vicenda Ranucci, ma sul pilastro editoriale del Giornale, quindi i vaccini. Nell'ospedale di Bassetti muoiono pure i vaccinati, ma la Virostar è impegnata ad attaccare La Verità. Su Ranucci il titolo è: la bomba per Ranucci ce l'ha data Tavares, via Sigfrido da Report, fedelissimi in rivolta. Andiamo sulla Repubblica. La Repubblica, l'apertura non è su Ranucci ma è sulle primarie. Ieri abbiamo letto Francesco Piccolo, che continua il dibattito su Repubblica, sul centrosinistra, l'opportunità di fare le primarie, e oggi Repubblica scrive: le primarie dividono il campo. Ci sono due articoli di Massimo Giannini e un altro di Corrado Augias, e poi appunto su Ranucci Repubblica scrive: Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia, e un focus su chi sono i nuovi conduttori. Presutti e Pier Vincenzi ereditano il programma, la redazione in rivolta. Richiamo in basso sul Nepal: sul fiume esondato, aggrappati al fango per paura dell'onda, dell'inviato Paolo Brera, che proveremo a leggere dopo. Ancora Fedorov, consulente di Crosetto sui droni e difesa. Anche La Stampa fa un'apertura differente e apre sui funerali di Stato per Madlić, il titolo è Il boia trattato da eroe, in manifestazione in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio. E c'è un commento di Maurizio Molinari, quel revisionismo che allontana Belgrado dall'Unione. Per quanto riguarda Report, il titolo è Fuori Ranucci, scontro sui sostituti. In prima viene richiamata la dichiarazione del giornalista, la scelta della RAI mortifica la professionalità. La Stampa in prima pagina ha anche un reportage dalla Sassonia, l'abbiamo già detto in questi giorni, si avvicinano le elezioni per la Sassonia-Anhalt, elezioni dove l'AfD è data vincitrice, ecco, vediamo, i giornali cominciano ad occuparsene. La rassegna finisce qui, ci sentiamo tra pochissimo per leggere gli approfondimenti.
11: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: E partiamo appunto dal Fatto Quotidiano, partiamo dalla vicenda Ranucci e dal editoriale di Marco Travaglio, che scrive: non conosciamo le inchieste di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, scelti dai geni della RAI per condurre il Fu Report al posto di Sigfrido Ranucci, quindi il nostro giudizio non riguarda loro. Ma il problema è anche questo: se non li conosciamo noi, figuriamoci il pubblico. Il conduttore autore è un mestiere diverso dal cronista. Santoro, Floris e Mentana sono conduttori autori puri, mentre la Gabanelli e Ranucci, come pure la Gruber, la Sciarelli e Lerner, sono anche cronisti. Nel 2016 Milena vide lungo quando indicò Sigfrido, uno scoopista e capautore, come erede. Ranucci raccolse il testimone, lo portò avanti mantenendo la qualità e gli ascolti, costruendosi un profilo pubblico che ha sempre fatto da scudo e parafulmine a tutta la squadra contro gli infiniti attacchi, minacce e liti temerarie del governo o del potente di turno. Ma quel cambio della guardia fu una scelta editoriale. Quella annunciata ieri dal trust di cervelli che dirige la RAI è un assassinio, anzi una strage di decine di giornalisti per cancellare l'ultimo programma d'inchiesta del servizio pubblico, che un tempo ne pullulava. Infatti l'intera redazione fa le valigie. Il Repulista inaugurato da Bicco, l'editto bulgaro su Biagi, Luttazzi, Santoro, seguiti a ruota da Freccero, Sabino Aguzzanti e altri, bissato su Torenzi con l'uscita di Floris e la cacciata di Gabanelli, Giannini, Giletti e Porro, è ora completo. In compenso Bruno Vespa e Claudia Conte resistono a pie fermo. Ma non è detta l'ultima parola, grazie alla fantasmagorica stupidità degli epuratori meloniani. Finora erano riusciti a far fuori da Radio Rai Buttafuoco e Foa, due intellettuali di destra ma purtroppo liberi. E ora si illudono di liquidare Report come se in Italia non vigessero la Costituzione, le leggi, i contratti e il Media Freedom Act, che vieta interferenze dei governi nell'informazione. Come se si potesse silurare con un comunicato un vice direttore capautore e conduttore di un programma di prima serata e di grandi ascolti per spedirlo al Cairo e rimpiazzarlo con due carneadi mai stati autori né conduttori di nulla. E come se non esistesse la magistratura, che può essere neutralizzata con gli abusi di immunità quando tocca un parlamentare, ma non certo quando un lavoratore fa causa al datore di lavoro che lo punisce senza aver violato alcuna regola, anzi dopo aver subito un attentato. Un provvedimento d'urgenza, ex articolo 700, sarebbe giustificato da almeno tre esigenze: tutelare i diritti di Ranucci, risparmiare alla RAI danni erariali prolungati e scongiurare la fuga di una redazione che per Viale Mazzini è un fiore all'occhiello e una gallina dalle uova d'oro. Se c'è un giudice a Berlino o almeno a Roma, presto potremmo ritrovarci Ranucci di nuovo al Report e geni della RAI al Cairo. E questo era Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Andiamo invece sulla Stampa, dove Ilario Lombardo dedica invece il suo articolo appunto alla figura di Ranucci. Il titolo dell'articolo è "Gli scoop sulla destra e l'ego spericolato, tutte le contraddizioni di Sig, governo mostruoso, ora farò causa". E Lombardo scrive: quando un giornalista arriva in una piazza che lo attende per la presentazione di un libro e dice "ora che sono tra la mia gente sto bene", salutando come fosse Evita dal balcone di Buenos Aires o Jennifer Lopez per le strade di Los Angeles, vuol dire che qualcosa che non doveva succedere è successa. Il giornalista che diventa notizia è sempre un po' un paradosso imbarazzante. Se poi cerca nel bagno di folla una rigenerazione, significa che l'incantesimo della fama può mutare in consenso, o almeno così crede. Sigfrido Ranucci, per tutti i suoi inviati e redattori, è semplicemente Sig, un uomo di contraddizioni, che per questo contiene moltitudini e dunque debolezze. Incapace di comprendere a un certo punto di questa vicenda indecifrabile, a tratti inimmaginabile, che il peccato preferito del diavolo, come si diceva in un celebre film, è la vanità. Il 16 ottobre del 2025 un'autobomba esplode sotto casa sua. 8 mesi dopo i magistrati arrestano gli esecutori, piccoli pesci ai margini della camorra, e lasciano per un po' a piede libero il mandante, forse per provare a captare altro, una rete, un sussurro rivelatore. Di per sé la storia è già assurda perché si scopre che il mandante è Walter Lavitola e questo basterebbe per buttare una sceneggiatura per un evidente difetto di verosimiglianza. Lavitola è il faccendiere protagonista di una lunga stagione di intrighi negli anni finali del berlusconismo tra escort, tentate estorsioni, dossieraggi, un ribaldo che conosce l'arte della manipolazione e maschera sotto una simpatia canagliesca tutta campana la pulsione oscura del raggiro. Uno che vive di messi scene, insomma, ma la cosa più incredibile è che Ranucci e Lavitola, dopo 4 anni in carcere, diventato l'host del ristorante Cefalù, dichiarano di essere uno il miglior amico dell'altro. E ancora che Lavitola aveva commissionato un sondaggio per testare la candidatura politica di Ranucci e che alle sue spalle si era ingegnato per fargli avere i galloni di martire e far volare la sua popolarità con la pazza idea di un finto attentato. Da qui in poi inizia il processo di colpevolizzazione della vittima, doppiamente vittima, perché Ranucci lo è di Lavitola sul piano giuridico e penale e lo è di se stesso perché è caduto nella trappola del narcisismo. Ranucci esce di scena dopo averla occupata pesantemente con il suo ego, ma anche con la sua cocciuta testardaggine di chi pensa che si stia compiendo un delitto perfetto, la distruzione di una reputazione, la resa dei conti con un programma odiato di un giornalismo d'inchiesta in una TV che è stata svuotata di notizie critiche verso il governo e ribattezzata Tele Meloni. E sarebbe fare pessima cronaca non raccontare la metodica, ossessiva opera di demolizione che la stampa di destra, guidata dagli uffici della propaganda di Palazzo Chigi e di Fratelli d'Italia, ha compiuto su Ranucci con un obiettivo che è diventato evidente ieri: dividere la redazione e indebolire il report nell'anno della campagna elettorale. L'articolo prosegue rappresentando appunto i dubbi e le perplessità che hanno riguardato, perché poi appunto sul conduttore, sulla persona Ranucci è legittimo anche avere delle opinioni differenti. Il problema è quanto questa vicenda sia stata e venga strumentalizzata e cosa succederà e cosa succede ad una redazione che in Italia è sempre stato simbolo di un certo tipo di giornalismo. Chiudiamo la vicenda Ranucci con qualche estratto del retroscena di Antonella Baccaro, sempre ben informata sul Corriere della Sera sulle vicende della RAI, che appunto a chi ancora non riesce a capire giustamente il perché di certe decisioni dell'azienda pubblica, Antonella Baccaro, ecco, prova a dare qualche risposta. Da ieri Report a 2 nuovi conduttori, mezza redazione, nessuna scaletta per il prossimo 8 novembre, data della messa in onda della prima puntata della nuova stagione. Probabilmente non era questo l'obiettivo dell'azienda. Il tentativo del direttore dell'approfondimento Paolo Corsini di aprire un dialogo con la redazione, premiando un paio di vecchi inviati per dividerla e guidarla, è naufragato. Troppo scarsa l'offerta del ruolo di capo autore a Bernardo Iovene e Giulio Valesini, rispetto all'onta di vedersi imporre due conduttori che non rappresentano Report. E con questo addio alla pax sindacale. Inoltre c'è da chiedersi che conseguenze avrà questa vicenda per la RAI e per chi oggi la guida. La difficile partita giocata dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi sul caso Report al momento lo vede in posizione vincente, ma è solo l'inizio. Ieri l'azienda non ha fornito spiegazioni circa l'avvicendamento di Ranucci, però la forza del provvedimento contro il giornalista deve stare nelle motivazioni trovate dagli uffici interpellati per sostenerle, altrimenti il rischio è quello di un boomerang. Il centrodestra ha battagliato ogni giorno per spingere i vertici Rai ad approfittare dell'occasione per disfarsi di un nemico giurato. E per quanto Rossi abbia cercato di mantenere un profilo basso, già le scelte fatte finora, come quelle di interpellare il comitato etico, sono finite nel mirino dell'opposizione, che ha sollevato dei dubbi di opportunità. Del comitato, ad esempio, si è detto che è un organo interno, insindacabile, composto dai massimi dirigenti della RAI, che giudica senza una vera e propria controparte, e che forse sarebbe stato meglio muoversi attraverso un audit approfondito, nel quale mettere a confronto le varie ragioni. Ma ci sarebbero voluti tempi più lunghi e forse c'era il rischio che la magistratura si opponesse per evitare sovrapposizioni. L'articolo prosegue anche su quello che Baccaro definisce l'altro fronte più caldo su cui la RAI si appresta a battagliare. Ranucci lo ha giurato, combatterà sino alla fine contro chi non tollera il giornalismo libero e i magistrati indipendenti, con questo facendo capire chi considera i propri alleati. E se volete proseguire nella lettura lo trovate a pagina 3 del Corriere della Sera. Dicevamo che in fase di pre-campagna elettorale un'altra notizia che compare oggi su tutti i giornali italiani, dopo aver ieri avuto ampio spazio sui siti e sulle agenzie, è appunto quella, l'abbiamo detto in apertura, del presidente del PD Bonaccini, che ieri ha avuto un'uscita a dir poco controversa, dicendo chi vota a destra ha studiato poco. Oggi è intervistato dalla Repubblica e prova nell'intervista con Concetto Vecchio a chiarire un po' il concetto, e dice: mai mi sognerei di offendere chi ha meno o chi ha potuto studiare meno di altri, perché significherebbe offendere la stessa storia dei miei genitori. Io ho solo fotografato ciò che è accaduto negli ultimi anni nel voto in Italia e nell'Occidente, e cioè che le classi popolari hanno votato in maggioranza a destra piuttosto che a sinistra. Era un monito alla sinistra, chiede Vecchio. Sì, perché per tornare a vincere deve essere mai populista e più popolare, e rappresentare di più e meglio chi ha meno o ha avuto meno opportunità, ed è quello che stiamo cercando di fare con Elish Line. Cosa rivela questa polemica? Non stanno facendo nulla sul caro benzina e le misure sul gasolio sono talmente ridicole che Meloni ha bisogno di parlare d'altro. Una volta è l'Europa, una volta è la famiglia del Bosco, stavolta è Bonaccini. Gli unici di cui non parla sono gli italiani e i loro problemi. Bonaccini è dedicata alla sua uscita anche un'intervista invece sul Corriere al professor Giovanni Orsina. Intervista firmata da Claudio Bozza, e Orsina ricorda in questa intervista l'episodio che per molti fu un po' la fine di Hillary Clinton alla corsa delle presidenziali del 2016, quando definì i sostenitori di Trump un cesto di miserabili, accusandoli di essere razzisti, sessisti, omofobi e xenofobi. E Orsina dice: questa puzza sotto al naso esiste, la sinistra ne è sempre più consapevole, ma non riesce a trovare una soluzione. Se siete interessati ad approfondire il pensiero del politologo, lo trovate a pagina 14 del Corriere della Sera. Sicuramente farà discutere nelle prossime ore l'annuncio del Ministero della Difesa, che ha scelto Fedorov come consigliere non pagato, non stipendiato del ministro Crosetto. Ci riferiamo appunto all'ex ministro cacciato da Zelensky, che è stato protagonista anche di manifestazioni e proteste a difesa in Ucraina e che è un personaggio sicuramente molto interessante. È considerato l'uomo dell'innovazione, della tecnologia, ma proprio per questa sua caratteristica anche l'uomo delle relazioni con personaggi controversi come Elon Musk e Peter Thiel. Vediamo, leggiamo qualche passaggio di Jacopo Iacoboni sulla Stampa. Mikhailo Fedorov, il popolarissimo ex ministro della difesa ucraino, per il quale era scesa in piazza la gente di Kiev quando a luglio Zelensky decise di sostituirlo, svolgerà un ruolo di advisor del ministro della difesa italiano Guido Crosetto all'interno di una partnership strategica tra Roma e Kiev, che serve a convogliare nella difesa italiana il know-how sviluppato dagli ucraini sulle nuove tecnologie belliche, anche per integrare sempre di più le capacità di Kiev dentro la difesa di paesi NATO. Fedorov, che avrebbe rifiutato analoghe proposte da inglesi e americani, spiega: aiuterò l'Italia a sviluppare le tecnologie della guerra moderna, a migliorare il settore della difesa, ad adattarsi alle nuove sfide nel campo della sicurezza che il mondo si trova ad affrontare. Ieri ho incontrato Crosetto e forse il senso politico di questa collaborazione è importante non meno di quello militare. Tra i due il rapporto è molto buono, è sempre stato molto buono. Crosetto è uno dei ponti principali tra Roma e Kiev, in un centrodestra italiano in cui la tentazione filorussa è molto forte, sia dentro la coalizione sia fuori. E saltiamo su il profilo di questo nuovo consulente. Da quando è uscito dal ministero ha pencolato sempre di più verso le big tech americane e i loro desideri, forte dei suoi ottimi rapporti personali con Elon Musk, che Fedorov sta cercando di convincere, in questo caso in tandem con Zelensky, a concedere Starlink agli ucraini per agevolare i deep strikes ucraini in Russia, e con Peter Thiel. In assenza di Starlink, Palantir Technologies sta aiutando potentemente con i suoi software di AI la guida dei droni che riescono ad arrivare non intercettati nel cuore della Russia verso raffinerie e centri logistici anche a Mosca e San Pietroburgo. L'ex ministro ucraino vede certamente questo rapporto con Musk Thiel come un mezzo per aiutare l'Ucraina. I suoi critici pensano invece che di fatto ne sia diventato una specie di frontman politico, l'uomo delle big tech a Kiev, come se Musk e Thiel volessero sfidare Zelensky attraverso di lui. Fedorov intanto infatti ha parlato di necessità di nuove elezioni a Kiev, salvo poi rettificare il tiro. L'articolo di Jacopo Iacoboni continua e lo trovate a pagina 10 del quotidiano La Stampa. Andiamo in Serbia, ma in particolare a Bruxelles, dove Francesca Basso sul Corriere della Sera, ecco, ci racconta perché la decisione dei funerali di Stato di riconoscere al criminale di guerra Mladic, colui conosciuto come il macellaio di Srebrenica, i funerali di Stato con tanto di onori militari è incompatibile con i principi dell'Unione Europea. Ricordiamo che dal 2012 il paese è candidato all'ingresso nell'Unione, e scrive Francesca Basso: la Commissione europea ha ricordato che Mladic era stato condannato al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia all'ergastolo nel 2017, sentenza confermata in appello nel 2021, e ha sottolineato che qualsiasi glorificazione dei crimini di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali e non ha posto né nell'UE né nei paesi candidati all'adesione all'UE. Un messaggio chiaro all'indirizzo di Belgrado: qualora Mladic venisse sepolto in Serbia, aspetterebbe le autorità serbe confermare il loro eventuale ruolo nelle esequie. Il presidente serbo Vucic sta giocando, a seconda dei casi, in squadra con l'Unione Europea o con la Russia in modo disinvolto, consapevole che Bruxelles non vuole lasciare a Mosca un paese nel cuore dell'Europa. Per Vučić al momento è una questione di sopravvivenza politica personale e le elezioni in autunno accentuano l'ambiguità delle sue scelte. Nelle scorse settimane, per domare gli incendi scoppiati nel sud del paese, il governo di Belgrado si è rivolto in prima battuta a Mosca, che ha inviato nella città di Nis l'aereo antincendio, il Lunish il 76. Considerando che non ci sono aerei antincendio di questa capacità disponibili all'interno dell'Unione Europea, l'aereo russo in arrivo rafforzerà significativamente le nostre capacità di combattere gli incendi, ha detto Luka Kausic, capo del Dipartimento per le situazioni di emergenza del Ministero dell'Interno serbo. Vučić ha però respinto l'idea che rivolgersi prima alla Russia fosse un segno dell'allineamento politico della Serbia con Mosca. Belgrado ha quindi richiesto assistenza nell'ambito del meccanismo UE di protezione civile il 21 agosto scorso, ma incrinare i rapporti con Bruxelles sono soprattutto la mancata adozione delle sanzioni dell'UE contro Mosca per la guerra in Ucraina e l'indebolimento dello Stato di diritto per le mancate riforme democratiche interne e del sistema giudiziario. L'analisi di Basso va avanti analizzando anche i legami con la Cina, se vi interessa è a pagina 9 del Corriere della Sera. E torniamo sulla Repubblica e per continuare a parlare di Nepal, per continuare a parlare del disastro che è avvenuto in quello che oggi scrive Gianluca Modolo, corrispondente da Pechino, il confine più strategico, perché questo valico distrutto dall'alluvione è diventato lo snodo centrale della nuova via della seta, da cui passava il 60% dei prodotti movimentati via terra da Pechino. E vediamo cosa scrive Modolo. Fu il terremoto del 2015 in Nepal, 9.000 morti, a costringere la Cina a rivedere i piani. Il valico di Zhangsun Kodari, danneggiato dal sisma, non serviva più le priorità strategiche di Pechino. Così, due anni dopo, i cinesi puntarono tutto su Guirong, ampliandolo, costruendo parchi logistici, scali merci in questo valico di frontiera terrestre, che divenne presto il più grande e il più importante tra quelli tra Tibet e Nepal. Devastato mercoledì dalle onde gigantesche di acqua, fango e detriti. La prima squadra di 21 vigili del fuoco cinese ha raggiunto il valico ieri pomeriggio. Le prime immagini mostrano le strutture vicine al valico completamente distrutte. Per Pechino una doppia catastrofe, perché, appunto, l'abbiamo detto, passava il 60% di tutte le merci movimentate via terra tra la Cina e il Nepal e quasi il 30% del volume totale degli scambi commerciali. Il valico è uno dei progetti di punta della mastodontica via della seta cinese nella quale il Nepal è entrato nel 2017. Porta d'accesso della Cina verso l'Asia meridionale, una via fondamentale non soltanto per i commerci, percorso per i turisti stranieri e pellegrini diretti in Tibet. Guirong è strategica perché da lì dovrebbe passare la futura ferrovia transimalayana, che consentirà ai cinesi di aumentare la propria influenza economica in Nepal. È rilevante politicamente perché permette a Pechino di offrire a Kathmandu un'alternativa in più alle rotte commerciali con New Delhi. Da decenni Cina e India si contendono le simpatie dell'ex regno della dinastia degli Shah, cuscinetto strategico tra i due grandi giganti asiatici. E l'articolo va avanti spiegando quali sono i mega progetti ancora sulla carta e gli estremi, appunto, di questa rivalità e della corsa delle varie nazioni. E lo trovate a pagina 15 della Repubblica. Già stamattina Luigi Spinola vi ha parlato della notizia arrivata nella notte di questo accordo tra Stati Uniti e Venezuela. Era da tempo, e ricordo che l'avete fatto anche voi l'anno scorso, la settimana scorsa, che ci interrogavamo su, appunto, a che punto fossero i rapporti tra il Venezuela e gli Stati Uniti. E oggi Avvenire ha un articolo interessante, ovviamente non sull'accordo enorme sui giacimenti, che pure ospita una piccola spalla che accompagna l'articolo, perché appunto è da tanto che si parlava di questo accordo per acquisire delle quote di proprietà nei giacimenti petroliferi del paese, da sempre l'obiettivo di Donald Trump. Ma invece l'articolo di Stefano Tamburini è dedicato al sisma che ha lacerato pure la psiche. Noi venezuelani siamo sfiniti, è il titolo. Agli occhi pieni di lacrime, fissa i Caraibi e siede in riva al Paseo La Marina, il lungomare che abbraccia i tramonti di Catia Lamar, ora desolato e pieno di detriti, che a tutti ricordano il devastante terremoto di 2 mesi fa. La straziante espressione di Manuel Perez, 39 anni, ricorda il pianto di Ulisse che dal lido della grotta di Calipso guardava al mare, sognando il ritorno a casa alla sua Itaca. Manuel però non ha più un tetto a cui tornare. La sua abitazione, distante pochi metri da dove siede, è andata distrutta il 24 giugno. 2 mesi dopo, sulle 2 pareti rimaste in piedi, leggiamo «proprietà privata». Ci hanno pensato i vicini, come se la frase scritta con lo spray bastasse a scongiurare l'irruzione degli sciacalli, qualcuno in divisa, che in mezzo alla tragedia fanno razzia di beni incustoditi. Questa non ci voleva, commenta Perez sottovoce, rievocando l'alluvione del 1999. Mamma e papà non ce l'hanno fatta, ma c'è un problema anche per noi rimasti in vita, costretti a ripartire da capo soli e senza un soldo. Certo, il governo di Delcy Rodriguez garantirà la titolarità dei terreni per chi ha perso la casa e aprirà crediti che copriranno fino all'80% della ricostruzione di ogni abitazione, ma ci vorranno degli anni. E poi, chi ce li ha 20% rimanenti? Si chiede Giuliana Pereira, in riferimento ai $14.000 che le servirebbero per ricostruirsi un'abitazione. Il domani costa troppo e del passato restano solo macerie delle quali si traggono gli ultimi cadaveri, ma anche foto di famiglia, diplomi e persino taccuini di buoni propositi. L'articolo prosegue, lo trovate a pagina 5 di Avvenire. Dicevamo che si avvicinano delle elezioni molto importanti in Germania, in Sassonia-Anhalt, e appunto i giornali iniziano a dedicare spazio alla regione e alle notizie che in qualche modo potrebbero spiegare l'avanzata dell'AfD e già gli effetti dell'avanzata del partito di estrema destra in Germania. E oggi c'è sul Foglio un articolo interessante di Paolo Valentino. Il titolo è Neonazi all'assalto di Bauhaus, e che racconta come appunto la famosissima scuola di architettura è diventata bersaglio dell'AfD che minaccia la libertà artistica. E Valentino fa un parallelo con quella, no, ricordate, con l'arte degenerata, bollata dai nazisti. Proviamo velocissimamente a leggere almeno l'attacco. Che l'aria stesse cambiando, Barbara Steiner lo aveva intuito già nell'autunno del 2023. La presidente della fondazione Bauhaus aveva presentato al Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt i suoi progetti per la celebrazione del centenario del trasferimento della celebre scuola di architettura da Weimar a Dessau, prevista nel 2025. L'accoglienza fu più o meno favorevole da parte di tutti, ma alcuni distinguo e osservazioni critiche mi misero in allarme, racconta la storica dell'arte austriaca. Così decise di sottoscrivere una polizza d'assicurazione di quelle che in genere fanno i capi d'impresa per proteggersi da eventuali azioni legali. Qualche mese dopo, alle elezioni municipali del giugno 2024, Alternative for Deutschland, il partito nazionalista di estrema destra, arrivò in testa con il 25% dei voti. E nell'autunno il vicepresidente regionale di AfD presentò nell'ADCA la mozione che confermava i suoi timori, un attacco contro il Bauhaus bollato come deriva della modernità e accusato di aver distrutto la tradizione. Numerosi edifici di questo stile sono oggi considerati marchiani errori architettonici, poiché la loro estetica purista e il loro approccio funzionale non sono stati pensati per tener conto della qualità della vita degli abitanti, violentandone il bisogno di sicurezza e di comfort. l'articolo che appunto ripercorre anche i trascorsi della scuola, il rapporto con i nazisti, l'esilio, e ritorna poi alle polemiche di oggi che nascondono l'elefante nella stanza, che Valentino definisce un Kulturkampf nazionale e sovranista. Lo trovate a pagina 5 del Foglio. Non riusciremo a leggerlo, ma voglio segnalarvi in chiusura una notizia che, vista l'attualità, è un po' scomparsa sicuramente dalle prime pagine, ma anche da molti giornali, e che riguarda l'Islanda, che oggi va al voto per il referendum sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea. E c'è Roberto Pietrobon sul Manifesto che parla di questo paese diviso in due sulla adesione all'Europa. Pesca, agricoltura, sovranità nazionale, difesa militare dell'isola al centro del dibattito, mentre l'economia è tornata instabile. Se volete andare a fondo dell'argomento, l'articolo di Roberto Pietrobon lo trovate a pagina 10 del quotidiano Il Manifesto. La nostra rassegna stampa finisce qui, e ora il momento del filo diretto. Vi aspetto dopo la pubblicità.
12: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
13: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
16: Perché ti sei fermato?
15: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
16: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
15: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
16: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
15: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
16: Rai Radio Kids. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
15: Vai su tvsat.tv.
17: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
12: Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
10: Bentornati al momento del filo diretto con voi, ascoltatrici e ascoltatori. Stanno arrivando molti messaggi sulla questione report Sigfrido Ranucci. C'è Mauro da Roma che dice: la grande piazza di prima pagina stamattina dovrebbe essere fisica in presenza a manifestare per Sigfrido Ranucci a Roma. Ma c'è anche come Marina da Torino mette in luce un altro aspetto, dice: l'ennesima prova del fatto che sono miopi, come è avvenuto per Fazio e per Augias. Adesso Ranucci ha tutto il periodo preelettorale per lavorare contro di loro in grande libertà, e loro esultano per questa effimera vittoria di Pirro. Partiamo con le telefonate. Pronto, chi c'è in linea?
18: Sono Rossella, vivo a Venezia e anche sono attiva a Padova.
10: Buongiorno Rossella.
14: Buongiorno, buongiorno. Io volevo intervenire proprio su questa questione di Ranucci. Io sono di sinistra, però sono sempre stata critica, non oggi, rispetto a questo tipo di giornalismo d'inchiesta. Io penso che il giornalismo d'inchiesta sia una cosa diversa. Questo è un giornalismo a tesi, è sempre stato. Mentre invece l'inchiesta vera io credo che scavi nella realtà, che è contraddittoria. Mi sento competente su alcuni temi. Io per anni ho lavorato in carcere, adesso, e anche qui ho avuto a che fare col mondo della giustizia, e anche adesso a titolo di volontariato lo sono ancora. Su alcuni temi su cui appunto mi sento competente, io mi sono sentita spesso veramente inorridire rispetto a come venivano affrontati, e soprattutto per l'uso delle fonti, che spesso erano fonti che erano già state smentite o dalla magistratura o anche da altre inchieste, e poi dall'impianto un po' complottistico. Quindi ripeto, un giornalismo che non può essere a tesi. A me dispiace tantissimo ovviamente l'uso che ne sta facendo la destra di governo, perché ci va a nozze, e credo che questo sia negativo, però credo che la vicenda intanto è una vicenda sporca, quindi secondo me la profondità e l'intelligenza della persona si vedrebbe nell'affrontare anche queste contraddizioni. Ora non mi pare che stia avvenendo, e questa cosa proprio mi fa star male, in particolare non so, tutta la polemica scatenata su Falcone, o adesso il commento rispetto alla proposta dell'Egitto. Ecco, le trovo fuori luogo, inadeguate, non mi riconosco assolutamente.
10: La ringrazio Rossella per il suo intervento, e guardi, io credo che questa vicenda, che è come dire, una vicenda molto complessa, forse abbia ora lei come dire, come molti può avere dei dubbi sul tipo di giornalismo investigativo portato avanti dalla trasmissione, e come dire, qui rientriamo poi nella categoria delle opinioni personali, quindi io rispetto la sua opinione, peraltro condivisa anche da molte persone, però ecco, diciamo, il piano delle opinioni è un piano legittimo, poi ci sono dei dati di realtà, nel senso che è anche vero il fatto che forse, diciamo, l'eccessiva personalizzazione della vicenda da parte di Ranucci ha posto comunque, se non dei dubbi, quantomeno delle domande, e la mia opinione personale, appunto, restiamo sul piano delle opinioni, è che si può riflettere, diciamo, sull'opportunità di restare alla guida di un programma che fonda la propria autorevolezza sulla capacità di indagare rapporti opachi, conflitti di interesse, relazioni improprie, ed è necessario applicare innanzitutto a se stessi e al proprio programma quel tipo di standard, no? Quindi altrimenti il rischio qual è? Che la credibilità del programma si sovrappone alla difesa personale dell'uomo, e questo è successo, e a mio parere è stato sicuramente uno degli aspetti critici di questa vicenda. Però poi ci sono tutti gli altri piani, c'è un piano della politica, ed è evidente che la maggioranza di governo, difesa personale dell'uomo, e questo è successo, e a mio parere è stato sicuramente uno degli aspetti critici di questa vicenda. Però poi ci sono tutti gli altri piani, c'è un piano della politica, ed è evidente che la maggioranza di governo, un governo che bisogna ricordare che non ha ancora applicato il

0: suo complesso da anni, e oggi devo dire la verità, Rossella, anche io provo disagio nell'ascoltare certe esternazioni, non diciamo, ci sono delle frasi che non mi sono piaciute, non, quindi ecco, anche io ho un disagio profondo rispetto a questa vicenda, però ce l'ho innanzitutto quando sento, diciamo, anche esponenti della destra di governo proprio festeggiare, no? Cioè, abbiamo visto delle immagini in queste settimane, penso al presidente del Senato La Russa, abbiamo visto delle immagini che francamente, ecco, diciamo, fanno un po', mettono un po', non lo so, in discussione, non è stato uno spettacolo edificante, ecco, per una democrazia liberale. Quindi c'è ovviamente poi il piano di un'azienda e queste modalità senz'altro opache, perché è chiaro che diciamo, non spiegare niente, non dare alcuna motivazione, comunicare con no, se diciamo leggiamo quello che hanno scritto gli inviati di Report, appunto hanno appreso dei nuovi conduttori dal comunicato stampa della RAI, così come Ranucci sostiene di aver appreso della decisione dalle agenzie, quindi è chiaro che diciamo ci si aspetta dall'azienda un atteggiamento, ecco, diverso, ma diciamo in mezzo poi tra la vicenda personale, la politica e l'azienda c'è una redazione che va sicuramente salvaguardata, e una redazione, un lavoro di inchiesta sicuramente, diciamo, migliorabile, che può piacere, no? In questo momento appunto c'è chi, come il nostro lettore via messaggio, ci chiede di scendere in piazza, e quindi è chiaro che si possono avere opinioni diverse su quel tipo di lavoro, ma sicuramente va salvaguardata una redazione che ha il diritto, il dovere anche, diciamo, di andare avanti, peraltro in una fase così importante come quella della campagna elettorale. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, sono Ludovica da Bologna.
0: Buongiorno Ludovica.
1: Anch'io volevo intervenire su Ranucci, e ho ascoltato la domanda della signora Rossella, credo, e la sua risposta, però volevo dare evidenziare un altro punto di vista.
0: Sì.
1: Ora, a me sembra veramente assurdo che si continui a confondere il piano personale e il piano professionale di Ranucci. Perché Ranucci, va bene, può essere arrogante, presuntuoso, megalomane, ma va bene, a me non interessa, io non mi devo sposare Ranucci, non devo essere la sua amica, a me interessa che Ranucci guidi, diciamo, un team di giornalisti che hanno fatto inchieste, che hanno svelato delle situazioni, dei fenomeni che nessun altro, su cui nessun altro avrebbe messo le mani, e hanno tirato fuori dei casi veramente marci di mala amministrazione, mala politica, che senza di loro non sarebbero venuti fuori. Poi Ranucci è amico di La Vitola, sì, non mi ha fatto proprio piacere leggere questa cosa, ma facendo un paragone irriverente, se uno spala letame tutto il giorno un po' si sporca, probabilmente per lavorare, navigare in certi ambienti bisogna avere certi contatti. Ripeto, non mi interessa l'aspetto personale di Ranucci. È chiaro che tutti vorremmo che i nostri idoli fossero dei santi perfetti e puliti, ma io sono anche romana, i santi hanno fatto tutti una brutta fine, insomma. Preferisco un giornalista che sappia navigare il suo mondo abbastanza schifoso, il mondo abbastanza schifoso da cui è circondato, che però poi mi tiri fuori dei programmi come quelli di Report, ecco, dei programmi, delle inchieste come quelle di Report, che ripeto, pochi, non è vero nessun altro, no, ma molto pochi altri riescono a tirar fuori in Italia. E non è perfetto Ranucci, non mi interessa, ripeto, non me lo devo sposare. Il lavoro che fa lui e la sua squadra è eccellente, encomiabile, con errori, lo so benissimo, hanno fatto anche degli errori, hanno fatto delle cavolate, ma guardiamo il complesso, senza di loro ne sapremmo molto meno, e certi personaggi che sono anche al governo e in posti dirigenziali non sarebbero stati smascherati. Quindi quello che dico è: siamo adulti, non siamo bambini, distinguiamo. Forse non è una persona meravigliosa a livello di carattere, non mi interessa. Tirate fuori
0: Grazie.
1: Ranucci e rimettetelo al posto. Grazie a lei, arrivederci.
0: Grazie per il suo intervento, e ecco che ovviamente raccolgo e peraltro appunto continuano

0: ad arrivare messaggi in solidarietà di Ranucci. Lei giustamente diceva i rapporti sono fatti suoi, no? Il suo rapporto appunto con certi personaggi, poi diceva navigare, no, me lo sono segnato, per navigare quel mondo forse no, bisogna anche, come dire, avere a che fare con certi personaggi, ma questo, guardi, non c'è dubbio, nel senso che è evidente che come dire, il mestiere del giornalista è un mestiere che soprattutto quando fai giornalista d'inchiesta, anche se in questo momento, come dire, questo, diciamo, la definizione stessa di giornalista d'inchiesta, forse ecco, bisognerebbe tornare un po' a capire meglio cosa significa, perché è stata talmente bistrattata nelle ultime settimane. Però è evidente che non è la morale che ci deve guidare, però c'è anche da dire che l'obiettivo, cioè il giornalista frequenta personaggi non raccomandabili con l'obiettivo di avere notizie. Questo è diciamo la discriminante, quello che è sempre stato per me un po' il confine, ecco, e che diciamo passo un po' come confine anche alle giovani colleghe e giovani colleghi, è sempre quello: tu puoi frequentare chiunque, ma l'obiettivo è quello di portare notizie. Poi quanto e come questo rapporto e se questo rapporto ha influenzato in qualche modo il lavoro di Ranucci alla RAI, ecco, diciamo, a questo punto per motivare la decisione dovrebbe venire fuori questo, ma noi non lo sappiamo, nel senso che appunto ovviamente c'è una relazione di un comitato etico che non è stata diffusa come prassi, e quindi non abbiamo modo di sapere se effettivamente, diciamo, quel poco che sappiamo, perché è emerso appunto da anticipazioni e indiscrezioni di stampa, è che no, ci sarebbe stata una mail girata da Ranucci alla Vitola, il rapporto appunto con la Vitola come fonte, i giudizi sui vertici, sui colleghi, ecco, sono uscite, ma come indiscrezioni, tutta una serie di cose. È chiaro che appunto le indiscrezioni poi non sono fatti e non sono motivazioni, quindi è evidente che ci aspettiamo, come dire, trasparenza e chiarezza su questo tema. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi sente?
0: Sì, sì, la sento.
1: Io mi chiamo Paola, chiamo da Roma.
0: Sì.
1: Il tema è diverso ed è precisamente, si riferisce al patteggiamento di Meta, Zuckerberg, che è venuto, sì, in America, no? Rispetto agli strumenti digitali. Io ho fatto la maestra e quindi sono, sì, ho una nipotina e sono particolarmente preoccupata delle dipendenze che possono creare questi strumenti, per se dati ai bambini in tenera età, diciamo, troppo precocemente. E volevo segnalare che ci sono delle proposte di legge in Parlamento, ma che esiste già una realtà, e sono i patti digitali. Ora, che sono stati stretti tra vari comuni, anche il comune di Milano e altri comuni in Italia, vorrei diffonderli il più possibile, perché sono lo strumento che, ripeto, oggi già c'è. A tutela dei bambini. Quando vado a prendere la mia nipotina asilo nido e la maestra dell'asilo nido mi dice: sono preoccupata perché vedo che questi bambini di 2 anni con il telefonino, anch'io mi preoccupo. Ecco. E quindi diffondiamo la notizia che esistono i patti digitali. Grazie.
0: Lo facciamo, Paola, grazie a lei, lo facciamo, e la sua preoccupazione è una preoccupazione, immagino, condivisa da molti, guardi, azzarderei quasi da tutti, nel senso che forse gli unici che non sono preoccupati per queste vicende sono probabilmente chi è a capo di queste aziende e ci fa molto profitto, quindi non c'è dubbio che è una delle principali preoccupazioni, e sicuramente dare conto, ecco, di sperimentazioni e di iniziative che iniziano ad esserci prevalentemente, ecco, dal basso. sul tema dell'educazione digitale e del supporto, ecco, tra genitori, educatori e cittadini su questi temi, ecco, io la ringrazio perché, ecco, è fondamentale promuovere, anche perché io personalmente credo che in questa fase, al di là appunto delle cause in corso, e poi oggi per esempio, ecco, visto che è un argomento che comunque vi interessa, io non ho letto l'articolo, ma Riccardo Luna sul Corriere della Sera spiega un po' questo accordo trovato con Meta e fondamentalmente apprendiamo che comunque non c'è tantissimo, no? Nel senso che verrà ridotto un po' il tempo di permanenza, non ci saranno più i filtri cosmetici, però ecco, non c'è nessun avanzamento reale rispetto a quella che è la protezione dei minori, che poi è innanzitutto dei minori ma è di tutti noi, perché è chiaro che poi il cervello, le conseguenze sul cervello riguardano tutti. Quindi ecco, Paola, la ringrazio, anche perché credo anche io che in questo momento la cosa che si può fare è quella di collaborare tra genitori, collaborare tra genitori e insegnanti, e provare in questo modo, ecco, a difendersi dall'avanzata di mezzi che hanno al momento un effetto, diciamo, tremendo sul cervello nostro e dei nostri figli. Continuano ad arrivare messaggi anche appunto su altri temi, come per esempio Paolo da Cerveteri, che cita appunto la morte di Mladic e dice: Mladic condannato in via definitiva per genocidio per 8.000 morti a Srebrenica. Oggi Netanyahu è raggiunto da un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per la guerra a Gaza, dove le autorità locali parlano di oltre 70.000 morti. Dal punto di vista del diritto internazionale, qual è la differenza sostanziale tra una condanna per genocidio già accertata e un'accusa ancora da giudicare, e perché la comunità internazionale applica tempi e strumenti così diversi? Paolo, la ringrazio, perché ecco, questo è sicuramente, diciamo, un argomento che a cui tanti avranno pensato, no? Leggendo in questi giorni le notizie sulla morte del generale serbo. E effettivamente la lezione di Srebrenica, forse, diciamo, abbiamo anche dimenticato che poi non è soltanto che appunto non riguarda solamente la condanna appunto del genocidio, ma ricordiamo che diciamo, gli stati hanno l'obbligo di tentare di impedirlo quando il rischio diventa serio. La stessa, diciamo, corte che anni dopo qualificò Srebrenica come genocidio condannò poi la Serbia proprio perché non aveva fatto abbastanza per prevenirlo. Per cui diciamo, se è vero che non c'è stata diciamo, ancora una pronuncia definitiva della stessa corte sul genocidio a Gaza, è anche vero che il diritto ci obbliga a chiederci se e quando esiste un rischio sufficientemente serio da imporre agli stati di utilizzare strumenti e tutti gli strumenti di cui dispongono per prevenirlo. E quindi diciamo, è giusto ed è doveroso chiedersi se stiamo facendo abbastanza e cosa stiamo facendo, diciamo, per evitare che anche questo poi diventi, diciamo, della storia da leggere sui giornali tra qualche anno. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Paola da Padova.
0: Un'altra Paola.
2: Io ho scritto...
0: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Ho scritto un messaggio relativamente proprio alla scelta della Serbia di onorare, tra virgolette, Mladic con un funerale di Stato. Io trovo che sia quasi una conferma di un ritorno ai nazionalismi e all'identità proprio individualiste di singoli stati, che schiaffeggiano anche, come dire, l'operato della Corte internazionale dell'Aia, perché se è stato fatto un processo, c'è stata una condanna per crimini contro l'umanità e genocidio, io mi aspetterei intanto rispetto all'operato della Corte internazionale, ma anche un riconoscimento di quelli che sono i principi e gli ideali comunitari, quelli che dovrebbero essere basilari per il nostro presente e il futuro anche delle giovani generazioni. La Serbia, secondo me, a parte che si tocca con mano ancora la tensione interna in quel paese, però dovrebbe, come dire, tornare indietro per non riconfermare un ritorno indietro storico quasi. Ecco, volevo un suo parere. La ringrazio, ascolto per radio.
0: Ringrazio io lei, Paola, è sicuramente, diciamo, una notizia. Ora aspettiamo ovviamente le conferme, perché, diciamo, al momento siamo ancora in una fase in cui non è confermato, appunto. Mi chiedono anche dove verrà seppellito, queste, diciamo, sono informazioni che ancora non abbiamo, e quello che sappiamo per il momento è che la spiegazione ufficiale della Serbia fa paura, perché è una spiegazione che potremmo definire burocratica, perché Mladic era un generale e quindi, come a tutti i generali, spettano gli onori previsti dal protocollo. Quindi questa è la spiegazione ufficiale, ma sappiamo bene, come giustamente Paola ricorda, che c'è le ragioni, e spesso poi la burocrazia nasconde gli orrori più profondi, e a proposito, diciamo, di errori e orrori profondi, è chiaro che in una parte consistente della società serba Mladic viene ancora, perché appunto basta sfogliare qualche, diciamo, giornale internazionale per rendersi conto di quanto appunto il generale viene ancora ricordato da molti come il generale che avrebbe difeso il popolo serbo durante la dissoluzione della Jugoslavia. E quindi, diciamo, avere un presidente come Vučić che prova in maniera ambigua a cavalcare questa memoria, perché ancora c'è chi appunto accusa il tribunale dell'Aia di no, cioè, c'è adesso tutta questa polemica sul fatto che lui è stato fatto morire in carcere quando invece aveva chiesto di tornare a casa. E ecco, è chiaro che tutto questo, diciamo, provoca una, come dire, una tristezza che sottoscrivo. Paola, prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Isaac De Martino dalla provincia di Treviso. E
0: buongiorno,
3: sono
0: Isaac.
3: Buongiorno, sono musicista e trovo veramente squallido leggere che l'ex ministro della difesa ucraino faccia tandem con il governo per l'aggiornamento della difesa di un presunto, quanto mai reale, attacco russo, a mio avviso. Perché ricordo, ci tengo a portare la mia testimonianza, che nel 2013 presi parte ad uno scambio culturale proprio a Mosca, che sapeva di internazionalità, di incontri di culture di tutto il mondo, e si chiamava Generator Campus. Fondamentalmente era questi 10 giorni in cui cinematografi, compositori, direttori della fotografia e chi più ne ha più ne metta legati al mondo del cinema si trovavano a Mosca proprio per girare dei documentari o dei cortometraggi che avevano fondamentalmente lo scopo di far incontrare persone, artisti dalle parti del mondo le più disparate, perché mi ricordo che eravamo, a parte i russi, ucraini, italiani, inglesi, messicani, cinesi, israeliani, iraniani, americani, spagnoli, ce n'era veramente di tutto. E questa cosa, che sembra, sono poco più di 10 anni fa, era possibile anche con tutti questi voli. Mi ricordo di aver preso questo volo da Verona diretto a Mosca, e quindi si respirava, diciamo, una visione di Oriente anche, che veniva avanti, no? Si poneva molto lo sguardo anche verso le culture, in questo caso rappresentate bene da Mosca, di un mondo che si apriva a guardare anche verso quella parte del mondo lì, insomma, verso l'Oriente, cosa che al giorno d'oggi mi sembra quasi incredibile che sia quasi vietato, no? Esprimere un pensiero del genere o parlare di incontro anche con quelle popolazioni, quelle culture lì. Quindi io mi auspico che l'arte possa essere contributo fondamentale in una visione di futuro in cui si comincia a riaprirsi anche al dialogo con appunto anche con la Russia e con i popoli che via via poi arrivano dall'Oriente.
0: La ringrazio, Isaac, per il suo intervento e, come dire, nel senso, rispetto la sua opinione e la sua nostalgia, diciamo, di quel momento, ecco, diciamo, non, nel senso, dividerei un po' il suo intervento, per quello che può essere il mio contributo, in due parti. Per quanto riguarda la sua esperienza personale, ecco, è la sua esperienza personale, l'ha raccontata ed è quella rispetto, diciamo, al di là. Beh, è interessante perché comunque il 2013, per quello che ricordo io, è proprio un po' il momento in cui potrei sbagliarmi, però il 2013 è il momento in cui Vladimir Putin fa un po' proprio un passo in avanti rispetto alla sua visione della Russia, che, diciamo, da grande potenza diventa proprio portatrice di un modello politico e culturale alternativo all'Occidente liberale. Quello l'anno in cui nascono i grandi discorsi, i grandi attacchi contro i paesi euroatlantici per l'abbandono delle radici cristiane, l'abbandono delle identità tradizionali, e quindi, ecco, è interessante pensare che, diciamo, quello fu l'anno in cui del suo viaggio. Per quanto riguarda la nuova consulenza, i nuovi rapporti del ministero, ecco, sono sicura che già domani troveremo nuovi approfondimenti sui giornali. È evidente che che questa collaborazione, se sul piano tecnico, mettiamola così, militare, per quello che abbiamo letto e saputo in questi anni, sicuramente potrebbe portare dei vantaggi, ecco, dei vantaggi al governo italiano. È chiaro che poi apre tutta una serie di dubbi e di domande politiche, morali, che sicuramente, ecco, ci augureremo che verranno poste al ministro Crosetto, e sono qui e spero di leggere, diciamo, le risposte già nella giornata di domani. Continuano ad arrivare messaggi, devo dire messaggi. C'è una grande difesa, però ci sono anche, insomma, dei messaggi abbastanza critici. C'è Elena, per esempio, che dice: Ranucci si è qualificato anche per come ha parlato dei colleghi che lo sostituiranno, maleducato pallone gonfiato, un eroe di cui non avevamo bisogno. Ha distrutto lui la credibilità del programma, ha fatto un regalo alle destre. Invece Roberta da Firenze dice: il giornalismo deve essere più aggressivo nei limiti della ricerca dei fatti nei confronti di chi ha potere politico economico, viceversa la politica aggressiva verso i giornalisti sì che è indecente. Faccio fatica a pensare che ci possano essere opinioni diverse se si crede nella democrazia, scrive Roberta da Firenze. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, mi chiamo Alberto e chiamo da Bologna. Io, sempre indirettamente parlando di giornalismo, volevo chiederle come mai, secondo lei, praticamente nessuno sta parlando di quello che sta accadendo a Ceuta, che secondo me sono cose piuttosto gravi, nel senso che a Ceuta, in barba, diciamo, a quello che c'era stato raccontato, sono rimasti ancora 7.000 migranti. In Spagna c'è una crisi istituzionale abbastanza importante, anche perché il primo ministro Sanchez, bontà sua, dopo essere tornato da 26 giorni di ferie iniziate l'indomani del, diciamo, ritrovamento in mare di 70 cadaveri, ha inasprito le regole sulla immigrazione e ci sono degli episodi anche di criminalità e di aggressione verso questi migranti. Non più tardi di 2 giorni fa un campo che ospitava queste persone è stato, diciamo, messo a fuoco. Però mentre io mi ricordo che ai tempi del demenziale provvedimento di Meloni sulla sospensione di Schengen, tipo qui anche prima pagina si parlava solo di Ceuta, adesso che secondo me le cose sono veramente gravi non ne parla più nessuno. Sono abbastanza stupito di queste cose e voglio sapere il suo parere.
0: Grazie. Mi ricorda il suo nome, mi scusi, che non so se non
4: Alberto,
0: l'ha detto.
4: Alberto. No, l'ho detto all'inizio. Okay.
0: Alberto, grazie per l'intervento. Diciamo, lei ha ragione, nel senso che come spesso accade, perché ecco, mi sono ritrovata già a dirlo un paio di volte, non solo in questa settimana, ma è un argomento, ecco, che affrontiamo spesso durante diciamo, le mie conduzioni di prima pagina. È chiaro che poi spesso, diciamo, la logica dell'emergenza condiziona tanto e troppo i giornali, al punto che no, quando c'è l'emergenza o la presunta emergenza, perché poi ricordiamo anche no, il quando c'era l'idea di un nuovo attraversamento il 15 agosto, anche lì c'era stata una grossa copertura dei giornali. Adesso la copertura posso dire che è limitata prevalentemente ai giornali di area di destra, di centrodestra, che sono diciamo gli unici che parlano, ma ne parlano, ecco, la verità cerca di collegare anche le malattie che sono scoppiate nella regione, oppure ecco, le responsabilità di Sanchez. Proprio oggi la verità, appunto, ha in prima pagina: Madrid chiede soldi all'UE per fare il muro di Ceuta, ancora guerriglia nell'exclave spagnola, dove secondo Schlein e compagni Sanchez aveva risolto tutto in poche ore. Ecco, è l'unico giornale che con una sua linea editoriale porta avanti l'argomento, e non c'è dubbio che invece dovrebbe essere all'attenzione di tutti, anche perché ci sono delle novità importanti, no? Madrid ha chiesto formalmente alla Commissione europea l'intervento di Frontex e di Europol per identificare e classificare i migranti presenti, e quindi la crisi è diventata esplicitamente, diciamo, una questione europea. Lo è sempre stata, ma lo è diventata ancora di più, e quindi è chiaro che appunto lei ci ha dato notizia delle aggressioni che avvengono nei campi contro questi migranti, quindi è chiaro che ci sono, diciamo, dei piani che varrebbero l'attenzione dei giornali italiani in questo momento, e quindi mi auguro, insomma, di raccogliere, ecco, che il suo appello venga, diciamo, raccolto, e che si torni a Ceuta non solo alla prossima emergenza, ma anche, diciamo, per approfondire quello che sta succedendo adesso, indipendentemente dall'emergenza. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Sì, sono Linda, chiamo da Rimini. Buongiorno.
0: Buongiorno Linda.
5: Io volevo riportare l'attenzione ad un problema non italiano, non europeo, ma direi globale. Ultimamente il grande disastro che è avvenuto tra il Nepal e il Tibet, dai media viene definito semplicemente come la terribile alluvione. Allora, se vogliamo parlare di alluvione, però dobbiamo sempre dire qual è la causa dell'alluvione, perché noi siamo abituati ormai, non ci facciamo più caso alle alluvioni dovute a delle piogge torrenziali, come fu quella del, mi pare, 64, io ero da nata a Firenze, oppure quella prima o poco dopo del Polesine, oppure quella di pochi anni fa qui a in Romagna, vicino a dove vivo anch'io. Quelle erano dovute abbastanza classicamente a delle piogge anomale, e le ultime direi quasi sicuramente già provocate dal riscaldamento globale. Ma l'alluvione del Nepal, se noi la definiamo solo alluvione, rimuoviamo completamente, cioè tanto per cambiare facciamo come lo struzzo, rimuoviamo le cause. Quello l'ho sentito dire proprio qualche ora dopo che era accaduta la cosa. Qualcuno ha osato dire che era il permafrost che sì, si era sciolto per le temperature alte. Cioè, stiamo parlando di ghiacciai che sono lì da, non so neanche perché, voglio dire, gli zeri mi sfuggono, miliardi di anni, non so, e nel giro di pochissimi anni si stanno sciogliendo e provocando effettivamente alluvioni. Ma vogliamo dirlo che cos'è? O abbiamo paura che la gente finalmente si svegli, chi preferisce dormire si svegli e pensi che anche forse le Alpi, gli altri monti, ecco, questa è una cosa che può succedere, che succederà, e come molti scienziati già da alcuni decenni e ultimamente più recentemente gli scienziati dell'IPCC con le loro emissioni scientifiche ipotizzano che succederà, cioè probabilmente abbastanza improvvisamente si alzeranno di forse anche diversi metri i livelli dei mari, e allora lì con gli effetti saranno forse anche peggiori di quelli che vediamo nel povero Nepal, che non ha contribuito poi tanto quanto noi al riscaldamento globale ed è tra i primi paesi che ha degli effetti così devastanti. Non so, volevo sentire uno suo parere, grazie.
0: La ringrazio Linda per questa telefonata e il contributo su un tema così importante. Peraltro, ecco, sicuramente all'inizio, no, lei ha citato il permafrost, ci sono state anche delle ore in cui si è parlato di terremoto, no? Sicuramente si ricorderà, e è chiaro che poi, diciamo, con il passare del tempo le cause si stanno facendo più chiare e adesso, diciamo, è praticamente certo che la piena catastrofica è stata innescata dal collasso di questa grande massa di ghiaccio, e per la verità ci sono tanti approfondimenti sui giornali che provano a collegare la vicenda ai rischi, ormai sono le certezze del cambiamento climatico, e in questo caso il riscaldamento dell'Himalaya è sicuramente stato, se non la causa, ma la concausa di un'enorme instabilità dei ghiacciai. Quindi ecco, sono con lei Linda nello sperare che queste notizie poi aiutino ad aumentare la consapevolezza del momento storico in cui viviamo e della gravità della situazione in cui viviamo. Non credo che non riusciamo a prendere un'altra telefonata, ma vi leggo ancora un messaggio, c'è sulla questione di Ranucci, c'è il giornalismo di inchiesta, dice Michele, arrabbiatissimo, a fare il contrario che fanno i giornali italiani, il Fatto Quotidiano escluso, sempre proni al potere come cani da compagnia, e il giornalismo deve essere più aggressivo, appunto aveva già detto Roberta. Ecco, continueranno ad arrivare messaggi, ma la rassegna di oggi purtroppo finisce qui. Ringraziamo Mirko Bonomo per la parte tecnica a Roma e Davide Tenti a Milano. In redazione ci sono Erika Manni e Giulianucci. Vi ricordo che voi potete scaricare questa e altre puntate su Rai Play Sound e le altre principali piattaforme, e noi ci sentiamo domani.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
4: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Rischio di nuove esondazioni in Nepal, sale a 626 il bilancio dei morti, oltre 2500 i dispersi. A Kathmandu la task force della Farnesina. Scoppia la polemica per i funerali di Stato concessi al generale serbo Ratko Mladic, condannato per la strage di Srebrenica. Si riaccendono le tensioni legate alla memoria della guerra nella ex Jugoslavia. La RAI ha deciso, Ranucci non condurrà più Report. Al suo posto Presutti e Pier Vincenzi, gli inviati della redazione, decisione irricevibile, pronti a dimetterci. Al conduttore offerte tre opzioni, lui: mi propongono il Cairo, forse vogliono che faccia la fine di Regeni, lotterò per la libertà di stampa. Temporali e grandinate al nord, caldo afoso al centro-sud, l'Italia divisa da eventi e meteo eccezionali. Nei prossimi giorni prevista una tregua. Buongiorno da Andrea Donato. Soccorsi sempre più difficili tra Nepal e Tibet dopo l'inondazione che ha causato, secondo un bilancio ancora provvisorio, oltre 600 morti e 2500 dispersi, tra i quali tre italiani. Si teme una seconda ondata.
3: La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. A tre giorni dalla tragedia si affievoliscono le speranze di trovare superstiti tra il fango e le condizioni meteo stanno peggiorando. L'obiettivo dei soccorritori è rintracciare i dispersi che hanno trovato rifugio in zone impervie senza possibilità di comunicare. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di due laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese e di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre in salvo 350 persone dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. Da Pechino, Nello Puorto, GR3.
2: Ratko Mladic, l'ex leader serbo, morto due giorni fa all'Aia dove scontava un ergastolo per genocidio, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato, lo ha dichiarato il ministro per la giustizia serbo Vujic. Dura presa di posizione europea, qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto né nell'Unione Europea né nei paesi candidati, dichiara un portavoce della Commissione di Bruxelles, la corrispondente.
4: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato. Mladic, morto a 84 anni nel penitenziario dell'Aia dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà sepolto con una cerimonia ufficiale come si fa con un eroe di guerra. Da Mosca arrivano le condoglianze e Belgrado attacca l'ingiusta sentenza dell'Aia e le condizioni disumane della sua detenzione. Come comandante dell'esercito serbo-bosniaco portò a compimento una brutale campagna di pulizia etnica durante la disgregazione della Jugoslavia, quando le sue truppe nel 95 invasero la zona di Srebrenica, dichiarata sicura dalle Nazioni Unite, promise ai bosniacchi, musulmani e bosniaci che sarebbero stati al sicuro. In seguito uccise 8.000 uomini e ragazzi, gettandoli in fosse comuni. Guidò il lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo. Uccisioni brutali, stupri, torture. Il signore della guerra non mostrò mai alcun rimorso. Sua figlia Anna si suicidò per la vergogna di avere un simile padre. I confini si tracciano con il sangue, diceva Mladic, e gli stati sono delimitati dalle tombe. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Siglato un accordo tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, un'intesa definita da Trump la più grande della storia, che dà la possibilità a Washington di controllare 65 miliardi di barili con la creazione di una nuova società petrolifera. Secondo il segretario di Stato Rubio, l'accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. Mikhailo Fyodorov, ex ministro della difesa ucraino, diventa consulente per la sicurezza in Italia. Lo ha annunciato il ministro Crosetto. Fyodorov, rimosso dal suo ruolo da Zelensky, nelle scorse settimane ha sfidato il presidente ucraino, proponendo elezioni e puntando il dito contro la corruzione. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Lo sostituiranno in due, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lo scrive la RAI in una nota e Ranucci annuncia battaglia. Tra le proposte ricevute dall'azienda, quella di andare al Cairo. La replica del giornalista, forse auspicano che io faccia la fine di Regeni.
0: Presutti e Piervincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Piervincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado, immediate alle proteste degli inviati storici del programma. Decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori di Report. Pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR3.
2: Una decisione giusta quella della RAI per la maggioranza. Le opposizioni parlano invece di una ritorsione politica per controllare l'informazione in vista del voto.
5: Sono felice, questo è il primo commento di Ignazio La Russa alla notizia della sostituzione di Ranucci. Mi ha dedicato servizi incredibili, ricorda il presidente del Senato, faceva un programma pretestuoso e a senso unico. L'avvicendamento deve allora essere per Fratelli d'Italia l'occasione per tornare a fare giornalismo d'inchiesta. Una scelta autonoma e corretta, quella della RAI, spiega la Lega, perché Report continuerà ad andare in onda e non è proprietà di nessuno. E se Matteo Salvini si limita a un giusto così, Maurizio Gasparri ironizza su future puntate a tema La Vitola, ma l'attentato per le opposizioni è stato solo il pretesto per ottenere quanto voluto da tempo. Una vendetta a pochi mesi dalle elezioni, anche perché, ricorda AVS, Ranucci non è l'indagato, ma la vittima. Eppure Tele Meloni, aggiunge Elly Schlein, non ha neanche aspettato che la giustizia facesse chiarezza sull'accaduto. E anche Giuseppe Conte tira in ballo direttamente la Premier parlando di editto Meloni, come ai tempi di Berlusconi, contro una delle poche realtà non controllate da Palazzo Chigi, un'operazione per i 5 Stelle, autoritaria e fascista. Lucio Bondi, GR3.
2: Rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari, ad attendere gli italiani l'effetto domino dell'aumento del costo dei carburanti. Il Codacons prevede un aumento dei prezzi in negozi e supermercati, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma. In arrivo rialzi del 15% anche per i biglietti aerei. E del caro carburanti si occupa la politica, la maggioranza ragiona su un possibile contributo dei grandi gruppi petroliferi, pressata dalle opposizioni che chiedono interventi più incisivi. Se ne è parlato anche alla Piazza di Affari Italiani. L'inviato Francesco Macaro.
6: Dal palco di Ceglieme Sapica, il leader di Forza Italia Antonio Tajani ribadisce il no a tassare gli extra profitti, ma apre un confronto per un contributo delle compagnie petrolifere contro il caro carburanti.
7: Io dico che le imprese petrolifere devono dare in un momento di difficoltà il loro contributo economico, ma un conto è imporlo con la tassazione, un conto è raggiungere un accordo politico.
6: Da parte sua Fratelli d'Italia applaude alla crescita della fiducia di consumatori e imprese, merito della stabilità dell'esecutivo Meloni, sottolineano. La Lega ribadisce la necessità di uno scostamento di bilancio per contrastare l'aumento dei prezzi. Opposizioni all'attacco. Il governo abbia il coraggio di tassare gli extra profitti, incalza la segretaria PD Elly Schlein. Dalla kermesse politica pugliese, Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, promette: con noi al governo sia questa tassa e incentivi sulle rinnovabili. Quindi l'attacco al leghista Salvini.
8: Fuori dice tassiamo gli extra profitti, no all'invio delle armi. Quando va in Parlamento fa esattamente il contrario. Questi sono dei motivi per cui Salvini sta sparendo dalla scena politica.
6: E i 5 Stelle rincarano, l'ultimo taglio delle accise e l'affondo è l'ennesima illusione ottica. Da Ceglieme Sapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR3.
9: Da Ceglieme Sapica lo sguardo è rivolto a Roma, alle scelte necessarie a partire da settembre per rispondere a un prezzo dei carburanti sempre più alto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
10: E su questa strada noi proseguiremo ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea.
9: C'è poi la grande crisi industriale che incombe sulle acciaierie di Taranto, sulla Puglia e su tutto il sistema industriale italiano. La chiusura dell'area a caldo, dice Urso, è decisa da una sentenza giudiziaria. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal, che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza, e poi nelle due manifestazioni di interesse a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai, tema su cui risponde anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone.
11: È importante che ci sia una rappresentanza dell'imprenditoria italiana del settore dell'acciaio che ha manifestato interesse.
9: Da Celia Messapica, Paola Nania, GR3.
2: Eseguita l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni di Palermo, morta di difterite il 20 agosto. L'esame ha confermato la presenza diffusa di un'infezione avallando l'analisi dell'Istituto Superiore di Sanità. Già nei giorni scorsi erano stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo i genitori che non avevano fatto vaccinare la piccola. Nel mirino della procura inoltre 8 medici che tra il 13 e il 19 agosto hanno avuto in cura la bimba. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia centro-settentrionale, le temperature rimarranno ancora alte invece al sud. Migliora la situazione dopo i forti temporali e le trombe d'aria che hanno creato danni e disagi in Trentino, Veneto e Lombardia.
4: Ultimo weekend di agosto contrassegnato dal caldo, ma con temperature in diminuzione almeno fino a lunedì. Oggi scendono a 6 le città da bollino rosso per le ondate di calore. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
12: Nelle prossime ore le temperature tenderanno a diminuire, dovremmo avere almeno 4-5 gradi in meno rispetto a ieri con massime intorno ai 34 gradi. Le temperature si stabilizzeranno.
4: Al nord, colpito da temporali, grandinate e forti raffiche di vento che hanno causato danni e disagi in Trentino, in Veneto e soprattutto in Lombardia, dove oggi in parte del territorio è allerta arancione per rischio idrogeologico, ma la perturbazione ha le ore contate.
12: Migliora il tempo al nord, pioggia residua sulle Alpi orientali, qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Domani il tempo migliora su tutto il paese, stesso discorso per la giornata di lunedì.
4: Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: Musica in chiusura, attesa per il ritorno di Céline Dion sul palco di Parigi, la corrispondente.
13: C'è chi ha viaggiato tutta la notte, chi dall'emozione non è riuscito neanche a farle una foto, ma per il popolo di Céline Dion esserci e portarle sostegno e amore contava più di tutto. La superstar canadese ha scelto la capitale per il suo comeback ufficiale, con 16 concerti in programma dal 12 settembre al 17 ottobre, nella sua adorata Parigi. Una storia che continua, questa è la mia seconda casa. Sentirsi a casa, protetta, in quella che rappresenta forse la più grande sfida della sua carriera planetaria, che ha subito una battuta d'arresto a causa della malattia che l'ha colpita, la sindrome della persona rigida contro cui combatte da anni e che le ha imposto un impegno fisico notevole per essere pronta ad affrontare di nuovo il palco con durissimi allenamenti di danza e pilates. Con lei ci sarà una squadra di medici che le ha imposto riposi tra un live e l'altro. Imponente la macchina della produzione, 50 camion solo per le scenografie, ma la vera magia sarà riascoltare la sua inconfondibile voce. Da Parigi, per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Alessio Caranzetti e Massimo Vasciaveo. Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR, alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
15: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
16: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
17: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
15: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
18: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Onda Verde, Viaggiare informati.
21: Buongiorno e buon sabato. Sabato 29 agosto, che si preannuncia una giornata caratterizzata da flussi veicolari da bollino rosso, possibili criticità per il maltempo. Abbiamo un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile arancione sulla Lombardia. Per agevolare gli spostamenti, oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 8, quindi da un'ora circa, fino alle 16 di oggi pomeriggio. Molto trafficati i valichi di confine. Abbiamo code al traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix verso la Francia, c'è da attendere 15 minuti alla frontiera. Anche sulla 23 Palmanova Tarvisio abbiamo code per traffico intenso tra Udini e la 4, ma anche tra la dogana di Coccao, il confine di Stato, e la barriera di Ugovizza in direzione della 4. E andiamo in autosole per segnalarvi un incidente tra il bivio della 22 e Reggio Emilia, in A14 un incidente tra Pedaso e Porto San Giorgio. Grazie per l'attenzione, buon sabato.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 29 agosto. Annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Radio 3, lezioni di musica. Robert Schumann, Requiem per soli, coro e orchestra, opera 148, prima parte, con Alessandro Solbiati.
4: Buongiorno. In queste due settimane stiamo proponendo due capolavori di Robert Schumann, i suoi due ultimi numeri di catalogo, l'opera 147, la Missa Sacra presentata la settimana scorsa, e il Requiem che ascolteremo oggi e domani. Non si tratta delle ultime note scritte da Schumann, ma certo dei due ultimi lavori ampi e sinfonico-corali. Come più volte detto per la missa, vi è un amaro contrasto tra la bellezza assoluta, lo spessore musicale, ma anche di pensiero di entrambe le opere e la loro a tutt'oggi scarsissima presenza nelle sale da concerto e persino nella conoscenza degli appassionati di musica ed anche dei musicisti. Del resto lo stesso Schumann non poté mai né sentirli integralmente né vederli pubblicati. Entrambe le cose, pubblicazione ed esecuzione integrale, avvennero poi nei primi anni 60 dell'Ottocento, 5, 6, anche 8 anni dopo la sua morte. Si tratta, come si diceva, degli unici lavori sacri di Schumann, scritti, essendo lui di area luterana, utilizzando i testi della liturgia cattolica. Avevamo fatto notare più volte, parlando della missa, che da una parte c'era il suo ruolo di direttore della musica di Düsseldorf, città cattolica, ma abbiamo fatto notare, e lo rifacciamo notare a proposito del Requiem, che è molto più importante del fatto di coprire un ruolo che chiedeva la presenza di brani che utilizzassero testi della liturgia cattolica. Molto più importante di questo è un'intenzione abbastanza subitanea, probabilmente, o forse covata a lungo, non lo sapremo mai, di Schumann, di fare una sorta di salto interiore. La frase che ho citato e che è molto importante è: impegnare le proprie forze per la musica sacra rimane l'obiettivo più alto dell'artista, ma in gioventù siamo tutti ancora troppo radicati alla terra con le sue gioie e dolori. Con l'avanzare dell'età anche i rami tendono ad elevarsi e, come spero, questa età non sarà più troppo lontana per quel che aspiro a fare. Missa e Requiem furono scritti con una velocità assolutamente inconcepibile. Noi non riusciremo nemmeno a copiare queste opere nei tempi con cui lui le compose, cioè in un paio di mesi abbondanti, cioè nel febbraio, marzo, aprile del 1852. Ed è impressionante il fatto che la composizione del Requiem incomincia una settimana dopo l'ultima data posta alla fine del manoscritto della missa, cioè è un fatto febbrile, doveva iniziare subito il successivo lavoro. Se per la missa Schumann ha utilizzato integralmente il testo ufficiale cattolica, per il Requiem invece ha fatto varie scelte, tagli, interpolazioni, fino a una anomala suddivisione formale in ben 9 movimenti. Questo indica un maggior livello di progettazione compositiva, testimoniato, cosa rarissima in Schumann, forse unica, da vari fogli di progettazione sia strutturale, sia formale, sia musicale, con delle relazioni interne molto, molto importanti e interessanti. Attenzione, questo contrasta completamente con i tempi compositivi di 10-15 giorni per scrivere la bozza di tutta la partitura. Peraltro, prima di rivolgersi ai testi della liturgia cattolica, Schumann aveva immaginato un, attenzione al titolo, Requiem tedesco, su testo di Ruckert. E se si pensa che la prima esecuzione del Requiem, quello che ascolteremo adesso, di Schumann, avvenne nel 1864, cioè dopo 8 anni dopo la morte, a Königsberg, alla presenza di Brahms, e che l'anno successivo, 1865, questi trentenne, appena trentenne, compose il suo grande Requiem tedesco, beh, non si può non supporre qualche influenza, che tra l'altro sarà molto percepibile anche musicalmente, avendo tra l'altro in comune un clima generale, l'intenzione di donare il proprio Requiem un clima musicale piuttosto simile nei due, cioè un clima musicale mai cupo, bensì rasserenato e profondo. C'è un clima di serenità nel Requiem di Schumann, così come c'è anche nel Requiem tedesco di Brahms, ma Brahms l'ha scritto dopo aver ascoltato quello di Schumann. Questo malgrado Schumann, a proposito del Requiem, avesse scritto una frase importante, cioè alla domanda perché scrive un Requiem, ha risposto: un Requiem lo si compone solo per se stessi. E in effetti mancavano solo 4 anni alla sua morte, 46enne, ma ripeto, il clima non è per nulla cupo. Questo clima di profonda bellezza, di spiritualità serena e calma, appare immediatamente nel meraviglioso primo movimento, che non può che essere ascoltato interamente, un ascolto abbastanza lungo di 4 minuti. Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis. Requiem e lucem, le due parole chiave, cioè un riposo luminoso. Abbiamo notato nella missa, e noteremo moltissimo nel Requiem, che per ogni movimento Schumann sceglie una, due parole chiave e le ripete spesso ossessivamente, dovrei dire compulsivamente, ma insomma le sceglie come nesso semantico che dà il colore intero al brano. Ascoltiamo quindi questo, userò spesso aggettivi di ammirazione, questo stupendo primo movimento di grande calma del Requiem di Schumann, opera 148.

Ascoltando questo inizio, si sa da quale porta siamo passati. Si tratta di assoluta bellezza. È un requiem impostato in modo maggiore a conferma immediata della sua globale serenità. E tra l'altro è impostato in re bemolle maggiore. Re bemolle maggiore per due volte nel corso della missa era il luogo tonale in cui si andava a finire all'aprirsi di una porta serena. Nella messa, nell'Agnus Dei, che era impostato tutto in do minore, improvvisamente per dire dona nobis pacem si andava a questo re bemolle. Sarà un caso, ma insomma, sarà di fatto, visto che l'aveva composto 20 giorni prima, potrebbe anche non essere un caso. E tra l'altro, musicalmente, come non sentire il profondo influsso che deve aver esercitato sul trentenne Brahms in vista del suo requiem tedesco? Bisogna notare che Brahms si espresse piuttosto male sulla missa, ma invece non sul requiem, che lui stesso provò con la sua corale a Vienna. Poi non fu eseguito da lui, ma lui lo provò, ed era il 1864, appunto, ripeto, quando stava meditando il requiem tedesco. Nel secondo movimento Schumann inizia ad agire sui testi liturgici, fondendo la seconda frase del Requiem Aeternam con il Kyrie. Peraltro il testo in traduzione dice, il testo della seconda parte del Requiem dice: a te si deve lode, o Dio, in Sion, a te si sciolga il voto in Gerusalemme, attenzione, ascolta la mia preghiera, a te ogni mortale viene. È chiaro che quel ascolta la mia preghiera ben conduce all'invocazione di perdono del Kyrie. Ascolta la mia preghiera e quindi Signore perdono. Ed ecco quindi l'unione che viene fatta tra i due testi, ma già questo indica un atteggiamento critico e, come dire, non pedissequo del testo sacro, del testo liturgico, che viene rivissuto e legato e riletto con dei tagli, eccetera eccetera. Adesso ne ascoltiamo per intanto la prima parte, che è divisa, diciamo, in due diverse energie, cioè il Te Decet Hymnus, a te si deve un inno di lode, conduce a un vigoroso, dovrei dire quasi soggetto, fatto da salti di quarta così. E ha un clima energico a cui si contrappone con grande nettezza la dolcezza estrema

Sì, stavo prendo la comparsa che ascolteremo del Kyrie. Del Kyrie cantato tra l'altro da quattro voci soliste, cioè da un soprano, contralto, tenore e basso soli. Dunque, è chiaro che ha dominato il clima il Te Decet Hymnus più che l'Exaudi, Orazione Mea. Ma a questo punto la scelta compositiva di Schumann è geniale sul piano formale, anche se piuttosto anomala a un certo punto dal punto di vista immaginativo e semantico. L'Exaudi, Orazione Mea, conduce ad una comparsa piuttosto breve di Kyrie Eleison, Chris Eleison, Kyrie Eleison. Teniamo presente che nella messa scritta 2 mesi prima, Kyrie Christe Kyrie erano un ampio movimento con un clima dolente, eccetera. Qua è cantato quasi senza troppa importanza dai quattro solisti, appunto, ma quasi con impazienza irrompe di nuovo il vero protagonista del movimento, cioè il Te Decet che abbiamo ascoltato poco fa. Questo. E tutto conduce a una sovrapposizione sempre più serrata tra Te Decet e Kyrie Eleison, un vero contrappunto testuale dove a prevalere è il clima entusiasta del Te Decet Hymnus, che ne si dovrebbe viceversa addurre all'invocazione di perdono Kyrie Eleison, su cui invece tutto termina trionfalmente. Contrasto ancora più forte se si pensa al clima umano e dolente del Kyrie della Messa, composta in pratica 40 giorni prima. Ascoltiamo quindi la seconda parte del secondo movimento del Requiem, che fonde una parte del testo del Requiem con il Kyrie e con questo finale di cui parlavo poco fa. Ascoltiamolo.

qui si stanno sommando il Kyrie eleison al Tedesco. Kyrie eleison in pratica il contrasoggetto del soggetto del Tedesco.

Beh, insomma, a dirla proprio tutta, il clima di questa parte finale si adatterebbe più al Gloria o al Sanctus tradizionali che non a un Kyrie. È difficile immaginare un Signore perdono fatto nel modo con cui finisce questo movimento, che però è influenzato dal a te conviene un inno di lode, e questo è l'inno di lode, però con le parole del Kyrie. A questo punto Schumann salta due parti del testo liturgico, cioè il graduale e il tractus, per invece dedicarsi molto ampiamente al Dies Irae, la celebre sequenza attribuita a Tommaso da Celano, che Schumann divide in ben tre movimenti. Noi adesso ascolteremo anche soltanto la prima parte del primo di questi movimenti. Il clima non è come si potrebbe immaginare. Il Dies Irae risveglia noi immaginari verdiani di Tregenda o così molto, molto clamorosamente di Tregenda. Non è così. In questo caso non è così. Schumann è più sottile e dà il senso di terrore per quel giorno, quel giorno della fine del mondo, con un ritmo ossessivo, una sorta di ruota che gira in modo quasi zoppo, lo sentirete, e poi agendo sulle proporzioni del testo per sottolineare il senso che gli interessa. Il testo di questa prima parte di Dies Irae, in traduzione sarebbe giorno d'ira, quel giorno distruggerà il mondo nel fuoco, come affermano David e la Sibilla. Quanto terrore ci sarà quando verrà il giudice. A Schumann, francamente, di David e della Sibilla non interessa nulla. La parola chiave è Dies Irae, Dies Illa, infinitamente ripetuto, poi si sorvola velocemente su David e la Sibilla e ci si appoggia alla fine spegnendosi su quanto terrore ci sarà, nemmeno finendo la frase. Quanto terrore ci sarà non importa dire quando verrà il giudice, verrà detto ma con meno importanza. Ci si spegne sul terrore, quindi un ritmo ossessivo, oscuro, che approda a questo terrore. Ascoltiamo l'inizio del Dies Irae.

Sentite questa chiusa, abbiamo dovuto tagliare e poi ripartirebbe subito, ma come si chiude spegnendosi su questa considerazione del tutto interiore del quanto terrore ci sarà e quanto invece è stato enfatizzato questo yam pam pam che domina l'intera esposizione, il dies irae in questo modo. Noi ora salteremo il quarto movimento, cioè il secondo del Dies Irae, per concentrarci sul quinto movimento, che è il terzo e ultimo del Dies Irae, in particolar modo sulla sua ultima parte, per entrare nella visione schumanniana. Schumann vuole che il suo Requiem, pur attraverso i testi liturgici, dia una visione profondamente serena della morte, della spiritualità, ma deve passare attraverso il testo del Dies Irae. Il testo dell'ultima parte è il famoso Confutatis, cioè condannati, maledetti, gettati nelle vive fiamme, chiama a me tra i benedetti, prego, supplice, prostrato, il cuore contrito come cenere, abbi cura della mia sorte. Lacrimosa, cioè giorno di lacrime quel giorno, quando risorgerà dalle braccia l'uomo reo per essere giudicato, ma tu risparmialo, o Dio, Signore Gesù buono, dona loro riposo. Amen. Schumann liquida piuttosto in fretta la tragicità della condanna dei maledetti per giungere a quel chiama a me tra i benedetti, farla approdare alla dolcezza di un soprano solo che prega, supplice, prostrata, così dice il testo, per arrivare al corale lacrimosa, alla dolcezza della speranza, appoggiandosi lungamente sul finale Amen, parola spesso enfatizzata sia nella messa sia qua, e quindi deforma tutto questo, prendendo il Dies Irae, ma in fondo conducendolo alla speranza del perdono per tutti. Ascoltiamo.

e si spegne nel piano, si rasserena ed ecco il contralto solo. Ti prego, supplice prostrata. Che è il levare del corale lacrimosa.

0: Magistero competitivo, grandezza, profondità di pensiero e musica stupenda si fondono in questo caso per darci del testo sacro, dovrei dire il testo liturgico, una lettura, una visione, che è poi una visione del mondo e della vita schumaniana. Questo ce lo rende profondamente vicino. Quando Brahms farà il suo Requiem in tedesco, in realtà sarà lui a scegliere i testi, assolutamente non provenienti dalla liturgia cristiano-cattolica, per poter dare la sua visione. L'operazione di Schumann, se volete, è più difficile, più complessa. Accetta il testo della liturgia cattolica, ma ne fa delle scelte, ne fa delle operazioni di eliminazione o di ridondanza, ma soprattutto riesce a piegarlo, scegliendo dei nessi semantici precisi, a un'intenzione. Questa intenzione è un'intenzione di serenità, di riposo, requiem come riposo. E questa è soltanto la prima parte. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
1: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 25 ottobre 2025. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Terra di sguardi, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Quando si entra a Milano, la scoperta del bel paese cambia ritmo. Per secoli i viaggiatori avevano imparato a riconoscere l'Italia attraverso monumenti, vedute e paesaggi celebri. Arrivano in una città portando con sé immagini già conosciute attraverso libri, incisioni, racconti. Milano gli offre un'esperienza completamente diversa. Appena oltre le porte della città ci si trova immersi in un movimento continuo. Le strade sono percorse da carrozze, da artigiani, da venditori, da facchini. Le botteghe sono aperte, le voci si sovrappongono, le piazze raccolgono persone che lavorano, che discutono, che contrattano. Ed è questa la Milano che ci racconta Alessandro Manzoni. Nei Promessi Sposi la città vive in ogni pagina. Accorse tosto ai forni a richiedere pane al prezzo tassato e lo richiese con quel piglio di risolutezza e di minaccia che danno la passione, la forza e la legge insieme riunite. E ancora, Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, veniva avanti per il borgo di Porta Orientale e s'avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del tumulto. Quando Renzo entra dentro i tumulti del pane, il lettore attraversa una folla agitata da paure, da speranze, da voci contrastanti. La città respira insieme ai suoi abitanti. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Sono le parole con cui Manzoni osserva gli uomini mentre reagiscono agli eventi, seguendo il propagarsi delle opinioni, delle paure, delle illusioni collettive. A Manzoni interessano i comportamenti, i rapporti che si creano tra le persone, le conseguenze che le decisioni individuali producono nella vita comune. E attraverso questo sguardo Milano assume un significato completamente nuovo. Le sue strade collegano quartieri, professioni, condizioni sociali differenti. Il tessuto urbano appare come una rete di relazioni nella quale ogni individuo partecipa a una storia più ampia. E allora, chi attraversa ancora adesso il centro storico può percepire qualcosa di questa esperienza. Le persone passano sotto i portici, attraversano le piazze, entrano ed escono dagli edifici di Milano. Il Duomo domina lo spazio con la sua presenza monumentale. La vita della città continua a scorrere attorno ad esso, seguendo ritmi che appartengono al lavoro, agli incontri, alle abitudini quotidiane. E anche la lingua partecipa a questa trasformazione. Quando Manzoni racconta di essere andato a Firenze per sciacquare i panni in Arno, compie un gesto che possiede un valore molto più alto di una scelta letteraria. Attraverso la lingua cerca un terreno comune capace di collegare territori diversi e di rendere possibile una nuova coscienza nazionale. L'Italia, che emerge dalle sue pagine, possiede una consistenza diversa da quella incontrata nelle generazioni precedenti. I paesaggi continuano a custodire memoria e sentimento, le città conservano la loro storia, le campagne mantengono il loro fascino. Accanto a tutto questo, prende però forma una realtà fatta di relazioni sociali, di commerci, di conflitti e di consuetudini. Il viaggio assume allora un compito nuovo. Comprendere come vive una città, ascoltare il modo in cui parlano le persone, riconoscere i legami che tengono insieme una comunità. Lo sguardo si avvicina progressivamente alla vita concreta di un paese e da qui prende avvio l'Italia degli italiani. Un'Italia che racconta se stessa attraverso le proprie strade, le proprie parole e le persone che ogni giorno la abitano.

Dopo Milano, il viaggio si allarga. Le grandi città continuano a occupare un posto importante nell'immaginario italiano, ma non bastano più. Chi attraversa il paese nella seconda metà dell'Ottocento si accorge che la sua realtà non si esaurisce nei monumenti, nelle piazze o nei grandi centri urbani. L'Italia appare sempre più come una fitta trama di vallate, campagne, laghi, montagne, piccoli paesi e città minori che custodiscono storie, tradizioni, modi di vivere completamente differenti. Cesare Cantù contribuisce in modo decisivo a questa scoperta attraverso opere come La grande illustrazione del Lombardo-Veneto, le città, i borghi, i castelli, i monasteri, le memorie locali entrano per la prima volta dentro un racconto unitario. Ogni luogo possiede una storia, ogni campanile richiama un episodio, ogni strada conserva tracce del passato. L'Italia smette di essere una somma di luoghi celebri e acquista una profondità del tutto nuova. Ed è forse Paolo Mantegazza a incarnare al meglio questa nuova curiosità verso il paese reale. Mantegazza è un medico, un antropologo, uno scrittore e un viaggiatore instancabile. Percorre l'Italia con uno sguardo che unisce osservazione scientifica e partecipazione umana. Le montagne, le località termali, le coste, la scoperta e la nascita di Rimini, ad esempio, e le campagne non lo interessano soltanto per la loro bellezza, lo interessano perché vi si svolge la vita. Quando arriva in Sardegna, non guarda l'isola come una terra lontana e esotica, la considera una parte essenziale dell'Italia che gli italiani stessi conoscono troppo poco. Scrive: «Mi parve che fosse mio dovere scrivere una parola calda d'affetto per la Sardegna, farla conoscere anche a quei molti italiani che non possono leggere e studiare le grandi opere che sono privilegio delle biblioteche e dei pochi signori che comprano i libri grossi e costosi». E poco dopo aggiunge: «Un'isola bellissima e infelicissima, che noi altri italiani abbiamo il torto di dimenticar troppo e di amar troppo poco». In queste parole si riconoscono le grandi novità della seconda metà dell'Ottocento. Il viaggio non serve più a scoprire il mondo, serve a conoscere il proprio paese. La Sardegna che Mantegazza incontra non assomiglia a nessun'altra regione italiana. Le distanze sono grandi, le strade difficili, i villaggi appaiono improvvisamente tra montagne e altopiani. Molti italiani del continente la conoscono soltanto di nome. E proprio per questo il viaggio assume un significato particolare. Non si tratta di raggiungere un luogo celebre, si tratta di scoprire una parte dimenticata del paese. Mantegazza osserva allora i paesaggi, le persone, le abitudini e i modi di vivere con la stessa medesima attenzione. E così la Sardegna non è più una periferia. Appare adesso come una realtà indispensabile per comprendere la varietà dell'Italia in tutte le sue forme. Per la prima volta il viaggio in Italia si confronta con territori che non erano mai entrati davvero nella coscienza collettiva. Allora le regioni italiane ci appaiono vicine ma anche terribilmente lontane. Chi vive a Milano conosce poco la Sardegna, chi abita in Toscana ignora le vallate alpine del Piemonte o dell'Ossola, chi attraversa il Mezzogiorno incontra realtà che sembrano appartenere a un'altra geografia rispetto a quella del Veneto o del Trentino. Eppure tutte queste differenze cominciano lentamente a entrare nel medesimo orizzonte culturale. E ci sono personaggi come Antonio Stoppani che partecipano meravigliosamente di questo processo. Nelle sue pagine del Bel Paese accompagna i lettori attraverso territori che fino a pochi decenni prima erano rimasti quasi estranei alla cultura nazionale. Sono le Alpi, le vallate dolomitiche, i laghi e i vulcani che diventano oggetto di una curiosità completamente nuova. Osservando le Dolomiti, Stoppani ci descrive un paesaggio che sembra proprio appartenere a un mondo altro, a un mondo diverso. Il bacino di Agordo è uno dei più stupendi delle Alpi. Figuratevi di essere in mezzo alla cerchia dentata di una sterminata corona da re. Le montagne dolomitiche,
ritte intorno come gruppi di torri e di gugli di candido marmo, ne formano i raggi che si innalzano tanto da perdersi nell'azzurro del cielo. La fascia della corona è tutta di boschi verdeggianti e fioriti. Il fondo, su cui essa si posa, è coperto di campi. Sorge Acordo nel mezzo, un bellissimo borgo, una sorpresa di quelle selvatiche regioni, un paese alpino dove tutto spira libertà, intelligenza, benessere. Questa non è soltanto una descrizione paesaggistica, è un invito a guardare. Le montagne cessano di essere una barriera o uno sfondo lontano. Diventano una parte essenziale dell'identità italiana. E d'altronde le Dolomiti rappresentano una scoperta relativamente recente per gli italiani. Per secoli le montagne erano state attraversate più che osservate. Ora invece cominciano a diventare una destinazione. Si sale per conoscere, per capire. Le guglie, le pareti, le vallate diventano parte dell'immaginario nazionale, accanto ai laghi e alle città d'arte. Allora, il viaggio della scoperta d'Italia, della creazione d'Italia, inizia ad avere una funzione diversa da quella che aveva avuto nel Grand Tour e nel Romanticismo. Oltre alle emozioni, memorie, esperienze interiori, si cerca adesso la conoscenza, si cercano le relazioni, si cerca una realtà concreta fatta di economie diverse, di tradizioni diverse. Per la prima volta l'Italia appare come una geografia viva, un paese composto da una infinità di voci, da un'infinità di territori, da un'infinità di storie che attendono tutte ancora di essere raccontate. E da questa scoperta che nasce una nuova figura di viaggiatore, colui che attraversa il paese per raccontarlo agli italiani, colui che lo attraversa per far capire agli italiani che adesso sono qualche cosa di unico e di unito. Ed è Edmondo De Amicis, forse il più importante tra questi viaggiatori.

Quando il mondo di Amicis comincia a percorrere l'Italia, il paese ormai è entrato in una fase nuova della sua storia. L'unificazione politica appartiene al passato recente, le differenze regionali continuano a essere molto evidenti, i dialetti, le abitudini conservano una forte identità locale. Eppure, attraverso le strade, le ferrovie, i commerci e gli spostamenti sempre più frequenti, prende forma la percezione di uno spazio comune. De Amicis osserva questo processo con una instancabile curiosità. Le grandi città attirano la sua attenzione quanto i paesi minori, i monumenti mantengono il loro fascino, però accanto ad essi iniziano ad acquistare un'importanza tutta nuova le persone, i mestieri, la quotidianità, cioè tutto quello che permette di capire realmente come vive il paese. Allora, nei suoi libri, il viaggio assume spesso il carattere di una lunga conversazione con l'Italia. Ad esempio scrive: «Fra le alte caserme, i grandi conventi silenziosi, dalla porta di Torino alla porta di Francia, non si vede passar che qualche cappuccino e non si sentono che i rumori cupi della fonderia e dell'arsenale». E un'immagine immediata della Torino militare e ottocentesca. Attraversando una pianura cambiano i colori dei campi, la disposizione delle case. Entrando in un villaggio cambiano le voci, i gesti, i ritmi del lavoro. Percorrendo una valle mutano le architetture, i modi di abitare lo spazio e perfino il rapporto tra le persone e il paesaggio che le circonda. L'Italia si presenta come una successione continua di differenze che non si annullano mai e che proprio per questo rendono riconoscibile la fisionomia del paese. Tutto questo emerge nel testo più celebre di De Amicis, dopo ovviamente il libro Cuore, che è Alle porte d'Italia. Un testo in cui con particolare chiarezza De Amicis osserva la nostra società così come va connotandosi, osserva le montagne che conservano la loro imponenza, ma che ci appaiono anzitutto come dei territori abitati. Le campagne mantengono la loro bellezza, ma raccontano soprattutto il lavoro di chi le coltiva. Le città sono le custodi dei monumenti, ma vivono attraverso la presenza di coloro che le attraversano ogni giorno. Allora il viaggio perde il suo carattere eccezionale e si avvicina progressivamente alla vita comune. La strada percorsa dai contadini, la piazza animata dal mercato, il traghetto che attraversa un fiume, la locanda lungo una via provinciale hanno la stessa dignità narrativa di una cattedrale o di un palazzo celebre. L'attenzione si sposta lentamente dalle cose alle persone, dagli oggetti alle relazioni, dai luoghi e ai modi di vivere che quei luoghi producono. È anche per questo che le pagine di Amicis hanno incontrato un pubblico tanto vasto, perché i lettori hanno riconosciuto per la prima volta un'Italia che era vicina alla loro esperienza quotidiana. Le regioni conservano il loro carattere, i paesaggi mantengono le loro differenze, ma tutto comincia a essere percepito come una parte di una realtà più ampia. Le colline avevano accompagnato la riflessione romantica e continuano a esistere, così come continuano a esistere i laghi, le montagne, le grandi città. Cambia però il modo di guardarli. Il paesaggio resta importante, ma viene osservato all'interno di una rete di relazioni umane, economiche e sociali, perché sono le persone il centro della scena con i loro gesti e le loro parole. E così, attraversando regioni diverse, De Amicis scopre che l'unità italiana non nasce dalla somiglianza. E questa è la sua straordinaria forza. Ogni città, ogni valle, ogni campagna, ogni isola conserva una propria fisionomia. Ed è questa varietà a costituire la ricchezza dell'insieme e permette di riconoscere l'Italia come una realtà viva e complessa. Tutto questo viene poi accelerato e acuito alla fine del secolo con gli spostamenti che diventano sempre più rapidi, le comunicazioni più frequenti, le distanze più brevi. Il paese entra progressivamente nella modernità
e il viaggio si prepara ad assumere una forma diversa. Lo sguardo continua a osservare e a raccontare, ma il ritmo del movimento accelera, le prospettive si moltiplicano e l'Italia comincia a presentarsi come un insieme in continuo mutamento. Ed è questa trasformazione che prenderà poi avvio la stagione successiva, quando il paese verrà osservato dal finestrino di un treno, raccontato dalle guide, promosso dai manifesti e scoperto da un numero sempre maggiore di viaggiatori.

Scendendo verso la Sicilia, il viaggio incontra un'Italia diversa da tutte quelle attraversate finora. Continuano a esserci ovviamente le grandi città, le memorie storiche a essere presenti, ma lo sguardo trova una realtà che non chiede più di essere interpretata, chiede di essere vissuta. Ad Aci Trezza il mare occupa ogni cosa. Le case si raccolgono attorno al porto, le barche vengono tirate in secco sulla riva, le reti stese ad asciugare accompagnano così le giornate dei pescatori. Gli scogli emergono dall'acqua con la loro forma scura e irregolare, e prima ancora di diventare il mare dei malavoglia, la Sicilia appare spesso ai viaggiatori come una visione che emerge lentamente dall'orizzonte. In Di là del mare, Giovanni Verga scrive: sul mare turchino e lucente delle grandi vele spiegate passavano a poppa, dondolando i vasti scafi che sembravano vuoti, con pochi uomini a bordo che si mettevano la mano sugli occhi per veder passare il vapor superbo. In fondo, delle altre barchette più piccole ancora, come punti neri, e le coste che si coronavano di spuma. A sinistra la Calabria, a destra la punta del Faro Sabbiosa, Cariddi che allungava le braccia bianche verso Scilla rocciosa e altera. All'improvviso, nella lunga linea della costa che sembrava unita, si aperse lo stretto come un fiume turchino, e al di là il mare che si allargava nuovamente, sterminato. Egli le accennava da lontano, dietro le montagne azzurre, le linee larghe e melanconiche della pianura biancastra, le chine molli e grigie d'ulivi, le rupi aspre di fichi d'India, le alpestri violtole, erbose e profumate. Qui il paesaggio conserva ancora qualcosa dell'apparizione romantica, ma la scrittura di Verga rapido lo riporta alla concretezza della vita. Il paesaggio appare immediatamente inseparabile da chi lo abita, ed è proprio qui che Giovanni Verga colloca i malavoglia, quella celebre abbrivio, un tempo. I malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza. Ce n'erano persino ad Ognina, ad Aci Castello, tutti buoni e brava gente di mare. Entrando nelle sue pagine si avverte subito una differenza profonda rispetto alla tradizione precedente. Il mare non costituisce una veduta, è una presenza quotidiana. Accompagna il lavoro, determina i ritmi della giornata e condiziona il destino delle persone. Il mare amaro e il pane caro. Questo proverbio attraversa i malavoglia come una verità elementare. In poche parole si raccoglie una condizione di vita, il mare offre sostentamento, insieme espone il rischio. Ogni uscita in barca contiene una promessa e una minaccia. Quando la provvidenza lascia il porto, il lettore non osserva una scena costruita per essere contemplata. Condivide l'attesa di chi resta sulla riva. Le reti, il pescato, il tempo atmosferico, le condizioni del mare diventano elementi decisivi dell'esistenza quotidiana. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni che pareva ci fossero riuniti i buoi della fiera di Sant'Alfio, e il giorno era apparso nero, peggio dell'anima di Giuda. Padron Ntoni guarda l'orizzonte e misura il proprio destino attraverso quel rapporto continuo con l'acqua. Gli scogli, le correnti, il vento, le stagioni appartengono allo stesso universo della famiglia, del lavoro, della comunità. Il paesaggio entra nella narrazione con una naturalezza assoluta. Le generazioni precedenti avevano cercato nelle campagne, nei laghi e nelle montagne un riflesso delle proprie emozioni. Verga osserva un mondo nel quale il paesaggio possiede una realtà autonoma. Il mare continua a esistere indipendentemente da chi lo guarda. Le onde si infrangono sugli scogli, le barche partono e ritornano, il lavoro ricomincia ogni giorno secondo ritmi che nessuna immaginazione può modificare. Proprio qui emerge una delle grandi novità della letteratura italiana dell'Ottocento. Le persone non si muovono all'interno di una scena. Vivono dentro un ambiente che contribuisce a definire la loro esistenza. La geografia, il clima, il lavoro, la povertà, le consuetudini locali partecipano alla costruzione del racconto con la stessa forza dei personaggi.
Guardando oggi il mare di Acitrezza si comprende facilmente la concretezza di questo sguardo. Le barche, il porto, gli scogli, la luce del Mediterraneo continuano a comporre un paesaggio riconoscibile. Ciò che colpisce è la continuità tra il luogo e la vita che vi si svolge. Tutto appare legato da rapporti profondi e duraturi. L'Italia degli italiani raggiunge qui uno dei suoi punti più intensi. Dopo Manzoni, dopo De Amicis, dopo i grandi osservatori del paese unificato, Verga mostra una realtà che non si lascia ridurre a simbolo e immagine. Il viaggio incontra persone, comunità, condizioni di vita e comprende che il paese esiste anzitutto attraverso coloro che lo abitano. Alla fine del secolo questa consapevolezza è ormai acquisita. L'Italia non è più soltanto una meta, è una società, è una pluralità di esperienze che convivono all'interno dello stesso spazio nazionale.

E proprio quando questa pluralità diventa finalmente visibile, il viaggio si prepara a una nuova trasformazione. Le distanze si accorciano, gli spostamenti accelerano, il movimento entra nella vita quotidiana con una forza mai conosciuta prima. Il treno sta per cambiare il modo di vedere il paese.

Verso la fine dell'Ottocento, il viaggio in Italia assume un significato nuovo. Le grandi città continuano ad attirare i visitatori, i paesaggi conservano il loro fascino, le differenze regionali restano evidenti. Eppure qualcosa è cambiato. Per la prima volta il paese comincia a essere conosciuto come un insieme. Le Alpi non appartengono più soltanto agli abitanti delle vallate alpine. La Sicilia non è più una terra lontana affidata ai racconti dei viaggiatori. I laghi, le pianure, gli Appennini, le coste e i vulcani entrano progressivamente nella coscienza di un numero crescente di lettori. E nessuno ha interpretato questa trasformazione meglio di Antonio Stoppani. Quando pubblica Il bel paese, che abbiamo da poco citato, non si limita a scrivere un libro di divulgazione scientifica. Costruisce una geografia sentimentale dell'Italia unita. Accompagna i lettori delle montagne e dei vulcani, accompagna dalle pianure alle coste, ci mostra come il territorio nazionale possieda una ricchezza, una varietà che pochi paesi europei possono vantare. Prendiamo anche solo l'espressione bel paese. Esisteva da secoli nella tradizione letteraria, ma nell'Ottocento acquista un significato nuovo. Non indica più soltanto una terra celebrata da poeti e dei viaggiatori. Indica un territorio che gli italiani imparano a conoscere direttamente. Le montagne del nord, le pianure centrali, i vulcani del sud e le coste mediterranee entrano tutti nello stesso medesimo racconto. Allora, quando Stoppani, tradizione letteraria, ma nell'Ottocento acquista un significato

0: certa somiglianza col resegone. Eppure l'Etna, anch'essa fondamentalmente la forma di un vero cono vulcanico. Soltanto esso è così enorme, così ricco di accidenti e così guasto da tante intestine rivoluzioni, che la forma schietta del cono scomparisce agli occhi del riguardante e gli accessori vincono il principale. Voi vedete che l'Etna non è un vulcano qualunque, enorme di mole, formidabile per la sua potenza e anche per la storia, il più antico dei vulcani. Le sue eruzioni riempirono di terrore i feroci abitatori primitivi di quella classica contrada e turbano ancora in oggi la quiete di borghi fiorenti e splendide città. Se a questa descrizione affianchiamo quella che Giovanni Verga scrive in Storia di una capinera, ci rendiamo proprio conto di come sta mutando la percezione del bel paese. Verga scrive: «Se vedessi com'è bello da vicino il nostro Etna, dal belvedere del convento si vedeva come un gran monte isolato, con la cima sempre coperta di neve. Adesso io conto le vette di tutti i codeschi monticelli che gli fanno da corona, scorgo le sue valli profonde, le sue pendici boschive, la sua vetta superba su cui la neve, diramandosi per burroni, disegna immensi solchi bruni». Da queste descrizioni percepiamo come l'osservazione scientifica si accompagna continuamente alla meraviglia. La geologia diventa racconto, il paesaggio diventa esperienza, come abbiamo visto proprio anche nella descrizione del bacino di Agordo. Le montagne non appaiono più come una barriera che separa regioni diverse, diventano una parte riconoscibile di un nostro patrimonio comune e identitario. Il viaggio contribuisce a questa trasformazione. Le strade sono ormai migliorate, le ferrovie si estendono sempre di più, i giornali e i libri diffondono immagini e racconti che raggiungono un pubblico sempre più vasto. Molti italiani continuano a non spostarsi mai molto lontano dai luoghi in cui sono nati, ma possono immaginare territori che appartengono alla stessa comunità nazionale. A poco sta prendendo forma una nuova consapevolezza: il fatto che l'Italia non coincida con una singola città, non coincida con una singola tradizione, non coincida con un solo immaginario di paesaggio. L'Italia è fatta di montagne e di pianure, di laghi e di vulcani, di città industriali e di villaggi agricoli, di coste mediterranee e di vallate alpine. La sua ricchezza nasce dalla varietà. E alla fine del secolo, alla fine dell'Ottocento, questa scoperta ormai compiuta, dopo il Grand Tour, dopo il Romanticismo, dopo la stagione della costruzione nazionale, il viaggio ha insegnato a riconoscere il paese nella sua piena complessità. Però una nuova trasformazione è appunto ormai alle porte, una trasformazione che porterà le distanze ad accorciarsi definitivamente, gli spostamenti a subire un'accelerazione formidabile, perché il movimento entra nella vita quotidiana con una rapidità del tutto sconosciuta alle generazioni precedenti e l'Italia può, per la prima volta, non essere più soltanto osservata, comincia a scorrere rapidamente davanti agli occhi dei viaggiatori e il treno cambierà per sempre il modo di guardarla e di viverla.
1: Terra di Sguardi è condotto da Giovanni Carlo Federico Villa, a cura di Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Le meraviglie. Estate nei borghi.
7: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Come ogni sabato e domenica alle 10:15 attraversiamo ed incontriamo i borghi bandiera arancione del Touring Club. Siamo al 18° appuntamento di questa estate dedicata a quelle località dell'entroterra italiano a misura d'uomo ed al ricco patrimonio artistico culturale. Tra queste realtà spicca Anghiari, quella città toscana forse famosa soprattutto per la battaglia del giugno 1440 che vide Venezia, Firenze, lo Stato Pontificio sconfiggere e fermare i sogni egemonici di Filippo Maria Visconti di Milano. Ma nell'immediato presente un motivo di attrattiva, di notorietà, sicuramente rappresentato dalla trentennale iniziativa del teatro a tavola, ovvero l'evento che a partire dal 15 agosto 1996 prende il nome di Tovaglia a quadri. Ad illustrarci dunque Anghiari sarà proprio Andrea Merendelli, regista e coautore con Paolo Pennacchini di questo spettacolo che si svolge durante una cena di quattro portate con cibi rigorosamente locali e in luoghi all'aperto. Gli attori sono gli stessi abitanti del borgo, per cui poi le repliche di questo spettacolo non possono che essere assai poche. E se i primi anni il tutto si svolgeva nella piazza del Poggiolino, come sentirete, oggi lo spazio scenico è quello del Castello di Sorci, luogo sempre frequentato da scrittori, registi, attori. Basti pensare che Massimo Troisi e Roberto Benigni hanno scritto Non ci resta che piangere proprio tra quelle mura che si trovano all'ingresso di Anghiari. E dunque entriamo in questo borgo che non ha mai perso la sua vocazione al racconto. Buon ascolto da Diego Marras e Federica Barozzi.
6: Anghiari, raccontato da Andrea Merendelli.
8: Siamo di fronte alla facciata monumentale del settecentesco Teatro Comunale dei Ricomposti, senz'altro il teatro più importante di Anghiari, che nella sua storia ne ha contati circa 6, forse 7. È un numero esagerato se si considera le ridotte dimensioni del paese, di questa piccola città bella, uno dei borghi più belli d'Italia, ma senz'altro in questo momento non così importante come lo era in epoca medicea. Entriamo dentro al fresco del foyer del teatro, con le sue vetrate, diciamo, liberty, e dentro l'ingresso del teatro troviamo di fronte una lapide che parla di opera e di Traviata, Rigoletto e Cavalleria Rosticana. In uno spazio così ridotto, opere monumentali realizzate ai primi del Novecento, probabilmente togliendo le sedie e approfittando di un boccascena che era un po' più grande di quello che vediamo oggi. Il velluto e l'oro del decor di questo teatro ha subito qualche ingiuria, qualche ferita del tempo. Negli anni 90 del Novecento, il terremoto, mentre la banda Osiris stava provando uno spettacolo, Sinfonia Fantastica, sopra questo palcoscenico, per la regia di Maurizio Nichetti, si aprì il soffitto e scappammo a gambe levate fuori. E questo Questa ferita è stata rimarginata, restaurato alla fine degli anni, nel 2000-2001, se non ricordo male, e ha ripreso la sua regolare attività di residenza, di compagnie artistiche, di danza contemporanea, di teatro contemporaneo, che vengono qua per stare in residenza per qualche mese, poi debuttano e portano poi gli spettacoli in giro per l'Italia. Il palcoscenico in legno con i tiri ancora a mano ai lati e grandi mazzi di corde e una graticcia che ha anche questa oltre 200 anni, è stata restaurata e rinforzata con cavi e con supporti di acciaio. Apre su questo boccascena ridotto ai primi del Novecento, era un po' più grande, e su questo classico teatrino all'italiana, uno dei più antichi della Toscana, che è stato anche il set di un film importante, La ragazza di Bube, diretto da Luigi Comencini, dove Claudia Cardinale diventò la star che poi è diventata. Saliamo le scale che saliva il partigiano Bube per andare in cucina e Claudia Cardinale si affaccia, Bube sale le scale e apre la porta e la Cardinale si alza dal muretto e si stende su questo muretto per accoglierlo di fronte alla cucina, che era questa qua, dove oggi c'è la costumeria teatrale della nostra compagnia. Entriamo in una stanza con un caminetto al centro della stanza e un pulpito, un po' come quelli che si trovano in chiesa, però ha una forma di palcoscenico teatrale, un piccolo palcoscenico in alto dove gli accademici durante l'inverno si trovavano per fare delle piccole performance. Noi l'abbiamo riadattato e, mettendo sotto un bar, abbiamo fatto in modo che quel bar nutrisse i cachet degli artisti che venivano, e da questa parte, dal lato degli spettatori, che stanno abbastanza compressi perché è uno spazio di 10 metri per 5, non è molto grande, d'inverno assistono a spettacoli che si svolgono in alto. E la cosa curiosa è l'altezza di questi palchetti, che indica una, come dire, un'altezza media che 250 anni fa non era come quella di oggi. È tutto molto basso, che ci crea questo grande problema a livello di agibilità degli spazi. È tutto molto compresso, appunto il termine bomboniera è perché il pubblico è un po' un confetto che sta dentro questi piccoli contenitori. È stato a lungo cinema, e per quasi un secolo è stato cinema, con una storia anche qui di film proiettati molto interessante, che si è disciolta poi alla fine della pellicola, quando la pellicola è finita lo spazio ha smesso di essere anche quello, insomma, ecco, purtroppo ha coinciso nettamente con la fine dell'era del 35 mm. E qui, nella cupola del teatro, c'è quello che si ritiene essere un progetto unico in Italia di autosostegno di una cupola teatrale con un meccanismo leonardesco, alla Leonardo da Vinci, di carrucole che scaricano le forze, sono tenute insieme e tengono insieme la struttura, perché nell'eventualità, che speriamo non accada, di un altro terremoto, si autosostenga da sola. Questa botola è una finestra sul mondo. Se noi la apriamo, ci troviamo sul soffitto del teatro e sotto la platea e il palcoscenico, non adatto a chi soffre di vertigini, ma molto bello da vedere. Siamo usciti dal teatro e nella piazza davanti al teatro c'è una chiesa che ha un aspetto molto teatrale. Oggi è dedicata ai caduti di tutte le guerre e dentro, oltre alle sue infinite varietà di marmo, ha tre palchetti che permettevano ai signori Bartolomei Corsi di venire a messa senza mescolarsi con il popolo e di assistere da questi tre palchetti, uno centrale e due laterali, alle funzioni religiose di commemorazione dei defunti.

0: Rai Radio 3.
1: Alla Coop sconto del 40% su

questa piazza che porta adesso alla loggia cosiddette le logge di Anghiari, Galleria Girolamo Maggi, in un omaggio a questo ingegnere che negli anni, nella seconda metà del Cinquecento, realizzò oltre Sabbioneta e altre costruzioni molto importanti come Famagosta, per esempio, dove venne poi ucciso dai turchi nel 1571. A lui è dedicata questa galleria che cambia un po' l'urbanistica del paese alla fine dell'Ottocento, aprendo un giardino di proprietà privata al pubblico, e quindi è un po' uno sfondamento di questa barriera nobile verso la città, che a quel punto può invadere anche questo spazio che prima era soltanto privato. 1889, da questo lato c'è un busto in marmo che potrebbe anche tranquillamente essere ignorato, se non che una parte di questo busto in marmo pare essere stata realizzata da un grande scultore francese del Re Sole, che aveva fatto tante statue a Versailles, e il pronipote di questo Girolamo Maggi si trova a Carrara proprio al momento giusto, al posto giusto, mentre Antoine Coisevaux e Pierre Puget stanno prendendo il marmo per Versailles, e fa fare questo piccolo oggetto.

Ci troviamo lungo questa strada dritta che collega Anghiari a Sansepolcro, che è stata costruita nel 1300 e che oggi tutti gli abitanti del posto chiamano la Croce, perché in cima, alla salita dove comincia questo stradone, c'è una chiesa edificata da San Francesco d'Assisi. E in quella chiesa c'è una statua, un busto di una famosissima prostituta che nel 1800 donò il Pio Istituto per i poveri indigenti, e a fianco di questa statua, di questa prostituta che fece questo dono al paese, il paese mai l'ha riconosciuta, l'ha sempre avuta un po' come un fastidio, oggi c'era la reliquia del saio di San Francesco, il sacro e il profano, diciamo, tenuti insieme in un unico luogo. Questa strada che collega Anghiari a Sansepolcro è stata oggetto della battaglia di Anghiari, sulla quale insomma non ci soffermeremo, ma che è stata quella che un po' ha definito con le sue sorti i confini della Toscana e dell'esplosione del Rinascimento in Toscana, perché vincendo questa battaglia Firenze cominciò a dettare le regole appunto anche per una rinascita culturale, artistica, letteraria, che è diventata poi immortale e famosa grazie al dipinto scomparso di Leonardo da Vinci.

La vocazione teatrale di Anghiari in questa piazza, Piazza Mameli, che è la piazza dei due musei di Anghiari, del Museo della Battaglia e di quello dell'arte toscana, delle ceramiche robbiane, è interessante perché oltre a essere questa stessa piazza un teatro con un tunnel che va giù alle mura dove si piazzava la macchina dell'eco che riproduceva questo artificio barocco del moltiplicare la voce e le finali di parola per ingannare il pubblico, ecco, tutti questi artifici vedevano anche in questa piazza un teatro privato che andò a fuoco nel 1562 e i comici furono costretti a pagare a caro prezzo questo incendio finché non l'ebbero saldato, vennero tenuti in ostaggio finché non ebbero pagato fino all'ultimo danno fatto. Ed è una storia dei teatri di Anghiari che racconta un po' la vocazione di questo luogo, la vocazione teatrale e al racconto, che è stata anche oggetto di un nostro documentario che si intitola Rastrelli, teatri al tempo della peste, dove una compagnia bloccata dalla peste resta qua nel 1631 e noi, bloccati dalla peste del 2020, abbiamo messo in parallelo e raccontato le due storie.

Salendo da questa piazza dei due teatri che dicevamo adesso, verso le scalette che portano al campanile, alla torre campanaria, c'è un altro museo che è il museo unico al mondo dedicato alla Beccaccia. Museo diretto da Paolo Pennacchini, che insieme a me è stato per 30 anni l'autore e il coautore delle storie che scriviamo a Tovaglia Quadri. Tovaglia Quadri, una cena toscana da raccontare in quattro portate, che ogni anno racconta una storia diversa, raccontata dai non attori del luogo, che si mescolano insieme al pubblico mentre sta godendo di questa cena in quattro portate e scandiscono gli atti della narrazione con le loro storie, uscendo dalle finestre, dalle porte e raccontando spesso cose che non sono così digeribili come il cibo che viene portato a tavola. Dentro questo tunnel che porta alle antiche mura e alla terrazza che si apre sulle tre regioni di cui Anghiari, in questo corno di Toscana, è crocevia, c'è la piazza del Poggiolino, un tempo luogo di osterie, oggi tutte chiuse purtroppo, dove ha riaperto nel 1996 l'osteria di Tovaglia Quadri. Con il pubblico fuori, seduto sui tavoli, nacque come un gioco d'estate, è diventata un'attività che va avanti da 30 anni. Tutto nasce in questa piazzetta, meravigliosa terrazza su questa valle che fa vedere qui Marche, Umbria, Emilia Romagna e Toscana in un unico triangolo. Qui davanti a questa piazzetta, un tempo uno dei luoghi più abitati di Anghiari, purtroppo oggi non molto popolato, però ben tenuto dai pochi abitanti che rimangono, pieno di fiori, di fioriere, di verde anche, insospettabile verde dentro il centro storico, melograni carichi di melograne già da adesso. Ecco che le finestre sono state per oltre 25 anni il palcoscenico naturale dal quale le signore aprivano le finestre, si affacciavano e imprecavano spesso, senza sapere esattamente l'esito delle loro imprecazioni, dove sarebbe andata a finire, imprecavano verso il pubblico, raccontando con questo spirito feroce della Toscana, di queste zone, che la Toscana è feroce in genere, ma qui forse in questo angolo lo è ancora un po' di più, raccontando storie che avevano in qualche modo toccato tutta l'opinione pubblica locale, da quella dell'acqua pubblica al campo di concentramento che è qui ai piedi del paese, alle storie che in qualche modo toccano da vicino gli abitanti e solleticano delle urgenze di raccontarle anche ad altri, forse per depotenziarne un po' anche il carico negativo che hanno. Questa parete è stata interamente distrutta nel 1945, a guerra finita, perché il campo di concentramento di Renicci era qui a 3 km da dove ci troviamo noi, era una polveriera, vennero internati circa 10.000 slavi provenienti dalla ex Jugoslavia, ne morirono in 10 mesi quasi 200, di fame e di stenti. Altri vennero deportati nei campi di sterminio tedeschi. Quando questo campo chiuse, tutta la polveriera veniva oggetto di saccheggio e purtroppo durante uno di questi saccheggi esplose la polveriera, avvolse di una nuvola nera e un proiettile grosso sfondò questa parete qua a 3 km di distanza.

18 agosto del 1944, dove c'è questo vuoto proprio di linea, anche di paesaggio, lì c'era la caserma dei carabinieri che i tedeschi fecero saltare in aria con un timer J-Feder messo 10 giorni prima. In quella caserma morì un po' tutta l'Italia del Novecento, perché senza sapere ancora cosa fare, in attesa di ordini, oltre ai carabinieri, c'erano repubblichini e partigiani rinchiusi nelle prigioni e morirono tutti in questa esplosione. Quindi fu un evento tragico che provocò circa una ventina di vittime e che accadde proprio mentre tutto stava per finire.

0: Siamo sulla terrazza e sull'antico camminamento delle mura di Anghiari, che si apre a quasi 360 gradi su questo corno di Toscana che confina con l'Emilia Romagna, le Marche e l'Umbria. E questa valle, con questi getti d'acqua che vediamo in lontananza, è la valle del Triangolo d'Oro del Sigaro Toscano. Tabacco nero, soprattutto, coltivato in fila ordinata, che si raccoglie in questa valle e che è l'oggetto del sigaro più pregiato d'Italia, che è l'antico toscano. La via del destino è la via dove si consumavano gli amori e qualcuno dice che fosse un tempo proprio il luogo dei sacrifici alle divinità pagane in era precristiana, e per questo ha conservato questo luogo predestinato dagli dei, dalle divinità. Per noi era il posto dove, diciamo, si andava a finire quando arrivava la fidanzatina, insomma, per appartarsi, fargli vedere la bellezza del panorama, e sulle luci della Val Tiberina, mentendo alle forestiere, alle stranieri, che erano le luci del mare che si vedevano da qua. E funzionava ogni tanto. Senti che fresco, il fresco che arriva dai sotterranei, perché in realtà siamo sotto il livello della breccia serrata e qua c'è l'accesso all'antico pozzo di Anghiari che dava da bere a tutto il centro storico, dove sembra che dentro le falde dell'acqua del pozzo siano ancora conservati i tesori, e qua in fondo si vede appunto il buco del pozzo del Borghetto, costruito nel 300 e poi a tutt'ora, insomma, pieno d'acqua. La via di Ronda viene riaperta circa un ventennio fa e ci dà anche una spiegazione geologica del perché Anghiari non sia stata così rovinata dai terremoti che hanno distrutto la Val Tiberina e l'alveo del Tevere, perché è costruita su questa che si chiama breccia serrata, una sorta di terreno alluvionale compattato in questo modo che fa da cuscinetto e attutisce un po' tutte le vibrazioni forti che spaccherebbero il terreno se fosse roccia o se fosse argilla. Ecco che questa camera d'aria naturale l'ha salvata, e credo che corrisponda alla verità, dalla distruzione, e ha conservato così bene i suoi monumenti e i suoi palazzi. Intorno, diciamo che ci sono stati dei danni del terremoto, per esempio Monterchi, che era un bellissimo luogo dove oggi è la Madonna del Parto di Piero della Francesca, monumento, storia dell'umanità, patrimonio dell'umanità, è stato quasi raso al suolo dal terremoto del 1917. Ecco, Anghiari non ha visto questo tipo di danni, di danneggiamenti, sollevato da terra da questa breccia serrata. La questione identitaria, antropologica di Anghiari, del suo territorio vasto, perché molto ampio, ha sviluppato nel corso degli anni una vocazione al raccogliere storie di questo territorio ampio, sfumature dialettali, temi narrativi che poi gli antropologi hanno studiato, raccolto, messo insieme negli anni 80, anche 90. Sono stati oggetti anche di studi importanti a livello nazionale e anche tradotti in più lingue. Ecco che questa roba qua fa sì che questo posto si distingua un po' dagli altri per alcune caratteristiche rudezza un po' dei suoi abitanti, ma al tempo stesso di spirito indomabile che viene fuori anche da questa letteratura popolare trasmessa oralmente, di cui noi siamo un pochino anche gli ultimi portatori, perché nelle nostre storie di piazza continuiamo a raccontarla e a usare proprio termini linguistici che, rischiando di cadere in disuso, proviamo a ibridare con il linguaggio contemporaneo per tenerli ancora vivi. E facciamo questa sorta, diciamo, di inbreed, di incrocio linguistico per cercare di tenere vivo un termine che normalmente è desueto e sta morendo. La ricchezza linguistica della Toscana ovviamente ha una matrice importante. Io ricordo che qui c'era un barbiere che conosceva la Divina Commedia a memoria, ed era uso comune negli anni 70-80, studenti di liceo andavano a farsi i capelli e dirgli: fammi il canto quattordicesimo dell'inferno perché io domani ho l'interrogazione. E lui tagliava i capelli e gli cantava tutto il canto, tutto glielo faceva a memoria. Era una sorta di jukebox dantesco, per cui te andavi a tagliarti i capelli, lui raccontava la sua storia e diventava di una grande utilità sociale, se possiamo dire. Eccolo, ci sta avvicinando alla piazza del municipio, oggi Palazzo Pretorio, luogo dove uno dei primi sindaci di Anghiari è stato Filippo di Lippo Brunelleschi, il padre del Duomo e del Battistero di Firenze, che è stato sindaco di Anghiari e il cui stemma spicca bene nella facciata del palazzo municipale. Dentro le basi, la parte bassa del palazzo, recentemente degli scavi archeologici hanno portato alla luce delle vasche romane, delle antiche vasche romane, probabilmente degli scolatoi, dei primitoi per l'olio d'oliva, perché è una zona ad alta potenza collinare con molte piantagioni di ulivo. Ci troviamo davanti all'abitazione dove lavorarono i guardiani, che erano maestri dell'arte armaioli. Tra il 1700 e il 1800 costruirono delle armi da fuoco molto belle, se così si può usare questo termine bello per un'arma da fuoco, decorate con storie che avevano esse stesse, erano dei veri e propri fumetti, erano particolari perché riuscivano a interpretare la storia del committente e la scrivevano sull'arma, e quindi per questo erano diventati così famosi. I loro pezzi si trovano anche in collezioni importanti come quelle del castello di Windsor in Inghilterra. Arriviamo all'ingresso di Palazzo Testi, che è la sede dell'Università dell'Autobiografia, un luogo di formazione autobiografica per scrivere di sé e riflettere su tutte le tecniche di scrittura, che ormai da circa 25 anni sta portando, anche di più forse, sta portando migliaia di persone ad Anghiari a fare formazione intorno all'idea geniale avuta da Duccio Demetrio e Saverio Tutino, che fondarono questa università per raccogliere un po' le memorie degli italiani. E in questo momento, questo ingresso qua, sotto queste logge, ha riadattato questo spazio, che era un'antica filateria, un'antica tessitura, con le aule dove i docenti si incontrano, e in scuole e in percorsi molto vari, in periodi modulari ogni anno, vengono qui tante persone dall'Italia e ultimamente anche dall'estero a scrivere la loro autobiografia, la propria autobiografia, sul posto, con degli interessanti esperimenti anche di scrittura a distanza. Si sono depositate, radunate migliaia e migliaia di storie. Alcune di queste sono diventate anche dei documentari e dei film. In uscita dal Palazzo Testi, sempre qui sulla sinistra, ricordo che questo spazio, in questo gioco di specchi e di rimandi, di luoghi teatrali e di piccoli teatrini, qui dentro c'era il Teatro delle Burle di Palazzo Testi, un piccolo spazio in cartongesso dove si rappresentavano opere minuscole per piccoli gruppi di patrizi locali e di nobiltà che assisteva, mentre il popolo a questo tipo di teatrino non poteva accedere. Siamo in cima allo stradone, sulla collina della Chiesa della Croce, e questo stradone dritto che collega Anghiari a Sansepolcro venne tracciato da San Francesco d'Assisi, che appoggiò qui la sua croce, e poi si mosse da qua verso Monte Casale, che è dall'altra parte della Valle del Tevere. La cosa interessante è che questo stradone dritto che collega i due luoghi francescani, Anghiari e Monte Casale Sansepolcro, il 21 giugno, per il solstizio d'estate, il primo raggio di sole attraversa questo stradone, bacia Monte Casale e arriva fino agli archi della Chiesa della Croce, dove noi ci troviamo.
1: Anghiari, raccontato da Andrea Merendelli. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 29 agosto. Annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Quest'estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
4: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente RAI 3.
5: Radio 3 Suite. La stanza della musica, a cura di Giovanna Natalini. Oreste Bossini ospita il quartetto Goldberg. Puntata andata in onda il 3 dicembre 2025.
6: Si apre la stanza della musica e ritroviamo una formazione che abbiamo già ospitato altre volte, il quartetto Goldberg, primo violino Jinji Zhang, Giacomo Lucato, secondo violino, Matilde Simeonato, viola, e Martino Simeonato, violoncello. Allora, un gradito ritorno il vostro qui alla stanza della musica. Quando è stata la prima volta che siete venuti? 2 o 3 anni fa, mi pare, qualcosa del genere.
7: Sì,
6: eravate appena, insomma, abbastanza da poco formati. Voi vi siete incontrati al Conservatorio di Milano?
7: In realtà ci siamo formati proprio per l'Accademia Stauffer, per entrare a fare il corso col quartetto di Cremona. E ci siamo formati durante quell'estate, quindi era il 2021, abbiamo visto la posizione aperta e abbiamo deciso di iscriverci, di darci un obiettivo. Avevamo già fatto qualche tentativo di prova insieme, era andato molto bene, c'era veramente grande sintonia, e allora abbiamo cercato di concretizzare subito questa bellissima esperienza musicale che avevamo potuto assaggiare
6: sull'onda del Covid, perché c'era stato
7: sull'onda del Covid,
6: sì, era a noi coraggioso, no? Intraprendere un percorso di questo genere in quel momento lì sembrava un po'
7: sì, no, era molto, è stato proprio questo, è stata un po' una voglia di tornare a suonare insieme dopo un periodo di lungo silenzio che tutti avevamo subito. E il Covid sì, ci ha permesso, in questo caso ci ha permesso veramente di trovarci e di scoprire questa passione musicale che potevamo condividere insieme, e poi insomma l'audizione è andata bene col quartetto di Cremona e siamo ancora oggi alla Stauffer perché con loro ci troviamo benissimo. Abbiamo debuttato con loro sul bellissimo palco della Sala Verdi di Milano lo scorso autunno ed è stata veramente un'emozione grandissima.
6: Certo, avete fatto l'ottetto di Mendelssohn e ritroveremo Mendelssohn proprio all'inizio della nostra stanza della musica, e vi siete incontrati con Jinji Zhang, che ha una sua storia, no? Molto bella, perché tu vieni dalla Cina, sei venuta proprio a Milano per studiare.
8: Sì, sono venuta in Italia per studiare con il mio maestro che insegna a Lugano, Pavel Berman, e sì, fino anche adesso studio ancora con lui.
6: Certo. Insomma, poi tante cose, no? I fratelli Simeonato, che sono appunto come dire la colonna vertebrale di questo quartetto, perché sono anche un pezzo della famiglia. E quindi in questo periodo avete fatto tante cose. Adesso state studiando a Bruxelles, se non sbaglio, no? Con dei maestri importanti come Corinna Belcea.
8: Esatto. Siamo nella classe con Corinna Belcea e Miguel da Silva, e anche lì è un'esperienza molto impegnativa ma fantastica, lo scambio culturale, artistico che c'è anche fra tutti i ragazzi che partecipano, che sono tutti ragazzi di altissimo livello, è davvero interessante e stimolante per noi per continuare a crescere con un obiettivo.
6: Martino, com'è la concorrenza a livello di quartetti oggi?
9: Beh, ovviamente diciamo che non solo noi abbiamo avuto l'idea di formarci dopo la pandemia, secondo me, perché le orchestre erano chiuse, quindi tutti hanno pensato giustamente, e il livello è sicuramente mediamente più alto, direi, cioè, ma i picchi sono sempre stati molto alti anche in Italia, però insomma, il livello medio si è alzato molto, quindi è anche interessante e stimolante cercare di spingersi sempre più avanti anche individualmente e poi portarlo nel quartetto in modo tale da raggiungere un livello sempre più alto, che è sempre molto importante in questo tipo di carriera che sappiamo che è molto difficile.
6: Naturalmente. Per i quartetti italiani si fa più fatica nel mondo rispetto a magari a quelli di altri paesi come la Francia, la Germania, l'Inghilterra?
7: Beh, a livello di sostegno proprio istituzionale sì, perché in Italia le realtà, per esempio come la Stauffer, sono poche, con dei corsi proprio specifici di quartetto d'archi. Però devo dire che l'investimento si sente e sta portando tanti benefici. E all'estero ovviamente ci sono scuole che hanno tradizioni molto lunghe, come la Francia, per esempio, la Germania, l'Inghilterra, sono tutti paesi che hanno investito tanto nel quartetto d'archi.
6: Anche la Spagna mi pare che ultimamente
7: anche
6: no?
7: la Spagna,
6: sta venendo
7: sì.
6: fuori
7: sì,
6: bene
7: sì, sì. Ha degli ottimi quartetti, anche della generazione prima della nostra, che sta formando veramente tantissimi musicisti. Noi studiamo anche a Madrid, tra l'altro, con Gunther Pichler, che insegna alla scuola Reina Sofia di Madrid, e la sua classe, per esempio, è un punto centrale per il quartetto d'archi in Europa. Sono passati praticamente tutti, compreso il Belcea, per esempio. Il Belcea Quartet ha studiato tanto con lui.
6: Però questa è una stanza della musica, quindi veniamo alla musica, perché quello che vogliamo sentire è il vostro lavoro di quartetto. E cominceremo con uno dei quartetti di Mendelssohn, che per fortuna, devo dire, da un po' di tempo sta cominciando a tornare nelle sale da concerto, perché insomma, di Mendelssohn si conoscono altre cose, ma i quartetti erano forse rimasti un po' in ombra rispetto ad altri autori, mentre invece sono magnifici i quartetti di Mendelssohn, in particolare i tre dell'Opera 44. Noi ascolteremo il secondo, quello in mi minore, quindi Giacomo, si comincia con così un tono molto appassionato, molto Sturm und Drang, direi, no?
7: Moltissimo, è un quartetto che da un punto di vista compositivo, noi lo diciamo sempre ogni volta che lo suoniamo al nostro pubblico, è veramente perfetto, perché c'è tutto il genio di Mendelssohn, il suo talento compositivo, e l'appassionato è una parola molto cara ovviamente al Mendelssohn compositore, si ritrova anche nel concerto in mi minore per violino orchestra, questo quartetto della stessa tonalità, e il carattere è molto simile, anche in questo caso si inizia con questo andamento in sincope delle parti interne, che danno subito questo senso musicale di appassionato, di agitazione, e veramente dopo una battuta entra il violino, è molto simile, molto molto simile all'inizio del concerto per violino orchestra mi minore.
6: E Jean-Gé è anche molto simile in un certo senso all'inizio dell'ottetto, perché c'è questa frase che è proprio un grande arpeggio, no, del violino.
8: Sì, è vero. Nel concerto per violino si inizia sì, con ansia, però con la bellezza del violino abbastanza acuto, brillante. Nel quartetto invece si inizia con un tono più scuro. Sempre per me sento sempre una voce di due che si amavano, ma forse nel momento in cui che ha scritto non più, quindi c'è una sorta di conflitto fra l'autore stesso e qualcun altro.
6: Bella questa immagine dei due fidanzati che litigano in questo movimento. Eh sì, in effetti il concerto per violino comincia. L'ansia però ce l'hanno gli altri, perché il violino sì. Non ce l'ha l'ansia, anzi il violino è proprio, no? Apre una luce giusto. Meravigliosa, no? Il sole che arriva, no? Mentre sotto invece c'è tanta agitazione. Qui invece siamo tutti un po' più agitati, sì, effettivamente. Sì, sì, sì. E poi c'è anche questo scherzo, no? Che comincia con questo colpo d'arco, tipicamente proprio direi mendelsoniano, no? Questa
9: da sogno di notte in una
6: mezz'estate. Esatto.
9: L'immagine, come di solito il nostro secondo violino dice sempre, che sembrano delle bollicine di champagne oppure delle fate, tipo appunto Puck
6: delle creature che spuntano,
9: esatto. E questo è molto mendelsoniano, diciamo, questo alternarsi fra passione e poi invece questo essere più fatato, più...
6: Benissimo, allora io direi che se siete pronti possiamo anche passare all'ascolto del quartetto in mi minore opera 44 numero 2 di Felix Mendelssohn, scritto nel 1837. Dunque quattro movimenti: allegro assai appassionato, scherzo, allegro di molto, poi andante e presto agitato, conclusivo. Il quartetto Goldberg: Jinje Zhang al violino, Giacomo Lucato al violino, Matilde Simionato alla viola e Martino Simionato al violoncello. Buon ascolto.

0: La stanza della musica si è riempita di suoni magnifici, meravigliosi, quelli del quartetto in mi minore opera 44 numero 2 di Felix Mendelssohn, che abbiamo ascoltato dalla bellissima esecuzione del quartetto Goldberg, Ginge Giang e Giacomo Lucato ai violini, Matilde Simionato alla viola, Martino Simionato al violoncello. Dunque, tra le tante cose che sono successe al quartetto Goldberg in questi anni c'è stata anche l'avventura discografica, perché credo che sia una cosa molto bella, insomma, per dei giovani artisti, insomma, il loro primo disco, e l'hanno pubblicato. Tra l'altro questo loro primo disco era anche il primo disco di una nuova casa discografica, oppure etichetta, non so come si voglia dire, che si chiama Filo di Note. Quindi è stato, come dire, un incontro tra due start-up, per così dire, insomma, no?
1: È stato un incontro veramente eccezionale. E noi abbiamo conosciuto Filippo Bentivoglio, il nostro fonico e produttore, ad un concerto alla Scuola Civica di Corsico, perché lui è vice direttore lì e insegnante di chitarra, è un musicista bravissimo e da 30, più di 30 anni fa il fonico, e alla fine del nostro concerto, che aveva come programma proprio Mozart K421 in re minore e il quartetto di Ravel, ci ha chiesto se avessimo voluto contribuire alla nascita di questa sua etichetta, proprio sponsorizzando di fatto tutto il primo disco, che è stato poi il suo disco di lancio. E l'esperienza è stata subito fantastica, perché lui è, appunto, avendo questo orecchio da musicista classico molto, molto raffinato, ci ha messo veramente a nostro agio, e durante la registrazione del disco sono stati 3 giorni bellissimi in cui abbiamo avuto modo di sperimentare, di lasciarci andare, di cercare veramente tutti quanti di collaborare per questo bellissimo traguardo che condividevamo in due.
0: Certo.
1: E noi e lui.
0: Bene, e poi naturalmente sarà il problema della scelta del repertorio. Ecco, Matilde, come avete selezionato queste due, uno in re minore e l'altro in fa maggiore? Siete partiti dalla tonalità? Non so.
2: Questa è un'ottima domanda, perché scegliere comunque che cosa registrare per il disco era complicato, e alla fine, dopo varie scelte, abbiamo deciso di fare un po' i romantici e suonare quello che avevamo suonato proprio per il concerto nel quale ci eravamo conosciuti con Filippo, e ci piaceva l'idea di, forse un po' controcorrente, comunque di fare un disco come se fosse un concerto, quindi non fare il monografico in cui presentare appunto le varie opere di un singolo autore, ma di contrapporre due autori che comunque sono distanti, però per pensare così di far sentire anche a distanza un concerto al pubblico.
0: Certo. Martino Simionato, il quartetto di Ravel, che è l'unico quartetto scritto da Ravel, così come Debussy ha scritto un solo quartetto, no? Questo unico quartetto di Ravel, scritto proprio agli inizi del Novecento, siamo nel 1903, quindi proprio appena dedicato al suo maestro Gabriel Fauré, che era il suo insegnante di conservatorio, insomma, quindi c'è, come dire, un aspetto molto francese in questo quartetto, che viene sempre un po' esibito anche, no? Perché spesso e volentieri i dischi si fanno col quartetto di Debussy e il quartetto di Ravel. Ah. Cioè c'è sempre questa sorta di sottolineatura, no? Questi sono francesi. Ecco. Voi come l'avete inquadrato, come l'avete pensato questo quartetto di Ravel?
3: Allora, la nostra abbiamo affrontato questo brano anche con insegnanti francesi, un po' per capire, però devo dire che poi una delle nostre interpretazioni di riferimento è stata quella, in realtà, del quartetto italiano, che forse che anche in Francia considerano fra le migliori.
0: Beh,
3: inaspettatamente.
0: In tutto il mondo, perché...
3: No, certo, però il fatto che un quartetto... Loro che sono così nazionalisti per Ravel e Debussy, che considerino il quartetto italiano come una delle migliori esecuzioni, è sicuramente un nostro motivo di vanto, in quanto musicisti italiani. E poi abbiamo cercato di tirar fuori di fare un po' una crasi fra la nostra voce di quartetto giovane, internazionale, con la radice italiana, e questa musica francese più pura, anche tirando fuori però non solo l'aspetto francese, anche l'aspetto più, diciamo, tedesco, nel senso di chiarezza compositiva, della forma che lui aveva, perché lui comunque era una persona molto, soprattutto da un certo momento in più della sua vita, molto organizzato, fissato con le bambole giocattolo, con i meccanismi di precisione, quindi ci sono tutti questi incastri fra le varie voci.
0: Che sicuramente era anche figlio di un ingegnere.
3: Era figlio di un ingegnere, cioè, sì. Una era una persona un po', anche un po' fissata, diremmo adesso, probabilmente. Tutta questa. E questo, nella sua musica si vede molto, si vede sia questo aspetto più da orologiaio e questo aspetto più lirico.
0: L'ultima domanda, prometto, poi dopo vi lascio suonare, perché noi abbiamo appena ascoltato Mendelssohn, no? Il quartetto di Mendelssohn, e credo che sia difficile trovare un musicista che nasce come pianista. Mendelssohn era veramente un grande pianista, anche Ravel sarà un pianista, peraltro, insomma. La scrittura di Mendelssohn per gli archi è veramente perfetta, no? È veramente scritto bene. È difficile trovare un compositore che viene dal pianoforte, che sappia scrivere così bene per gli strumenti ad arco. Ravel come scrive per gli strumenti ad arco?
4: Per me Ravel scrive dentro nel suo mondo, quindi per me il nostro primo approccio è stato che non è scritto solo per quartetto d'archi, ma ha tantissimi suoni, effetti che lo vuole lui, che casomai è un suono di un fiato, strumento a fiato. Altri momenti in cui casomai l'arpa, quindi per me è stato abbastanza un challenge di trovare modo di copiare o imitare altri strumenti dell'orchestra sinfonico, e poi anche già noi il violoncello spesso ha dei bassi profondissimi che assolutamente sono di contrabbassi o di tromboni addirittura. E sì, i nostri pizzicati sono, non è solo strumenti d'arco, perché non basta per la sua ampiezza.
0: Ravel era straordinario, aveva già l'orchestra in testa fin dall'inizio, cioè già pensava con l'orchestra dentro, insomma. Quindi benissimo, io direi che a questo punto cominciamo, perché altrimenti la stanza diventa una stanzona. Il quartetto in fa di Maurice Ravel, abbiamo detto, 4 movimenti: allegro moderato, assez vif, très rythmé, très lent, e poi il vif et agité che chiude questo magnifico quartetto in fa di Maurice Ravel, che adesso ascoltiamo alla stanza della musica dal quartetto Goldberg, Ginger Jung al violino, Giacomo Lucato al violino, Matilde Simionato alla viola, Martino Simionato al violoncello. Vi ricordo anche il numero degli sms 335-5634-296 per i vostri commenti, osservazioni, domande e quant'altro.

0: La vita che mi diedi.
1: Monica D'Onofrio incontra Cristiana Morganti.
2: L'appuntamento di oggi con La vita che mi diedi mi porta al Teatro Vascello di Roma, dove in questo momento sta provando Cristiana Morganti, che nei prossimi giorni, quando l'intervista andrà in onda, probabilmente sarà passata qualche settimana, propone al pubblico romano per la prima volta il suo spettacolo Behind the Light. Noi in questa conversazione siamo in un teatro, questa volta non siamo in una casa, ma l'ho detto ormai tante volte, i teatri poi alla fine finiscono per essere le case degli artisti, forse a volte ancora più delle mura domestiche. Cristiana Morganti è una ballerina, coreografa con una storia molto lunga che io spero ci racconterà. Iniziamo un po' a parlare della sua infanzia. Abbiamo detto che in questi giorni siamo a Roma, lei è romana di nascita ma poi ha vissuto molti più anni all'estero di quanto non abbia fatto in Italia. Intanto il suo percorso, si sa che per essere ballerini si inizia molto presto. Mi piacerebbe chiederle come si è accorta di questa, vogliamo chiamarla, vocazione, di questo interesse, se è stata spinta dai familiari.
3: In effetti è stata mia madre a decidere, anzi il pediatra, perché facevo nuoto da piccolissima e il pediatra a un certo punto disse, avevo tipo 6 anni, ma la ragazzina, le spalle le si stanno allargando un po' troppo, le farei fare qualcosa per aggraziarla. E così mia madre mi iscrisse a una scuola di danza privata e cominciai un po' così per inerzia, mi divertivo così, però a un certo punto l'insegnante, quando avevo 10 anni, disse: signora, a mia madre, se la ragazza vuole fare una carriera seria o se vuole studiare seriamente, io le consiglio di fare l'esame d'ammissione all'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Quindi mia madre arrivò e mi disse: guarda, tu puoi andare alla scuola media qui di quartiere, carina, cioè, oppure puoi andare all'Accademia in questa collina meravigliosa con il roseto comunale tutto intorno, tutte queste bambine. E io capii che mia madre le piaceva questa idea e quindi disse: va bene, faccio l'esame di ammissione. Sono stata presa in Accademia e da lì è cominciato questo incubo di 8 anni, perché comunque l'Accademia era all'epoca una scuola principalmente di danza classica, si faceva pochissima danza moderna ed era molto dura, molto selettiva, e quindi insomma praticamente sono a dieta da quando avevo 13 anni e per quanto avessi una buona tecnica avevo questo seno ridondante, per cui c'era tutta una questione di reggiseni contenitivi, di cose, come si fa a schiacciare questo seno nei tutù, c'era questa cosa umiliante che quando si provavano, c'erano le prove, per esempio per non lo so, se dovevamo fare delle cose con un corpo di ballo eccetera, c'erano scritte prove costumi, la lista delle persone, e poi io avevo sempre prova a parte Cristiana Morganti, altre 2 o 3 che avevano il seno grande. Ho fatto questo percorso con tenacia e non convintissima, perché è stato abbastanza rapido il momento, diciamo già a 15 anni ho capito che quella non era la mia strada.

0: Cristiana Morganti, lei ha già detto delle cose che mi suggeriscono altre domande. Intanto, quest'idea di sua madre di volerla aggraziare, no? Che non è una parola usata a caso, perché vuol dire molte cose, vuol dire comunque fare un certo tipo non solo di educazione, ma a volte anche di forzatura sul fisico. E poi gli anni molto duri dell'Accademia di Danza, in questi ultimi anni ci sono state tante anche polemiche, ora forse questa non è neanche l'occasione per riaprire un dibattito su questo, però sicuramente vogliamo dire che per un bambino o un adolescente non è esattamente un luogo sano, usando una parolaccia, perché ci sono tanti aspetti difficili da gestire: la competitività, un ambiente poi molto diviso tra femminile e maschile, delle mamme a volte erinni, perché io le ho viste già semplicemente nei saggi amatoriali, quando le bambine fanno danza, le diete, il sacrificio, tante ore separate dai propri coetanei per un esito incerto, perché poi sappiamo che per i pochissimi che emergono ci sono tanti fallimenti, perché basta un piccolo ostacolo, un incidente fisico, il corpo che cambia troppo e si è buttati fuori.
1: Sì, sì, concordo con questa descrizione. Dunque, mia madre era, perché purtroppo non c'è più, una persona molto particolare, perché era una donna molto indipendente, un carattere forte, un grande senso dell'umorismo. Non è stata presente per niente, cioè una volta che io sono entrata in questa scuola lei proprio non era una di queste madri erinni. Mio padre adorava il teatro, era un avvocato ma avrebbe voluto fare l'attore, quindi adorava il teatro e mi portava a teatro e quindi mi ha passato la passione per il teatro, che io, non lo so, in immensa gratitudine mi portò a vedere a 15 anni, non lo so, Salvo Randone, Carmelo Bene, Dario Fo e poi Eugenio Barba e poi insomma comunque tante cose che mi hanno impressionata, che mi hanno colpita, che mi hanno formata. E quello che ho sentito sempre dalla parte dei miei genitori era che tutti e due avevano questa coscienza che l'arte, l'ambiente artistico, era qualcosa di elevato. Questa cosa l'ho scoperta poi parlandoci negli anni successivi e mia madre, proprio pochi anni prima di morire, mi disse: ma io sono contenta, chiaro, che tu abbia avuto il tuo successo, eccetera, ma quello che per me era la cosa che io desideravo per te era l'indipendenza e il fatto di stare con persone così aperte, non bigotte, parlare tante lingue, viaggiare il mondo, quello che avrei sognato fare io. Quindi questa visione era più che altro non tanto una cosa del successo, di vedermi in scena, non gli interessava niente che io diventassi una prima ballerina. Quello che per loro era bello, credo, e che in qualche modo mi hanno trasmesso era questo amore per l'arte, comunque per il teatro. Quindi questo è molto bello.
0: Ma già durante gli anni dell'Accademia, per quanto bambina e poi adolescente, lei aveva già intuito che sarebbe potuto diventare una professione?
1: No, dunque il mio percorso in Accademia all'inizio andavo bene, ero discreta, andavo bene eccetera, poi c'è stato un momento dove ho preso questa sufficienza che non ti permetteva di fare il saggio, cioè eri promossa ma non facevi il saggio, quindi c'erano quelle promosse col 7 che facevano il saggio, quelle col 6, che era una cosa tremenda, no? E lì io dissi: ma se io devo fare questo mestiere ed essere mediocre non mi interessa, e quindi mi iscrissi al liceo Mamiani. Cioè decisi: voglio cambiare, voglio fare il Mamiani e voglio fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Cioè io ricordo proprio questa cosa, che le mie compagne di classe avevano i poster di Elisabetta Terabust, che all'epoca insomma era la star di questi ballerini sulle punte, cioè, e io c'avevo Liza Minnelli, Bette Davis, Marlon Brando, c'avevo questi Anna Magnani, quindi io ero fissata col teatro, ero strana, ero un po' un extraterrestre lì. E quindi ci fu questo momento proprio di esitazione dove volevo proprio mollare, e fu mio padre lì a dire: ma scusami, ma se tu vuoi fare l'Accademia d'Arte Drammatica rimani lì, stringi i denti, lavora per te, non lavorare per le maestre, non lavorare per il saggio, lavora per te stessa. Se ti mandano al corso insegnanti finisci il corso insegnanti, poi ti diplomi e poi vai all'Accademia, però nel frattempo fai il liceo coreutico, che c'era all'epoca, adesso non so se c'è più, e il liceo coreutico all'epoca era molto buono.
0: poi avanziamo un po' in questa carriera, mi sembra molto interessante già questa attenzione ad altre forme che sono tangenti alla danza, ma che poi hanno caratterizzato sia l'esperienza più importante della sua vita, della quale parleremo, quella a fianco a Pina Bausch, ma anche poi tutto il suo modo di stare in scena. Andiamo un po' per step, poi cosa è successo a un certo punto?
1: È successo che mio padre mi ha convinta e che io quindi ho continuato, e che, come spesso nella vita succede, nel momento in cui ho iniziato veramente a non occuparmi più dell'esterno, ho cominciato a migliorare tantissimo, quindi ho cominciato a prendere dei buonissimi voti, sono stata presa in questa specie di corpo di ballo che c'era all'epoca nell'accademia, e soprattutto ho fatto un lavoro di composizione di contemporaneo che ebbe all'epoca grande successo, con questo piccolo assolo che si chiamava La Pazzia, tra l'altro non analizziamo, ma insomma tutti a dire: ah, ma questa ragazza, ma questo talento, queste espressioni. E lì mi feci questo personaggio, come si può dire, di quella pazzoide e speciale, quindi non lo so, tutte le altre dovevano essere pettinate con tutte le forcine perfette, io potevo pure stare con le ciocche di capelli fuori, che la direttrice dice l'epoca grande successo, con questo piccolo assolo che si chiamava La Pazzia, tra l'altro non analizziamo, ma insomma tutti a dire: ah, ma questa ragazza, ma questo talento, queste espressioni. E lì mi feci questo personaggio, come si può dire, di quella pazzoide e speciale, quindi non lo so, tutte le altre dovevano essere pettinate con tutte le forcine perfette, io potevo pure stare con le ciocche di capelli fuori.

0: coreutico e tutti venivano a vedere le mie imitazioni dei professori, quindi era questo status strano, di personaggio strano, che mi ha salvata, diciamo, comunque. E poi appena ho fatto il saggio di diploma con i fiorellini bianchi in testa eccetera eccetera, mi sono rasata a zero come uno skinhead e ho cominciato a fare, sì, sempre più danza contemporanea.
1: Per alcuni ascoltatori che magari non hanno presente proprio l'immagine di Cristiana Morganti, è difficile immaginarsela con i fiorellini in testa, perché sicuramente la sua chioma è un altro elemento della sua personalità, ma anche poi alla fine dei suoi spettacoli, perché anche con questa chioma riccia molto importante lei gioca. È un po' il momento, perché io, come ho detto all'inizio di questa nostra conversazione, io ho intitolato questo ciclo La vita che mi diedi, giocando ovviamente con il celebre titolo pirandelliano, ma una domanda che mi piace fare ai miei interlocutori è anche questa, perché nella vita ci sono sempre dei bivi, delle alternative, degli incontri fortunati, degli incontri che sono con dei maestri, però quanto lei si è sentita un po' artefice del proprio destino? Mi sembra di capire abbastanza, insomma, la sua è una personalità forte, anche per imporsi in un mondo che per certi versi è un mondo anche abbastanza omologato, ci vuole una personalità di un certo tipo. Lei ha parlato del sostegno della famiglia, dei genitori, però insomma ci vuole anche un certo piglio.
0: Sì, sicuramente, sì, sicuramente avevo questa, poi ho avuto sempre questa ironia, quindi vedevo una cosa per me chiara, ma velocissimamente chiara, era che adoravo stare in scena, cioè mi piaceva tantissimo stare in scena, e vedevo anche queste ciglia finte, mezze staccate, nelle quinte, le mie compagne, tutti questi trucchi assurdi che si fanno nella danza classica, c'era qualcosa di buffo e di toccante allo stesso tempo, di tragico e di bellissimo, non so come descrivere, cioè comunque per me la danza classica ha questo, esiste nel mio vissuto in qualche modo. Rispetto alla mia scelta è stato proprio fondamentale, e qui io ringrazio, devo dire, l'Accademia, il liceo coreutico, perché all'epoca c'era storia della danza, storia del solfeggio, storia del teatro eccetera, e ci facevano vedere questi video nella biblioteca, e ricordo questa cosa che con la penombra stavi così un po' accasciato e vedevi i video di tutti i corei, Peti Pappi, poi a un certo punto arrivava Merz Cunningham, cominciava, e io già la schiena cominciava a raddrizzarsi, poi Nicolais, mi metto un po' più in pizzo della poltrona, poi arriva Maggie Maren e salto sulla poltrona, vedo Maybe, dico che è questa cosa, cioè, e poi arriva questo famoso video della Sagra della Primavera di Pina, io rimango sconvolta da questo video, tant'è che torno diverse volte alla biblioteca di sabato a farmi dare questa Revox, perché all'epoca, stiamo parlando dell'epoca Ming, c'erano questi Revox, e mi rivedo questo video perché c'era qualcosa di pazzesco. E a un certo punto, mentre ero all'ultimo anno dell'Accademia, nell'86, quindi 1986, Pina Bausch viene a Roma con Victor, con la prima produzione che lei fece dedicata a una città. Fu la prima volta che lei dedicò uno spettacolo alla città, e quindi andai al Teatro Argentina, presi questi posti in piccionaia perché costavano poco, e lì folgorazione. Non capivo chi sono questi personaggi, allora sono dei danzatori, sono degli attori, sono delle persone normali, non si capiva, ma c'era questa cosa magica, che eri completamente dentro, affascinato da questa atmosfera, e poi da questi momenti di danza che erano delle perle, erano proprio drammaturgicamente, tu respiravi, erano delle cose stupefacenti, perché non erano dei corpi atletici di ballerini che dici ah guarda qua che addominali, questo come minimo mi fa due tour en l'air, un salto mortale, no, erano persone che potessi vedere sull'autobus, e poi improvvisamente quando danzavano erano straordinari, quindi questa cosa mi colpì. La sera dopo tornai con i miei genitori, posti in platea, perché loro presero posti migliori, e io gli dissi guardate, questo è quello che voglio fare, non so come, no? Però io secondo me devo andare in Germania. E quindi da lì è cominciata questa ricerca, mi sono diplomata, diciamo, all'Accademia, ho lavorato con una compagnia di danza contemporanea qui a Roma per un anno circa, e in quell'anno feci l'audizione per la Folkwang Hochschule di Essen, e sono partita poi per la Germania.
1: La Germania che poi ha costituito il suo paese d'elezione per tanti anni. Ha parlato di questa audizione, ecco, forse

0: addentriamoci un pochino di più in questa stagione, in questo esordio di sua stagione tedesca, prima poi appunto di approdare dove è approdata.
1: Sì, per me il momento in cui ho deciso che volevo fare questo mestiere è stato quasi a 20 anni, quando arrivai alla Folkwang-Hochschule di Essen, che è la scuola fondata da Kurt Jooss, prima Rudolf von Laban, quindi di tutta la traduzione della danza espressionista, e dove studiò Pina, cioè, quindi Pina aveva un legame fortissimo. E tra l'altro in quegli anni, che sono stati 3 anni solo, Pina, oltre ad essere la direttrice, la coreografa della sua compagnia a Wuppertal, che dista mezz'ora da Essen, era anche la direttrice della scuola di Essen, quindi era molto presente nella scuola, cosa che non c'è più stata, e quindi sceglieva lei i danzatori che entravano nella scuola e sceglieva dei personaggi assurdi, cioè nel senso non faceva queste selezioni fisiche, ma faceva selezioni su persone che lei riteneva interessanti, dei personaggi anche interessanti, per la disperazione degli insegnanti di danza classica, perché anche loro c'erano insegnanti di danza classica anche lì. Però furono anni per me pazzeschi. Nella mia classe c'era di tutto, di più: ragazze con i capelli corti, col seno grande, che le vedevo saltare senza reggiseno con queste tette che andavano su e giù. Mi sembrava la libertà, l'anarchia, la verità, questo modo di danzare così onesto, così motivato e non estetico, non facciamo una bella forma, no, la forma è bella perché è vera, perché sto dicendo qualcosa di vero. Quindi c'era questo lavoro sicuramente tecnico, ma era una tecnica che aveva un'analisi del movimento molto raffinata, con i principi di Rudolf von Laban. Insomma, è stata per me il momento dove ho capito: ok, questo è il tipo di danza che voglio fare.

0: Sottolineo per gli ascoltatori che Cristiana Morganti dice sempre Pina e mai Pina Bausch, perché vabbè, un po' perché lo dà per scontato, ma poi questo è anche rivelatore di che tipo di rapporto si ha poi con un maestro, perché col nome proprio si chiamano i parenti, si chiamano gli amici, raramente si chiamano i maestri. Quindi questo dà anche il segno di che maestra speciale sia stata Pina Bausch. Però lei a un certo punto è stata scelta.
1: Sì, sono stata scelta. Pina Bausch mi aveva già notata nella scuola. Poi io però ho lavorato 3 anni con una compagnia a Düsseldorf che si chiamava Neue Tanz, e che è stata per me molto molto importante lavorare con loro. E poi all'epoca Pina faceva le audizioni solo quando qualcuno andava via dalla compagnia, quindi capitava a volte per 6 anni non c'erano audizioni, perché solo quando si liberava un contratto lei faceva un'audizione. E quindi a un certo punto, dopo questa esperienza in questa compagnia, ero andata a Parigi, stavo cercando lavoro a Parigi, insomma, perché sentivo che Pina non mi chiamava, non mi sceglieva, no? E sapeva benissimo chi ero. E a un certo punto venne fatta questa audizione e i miei amici mi dissero: scusa, ma vai a fare questa audizione? E io dissi: ma insomma mi conosce, sa chi sono, se vuole mi chiama. Allora mi hanno detto: ma che se vuole ti chiama? Cioè, intanto fai l'audizione, gli fai vedere che sei interessata. Una settimana prima dell'audizione mi viene offerto un contratto con una coreografa francese che era Mathilde Monnier, che all'epoca era famosa in Francia, e quindi io vado a questa audizione di un relax totale, dicendo: qui metto il punto, chiudo questa cosa con Pina, che sì, le piaccio, però non mi trovo adatta per la compagnia, mi metto l'anima in pace. E invece, come sempre nella vita, mi ero pure fatta il fidanzato a Parigi, pensate. E come sempre nella vita, sorpresa, Pina mi invita a restare, a imparare la Sagra della Primavera, che è stato 3 settimane incredibili in cui lei mostrava i movimenti. È stata l'ultima volta che lei stessa mostrava i movimenti. Danzo la Sagra della Primavera e la sera della premiere lei mi dice: io ti voglio in compagnia, e mi prende in compagnia. E quindi la mia vita da lì di nuovo giro, e pensavo: vabbè, sto magari 2 o 3 anni, e sono rimasta 22 anni nella compagnia di Pina Bausch. Quindi insomma, una grande grande parte della mia vita.

0: Il nome di Pina Bausch è legato a questa definizione di teatro, danza. Naturalmente, parlando con Cristiana Morganti, tutto questo assume un connotato di banalità, però probabilmente per gli ascoltatori è un po' utile ribadire che cosa significa teatro danza.
1: Sì, il teatro danza è una forma teatrale che i più grandi esponenti sono stati appunto tedeschi, Kresnik, ma anche giustamente Pina, soprattutto Susan Linke, Reinhold Hoffmann. Io posso parlare chiaramente per il teatro di Pina e trovo che la cosa straordinaria è che non c'era dietro questa idea del teatro danza un dogma o un dire questa è la forma che deve essere così, così, così, deve essere un'alternanza di momenti danzati, momenti parlati. No, Pina aveva questo approccio che per lei la forma massima era la danza, cioè Pina era veramente una danzatrice bravissima e poi una coreografa straordinaria, quindi lei non aveva l'approccio di una regista teatrale, lei aveva l'approccio proprio di una coreografa, quindi per lei anche come uno portava una sedia in scena era un atto danzato e c'era una coscienza in qualsiasi tipo di movimento scenico. Però l'approccio che lei aveva era per esprimere una determinata sensazione, una determinata emozione, qual è il mezzo con cui arrivo meglio? A volte ci arrivava con la danza, a volte un danzatore riusciva a fare qualcosa di teatrale che invece dava proprio quella sensazione che lei stava cercando, perché lei il suo metodo di lavoro per le nuove creazioni era quello di darci dei temi, delle domande ai quali noi rispondevamo, eravamo liberi di rispondere con una piccola danza, con un'azione teatrale, con un dialogo, con un racconto, con una poesia, con una canzone, come volevamo. Però appunto lei alla fine prendeva quello che secondo lei aveva risposto meglio, comunque aveva risposto meglio al tema che ci aveva dato e che lei cercava di portare in scena. Poi componeva questi elementi che diventava appunto un'alternanza, dove non è però, sembrerebbe descrivere il musical, no? Perché dici ci sta le parti parlate, le parti danzate, però è più, molto più fluido nel teatro di Pina, come da un elemento si entra nell'altro, e quindi è una forma che diciamo è stata all'epoca molto importante, rivoluzionaria, perché i danzatori non parlavano, voglio dire, insomma, fino a poco tempo prima, cioè era strano che un danzatore parlasse. E lei in un'intervista, adesso vorrei citarlo bene, lei dice: i miei danzatori, perché appunto un intervistatore tedesco gli aveva chiesto ma i suoi danzatori recitano, lei fa no, i miei danzatori fanno in scena delle cose che nessun attore può fare, cioè recitano ma in una maniera in cui nessun attore potrebbe recitare, perché non sono degli attori, e quindi c'è questa autenticità, questa immediatezza, anche questa fragilità che è immediatamente percepibile per il pubblico, che non ha uno che ha la maestria della, poi c'erano certi più portati, altri meno, però questa fragilità, questa verità che veniva messa in scena era proprio estremamente impressionante per il pubblico.
0: Per chi ha visto gli spettacoli di Pina Bausch negli anni, anche questa compagnia di danzatori colpiva anche a prima vista, perché fisicità completamente diverse, età diverse, culture diverse, perché è sempre stata una compagnia internazionale. Ricordiamo che Cristiana Morganti non è stata l'unica italiana, ma tra i pochissimi italiani, forse quella poi più fedele tra gli italiani a Pina Bausch, ma comunque ecco questa varietà inaspettata, perché chi ha visto questi spettacoli, anche io non vorrei azzardarmi in definizioni sbagliate, che non, insomma, tecnicamente sbagliate, ma quando si vedevano proprio muoversi in fila in una specie di corteo, uno aveva veramente l'idea di questa varietà enorme. Ecco, Cristiana Morganti, qualche parola proprio sulla vita di compagnia, con questo confronto tra diversi.
1: Sì, questa è una dei regali più grandi che ho avuto nella mia vita, di lavorare con questi colleghi straordinari, devo dire. Trovavo sempre molto commovente quando facevamo una nuova creazione e Pina ci dava queste domande, queste, ogni giorno, quindi ognuno aveva il suo quadernino e scriveva sia il tema che ci dava Pina sia quello che lui aveva fatto, no? Perché poi Pina lo richiedeva magari 2 mesi dopo, 3 mesi dopo, quindi tu dovevi annotarti. E vedevo questi quaderni poggiati sulle sedie quando delle volte arrivavo prima, e ce n'era uno scritto in cirillico, uno scritto in coreano, uno scritto in indonesiano, uno in cinese, uno in giapponese, e questa cosa, questi appunti, trovavo questa cosa straordinaria, in greco, cioè era un mio collega che scriveva giustamente in greco, dicevo ma è incredibile, cioè pure ci capiamo, poi lei adorava questi malintesi, quando delle volte dava una domanda e veniva tradotta, perché lei la dava in tedesco, poi partivano le varie traduzioni in inglese, in tedesco, in francese, appunto in greco, in spagnolo, eccetera. Era come il telefono senza fili, delle volte questa domanda si trasformava e la gente rispondeva completamente fuori tema, facendo delle cose stranissime, e Pina guardava, ma adorava questi malintesi, adorava questi casini che si creavano. E devo dire che appunto io con la vita, era una vita abbastanza folle, perché lavoravamo tutti i giorni, tranne insomma la domenica, però lavoravamo tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 2, c'avevamo il training, poi le prove, poi avevamo questa pausa insensata dalle 14 alle 18 in cui Pina andava in ufficio e faceva le cose burocratiche che doveva fare, e poi dalle 18 alle 22 di nuovo, tutti i giorni. Quindi tu non avevi una vita, nel senso che non avevi tempo di andare al cinema, conoscere qualcuno. Alle volte dovevamo dire: Pina, scusa, ci puoi dare una mattina libera? Dovrei andare dal dentista, dobbiamo mettere qualche appuntamento medico. Era un ritmo molto serrato, però era appassionante, perché io non ho mai visto in vita mia una compagnia che ogni stagione andava in giro con una media di 10-12 spettacoli diversi. E quando dico spettacoli diversi, dico spettacoli a volte di 3 ore. 1980, che è un famoso spettacolo di Pina, dura 4 ore e mezza, quindi delle montagne, e in tournée in tutto il mondo, più una creazione, più una ripresa di un vecchio spettacolo. Quindi lei teneva in vita il repertorio, ogni anno ne riprendeva uno che era di tanti anni prima, e in più faceva una nuova creazione. Quindi il ritmo era incessante, non ci si annoiava, non c'era proprio tempo di annoiarsi. Queste tournée erano meravigliose, dal Sud America all'Asia, siamo andati insomma al Nord America, insomma abbiamo fatto le tournée bellissime, e quindi era molto appassionante, però era veramente dura, cioè lei pretendeva il massimo, e da se stessa e anche dagli altri.

0: Cristiana Morganti, lei ha fatto riferimento ad una babele di lingue che fatalmente esiste in una compagine così internazionale. Ora vorrei arrivare a parlare di più del corpo, perché esiste anche, immagino, una babele di linguaggi del corpo, perché culture diverse hanno un rapporto con il corpo, con la fisicità, con la cura, oppure con la potenza del corpo, che è molto diversa.
1: Sì, probabilmente sì. Allo stesso tempo tutti i colleghi con i quali ho lavorato, diciamo più della metà, avevano come me degli studi di danza classica alle spalle importanti, e gli altri erano tutte persone che avevano fatto dei percorsi interessantissimi in cui si erano molto molto occupati di movimento, di danza, di... Quindi Pina quello che voleva avere è gente che non doveva formare, voleva avere delle persone con una tecnica forte e molto veloci, molto rapidi, per capire il suo linguaggio, che era un linguaggio molto complicato, molto pieno di dettagli, e lei quindi prendeva persone con un alto livello, diciamo, lo dava per, come dire, lo dava per scontato quello. Quello che poi cercava era anche una personalità, qualcosa che la incuriosisse, e questa passione. Io ricordo una volta che era indecisa se prendere una ragazza giapponese in compagnia, e mentre c'era questa prova e lei stava così provando la Sagra della Primavera insieme a noi, ma non era ancora, era diciamo solo così, stava provando con noi, l'aveva invitata Pina la cominciò a correggere, ma per un'ora una tortura, cioè la ricorreggeva, e questa teneva duro, non mollava, ci provava, non si è messa a piangere, non ha mollato, e Pina ha detto ok, lei può funzionare, nel senso prende le correzioni, capisce quello che dico e ha il carattere giusto per... Quindi io penso che alla fine quello che di questo gruppo con il quale io ho lavorato per tanti anni, la sensazione era che comunque in maniera intuitiva sentivamo che lavoravamo come pazzi, ma che stavamo vivendo qualcosa di unico.
0: Le faccio un'ultima domanda, forse due, relative appunto a tutto questo universo legato a Pina Bausch, e poi mi interessa anche molto parlare del suo presente, ovviamente, come artista. Però ecco, diciamo, le leggende legate a Pina Bausch ne parlano anche un po' come, vogliamo dire, madre padrona, ecco, nel senso, anche insomma, ora anche raccontando questo episodio relativo a questa ballerina giapponese, delle fasi, anche dei momenti di durezza, non vogliamo dire di crudeltà, ma insomma comunque duri. Lo è stata in quest'ottica lei prima diceva, proprio citando Pina Bausch, i miei ballerini, che è una cosa un po' consueta a volte per i maestri, ma anche questa è abbastanza indicativa, questo aggettivo possessivo. Se appunto ci sono stati dei momenti di durezza difficili da affrontare, o comunque se questi momenti di durezza erano compensati da altri di dolcezza, di leggerezza, di svago, non so come definirli. E poi un'immagine che forse con la quale mi separerei da questa grande artista, proprio prima di questa conversazione, prima di registrare, avevamo insieme rievocato un festival di Spoleto, voi sul palcoscenico all'indomani della morte di Pina Bausch, e io me lo ricordo personalmente come un momento di emozione enorme, perché nella mia vita non ho mai assistito ad un applauso così prolungato, c'era il sipario chiuso e il pubblico ha applaudito per un tempo che mi è sembrato infinito.
1: Io credo che c'era talmente tanta libertà e follia, anarchia e creatività negli spettacoli di Pina, che bisognava anche essere severi, credo, se no sarebbe partito tutto in tutte le direzioni. Quindi Pina era sicuramente una persona rigorosa, severa, e aveva questa serietà nell'approccio, cioè era seria per lei, anche il colore di un rossetto era una cosa che bisognava risolvere, se non era quello che diceva lei. Però allo stesso tempo ti dava l'impressione di quanta importanza avesse qualsiasi piccolo dettaglio, e anche se tu non eri in una scena davanti illuminata ma eri dietro che facevi una piccola cosa, lei, se tu variavi minimamente, ti diceva: ma perché hai variato quella cosa lì, normalmente stavi più di là o facevi più. Quindi lei guardava tutto, tutto era importante per lei, e ti sentivi molto sì, i suoi ballerini, perché lei in diverse interviste dice: io devo tutto ai miei ballerini, nel senso che le idee che sono in scena, gli spettacoli, sono frutto della creatività dei suoi ballerini, delle improvvisazioni, delle proposte dei suoi ballerini, che lei poi chiaramente trasformava, arricchiva, eccetera. Però eravamo dei co-creatori, tra virgolette, quindi c'era questa fiducia totale nel dare a lei qualsiasi cosa, perché sapevamo che lei comunque l'avrebbe utilizzata in maniera protettiva, in maniera, non ci avrebbe mai esposto in una maniera imbarazzante in scena, eccetera. Quindi c'era questa fiducia, si partiva una nuova creazione, lei diceva: boh, non lo so, partiamo. Cioè, non c'era una musica, non c'era un tema. Sì, belle volte c'era una città a cui dedicavamo, però non c'era un canovaccio, almeno quando sono entrata io in compagnia negli anni 70, no, perché aveva fatto Brecht, ha fatto delle altre cose, insomma, dove c'era una base. Quindi era proprio una cosa di grande fiducia, ed era, sì, aveva questi, chiaramente, per tenere insieme questa masnada di persone tutte diverse, personalità fortissime, aveva bisogno, io credo che Pina fosse una maestra della manipolazione, cioè bravissima, cioè era bravissima, con ognuno usava una tecnica diversa, riunioni di compagnia non se ne faceva, una all'anno, dove lei descriveva quello che si sarebbe fatto durante l'anno, dopodiché basta, cioè non c'erano assemblee, riunioni, cose. Poi aveva questi rapporti con ognuno, col suo, capiva come tirare, dare, e io per tanti anni capii che era come una, se tu lavori tanti anni con un maestro, comunque come sono come delle onde, cioè dei momenti sei in auge e quindi lei ti dà tantissimi ruoli da imparare, perché in quel momento sta funzionando il tuo colore, diciamo, e poi arriva una nuova danzatrice in compagnia e lei era tutta presa da questa nuova, e tu aspettavi, poi dopo arriva l'onda, poi, quindi questo respiro che c'era, però sentivi che anche quando l'onda era bassa era importante per lei, e questo era un po' la sua bravura, ecco. Però certamente era una manipolatrice, certamente di pianti innumerevoli. Io credo, quasi non ricordo una prova senza qualcuno immusonito in un angolo che stesse là, capito? Per cui c'era sempre qualcuno che era immusonito, così. Però credo che sia anche normale, insomma, in una dinamica. Però era molto molto cangiante la cosa.
0: E poi l'addio.
1: Sì, l'addio è stato molto traumatico, nessuno credeva all'inizio, ma noi non sapevamo che Pina fosse malata gravemente, pensavamo che lei avesse un burnout, c'era stato detto: ha un burnout, e quindi questa non vi accompagna in queste tournée finali della stagione, poi ritornerà a settembre. Tutti eravamo partiti nel pullman contenti che finalmente lei si prendesse cura di sé, perché la vedevamo molto stanca, molto provata, già da un anno sentivamo che era proprio, perdeva forze, e quindi avevamo detto: ah, finalmente Pina si è decisa, che bello, che è così, eravamo tutti contenti. Quindi quando è arrivata la notizia, per noi è stata una cosa terrificante, ma indescrivibile, la sensazione di vertigine, perché lei era tutto, diciamo, per la compagnia, era proprio l'anima, era... E andammo in scena, eravamo in Polonia, a Wroclaw, credo si chiamasse la città, in questo bellissimo festival, e lo scenografo Peter Pabst, che era con noi, ci diede la notizia a mezzogiorno, e noi avevamo lo spettacolo alle 6, erano le 18, e disse: noi stasera andiamo in scena perché Pina avrebbe voluto così. E siamo andati in scena, e poi lo spettacolo successivo è stato a Spoleto con questo applauso. Decidemmo di non voler fare gli applausi perché non ce la facevamo emotivamente, e perché volevamo che fosse solo per lei l'applauso, ed è stato, siamo stati travolti, perché poi Pina aveva un rapporto con l'Italia molto speciale.

0: Cristiana Morganti, poi lei è restata ancora qualche anno con la compagnia e poi ha iniziato un percorso completamente autonomo con non so se forse sì, proprio l'esordio è stato questo Moving with Pina, una conferenza danzata, questo insomma la dice molto anche di come lei è riuscita a far sua questa eredità. Quello che un po' mi interessa prima di iniziare a parlare di questo percorso, ecco, la difficoltà e la necessità di emanciparsi da un maestro che ha segnato così tanto in una carriera, perché insomma dai genitori bisogna sempre prima o poi, più o meno tardivamente, ma liberarsi.
1: Sì, io devo dire già gli ultimi 2 anni che Pina c'era ancora, avevo cercato di parlare con lei se mi liberava per un periodo, perché mi sarebbe piaciuto lavorare con un altro coreografo, e lei era sempre, non ti diceva no, ti diceva ma vediamo il calendario, no, mi sa che non, no, non è. Quindi però avevo voglia di prendere aria, ecco, già era molto chiaro. Quando poi Pina non c'è stata più, dopo questo primo momento dove ci siamo tutti stretti per garantire, diciamo, il repertorio e garantire che la compagnia andasse avanti, per me è stato chiaro che volevo fare altre cose, che non aveva più senso senza di lei continuare a fare gli stessi spettacoli, peggio, perché tanto invecchiavo e anche senza lei. Quindi nel frattempo ho cominciato a fare delle esperienze coreografiche, è stato molto importante il Conservatorio di Parigi che mi ha invitata, che mi ha dato delle coreografie sulla fiducia come commissione, e ho creato queste coreografie e sono andate benissimo. Questo mi ha dato molto coraggio. E poi, vabbè, sì, subito dopo la scomparsa di Pina, devo ringraziare qui Leonetta Bentivoglio, perché fu una sua idea di appunto commissionarmi, dirmi: ma c'è questo piccolo festival all'Accademia Nazionale di Danza dedicata a Pina, vuoi fare? Fai una cosa, fai quello che ti pare, fai una cosa, ti do un'ora. E io ho creato questa conferenza danzata pensando di farla lì, quella volta, nel teatrino dell'Accademia, e adesso, cioè, ancora che gira, andrò a Parigi a maggio quest'anno. Quindi questo è stato uno spettacolo che per me è stato molto importante anche per chiudere questo capitolo, come dire, fare il lutto, raccontare come lavoravamo con Pina, com'era la verità del lavoro con Pina, anche dare un'immagine di Pina diversa da quella che la gente ha normalmente. E poi dopo il momento cerniera, come si dice, insomma, il momento importante è stato nel 2014, quando appunto, rincuorata da queste esperienze coreografiche che avevo fatto un po' a destra e a manca, ho deciso di fare un mio solo e di licenziarmi, di dare le dimissioni dopo 22 anni dalla compagnia, pur essendo illicenziabile, perché io ormai avevo un contratto a vita. E invece mi sono licenziata e ho creato Jessica and Me, che è stato esattamente lo spettacolo. La domanda iniziale era: ma io riuscirò? C'era questa frase che mi angosciava: all'ombra di un grande albero non cresce mai nulla. E sta frase, proprio, io dicevo: ma riuscirò a uscire da quest'ombra e avrò un mio universo da esprimere, avrò un mio linguaggio, una mia idea drammaturgica, una mia estetica anche. E quindi questo spettacolo è stato proprio la ricerca e la scoperta di questo. E per me è stato importante i collaboratori che ho scelto, il fatto che c'è stato un teatro italiano, il Funaro di Pistoia, questa piccola realtà ma molto preziosa che mi ha sostenuta, che ha creduto in questo mio step, e da lì è cominciata la mia avventura. La prima novità sicuramente è che ho deciso di chiedere a un light designer che non faceva luci naturalistiche, ma luci molto, molto fredde, molto disegnate. Lui ha lavorato spesso con Bob Wilson, quindi aveva tutto già quello cambia l'estetica. Poi nel mio procedimento creativo non ho fatto la cosa di farmi le domande, di rispondermi, ma avevo delle idee già fisse che volevo portare in scena, e altre cose sono nate da stimoli, da foto, da ricordi, da frasi che avevo letto. Insomma, è stato un collage di tante cose, una riflessione sul perché si sta in scena, perché si fa questo mestiere, perché lo si fa. All'epoca avevo 45 anni, adesso sono 57, però insomma, perché lo si fa in un'età che normalmente si smette, e cosa vuol dire farlo in un'età che si smette, e il backstage, cioè in realtà è stato uno spettacolo in cui si interrogava molto sulla danza, anche sul mio passato eccetera, ma anche su quello che è l'altro lato che il pubblico non vede, e in maniera molto ironica. Quindi io direi che la cifra fondamentale è stata questa ironia, questo trovare modi diversi di raccontare, perché nello spettacolo sì, parlo direttamente al pubblico, ma dialogo con un registratore, ci sono delle cassette, quindi il registratore mi fa delle domande a cui rispondo, e poi ci stanno i miei pensieri che si sentono dagli altoparlanti. Quindi è un modo di raccontare molto diversificato che credo sia stato originale, insomma.
0: Cristiana Morganti, che la danza possa essere narrativa è una cosa abbastanza scontata, ma che la danza possa essere ironica e che la danza possa essere autobiografica, che sicuramente sono anche questi due aspetti narrativi, non è esattamente così scontato, e invece è una chiave molto evidente del suo lavoro di questi anni. Quindi ironia e autobiografia con danza.
1: Io ho sentito in Jessica e Me, per esempio, che non aveva senso mettermi a fare uno spettacolo, non lo so, sulla guerra o su un tema XY, o che sentivo che partiva da tutte queste domande, partiva da me. Non ho pensato faccio uno spettacolo autobiografico, è stato automaticamente così. Adesso nel frattempo ho saputo che a Parigi dicono che io sono il Nanni Moretti della danza, gira questa cosa, che perché appunto sono Michela Picella, cioè sono in scena me stessa fondamentalmente. Adesso lì mi chiamo Jessica e Me, però insomma più o meno c'è questa Jessica, però insomma c'è questo alter ego e comunque sono io. Quindi non è stata una scelta, è venuto. E poi l'ironia, io veramente un po' ce l'ho, cioè i capelli ricci, sono anche una persona ironica, un po' una mia cifra, però io ero terrorizzato, cioè per me l'assolo dove tu te la canti e te la suoni e ti celebri, ho detto questa è una cosa insopportabile per il pubblico, qui o uno si prende in giro, cioè è autoironico e dissacra anche la cosa, e allora diventa per il pubblico interessante. Quindi questo elemento è stato subito una scelta per me obbligata, anche in questo assolo, anche in Behind the Light non mi prendo sul serio, diciamo, o comunque ironizzo, o comunque sono molto autoironica, perché penso che appunto un assolo dove in più ti celebri è una cosa proprio insostenibile. E il fatto dell'estetica, sì, la danza ha questo, adesso si sta sdoganando moltissimo perché ci sono molti coreografi, io sono stata tra i primi perché l'ospedale l'ho creato nel 2014, Jessica e Me, però si sta sdoganando questo fatto che la danza può essere divertente, comica, perché in realtà fino a poco tempo fa era legata a quest'idea dell'estetica, del bello e di questa forma che non potevi rompere, non puoi rovinare. E devo dire che se si guarda indietro, cioè Pina comunque è stata una bella botta anche lei da questo punto di vista, perché i suoi danzatori non erano per niente perfetti. Però appunto c'è ancora quest'idea che la danza è una cosa seria, diciamo, una cosa dove che non ha questa comicità, che è una fisicità atletica e molto prestante e non fragile.
2: E so fare anche la crisi stemma. Negli anni 70 c'erano queste due danzatrici che non volevano depilarsi. Pina le implorava per favore, depilatevi, prego, depilate, e loro non volevano. E quindi ci sono adesso queste foto con queste con i capelli lunghi, però
3: è interessante.
4: Thank you.
0: Cristiana Morganti, torniamo a parlare di corpo. Le signore non si chiede l'età, ma lei l'ha detto, 56 anni, 7, bene, 7. E quando ha iniziato la sua carriera, diciamo, da solista, ha detto è un'età in cui nella danza di solito si è smesso da molto. Noi siamo una generazione condannata ad essere giovane per sempre, perché questo è un problema della nostra società. Però immagino che chi ha fatto del proprio corpo il proprio lavoro, che per anni si è educato a gestirlo in una certa maniera, ad osservarlo, ad ascoltarlo, l'invecchiamento del corpo, oltre che quello della mente, del quale subiamo tutti le conseguenze, sia un'esperienza diversa rispetto a noi comuni mortali. Lei come lo vive?
1: Male, se devo essere sincera. Ma allora, la danza innanzitutto c'è questa cosa crudele che in realtà capisci come devi danzare, capisci come usare l'energia quando non c'hai più muscoli per usarla, non so come spiegare, qualcosa che quando sei giovane ti sbatti, vai, sì, senza ginocchiere, mi butto sulle ginocchia, vai, ma non mi interessa, no? Così. Poi dopo tutte queste pazzie le paghi care, e comunque per danzare a lungo devi cambiare modo di danzare, cioè devi aggiustare il tiro, come si dice in francese, à fur et à mesure, cioè di step by step devi aggiustare il tiro, e devi accettare che certe cose non le riesci più a fare. Io non riesco più a saltare, per esempio, cioè salto minimo, cioè proprio non riesco più, e tante altre cose. Per cui da un lato doloroso, perché come se veramente ti devi separare da tutta una serie di cose che riuscivi a fare, e dall'altro acquisti questa capacità di gestire l'energia e anche i dettagli, e hai molta più qualità nel movimento, ovviamente lo vivi anche dei piccoli movimenti in maniera molto più intensa. Quindi io credo che per il pubblico comunque sia interessante il modo di danzare di un danzatore maturo. È chiaro che una delle cose belle della danza è quella sensazione proprio di abbandono e di lasciarsi andare, di non pensare, di abbandono, di non di perdita di controllo, no? E di abbandono alla musica, al ritmo, alla cosa. E quando c'è una certa età devi comunque essere un po' cosciente, perché se no, se ti abbandoni poi ti ferisci. Ecco, mi manca questo senso di abbandono. Ogni tanto capitano delle sere che nello spettacolo riesco a riassaporarlo, però in generale sono molto più cosciente. E poi io non sono una maniaca di tutti questi allenamenti, cose, quindi faccio la mia sbarra, i miei esercizi, i miei stretching, ma non mi sono messa a fare pesi e queste cose, ma dovrò farlo.
0: E secondo lei però c'è un momento in cui bisogna dire stop?
1: Sì, per me sì, cioè il momento si sta avvicinando, e è chiaro che i miei spettacoli sono gli spettacoli adattati alle mie possibilità, no? Certo non vado sulle punte, non faccio delle cose di virtuosismo, però credo che sto cercando anche di proiettarmi nel futuro. Adesso non posso parlare perché sono dei progetti, però la mia idea è di restare in scena ma anche in maniera diversa, cioè senza più danzare full, no? E comunque anche ho molta voglia di ricoreografare per altri gruppi, per delle compagnie, quindi ci sono dei progetti in vista molto interessanti. Comunque continuerò a restare in teatro.
0: Cristiana Morganti, concludiamo proprio con questo spettacolo Behind the Light, per il quale è a Roma in questi giorni della nostra conversazione. Anche questo è un titolo parlante.
1: Io sono un disastro coi titoli, nel senso che li scelgo sempre, cioè prima devo vedere il bambino e poi posso dargli il nome, cioè devo...
0: Sembra un modo sano, perché pure con i bambini si fa così, altrimenti uno si ritrova degli alcibiadi fuori luogo.
1: Sì, esatto, solo che il market, questo mondo folle in cui viviamo, in cui bisogna fare tutto rapidamente, cioè ti chiedono il titolo già quando inizi e dice forse faccio, qual è il titolo del nuovo? Quindi io vengo vissuta male dai teatri e dai produttori da questo punto di vista. Però questo titolo Behind the Light chiaramente è quello che c'è dietro le quinte o dietro quello che può essere l'apparenza, e in questo caso anche la ribalta o lo scintillio, ma è anche il momento scuro della vita.
0: Io sono entrata in teatro mentre lei stava facendo un piccolo scorcio di prova, ho sentito tutto un monologo abbastanza affastellato con cose sue anche abbastanza private.
1: Sì, c'è questo piccolo momento in cui leggo quello che è successo negli anni dal 2020 al 2022, che sono stati proprio gli anni prima della creazione di questo spettacolo, perché è stato il momento medievale della mia vita, come posso dire, il momento oscuro, proprio a parte la morte dei miei genitori uno dietro l'altro, ma altri avvenimenti, la mancanza di lavoro, vabbè, insomma, avevo preso questi appunti e non sapevo come trasformarli in movimento, trasformare, perché in qualche modo era questo spettacolo nasce da un grido di disperazione, in realtà. Cioè, io questo spettacolo è stato proprio, direi, il modo per me di trasformare questo magma, questo fango in cui continuavo a trasformarlo in qualcosa che era invece una spinta vitale e energetica e luminosa. E veramente per me è stata proprio la dimostrazione di quanto creare, di quanto essere creativi è benefico. Cioè, nel momento in cui cominci a creare anche dal fango, diciamo, improvvisamente qualcosa si mette in moto di benefico, di sano. E quindi questo spettacolo in realtà nasce da questo momento di crisi e non sapevo come raccontarlo. A un certo punto ho detto: lo racconto, ma lo racconto velocemente come la lista della spesa, così non stiamo qui a fare cose patetiche, insomma. E quindi è questa specie di carrellata, e chiaramente la gente all'inizio ride e poi si congela, perché comincia a dire: ma queste cose sono vere, non sono vere. Poi lo capisce che sono vere per come lo spettacolo poi si sviluppa, però insomma, comunque è interessante.
0: Grazie.
4: Puntata del 4 maggio 2025.
5: Explain the peace. I really would like to explain the peace because I would like to be clear from the beginning, so that you don't need to go home thinking what was the meaning of the piece. What did she want to say? No, I tell you now what I want to say, so you know it from the beginning.
6: Così, capito, a caldo, potete farmi delle domande. Io sono qui, pronta per voi. Mi accendi, Paolo, un pochino la luce di

Tutti gli episodi della vita che mi diedi sono riascoltabili sulla piattaforma RaiPlay Sound in una playlist dedicata con lo stesso titolo.

0: Rai Radio 3.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Le parole dei padroni del mondo. Un programma e un podcast di Luca De Biase.
3: Irrompe nella cronaca la conclusione del processo di Los Angeles contro le piattaforme social. La giuria ha condannato Meta e Google per come hanno disegnato Instagram e YouTube, decretando che quelle piattaforme creano dipendenze e causano sofferenze psicologiche negli utenti, a partire dai più fragili e inesperti. Nel corso del processo è emerso che i padroni delle piattaforme sapevano di questi effetti collaterali negativi e hanno scelto di non fare nulla per mitigarli. Ma perché hanno agito così? Una risposta sorprendente si trova nelle considerazioni di un venture capitalist importantissimo come Mark Andreessen, che spiega la mentalità di chi fonda startup vincenti, sostenendo che sono privi di introspezione. E quella risposta merita una riflessione in chiave di cultura psicanalitica che abbiamo chiesto a Giuliano Castigliego.

0: Ebbene, una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono colpevoli di aver progettato Instagram e YouTube in modo tale da causare danni psicologici a una giovane donna che ha sviluppato una dipendenza per quelle piattaforme fin dall'infanzia. Una dipendenza poi sfociata in una crisi di salute mentale con ansia, depressione e disturbi legati all'immagine corporea. Quelle aziende dovranno risarcire la donna con 6 milioni di dollari. Questa sentenza potrebbe essere un precedente per migliaia di altre cause simili. I casi di danni psicologici collegati all'uso dei social sono in crescita. Secondo i dati raccolti dallo psicologo Jonathan Haidt, c'è stato un aumento del 150% dei casi di grave depressione tra gli adolescenti americani a partire dal 2012. Le ragazze che si sono inflitte ferite o varie forme di autolesionismo sono aumentate in America del 188% dal 2010. I suicidi dei ragazzi sono aumentati del 91%. E quelli delle ragazze del 167% dal 2010. Non tutte queste storie si spiegano con l'abuso di social, ma evidentemente molte finiranno in tribunale. Nel corso del processo sono emersi documenti scottanti. Molte mail interne a Meta, per esempio, commentavano i dati scientifici raccolti dalla stessa azienda e da esperti esterni che dimostravano come Instagram fosse fatta in modo da creare dipendenza. In un caso un dipendente ha scritto «Siamo dei pusher». Di fronte a queste prove, Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, che ha poi comprato Instagram e WhatsApp, ha ammesso di non avere fatto un buon lavoro per impedire ai minori di 13 anni di iscriversi alle sue piattaforme e ha detto di aver scelto di non cambiare l'interfaccia di Instagram nonostante l'evidenza che mostrava come potesse procurare danni agli adolescenti. Le giustificazioni che Zuckerberg ha usato per difendersi non hanno convinto la giuria. Ha detto che non voleva limitare la libertà di espressione, ha detto che non ci sono prove scientifiche che le piattaforme facciano male, ha sostenuto che i problemi psicologici della donna che accusava Instagram erano in realtà causati dalle tensioni nella sua famiglia. Insomma, ha tentato qualsiasi strada per deviare l'attenzione della giuria dal fatto che Instagram è fatta in modo da creare dipendenza, con possibili effetti collaterali psicologici dei quali i bambini e gli adolescenti, come i loro genitori, non sono avvertiti. Elon Musk sostiene che il problema della civiltà occidentale è l'empatia, per la precisione, lo sfruttamento dell'empatia per controllare gli individui come fossero robot.
1: The fundamental weakness of Western civilization is empathy. The empathy exploit. They're exploiting a bug in Western civilization, which is the empathy response.
0: Che cosa significa tutto questo? Si direbbe che in questo modo si giustifichino tutte le scelte degli individui che costruiscono imperi e grandi imprese quando privilegiano i loro obiettivi rispetto alla considerazione delle conseguenze delle loro azioni, specialmente quando quelle conseguenze sono negative per gli altri. Come possiamo comprendere meglio questa cosa? Abbiamo chiesto un parere a Giuliano Castigliego, psichiatra e psicoterapeutica a indirizzo analitico a Coira in Svizzera e membro della Società Psicanalitica della Svizzera Italiana, coautore con Luca Chittaro del libro Le illusioni dei social media.
2: Cosa vuol dire davvero zero introspettivi? Una recente dichiarazione di Mark Anderson sul valore dell'introspezione zero è interessante perché sembra una provocazione, ma in realtà contiene un'intera concezione della mente. Lui ha detto, I aim for zero introspection, as little as possible. E poi ha aggiunto che le idee moderne sull'introspezione sarebbero nate nella Vienna di Freud legate ad una cultura del senso di colpa. Ora, essere zero introspettivi non significa affatto non avere un mondo interno, quello ce l'abbiamo tutti, significa piuttosto vivere come se quel mondo interno non meritasse attenzione o come se fosse solo un ostacolo all'azione. In concreto, una persona zero introspettiva tende a privilegiare il fare sul capire, a considerare il dubbio come un intralcio, a non soffermarsi troppo sui propri motivi, sulle proprie contraddizioni, sulle ambivalenze che segnano la vita di ognuno. Non si chiede perché questo mi attrae, perché reagisco così, va avanti e basta. Questo non vuol dire affatto che sia una persona stupida, superficiale o inefficace, anzi può essere brillantissima, rapidissima, persino visionaria, ma funziona riducendo al minimo l'attrito interno. È come se dicesse tutto ciò che rallenta l'esecuzione va tagliato, compresa la riflessione su di sé. Ed è qui che Freud diventa decisivo, perché Freud non propone affatto l'introspezione come coltivazione della colpa. Freud introduce l'idea di consapevolezza, di Einsicht, cioè una presa di coscienza, una comprensione interna, la possibilità di vedere il legame tra ciò che facciamo e ciò che ci muove, tra i nostri atti, i nostri desideri, le paure, le difese anche inconsce che li attraversano, così come le conseguenze involontarie che ne derivano. Perché una cosa è il rimuginio sterile, l'altra cosa è la consapevolezza. Il rimuginio ti blocca, la consapevolezza ti rende meno cieco. In questo senso, zero introspezione non è solo una caratteristica psicologica, è quasi un programma culturale. Ridurre l'attrito interno per aumentare la velocità. Il punto è capire che cosa si perde mentre si guadagna questa velocità.
0: In effetti l'analisi di Andresen non convince come descrizioni delle reali conseguenze dell'introspezione, è piuttosto un programma culturale. Nel contesto dei rapporti di potere che si sviluppano nella società digitale, la costruzione di imperi e di big tech avviene per opera di individui che non si bloccano a pensare al senso di quello che fanno. Si danno degli obiettivi e li perseguono. Si potrebbe dire che il programma culturale di Andreessen è quello che sostiene i condottieri che costruiscono il loro potere e lo fanno senza scrupoli.
2: Empatia e mentalizzazione. Se poi mettiamo accanto a questa un'altra frase, questa volta di Elon Musk, il quadro diventa ancora più chiaro. Musk ha detto: "The fundamental weakness of Western civilization is empathy", aggiungendo che l'empatia è stata strumentalizzata. Così abbiamo due affermazioni che vanno nella stessa direzione. Meglio avere meno introspezione, meno empatia. Laddove però introspezione viene degradata a ruminazione mentale e empatia a compassione. Ora, vale la pena ricordare cosa è successo davvero a Vienna inizio Novecento. Non è nata una cultura della colpa e neanche della compassione. È nata l'idea radicale che l'essere umano non coincide con ciò che pensa di essere, Sigmund Freud, e anche l'idea che l'empatia aiuta a capire cosa pensa e sente l'altro, Edith Stein. Eric Kandel, premio Nobel, lo racconta molto bene nel suo saggio The Age of Insight. Quella stagione europea ha introdotto un nuovo modo di guardare alla mente, un nuovo concetto al quale hanno contribuito un intreccio straordinario tra arte, medicina e psicoanalisi. Quella tradizione europea è stata poi interrotta dal nazismo, dalla diaspora ebraica e in parte trasferita negli Stati Uniti, trasformandosi, diventando più pragmatica, più orientata all'azione. Oggi potremmo dire che ci troviamo in una fase ulteriore, nella quale è avvenuta non solo una trasformazione, ma quasi una rimozione di quella lezione. Ed è qui che il concetto di mentalizzazione diventa utile, un concetto che nasce dall'ulteriore sviluppo della psicoanalisi e di molte altre scuole psicoterapeutiche. Mentalizzazione è la capacità di comprendere i propri pensieri, emozioni, intenti, così come quelli degli altri, come stati mentali dotati di senso all'interno di una relazione. Ed è qui che il concetto di mentalizzazione diventa utile, un concetto che nasce dall'ulteriore sviluppo della psicoanalisi e di molte altre scuole psicoterapeutiche. Mentalizzazione è la capacità di comprendere i propri pensieri, emozioni, intenti, così come quelli degli altri, come stati mentali dotati di senso all'interno di una relazione. Se questa capacità si riduce, non diventiamo più lucidi, diventiamo più automatici.

0: processo negli Stati Uniti contro le piattaforme costruite, diremmo fenomenologicamente, proprio all'insegna del motto meno introspezione e meno empatia possibile. Perché quando introspezione ed empatia vengono ridotte a debolezze, il rischio non è diventare più forti, è diventare più ciechi rispetto a ciò che si sta facendo. Per dirla in modo molto freudiano, ciò che non viene pensato non scompare. Continua ad agire semplicemente senza essere riconosciuto, almeno fino a quando i giudici lo intercettano e ne chiedono conto.
1: La teoria della mente, sapere immaginare quello che avviene nella mente degli altri, è una forma di consapevolezza che non ha nulla a che fare con i sensi di colpa o con il freno all'innovatività. L'assenza di empatia in questo senso non rende lucidi, ma automatici, dice Castigliego. Quello che dicono Andreessen e Musk è utile per descrivere i grandi padroni delle big tech, ma è ancora più utile per descrivere quali valori hanno guidato la loro progettazione delle piattaforme che hanno offerto ai loro utenti. I valori dell'introspezione e dell'empatia non sono al centro della forma relazionale che emerge nei social network, neppure la consapevolezza è particolarmente incentivata. Piuttosto funzionano i comportamenti automatici, quelli che cercano like e che inducono allo scrolling infinito, quelli che sciolgono la consapevolezza in un insieme di gesti senza riflessione, teleguidati dal design e dagli algoritmi delle piattaforme. Un design che al processo di Los Angeles è stato condannato perché danneggia la salute mentale degli utenti.

0: effetti personali, musica e piccole storie di chi fa la radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Giovanna Savignano ad Effetti Personali, la trasmissione di Radio 3 che offre il microfono a chi ci lavora. Il mio programma è Fahrenheit, una fonte inesauribile di stimoli letterari e non solo, che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tra le 15 e le 18. Per me è un grande privilegio essere qui con voi oggi e vorrei subito iniziare il percorso che ho scelto per presentarmi. Vi offro una selezione di brani musicali che mi sono piaciuti particolarmente e siccome la scelta è stata davvero lacerante, ho scelto un filo conduttore particolarmente gradito, spero, in questa torrida estate, l'acqua. Sono nata negli anni 60. La cultura che respiravo era permeata di modelli di libertà ed emancipazione, proprio legati al periodo storico. Si era certi che il mondo comunque sarebbe migliorato. C'era una diffusa ricerca spirituale, si elaboravano nuove forme di aggregazione, si partiva senza sapere quando si sarebbe ritornati. Si cercava l'altro, lo scambio. Nessuno era solo, o almeno questa era la mia percezione.

stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare, o se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare. Adesso che ho quello

la testa a posto, datti una regalata e guarda bene dentro te stesso, non giudicare gli altri e cerca invece di capire, butta via lo specchio che c'è il mondo da guardare, dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto.

E arrivarono gli anni di piombo. Cambiò la musica e il modo di comunicare. Le città erano teatro di scontri, licei schierati politicamente presi d'assalto dagli avversari, manifestazioni che culminavano il più delle volte in scontri fisici. Eppure, tutti, avevamo una gran voglia di musica e redenzione. Sono sempre Giovanna Savignano ai microfoni di Effetti Personali, la trasmissione di Radio 3 che va in onda ogni sabato tra le 13.15 e le 13.45. E allora, in questo cambio di ritmo, portami al fiume, fammi cadere in acqua, spingimi, lavami. I Talking Heads ripresero una canzone soul di Al Green dei primi anni 70, quell'Al Green che cantava di corpi e di Dio e che appena trentenne divenne predicatore battista. Nel 1978 il brano è inserito nell'album dei Talking Heads More Songs About Buildings and Food. Così David Byrne entrò con prepotenza nella mia vita.

abbiamo ascoltato Take Me to the River dei Talking Heads. Un capitolo importante vorrei dedicarlo alle radio libere, che in Italia sono iniziate proprio negli anni 70, esattamente nel 1976. Io scoprì quella che veniva chiamata musica etnica. C'erano dei programmi specializzati in certe radio a presentare musiche dal mondo. Attraverso la radiolina si potevano ascoltare ritmi esotici, voci e strumenti inusuali. Immaginavamo quelle terre lontane dove nulla era scontato, come la Giamaica e il reggae. Oggi vorrei proporvi una rivisitazione di un brano del 1969 di Jimmy Cliff, in un disco che andremo ad ascoltare, uscito nel 1983 del gruppo britannico UB40. Many River to Cross è un inno universale della diaspora giamaicana e della lotta per l'identità e il riscatto. I molti fiumi da attraversare rappresentano le difficoltà e le ingiustizie che lo stesso Cliff, pseudonimo di James Chambers, ha dovuto affrontare in Inghilterra dopo aver lasciato la Giamaica.

Sono sempre Giovanna Savignano e microfoni di Effetti Personali. Stiamo navigando attraverso brani musicali che sono stati rilevanti nella mia formazione. E non parlo solo di formazione musicale. Ad esempio, dall'ascolto della musica etnica è scaturita la passione nei confronti dell'antropologia. Mentre il mondo cambiava a ritmo sostenuto, le contaminazioni musicali erano sempre più frequenti. Arriviamo alle soglie del 2000, rimaniamo in Inghilterra, dove vengo folgorata da Nitin Sooney, un compositore e produttore britannico indiano. All'interno dell'album Human del 2003, concepito come un viaggio autobiografico e cronologico attraverso le fasi della vita umana, The River rappresenta la traccia di apertura e simboleggia la fase che precede la nascita. Nitin Sooney ha spiegato che il brano è profondamente legato al fiume Gange e alla sua forte valenza spirituale nella cultura indiana, dove l'acqua incarna il ciclo continuo di vita, di morte e di rinascita. Il testo gioca sul parallelismo tra gli elementi naturali, come la marea, l'oceano, il fiume, e la vita frenetica e artificiale della città. L'acqua diventa una metafora dell'anima o dell'energia vitale che scorre dentro di noi, qualcosa di talmente profondo, ancestrale e potente che nessuno sforzo umano può arginare o bloccare.

Sempre Giovanna Savignano ai microfoni di Effetti Personali. Oggi concludiamo questo incontro rimanendo in Inghilterra con la voce di Elizabeth Fraser, la cantante dei Cocteau Twins, che collabora in questo caso con i Massive Attack per la realizzazione di Mezzanine, il loro terzo album pubblicato nel 1998. Teardrop, il brano che appunto andiamo ad ascoltare, parla di amore e perdita. Nel video il testo della canzone viene cantato da un feto, è tutto molto onirico, acquatico, liquido amniotico e lacrime, dolore e purificazione. È stato scritto dalla stessa Elizabeth Fraser ed ispirato dalla morte del cantautore Jeff Buckley, a cui era legata, che tragicamente è scomparso proprio mentre la Fraser stava componendo il brano. Il brano riflette il vuoto e la tristezza legati alla perdita improvvisa di una persona cara. Io mi fermo qui, vi auguro una buona giornata, vi lascio con Teardrop, appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio 3, sempre alle 13:15, Effetti Personali. Grazie a tutti da Giovanna Savignano.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: L'Islanda alla sfida referendaria per l'adesione all'Europa, incertezza sull'esito del voto. Reykjavik aveva già presentato la domanda, negoziati sospesi da un governo euroscettico. Petrolio venezuelano, intesa Washington-Caracas, agli Stati Uniti il controllo di maggioranza su una quantità di greggio quasi equivalente all'ammontare delle riserve americane. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni, l'ex deputato 5 Stelle accusato prima mal di testa, poi è stato colpito da un malore. Il ministro degli esteri italiani, forniremo tutta l'assistenza necessaria. Una passeggiata a Selinunte, nel parco archeologico tra i più vasti d'Europa, nasce un giardino, 7 chilometri di agrumeti, melograni e palme, tra i templi dorici, l'acropoli, l'agorà e gli antichi santuari. In studio Monica Giunchiglia, a tutti una buona giornata. Dunque, lo abbiamo sentito, temi esteri in primo piano, ne parleremo tra poco. Prima un'ultima ora, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a Cuba in seguito ad un malore, ci dice di più Giuseppe Lisi in studio con noi, buongiorno.
3: Sì, Alessandro Di Battista ha accusato un malore nella serata di ieri ed è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale a Santa Clara, circa 300 chilometri a est dell'Havana, capitale di Cuba. Avrebbe accusato un forte mal di testa, un malore, poi ha perso i sensi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Ascoltiamo le parole di Peter Gomez, il direttore del Fatto Quotidiano, che abbiamo contattato pochi minuti fa ed è stato tra i primi a dare questa notizia.
4: So che è molto grave, ma non so praticamente altro. So che è ricoverato in un ospedale, che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire. È crollato a terra e con un forte mal di testa, nient'altro.
3: Il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere di essere in costante contatto con l'ambasciata a L'Avana e di fornire tutte l'assistenza necessaria a lui e ai familiari per avere accertamenti e assistenza. Sono vicino ai suoi cari e alla comunità politica che rappresenta, scritto in un post sui social. In una nota il Movimento 5 Stelle ha espresso grande apprensione e ha sottolineato di stringersi attorno ai suoi familiari. A te Monica.
2: Grazie Giuseppe Lisi. E veniamo alla politica. Dibattito con al centro il caso Ranucci. Dopo la decisione dell'azienda di sostituire il conduttore di Report, al suo posto ci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.
5: Il plauso del centrodestra alla scelta dei vertici Rai è unanime. Il presidente del Senato La Russa si dice felice perché, spiega, Ranucci faceva trasmissioni pretestuose a senso unico. Sempre da Fratelli d'Italia si sottolinea una decisione considerata lungimirante. Nessun editto, l'azienda ha agito con correttezza, equilibrio e piena autonomia, recita una nota della Lega. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
6: Una decisione inevitabile, viste le fanfaluche che ha diffuso per anni e il discredito che ha gettato su se stesso e su Report per le pessime frequentazioni che ha avuto.
5: Di tutt'altro avviso le opposizioni, che parlano di vendetta a pochi mesi dalle elezioni. Hanno colpito un presidio del servizio pubblico, dice il PD Walter Verini. Giuseppe Conte parla di editto Meloni. Sempre dei 5 Stelle, Mariolina Castellone.
7: È un grave attacco alla libertà di informazione e un messaggio politico chiaro che il centrodestra rivolge al paese a pochi mesi dalle elezioni e in preparazione della campagna elettorale.
5: Ranucci non è l'indagato ma la vittima di un attentato, aggiunge da Verdi Sinistra Angelo Bonelli. Daniele Petraroli, GR3.
2: E siamo ai temi esteri. Islandesi alle urne per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Questione è tornata in primo piano a più di 10 anni dal ritiro della domanda da parte di Reykjavik. Gran parte della campagna si è concentrata sulla pesca e sull'agricoltura, settori strategici per l'isola, a causa dei quali il processo di adesione è rimasto bloccato. I particolari nel servizio.
8: A spingere l'Islanda a ripensare il suo rapporto con l'Unione Europea sono stati anche i timori geopolitici legati alla ripresa dell'interesse tra gli alti degli Stati Uniti per le rotte artiche. Così oggi l'isola vota un referendum per decidere se riaprire i negoziati di adesione all'Unione interrotti unilateralmente dal governo di centrodestra nel 2015. L'attuale governo di centrosinistra aveva promesso di tornare sul tema. Per i sondaggi, tra sì e no è un testa a testa. 400.000 abitanti, l'Islanda è parte della NATO, del mercato comune europeo e aderisce allo spazio Schengen. Proprio questo questo porta molti islandesi a chiedersi perché non continuare a usufruire dei vantaggi di una simile posizione senza procurarsi gli svantaggi di una piena adesione. Soprattutto l'ingresso nella politica comune europea della pesca, con l'accesso alle acque islandesi per i pescherecci di altri paesi e il possibile divieto alla caccia alle balene. Il governo punta, in caso di vittoria del sì al referendum, a negoziare accordi speciali e la premier Kristrún Frostadottir ricorda che dopo un eventuale accordo gli islandesi sarebbero chiamati nuovamente alle urne per approvarlo. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR3.
2: La politica espansionistica di Trump si concretizza nel frattempo anche attraverso l'accordo con Caracas sul greggio del Venezuela. 7 mesi dalla caduta di Maduro, dopo un'operazione militare ordinata dallo stesso Trump, nasce una società petrolifera a maggioranza statunitense per lo sfruttamento di 17 pozzi, capacità complessiva 65 miliardi di barili e nessun costo per i contribuenti degli States.
9: Il Venezuela dispone delle maggiori riserve accertate di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili. Da anni però la produzione è molto limitata a causa delle sanzioni americane contro il regime di Maduro e dell'arretratezza degli impianti di estrazione. Indicato soprattutto per gasolio, cheroseme e bitume, il greggio venezuelano è molto pesante e denso, particolarmente ricco di zolfo. Può essere lavorato solo in alcune raffinerie, come quelle americane, che si trovano in Texas e in Louisiana. Anche l'estrazione è più costosa e per ora sarà la compagnia statunitense Chevron a farsene carico con gli investimenti necessari. L'accordo, i cui dettagli non si conoscono ancora, sicuramente ridà ossigeno alle casse statali venezuelane e potrebbe far ripartire anche le esportazioni di Caracas, con potenziali effetti positivi sulle quotazioni internazionali del petrolio. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
10: Aiuta tantissimo, solo che ci vogliono degli anni prima di portare in produzione questa capacità. Venezuela produce adesso 1 milione di barili al giorno, è tutto greggio di pessima qualità, ma pessima vale $20 in meno rispetto al 90 adesso del Brent, comunque vale parecchio.
9: Fabio Comini, GR3.
2: La guerra in Ucraina: nella notte un drone russo ha colpito un deposito di munizioni vicino a Kiev, provocando un vasto incendio, pesante il bilancio, 37 morti. Monito di Zelensky: le munizioni non dovrebbero stare vicino ai centri abitati. La corrispondente da Mosca.
11: Un bilancio che si aggrava di continuo. Un attacco russo a Bucha, nella regione di Kiev, ha causato un grave incendio e ha costretto all'evacuazione di oltre 200 persone. Ci sono anche una quarantina di feriti, tra loro 4 bambini. Mosca sostiene di avere colpito impianti logistici militari e depositi di munizioni. Anche nella capitale ucraina, avvertita una forte serie di esplosioni e ancora attacchi nella regione di Odessa, dove ci sono almeno un morto e diversi feriti. In Russia la difesa ha abbattuto 313 droni ucraini nella notte. A Rostov ha colpito uno stabilimento del colosso dell'e-commerce Azon. A Belgorod un attacco ha causato 3 morti e 9 feriti. Intanto a Mosca si attende l'incontro tra Putin e Lukashenko, incontri frequenti quelli tra i leader dei due paesi alleati. Ieri il presidente bielorusso ha incontrato il premier Mishustin per discutere problemi comuni. Minsk potrebbe essere coinvolta direttamente nel conflitto, cosa che finora ha evitato, o favorire un negoziato di pace. Forte il recente disgelo con Washington. La scorsa estate ha condotto esercitazioni militari straordinarie. Nel suo territorio la Russia ha dispiegato armi nucleari tattiche. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: In Nepal e Tibet proseguono i soccorsi e le ricerche dei dispersi dopo le devastanti alluvioni di inizio settimana. Oltre 600 i morti, circa 3.000 le persone di cui non si hanno più le tracce. Le autorità nepalesi stimano che per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. In arrivo squadre tecniche dalla Cina per salvare le persone rimaste intrappolate in un tunnel. In Medio Oriente non si fermano gli attacchi israeliani su Gaza e su Jenin. In Cisgiordania, Tel Aviv rivendica uccisi miliziani di Hamas. L'inviata della RAI.
12: Scarpe bruciate, brandelli di abiti, la stampa palestinese e i curiosi ispezionano quello che rimane dopo il raid di ieri in Cisgiordania. Un drone fatto esplodere nei pressi di un fabbricato, obiettivo dell'IDF Qais Bitawi, per i servizi militari, leader di Hamas nel campo profughi di Jenin. Con lui 2 complici. Bitawi sarebbe responsabile di diversi attentati ai danni di civili israeliani e forze di sicurezza. Una rara operazione con mezzi aerei in Cisgiordania, teatro da settimane di tensione pensioni per le violenze dei coloni. Si congratula il ministro della difesa Katz. Un altro passo nella lotta al terrorismo. È la linea di Israele che a Gaza non ferma i raid nonostante il cessate il fuoco e le pressioni degli Stati Uniti per una sospensione delle operazioni a favore del piano di pace. 8 morti nelle ultime 24 ore. L'ultimo questa mattina a Deir al-Balah. Eliminati i membri di Hamas e della Jihad Islamica, comunica l'IDF. 3 morti a Khan Yunis. Erano solo povera gente, dicono gli abitanti del posto. Da Gerusalemme, Francesca Capovani, GR3.
2: Di nuovo in Italia, 35 anni fa, la mafia a Palermo uccideva Libero Grassi, imprenditore che denunciò le estorsioni di Cosa Nostra. Pochi mesi prima di morire, in un'intervista al programma di Rai 3, Samarcanda aveva detto: «Pagare è una rinuncia alla mia dignità di imprenditore». Oggi la denuncia della figlia Alice Palermo è ripiombata nel racket. Tutti pazzi per lo street food. In Italia in 10 anni imprese quasi raddoppiate, cresce anche il numero dei comuni che ospitano attività del comparto.
13: Cuzzutiello, polpetta al sugo e parmigiana di...
14: Come resistere al fascino di un cibo della tradizione preparato su strada? Dai negozi con affaccio sulle vie ai food truck nelle piazze. Sempre più italiani scelgono la ristorazione veloce e negli ultimi 10 anni il numero delle imprese di street food è raddoppiato, passando da quasi 2.300 a 4.286. È quanto emerge dai dati diffusi da Union Camere e Infocamere. A raddoppiare dal 2016 è anche il numero dei comuni che ospita attività del comparto, quasi 2.000. Una tendenza che arriva dalle regioni del Mezzogiorno, che vede però la Lombardia leader nel settore. Marino Gnola, antropologo ed esperto di alimentazione.
15: Cambia il modo di mangiare degli italiani. Si tende a mangiare meno, ma in una maniera più rapsodica, non in orari fissi. Quindi lo street food ci viene in soccorso.
14: Ma street food vuol dire anche cibo sano?
15: Significa una doppia gratificazione sul piano del gusto, ma anche sul piano della salute. Pretendiamo che il cibo sia buono e questo lo chiediamo anche allo street food.
14: Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: In chiusura spostiamoci in Sicilia per una passeggiata nel parco archeologico di Selinunti. Accanto ai templi dorici è nato un nuovo percorso botanico lungo 7 chilometri tra filari di palme, melograni e agrumi.
16: Immaginate di camminare tra filari di melograni, sentieri costeggiati da palme, accompagnati dall'odore di agrumi e fichi, con lo sguardo verso l'azzurro intenso del mare, ed essere completamente immersi in un'atmosfera suggestiva e inebriante. Tutto questo ora è possibile al Parco Archeologico di Selinunte, situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia. All'interno di questo sito si trovano i templi forse più belli e imponenti dell'architettura dorica. Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico, ci spiega come si sviluppa questa lunga passeggiata mediterranea.
17: È un percorso paesaggistico che attraversa tutto il parco da nord a sud fino al mare, e lungo questa direttrice ci sono 3 vecchie caseggiate rurali, e attorno a queste caseggiate stiamo realizzando delle aree verdi con essenze vegetali del nostro contesto mediterraneo, che saranno punto di sosta e paesaggistici che i turisti potranno utilizzare per le loro visite, una visita un po' più immersiva rispetto alla classica visita archeologica.
14: Maurelia Carafa, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Tommaso Margiotta, Massimo Vasciaveo. Dopo Onda Verde, linea sabato in concerto, prossimo giornale radio alle 16.45. Al microfono Monica Giunchiglia, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.59, ultimo fine settimana di agosto, ancora caratterizzato da partenze ma soprattutto da un controesodo per i rientri. Al momento il traffico è particolarmente intenso sulla 23. Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio troviamo infatti 9 km di code. In A12 Genova Rosignano tratto Toscano in direzione di Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo 1 km di code. Sulla 15 Parma La Spezia 4 km di code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Criticità poi sulla 1 tratto Roma Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Roma sono 4 km di code a causa di un incidente. Viabilità ferroviaria nel nodo di Verona, la circolazione ferroviaria sulle linee Mantova-Monselice, Verona-Mantova e Verona-Lignano è sospesa per danni dovuti al maltempo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Sabato in Concerto, un programma a cura di Antonio Tessitore e Ghighi Di Paola con Giovanna Natalini e Luca Marchese. Il concerto di oggi qui su Radio 3 ci porta in Irlanda con una immersione nella ricca tradizione folk del paese che nel percorso del percussionista Robbie Harris e del suo gruppo Ghighi, che ascolteremo a breve, è una tradizione che viene ibridata con altre pratiche musicali, in particolare in questa formazione grazie alla presenza di alcuni musicisti indiani. Ma al centro di quanto ascolteremo oggi ci sono le musiche popolari irlandesi, che spesso corrispondono a danze specifiche. Si va dalla giga, la jig evocata nel nome del gruppo, al reel per violino, alle forme di canto come il lilting, che è una sorta di scat irlandese, e il shanos, il canto eseguito a cappella o con un accompagnamento statico, come nel brano che apre il concerto. In questo tessuto musicale molto specifico si inseriscono con grande naturalezza, va detto, i tre artisti indiani presenti nel gruppo, con le percussioni, con la danza bhangra e soprattutto con il konnakol, ovvero quella forma ibrida tra canto e ritmo tipica della musica carnatica, in cui le figure ritmiche vengono vocalizzate attraverso una sequenza di sillabe. Ghighi è un gruppo nato quasi 10 anni fa a Dublino, con una serie di dischi pubblicati e una formazione che è cambiata nel tempo, ma comunque una formazione sempre aperta a nuove collaborazioni. Al Festival di Rudolstadt la line-up vedeva Owen O'Kianavon al flauto e alla voce, Eamon Galdhof alla cornamusa e al flauto, Aoife Kelly al violino e alla voce, Gary O'Brien alla chitarra, Robbie Harris, il leader del gruppo, al bowron e alle percussioni, Claire Marty alla batteria, con Bala Kumar Paramalingan al mridangam e alla voce, Joe Kaisi al dol e Jas Aulak alla danza. Il concerto è stato registrato il 5 luglio del 2025 al Rudolstadt Festival in Germania, dura poco meno di un'ora. Buon ascolto.
1: Just checking a few emails.

Little.

0: pubblico entusiasta e molto partecipativo a questo concerto di Jiggy che abbiamo ascoltato oggi qui su Radio 3 con Owen O'Kianavon, flauto e voce, Eamon Galdhoff, cornamusa e flauto, Ifa Kelly, violino e voce, Gary O'Brien, chitarra, Robbie Harris, baron e percussioni, Claire Marty, batteria, Balakumar Paramalingan, Mridangam e voce, Joe Kaisi, doll e Jazz Aulak alla danza. Li abbiamo ascoltati in un estratto dal lungo concerto che hanno tenuto il 5 luglio del 2025 a Rudolstadt, festival tedesco. Noi vi lasciamo con un altro brano da questo stesso concerto e con i nostri saluti, quelli di Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Natalini e Luca Marchese. Vi diamo appuntamento con Sabato in Concerto per la settimana prossima e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3.
1: Folks, we're Jiggy. Thank you so much for coming. Thank you, Rudolstadt, for having us. And thank you very much.

0: previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci sulle Alpi orientali di confine, poche nubi sul resto del paese. Per domani, domenica 30 agosto, torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, con rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Dicono che appena vedevo l'acqua ci saltavo dentro, piscine, fiumi, laghi, lo stagno da giardino zen pieno di carpe. Semplicemente ero attratta dall'acqua, correvo e saltavo con uno di quegli sciocchi sorrisi beati da bimbetta stampato in faccia, poi affondavo come un sasso.
1: Sono parole tratte dalla cronologia dell'acqua, che è la storia di un corpo che si perde, poi si ritrova nell'acqua e anche nella scrittura, perché tutto scorre nelle parole come nelle corsie di una piscina. È un viaggio di dipendenza e autodistruzione, poi anche di sopravvivenza, che l'autrice Lidia Juknavic ha vissuto in prima persona. E da questo libro, in Italia pubblicato da Nottetempo, è stato tratto anche un film diretto da Kristen Stewart. Inizia così la puntata di oggi di Pantagruella Radio 3, sabato 29 agosto. In questa estate dedicata ai mondi sommersi, il tema di oggi è la forma dell'acqua. Ben trovati da Paola De Angelis
0: e Katia Paso. Sì Paola, continuiamo ad esplorare i mondi sommersi che non possono che portarci vicino all'acqua e anche sott'acqua. E a furia di immergerci in questi sottosuoli marini abbiamo cominciato a chiederci: ma di che cosa parliamo esattamente quando parliamo di acqua? L'acqua ha una consistenza precisa, ma ha anche una forma. Quanto lavoro invisibile c'è dietro a quelle forme straordinarie che l'acqua prende, per esempio, nei giochi d'acqua dei giardini storici del 600 e del 700. Attorno al mito dell'acqua si sono costruite grandi narrazioni letterarie, classiche e contemporanee. Quella che avete ascoltato appunto all'inizio di questa puntata è soltanto l'ultima. L'acqua come vita, dunque, l'acqua come salvazione, ma l'acqua può anche spazzare via tutto, come ci raccontano le grandi alluvioni, gli tsunami, le tragedie, di cui quella che si è appena abbattuta in Nepal è solo appunto l'ultima. Allora, assieme ai nostri ospiti, cercheremo oggi di leggere i vari significati, le diverse simbologie che si legano all'acqua, invitando anche gli ascoltatori magari a contribuire suggerendo un libro, un titolo, un film, un'opera o un'esperienza che si lega alla vita acquatica.
1: Il numero a cui potete scrivere è il 335-56-34-296. Pantagruella è un programma a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino, in regia Gianluca Diana, la parte tecnica Aldo Pantaleoni.

0: Apriamo la selezione dedicata alla forma dell'acqua, il tema di oggi a Pantagruel, a Radio 3 con Wendy e Lisa, due musiciste che hanno fatto parte dei Revolution di Prince, un duo musicale che si è formato negli anni 60, erano amiche fin dall'infanzia. Entrambi i loro padri appartenevano a un gruppo di turnisti leggendario, Wrecking Crew, musicisti di Los Angeles che hanno suonato negli anni 60 e 70 con i più grandi, Barbara Streisand, sono in That's Life di Frank Sinatra, in Good Vibrations dei Beach Boys, nei dischi dei Jackson 5, quindi anche le figlie hanno seguito la carriera leggendaria dei loro padri. Quando avevano circa 20 anni sono diventate anche una coppia, Wendy e Lisa, e in quel periodo Lisa ha cominciato a suonare le tastiere e a cantare per Prince, si sente per esempio in Dirty Mind, e poco dopo Wendy è entrata nel gruppo suonando la chitarra. Quindi si trovano Wendy e Lisa in diversi classici come Purple Rain, Raspberry Beret, Kiss, When Doves Cry e altri. Non hanno mai considerato Prince il loro boss, il loro capo, ma anzi come un grande amico e un collaboratore. Quindi non erano delle turniste che eseguivano degli ordini. Un paio di brani per esempio sono stati proprio scritti da Prince insieme a loro, come Sometimes It Snows in April e Mountains. Poi nell'86 hanno lasciato i Revolution, hanno registrato alcuni dischi insieme e poi hanno continuato a collaborare anche quando si sono lasciate. Waterfall, con cui abbiamo aperto, era una canzone del 1987 che diceva: le persone vanno e vengono, tutto va bene finché l'acqua scorre, ma attenzione quando si va verso le cascate, che però, aggiungo io, Katia, tenute a debita distanza, producono un sacco di ioni negativi che, contrariamente all'aggettivo, hanno un effetto molto positivo sull'aria, sulla salute, sulla nostra sensazione di benessere.
1: Esatto, Paola, noi comunque adesso andiamo un po' in giro per i festival italiani e per una puntata che racconta l'acqua e la sua storia non potevamo che iniziare il nostro giro dei festival italiani da Arona, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore, dove proprio oggi prende il via la 16ª edizione del Festival Teatro sull'Acqua, diretto da Dacia Maraini. 77 eventi, 3 prime nazionali, 15 luoghi coinvolti, ne parliamo. Abbiamo raggiunto al telefono Pietro Chiarenza. Benvenuto Pietro.
2: Grazie.
1: Grazie di essere con noi. Allora, Pietro Chiarenza, lei firma regia, soggetto e scenografia dello spettacolo che si intitola Scorre il tempo. È uno spettacolo sull'acqua che debutterà

0: del passato, la giovane donna del presente e l'anziana del futuro. Ecco, Pietro Chiarenza, dove ci conducono queste tre figure? In quale dimensione si entra varcando quella porta sull'acqua?
1: Ci conducono in questo luogo magico che abbiamo appunto immaginato essere posizionato da qualche parte remota di questo bellissimo lago Maggiore, un luogo dove il tempo viene creato e poi diffuso nel mondo e regalato alle persone. Uno dei temi importanti dello spettacolo, oltre al tempo stesso, è il fuoco, perché il fuoco è il linguaggio conduttore che racconta, e la cosa interessante è questa antitesi tra acqua e fuoco che ci ha incuriosito da subito. La nostra sfida è stata quella di creare uno spettacolo sull'acqua che utilizzasse l'acqua e che si sposasse in modo migliore possibile con questo elemento particolare, e abbiamo scelto l'elemento più difficile con il quale potesse dialogare, quindi questa è una sfida interessante che speriamo di vincere tra pochi giorni.
0: Ecco, sì, infatti il tema di questa edizione in realtà è il fuoco, cioè stiamo parlando di un festival che tradizionalmente si fa sull'acqua, e però appunto la direzione si è messa in testa di giocare col fuoco, quindi è teatro di fuoco sull'acqua, è il filo conduttore della rassegna. Ecco, ma in che modo poi questi due elementi, l'acqua e il fuoco, sono entrati in contatto, hanno dialogato tra le vostre fantasmagorie, Pietro Chiarenza?
1: Beh, abbiamo costruito dei pontoni galleggianti, delle zattere che sono diventati dei luoghi specifici, abbiamo usato delle barche, abbiamo delle passerelle sott'acqua che permettono agli attori di camminare e manipolare il fuoco proprio a pelo d'acqua. Abbiamo fatto degli esperimenti per vedere se il fuoco potesse quasi galleggiare qua e là, e quindi un passo alla volta, un po' d'acqua per volta, un po' di fuoco per volta, questo dialogo sembra che si sia attivato, e siamo ancora in prova adesso, quindi è una prima nazionale, quindi è un momento molto, molto, molto complesso e bello, e ci stiamo avvicinando, stiamo lavorando più che possiamo, ma ci siamo. Trovo personalmente molto bello essere circondato dall'acqua tutto il giorno, è una cosa molto particolare. Quindi durante il giorno siamo in acqua, poi la sera accendiamo il fuoco e piano piano entriamo in sintonia noi stessi come attori con i due elementi.
0: Ecco, per entrare un po' nella temperatura anche della lingua, della drammaturgia che ci porta a scorrere in questo tempo altro, ascoltiamo un brevissimo frammento dello spettacolo.
2: Ogni tanto di notte qualcuno ritorna, la porta è sempre aperta, basta una piccola luce. Guarda un po', eccola, arriva sempre per prima. Corre, ride, si arrampica dappertutto, non sta ferma un secondo. Che fatica starle dietro e pensare che ero io. E questa invece balla, sempre, anche quando la musica non c'è, convinta che l'oggi sia per sempre. Che bella età quella in cui credi di avere tutto il tempo del mondo. Poi invece scorre il tempo. Ma la bambina non se ne va davvero, la ragazza nemmeno. L'acqua le tiene qui da qualche parte. Ogni tanto il fuoco me le fa rivedere. Così, per il tempo di una notte, siamo di nuovo insieme tutte e tre.
0: Ecco, sono appunto le tre età della vita, rappresentate da tre figure femminili diverse in Scorre il tempo, spettacolo sull'acqua e fuoco anche, che debutterà il 3 settembre al Festival di Teatro sull'Acqua di Arona. Ne stiamo parlando con Pietro Chiarenza, che firma sia la drammaturgia che la regia, che la scenografia. Ecco, la scenografia credo di capire, almeno dalle note, da quello che ci sta raccontando lei, Pietro, che gioca una partita importante, ci sono diversi, è un mondo di apparizioni, quindi scheletri fiammeggianti, fiori ardenti, bagliori galleggianti, fiamme liquide e stelle cadenti, che sono i prodigi creati in questa strana fabbrica galleggiante. In che modo lo spettatore è chiamato ad abitare questa fabbrica, questo mondo di apparizioni?
1: Ma secondo me noi ci aspettiamo che sia un pubblico attivo, nel senso che appunto con questa scenografia particolare disegniamo nella notte attraverso il fuoco delle immagini, e aspettiamo che il pubblico lavori con noi per leggere simbologie e livelli di racconto diversi all'interno di quello che si si crea nella notte e che si riflette nell'acqua, perché una cosa interessante credo sia che qualunque

0: fiamma noi accenderemo poi si moltiplicherà all'interno dell'acqua, perché l'acqua è uno specchio molto interessante e quindi sta allo spettatore rimbalzare dall'immagine liquida a quella reale e seguirci nel racconto. Però vogliamo che sia un pubblico presente e attivo, e ogni tanto ci muoveremo anche proprio fisicamente in mezzo al pubblico a fare un po' di interazione, a prenderli quasi per mano con noi.
1: Sì, perché poi stiamo parlando anche di un teatro molto fisico che assembla teatro di figure, teatro oggetto, circo, parole, eccetera. Noi ringraziamo Pietro Chiarenza di averci introdotto appunto alle atmosfere acquatiche di questo spettacolo che debutterà a breve il 3 settembre al Festival Teatro sull'Acqua di Arona. Grazie Pietro.
0: Vi aspettiamo.
1: E dal Lago Maggiore ci spostiamo al Teatro India di Roma, dove sta prendendo forma un'altra fabbrica dell'immaginario, IF Invasioni dal Futuro, un progetto della Casa d'Argilla che è giunto alla 13ª edizione. Spettacoli multimediali, melologhi sci-fi, performance che rifiutano la classica frontalità, installazioni immersive ma anche conferenze. Ne parliamo con Lisa Ferlazzo Natoli, che abbiamo raggiunto al telefono. Benvenuta Lisa.
2: Grazie dell'invito.
1: Allora, Lisa Ferlazzo Natoli, che coordina, vorrei ricordare, un ensemble molto affiatato che lavora da anni insieme, formato in questo caso da Alessandro Ferroni, Alice Palazzi e Maddalena Parisi, in collaborazione con Gianluca Ruggeri, Ars Ludi e Roberto Scarpetti. Allora, Lisa Ferlazzo Natoli, come sempre il Festival IF diventa una festa dei sensi e dell'immaginario che ci dà l'opportunità di misurarci teatralmente con le grandi narrazioni della fantascienza che da tempo comunque non riescono a stare più dietro alla realtà. Allora, l'edizione 2026 è la 13ª, ma voi l'annunciate un po' come un anno zero di una grande architettura, perché prenderà vita una grande saga quest'anno.
2: Sì, abbiamo pensato di essere finalmente maturi, e che erano certamente maturi, diciamo, i tempi climatici, geopolitici, storici, per questa grandissima saga in 6 volumi che è l'universo di Dune di Frank Herbert. Era un appuntamento lungamente atteso che è nato, lo dico per amore di verità e per affezione, con i desideri di mia madre Silvana Natoli, che è stata una delle matrici del lavorio intorno alle scritture della fantascienza. E diciamo è anche un grande esperimento sulla durata e sulla tenuta delle narrazioni, perché quest'anno faremo il primo volume di Dune diviso in 2 parti, quindi come fossero 2 romanzi quasi a sé stanti, un po' come ha fatto Villeneuve inevitabilmente, perché è molto lungo, perché è la parte del, si dice insomma in tecniche letterarie, del world building, diciamo, e poi il Messia di Dune. I prossimi 2 anni ci saranno il terzo e il quarto, e ancora più avanti il quinto e il sesto. Quindi stiamo come lanciando proprio un sassolino nel futuro, azzardando, perché non sappiamo nulla del nostro futuro, ma tutti noi, voglio dire. E proprio perché, come dicevi, Invasione dal Futuro è una festa di esperimenti, di immaginazioni, di carotaggi letterari per far risalire dal fondo dell'acqua temi, scritture e anche ragionamenti. Allora quest'anno abbiamo fatto i matti e abbiamo detto che pensiamo in termini di appunto il tempo profondo che in qualche modo è adombrato in Dune.
1: Allora, soliloqui, dialoghi psichici, cronache, diari e archivi scomparsi. Ascoltiamo un frammento dallo spettacolo.
3: Una leggenda racconta che nell'istante in cui il duca Leto morì, una meteora attraversò il cielo sul palazzo dei suoi antenati a Caladan. Da Storia di Muad'Dib per bambini della principessa Irulan.
4: Siete ancora sotto gli effetti della droga, mio caro duca. Non dovevate fidarvi del vostro dottore. Ora siete qui. Le braccia legate con catene, il volto imbrattato di polvere, l'uniforme logoda e le insegne strappate.
5: Sento le labbra screpolate le guance ardenti, la sete mi risuona in bocca come una sfida.
4: Dov'è l'anello col sigillo ducale? Perché non lo portate al dito? Rispondete.
5: Quella forma grigia e confusa laggiù è il barone.
4: Voi mi potete sentire, Ducaletto?
5: La stanza si espande e si contrae.
4: So che mi potete sentire.
5: La luce diminuisce.
4: Allora?
5: Poi scompare del tutto.
4: Lo senti questo rumore?
5: Devo aspettare.
1: Ecco, siamo entrati nelle atmosfere di Dune, grande progetto multimediale che invaderà gli spazi del Teatro India di Roma dal 3 al 5 settembre, anche se il Festival IF prosegue fino al 6. Allora, stiamo parlando, Lisa Ferlazzo-Natoli, di un testo labirintico che ha prodotto visioni cinematografiche che hanno sicuramente segnato il nostro immaginario, a partire dal film di David Lynch del 1984, arrivando ai vari capitoli di Denis Villeneuve, che aveva appunto ma anche suggerito prima, per non parlare delle serie TV, dei videogiochi. Ecco, come vi siete relazionati con tutti questi altri testi?
2: In qualche modo ci siamo immediatamente resi conto che l'universo visivo in senso stretto e ampio di Dune, che Villeneuve ad esempio rende magnificamente, non potevamo, diciamo, noi dovevamo prendere un'altra porta, che è poi quella che giustamente tu hai nominato prima, cioè delle tante stratificazioni della scrittura, perché uno dei dati affascinantissimi di tutta la saga è che i personaggi non smettono di ragionare, riflettere, intessere trame, provare a capire che cosa sta pensando il personaggio che hanno di fronte. Arrivano quando, appunto nel caso di Paul Muad'Dib, dopo che ha bevuto la spezia, capaci di parlare, diciamo, di una forma di pensiero psichico che è qualcosa di più e qualcosa di diverso dalla telepatia. Quindi abbiamo ragionato su matrici, strati e nature della scrittura di ordine molto diverso. E naturalmente la cosa fondamentale in questo racconto sonoro sono le grandi pareti del mondo costruite dalla musica, perché la musica, appunto, non a caso si parla di immagini visive, quindi è come se avessimo diviso il mondo. C'è un mondo imperatore Harkonnen che più pertiene all'elettronica, potremmo dire ai petroli e ai mondi ghiacciati. C'è il mondo della famiglia, della grande famiglia degli Atreides e delle Bene Gesserit, che lavora su, diciamo, su parti di musica antica, su il Degarde von Bingen, fino a...
1: Ecco, abbiamo forse perso la voce di Lisa Ferlazzo-Natoli. Stiamo parlando di Dune, che è il progetto. Forse è tornata, Lisa?
2: Sì, sono qui.
1: Ecco, l'avevamo perso. È intermittente. Eccoci di nuovo, sì.
2: E non so dove ci siamo persi, ma appunto abbiamo lavorato su tre matrici musicali: musica elettronica, musica antica e contemporanea e la musica percussiva magnificamente eseguita da Gianluca Ruggeri per il mondo del deserto e dei Fremen. Queste tre matrici musicali, che sono immagini sonore, che sono quelle che aprono immediatamente, diciamo, la percezione psichica e ossea dello spettatore, costruiscono tutto il mondo di Dune. All'interno di queste pareti avviene tutta la vicenda, che è anche molto, diciamo, intricata. Poi ci sarà un grande lavoro per immagini di Maddalena Parise, che ricostruirà le architetture, gli andamenti del deserto e dei grandi palazzi visibili e invisibili del mondo di Dune. E per la prima volta stiamo facendo un ulteriore esperimento, una collaborazione con Martina Biolo, che è un'artista plastica giovane, molto brava, e che lavora con il lattice. Quindi ci saranno come dei resti fossilizzati di una foresta che un tempo è stata. Quindi è come se andassimo al contrario. Dune è un pianeta che da desertico il suo popolo tenta di fare diventare autonomo, innescando un ciclo dell'acqua che possa trasformarlo. Il nostro pianeta, la Terra, rischia di essere un fossile desertizzato. È come se questi due mondi, no, riflettessero insieme.
1: Ecco, noi nel salutare e ringraziare Elisa Ferlazzo-Natoli per averci introdotto appunto in maniera molto suggestiva alla creazione della prima parte di Dune. Ricordiamo che non c'è solo Dune all'interno di IF, no. Invasione dal futuro, un progetto su Beautiful Creature, The Golden Path, Electric State, sono solo alcuni degli esperimenti che vedremo nascere al Teatro India dal 31 agosto fino al 6 settembre, poi seguendo il filo dell'acqua che lega insieme le narrazioni di questa puntata di Pantagruelle, segnaliamo anche la conferenza filosofica scientifica di Dario Gentili e Felice Cimatti, attesa il 3 settembre, dal titolo Effetto Coriolis, di spezie, di acqua e di altre risorse in esaurimento. Grazie Elisa.
2: Grazie a voi, buona giornata.

Sono le 15:31 minuti, siete all'ascolto di Pantagruel su Radio 3, siamo in diretta in questo sabato 29 agosto in cui abbiamo uno spazio dedicato all'ultimo anniversario beatlesiano di quest'estate, almeno così credo, perché il prossimo weekend è anche il nostro ultimo. Quindi dopo la sventurata parentesi alle Filippine con Imelda Marcos, di cui abbiamo parlato a luglio, dopo l'anniversario del concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison il 1 agosto del 71 e dopo i 60 anni di Revolver il 5 agosto scorso, la ricorrenza di oggi è meno felice ma molto significativa, perché finisce un'epoca per i Beatles e ne comincia un'altra, e lo spartiacque è il loro ultimo concerto vero e proprio, che si tenne il 29 agosto del 66 allo stadio di baseball Candlestick Park di San Francisco. Loro chiusero il tour del Nord America, avevano tenuto 19 concerti in 14 giorni, avevano fatto due date in Canada, erano sfiniti, erano anche traumatizzati da anni di lavoro molto duro, dagli eccessi della fama, del successo, erano anche preoccupati della situazione negli Stati Uniti, in quel periodo agitati da rivolte, scontri razziali, proteste contro la guerra del Vietnam. I Beatles erano apertamente pacifisti, questo non li rendeva molto cari a certi americani, quindi c'erano rivolte, scontri razziali e appunto proteste contro la guerra. Erano preoccupati i Beatles anche per la loro incolumità, perché avevano ricevuto più volte minacce di morte, e poi c'era stata la grande protesta per l'affermazione di John Lennon presa fuori contesto sui Beatles più famosi di Gesù Cristo. Questo aveva scatenato roghi di dischi, di oggetti, boicottaggio delle radio e anche del pubblico. I Beatles non ne possono più. La scaletta di quel tour era fissa, aprono con Rock and Roll Music che abbiamo sentito, un pezzo di Chuck Berry che loro avevano inciso nel 64 per Beatles for Sale, ed era un brano a cui loro erano molto affezionati per il loro amore dichiarato per il rock and roll. Quindi oggi è il giorno in cui 60 anni fa i Beatles finivano come erano stati fino a quel momento, cambiano perché diventano un gruppo da studio, però anche un gruppo con incrinature sempre più evidenti al loro interno, tanto che l'ultimo concerto sembra proprio coincidere con la fine del gruppo. Molti biglietti quella sera a San Francisco rimasero invenduti proprio a causa delle polemiche e del boicottaggio. Ce n'erano poco più della metà degli spettatori che potevano affollare in realtà lo stadio. Stadio dei San Francisco Giants, il palco si trovava proprio all'altezza della seconda base ed era un piccolo palco, molto modesto, alto 1,5 metri, ed era circondato da una rete di quasi 2 metri, quindi i Beatles erano recintati come allo zoo per proteggerli dai fan. Il giorno prima, in effetti, a Los Angeles, diverse migliaia di fan avevano fatto irruzione, avevano scavalcato le barriere, e i Beatles erano stati costretti a chiudersi dentro per un paio d'ore prima di poter lasciare lo stadio in sicurezza. Quella sera a San Francisco faceva freddo, c'era nebbia, c'era vento che portava il suono fuori dallo stadio verso la baia. E salgono sul palco alle 9:27 in punto, eseguono 11 canzoni, c'era proprio un'atmosfera da fine della corsa. Alle 22 era già tutto finito. John Lennon era quello che più degli altri voleva smettere, perché non ce la faceva più. John Lennon, però, e Paul McCartney, capendo proprio che quella era una serata speciale, avevano portato le loro macchine fotografiche sul palco, con cui fecero foto al pubblico e poi si fecero anche un selfie. Misero la macchina su un amplificatore, Ringo scese dalla batteria e quindi si scattarono questa foto, sicuramente l'avrete vista, molto famosa, con tutto il pubblico alle spalle. Un'altra delle loro 11 canzoni in scaletta, If I Needed Someone di George Harrison, dall'album Rubber Soul.

0: Someone, George Harrison, uno dei brani in scaletta il 29 agosto del 66 al Candlestick Park di San Francisco, l'ultimo concerto dei Beatles, un concerto di cui esiste anche una registrazione amatoriale fatta proprio con un registratorino in mezzo al campo da baseball. Ora, prima di salire sul palco, nello spogliatoio dei San Francisco Giants, i Beatles vengono fotografati da Jim Marshall, grande fotografo rock, e Marshall li riprende mentre mangiano, mentre bevono il tè, fumano e mentre scarabocchiano su una tovaglia che poi sarà rubata, recuperata, venduta all'asta. E quelle foto, lo scorso mese di giugno, sono state pubblicate in un libro, proprio i Beatles di Jim Marshall. Sono degli scatti anche molto intimi che li colgono sicuramente in situazioni conviviali. L'11 agosto del 66, in una conferenza stampa a Chicago, John Lennon aveva sentito il bisogno di chiedere scusa per questa affermazione dei Beatles più famosi di Gesù Cristo, però quella sera invece a Candlestick Park uno degli striscioni esibiti dal pubblico diceva Lennon saves, quindi Lennon salva. E tra l'altro lui in quelle foto di Jim Marshall porta un giubbotto di velluto a coste su cui quasi sul taschino c'è scritto Mosè, quindi forse era sceso un po' più miti consigli. Chiacchiericcio mentre presentano i brani, Paul McCartney dice: ci piacerebbe andare avanti, almeno così credo, non siamo proprio molto sicuri, ma sicuramente vorremmo andare avanti, sì, di sicuro. E così faranno poi. Alla fine del concerto i Beatles vengono fatti salire su un furgone blindato e vanno all'aeroporto, arrivano a Los Angeles che è quasi l'una del mattino. Durante il volo George Harrison disse: allora è fatta, non sono più un Beatle. Quindi quel giorno in effetti finiscono, come dicevamo, i Beatles come erano stati fino a quel momento, una macchina da soldi, dischi e concerti a ritmi forsennati, e iniziano i Beatles come gruppo che usa lo studio come strumento per sperimentare. Del resto lo avevano già fatto per Revolver, che era uscito il 5 agosto del 66, ne abbiamo parlato qui a Pantagruella Radio 3. Ultimo brano suonato quella sera prima di lasciare il palco, i Beatles erano grandi fan non solo di Chuck Berry ma anche di Little Richard, e suonavano sempre le loro canzoni, le sue canzoni in concerto. Long Tall Sally è la canzone più longeva del loro repertorio dal vivo, perché la suonavano anche quando si chiamavano Quarrymen nel 1957, poi appunto fino al 29 agosto del 66. Come succedeva sempre per le canzoni di Little Richard, e Paul McCartney a cantarle perché imitava un po' il suo stile. E poi ci lasciamo con una curiosità, perché Paul McCartney ha suonato di nuovo al Candlestick Park, ma il 14 agosto del 2014, e lo ha fatto in occasione della chiusura definitiva dello stadio, che è stato poi demolito. Sentiamo la versione dal vivo di Long Tall Sally, registrata allo storico concerto dei Beatles allo Hollywood Bowl di Los Angeles 2 anni prima, nel 1964. È vero che la registrazione è un po' grezza, però ce l'avevamo in questo, nella nostra selezione, e vediamo se riusciamo a recuperarla. Nel frattempo io vi leggo un paio di messaggi che sono arrivati sul tema di oggi, la forma dell'acqua. Il nostro numero è 335-56-34-296. Allora, c'è Francesco Jonas da Roma che dice: buon pomeriggio, che bello ascoltarvi tutta l'estate. Gli viene in mente una canzone sul tema la forma dell'acqua, una canzone che si intitola proprio Acqua, è di Loredana Bertè, oggi noi non l'abbiamo inclusa in scaletta. È una canzone originariamente di Javan, grande musicista brasiliano, la versione italiana è il testo di Bruno Lauzi, ed è una canzone pacifista che dice: l'acqua splenderà, limpida sarà, acqua porta via la guerra. L'intro e il coro dei bambini è molto emozionante, dice Francesco Jonas che ci scrive da Roma. E poi è arrivato anche un messaggio di Alessandra, sempre di Roma, che vuole condividere con tutti noi di Pantagruel, conduttrici e ascoltatori, l'esperienza meravigliosa di trovarsi dentro le grotte calcaree della Gola della Rossa e di Frasassi, perché in queste grotte si trovano cappelle per raccogliere l'acqua legata al culto delle grandi dee e anche al rito della vivificazione di ogni cosa. Se vi vengono in mente altri messaggi, Katia, su questo tema.
1: Guarda, appunto, all'ascoltatrice vorrei dire, se ci ascolta, che se ha la pazienza di rimanere con noi anche nella seconda parte di Pantagruel, poi con Chiara Santini, che è un'esperta appunto di questi giardini, dei giochi d'acqua tra 600 e 700, parleremo anche delle grotte, quindi ci sarà un approfondimento. Noi appunto continuiamo.
0: No, ascoltiamo a questo punto la canzone dei Beatles,
1: fantastico.
0: che avevo annunciato, è la versione dal vivo del 1964 al Hollywood Bowl di Los Angeles.

0: Abbiamo fatto sentire proprio questa versione dal vivo, che non è un granché come resa musicale, ma il problema dei Beatles era proprio questo: le registrazioni live, insomma, sono molto molto grezze. Anche questa poi è stata restaurata a dovere negli ultimi anni, ma era un'esperienza musicalmente molto frustrante quella di andare a un concerto di Beatles. Non si sentiva assolutamente nulla, l'amplificazione era del tutto insufficiente a coprire quello che era il boato del pubblico, che era più forte del rumore di un jet che volava a bassa quota. Quindi era così abbastanza inutile questa esibizione dei Beatles, che erano soltanto oggetti del desiderio, concupiti anche a volte un po' malamente, Katia.
1: Magnifico questa avventura musicale che ci hai fatto fare, Paola, e noi proseguiamo appunto con le narrazioni attorno al motivo dell'acqua, alla forma dell'acqua. E il primo ospite di questo sabato acquatico è Silvano Fuso, che assieme a Marco Ciardi ha scritto L'incredibile storia dell'acqua, pubblicata da Il Mulino Editore. Buon pomeriggio, Silvano.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Grazie di essere con noi. Allora, Silvano Fuso, chimico, divulgatore e saggista, tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Sensi chimici, edito da Carocci. Intanto, prima di passare, Silvano Fuso, all'argomento del giorno, come ha reagito, volevo chiederle, quando le hanno comunicato che l'International Astronomical Union aveva dato il suo nome all'asteroide 2006 TF7 in orbita tra Marte e Giove? Non è che capita tutti i giorni a tutti.
2: Sì, è vero. Dunque, una cosa che ormai io mi sa da parecchi anni fa. Ovviamente la cosa mi ha fatto molto piacere. Io avevo fatto delle conferenze presso un osservatorio astronomico specializzato proprio nella ricerca di nuovi asteroidi, e in segno di riconoscenza mi avevano chiesto appunto se mi avrebbe fatto piacere che un loro asteroide da loro scoperto portasse il mio nome. La procedura però è stata abbastanza lunga, perché io ho dovuto presentare un curriculum, gli scopritori dell'asteroide hanno fatto domanda a un organismo che si chiama Minor Planet Center, che fa parte dell'Unione Astronomica Internazionale. Alla fine la richiesta è stata accolta, e quindi c'è questo asteroide che porta il mio nome.
0: Fuzzo, lo sa che lei ha lo stesso onore dei Beatles? Ci sono 5 asteroidi dedicati ai Beatles, uno per ognuno di loro,
2: sì,
0: e
2: lo
0: un
2: so.
0: Altro collettivo. Beh, un bel traguardo nella vita.
1: E infatti noi
2: è una cosa carina, indubbiamente.
1: Infatti noi l'abbiamo accolta sulle note dei Beatles. Allora, Silvano Fuso, lei ha scritto con Marco Ciardi questo libro che ho qui tra le mani, un libro snello, istruttivo, pieno di annotazioni filosofiche, storiche e chimiche, ma anche di aneddoti spassosi. Allora, cominciamo dai numeri che voi date subito nelle prime pagine. Ancora oggi oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso a servizi di forniture di acqua domestica e 4,4 miliardi sono collegati a una rete idrica non gestita in piena sicurezza. Il controllo dell'acqua è sempre stato motivo di conflitto, ma voi sostenete che, complice anche la crisi climatica, la situazione non può che aggravarsi, causando sempre più guerre, determinando enormi flussi migratori. Allora, leggevo ieri un articolo, un'intervista molto interessante al glaciologo Peter Wadhams, che riflettendo su quello che era accaduto in Nepal e poi insomma su altre tragedie, non esprimeva, diciamo, molto ottimismo. All'intervistatore che gli chiedeva: di fronte a tutto questo si fa poco o nulla? Una volta ci ha detto: forse quando il clima farà molte vittime la politica sarà costretta ad agire. Appunto, sembra che il clima di vittime ne stia facendo tante. Allora lui risponde: ma quante persone oggi credono a quello che dicono gli scienziati? Credo che siano molto meno rispetto a 10 anni fa, sia per l'influenza dei social network, sia per i politici che attaccano i ricercatori e li privano di risorse economiche. È d'accordo su questa, diciamo, visione piuttosto pessimista, Fuso?
2: E purtroppo devo dire di sì, perché c'è abbastanza diffuso un atteggiamento di diffidenza, se non di paura, addirittura nei confronti della scienza. La scienza viene a volte attaccata proprio a livello istituzionale. Pensiamo a quello che sta facendo Trump negli Stati Uniti, no? Ha preso di mira proprio la comunità scientifica, negando ciò che la comunità scientifica afferma. E quindi da questo punto di vista, purtroppo ci sono motivi che inducono un certo pessimismo. Qui subentra un discorso che ha a che fare, diciamo, con la didattica delle scienze e la divulgazione delle scienze dall'altro. Cioè bisogna sforzarsi proprio a livello didattico, a livello di scuola, di far capire proprio ai ragazzi che cosa sia la scienza. La scienza non è un insieme, diciamo, di risposte preconfezionate, non è un'enciclopedia all'interno della quale possiamo trovare la soluzione dei nostri problemi. La scienza è un modo di pensare, è un approccio alla realtà che ha dimostrato di essere molto più efficace di tanti altri sistemi di pensiero. Anche la divulgazione può fare tempo, perché la divulgazione deve, al pari della didattica, cercare proprio di educare al pensiero critico, al pensiero razionale, la popolazione. Sicuramente è sbagliato un certo tipo di divulgazione che mira così al sensazionalismo, alla spettacolarizzazione della scienza. Bisogna sforzarsi proprio di far comprendere quali sono i metodi, i criteri attraverso i quali la scienza faticosamente cerca di costruire le proprie conoscenze.
1: Allora, arriviamo al tema dell'acqua, che è l'oggetto della puntata di Pantagruel di oggi. Voi appunto avete scritto l'incredibile storia dell'acqua. Noi adesso sappiamo da tempo che la molecola dell'acqua è formata da un atomo di ossigeno e due di idrogeno, ma non è stato semplice, come ricostruite appunto nel vostro studio, il cammino che ha portato a questa scoperta. Nel primo capitolo sul tema dell'acqua, nel pensiero filosofico, voi delineate due grandi linee di pensiero, quella diciamo aristotelica legata alla teoria dei quattro elementi, quindi acqua, terra, aria e fuoco, e quella atomistica che discende da Democrito e Epicuro. E fino a Lavoisier, quindi parliamo del secondo Settecento, il concetto di elemento come sostanza non ulteriormente scomponibile era un assioma. Allora, Silvano Fuso, brevemente, qual è stato il momento cruciale che ha portato alla comprensione della natura e della sostanza dell'acqua?
2: Ma un contributo fondamentale è stato proprio dato da Lavoisier, ricordiamo anche con la collaborazione della moglie, perché la moglie spesso viene non citata, ma la moglie di Lavoisier, che si chiamava Marie-Anne Pierrette-Pauls, diede dei grossi contributi proprio collaborando col marito. Lavoisier intanto introdusse una definizione che oggi noi chiameremmo operativa di elemento, inteso proprio come sostanza non ulteriormente decomponibile. Nella tradizione aristotelica invece il concetto di elemento era ancora così con connotazioni metafisiche, non diciamo definibile in maniera operativa. E partendo da questa sua definizione del concetto di elemento, Lavoisier si rese conto che l'acqua non soddisfaceva questa definizione, nel senso che l'acqua poteva essere decomposta in sostanze più semplici, che lo stesso Lavoisier chiamò idrogeno, che letteralmente significa proprio generatore d'acqua, e ossigeno, che significa generatore di acidi. In questo Lavoisier fece un errore, comunque azzeccò, diciamo, la composizione dell'acqua. Quindi Lavoisier riuscì, su base sperimentale, proprio a rompere una tradizione che era bimillenaria, perché ci vollero più di 2000 anni proprio per rendersi conto che l'acqua non era un elemento, come Aristotele prima di lui, Empedocle, intendeva.
1: Ecco, adesso vorrei fare ascoltare un frammento da un film famosissimo che si è guadagnato 4 premi Oscar e il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Parliamo della Forma dell'Acqua, The Shape of Water, di Guglielmo del Toro.

0: se vi parlassi di lei, cosa potrei dire? Che vissero per sempre felici e contenti? Credo sia stato così. Che si amavano, che hanno continuato a farlo. Sono sicuro che è così. Ma quando penso a lei, a Elisa, l'unica cosa che mi viene in mente è una poesia, sussurrata da una persona innamorata centinaia di anni fa. Incapace di percepire la tua forma, ti trovo ovunque intorno a me. La tua presenza mi riempie gli occhi con il tuo amore. Il mio cuore si fa piccolo, perché tu sei ovunque.
1: Ecco, la scena che abbiamo appena ascoltato era quella finale di The Shape of Water di Guglielmo del Toro, quella in cui appunto cos'è accaduto, che la creatura anfibia guarisce Elisa, la protagonista la porta con sé nel mare trasformando le sue cicatrici in branche. Allora, quindi la donna e la creatura diventano entrambi esseri anfibi che riescono a sottrarsi, diciamo, alla violenza dell'uomo e ai suoi criminali esperimenti. Allora, il film di Guglielmo del Toro è evidentemente una favola, ma già dal suo titolo The Shape of Water pone degli interrogativi interessanti o che comunque a noi interessano qui a Pantagruele a Radio 3. Allora, la forma dell'acqua è anche, Silvano Fuso, il titolo del quarto capitolo del libro di cui stiamo parlando, L'incredibile storia dell'acqua. Si può parlare in termini scientifici di forma dell'acqua, Fuso?
2: Sì, ovviamente l'acqua allo stato liquido non ha una forma propria, assume la forma del contenitore, però ha senso parlare di forma dell'acqua a livello molecolare. La singola molecola d'acqua, costituita appunto da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, ha una forma ben precisa. Diciamo che ha una forma piegata, diciamo, con un angolo di 104,5 gradi all'incirca. Questo deriva dalla struttura dei legami che legano appunto ogni atomo di idrogeno all'atomo di ossigeno. Nel libro cerchiamo appunto di spiegare anche come si è riusciti a determinare la forma di questa molecola. Ricordiamo che le molecole sono oggetti estremamente piccoli, per cui non li possiamo vedere direttamente, però attraverso i dati sperimentali di particolare tipo si è riuscito da tempo a determinarne la forma che viene confermata anche dalla teoria, diciamo, del legame chimico che è stata sviluppata sostanzialmente nei primi decenni del Novecento.
1: Ecco, a noi Silvano Fuso, abbiamo aperto questa puntata di Pantagruele leggendo un frammento della parte finale di un romanzo sconvolgente, diciamo, che è diventato un caso editoriale subito dopo la sua uscita nel 2010. Parliamo di The Chronology of Water di Lydia Yaknavich, da cui poi l'attrice statunitense Kristen Stewart ha tratto il suo film d'esordio, che è stato presentato al Festival di Cannes nel 2025. Ascoltiamo un brevissimo frammento. Allora.
3: Hey, can't sleep, huh?
4: Yeah, me neither. Come here.
3: I want to talk to you.
5: It was my voice that left.
3: Hey, look at me.
5: Sometimes I think it arrived on paper.
3: Hey, honey.
6: I want you all to be winners. This appear into your imagination. Nobody's in the room but you and that pen.
7: I love you. And whatever you want to do, I'll support it.
5: That's it?
1: Ecco, era un veloce montaggio da La cronologia dell'acqua, potentissimo film d'esordio di Kristen Stewart, adattamento cinematografico di un romanzo altrettanto potente che parla di abusi, gironi infernali e guarigioni. In questo racconto l'acqua è l'elemento salvifico, scrive l'autrice, nell'acqua come nei libri puoi abbandonare la tua vita. Intanto, Tosi, mi sembra che lei abbia anche visto il film. Che impressione ne ha tratto?
2: Sì, l'ho visto di recente, proprio grazie al vostro suggerimento. Uh-huh. È un bel film, toccante, e appunto l'acqua ha questo ruolo salvifico, no? Una sorta sì. di rifugio che viene usato dalla protagonista per sfuggire dalla realtà che deve vivere, che è una realtà estremamente difficile, dura e complicata. Se vogliamo, questo riprende, lo accennavate all'inizio, no? Riprende anche il grande discorso dei miti legati all'acqua, no? L'acqua in tutte le culture è stata sempre vista come un elemento salvifico. Pensiamo ad esempio all'uso dell'acqua in tanti riti religiosi, no? Dal battesimo
1: certo.
2: Cristiano alle abluzioni rituali, non so, della religione indù. E qui quindi l'acqua che è fonte di vita, perché ovviamente noi non possiamo vivere senza acqua, la vita stessa si è originata all'interno dell'acqua, ha sempre così stuzzicato, no? la fantasia delle varie culture che hanno costruito questi miti. Il ruolo dell'acqua, appunto, nel film Cronologia dell'acqua riprende, secondo me, questa lunga tradizione.
1: Naturalmente, a definire una ipotetica cronologia dell'acqua è la protagonista, che anche attraverso la storia del suo rapporto con l'acqua, appunto, narra di se stessa, della sua discesa agli inferi e del percorso di guarigione. Ma non è di certo l'acqua a stabilire la cronologia della vita di Lidia, ma è Lidia a dargliela. Perché dico questo? Perché tra le cose curiose, tra gli aneddoti e insomma le fake news che voi avete raccolto anche nel capitolo finale del vostro libro, c'è la storia legata a un'ipotetica memoria dell'acqua di un certo Benveniste, che da serio scienziato diventò improvvisamente un eccentrico assertore, appunto, di una teoria impossibile che fu presto confutata. Come andò, Silvano Fuso?
2: E questa è una storia abbastanza di come possano nascere derive pseudoscientifiche anche all'interno della comunità scientifica, perché anche gli scienziati sono esseri umani, quindi possono sbagliare. Siamo verso la fine degli anni Ottanta e Benveniste, appunto, che era uno stimato fino allora biologo francese, insieme a diversi altri collaboratori, propose a Nature, che è sicuramente una delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, un articolo in cui si sosteneva che determinate soluzioni di anticorpi diluite in modo tale che non ci fosse più alcuna traccia, no, degli anticorpi ordinari, presentava comunque una certa attività biologica. E da qui loro formularono l'ipotesi secondo la quale l'acqua potrebbe mantenere una memoria, appunto un ricordo delle sostanze che sono state disciolte in essa anche attraverso poi successive diluizioni. La cosa sembra quasi una curiosità, però in realtà ebbe un grande clamore, perché se il contenuto di questo articolo, che venne poi pubblicato da Nature, fosse stato reale, avrebbe fornito un supporto teorico all'omeopatia, perché come penso molti sappiano, i cosiddetti rimedi omeopatici sono ottenuti con diluizioni spintissime, quindi a livelli tali che la sostanza di partenza, no, la cosiddetta tintura madre, non è più presente nemmeno in tracce nel rimedio finale. La rivista Nature, che come dicevo è una rivista prestigiosissima, decise di pubblicare questo articolo nonostante il suo carattere così eclatante. parte, riservandosi però di fare ulteriori indagini. Lo stesso direttore di Nature fece precedere l'articolo da una nota editoriale in cui si diceva: quello che viene sostenuto in quest'articolo è incredibile, noi accettiamo di pubblicarlo, però ci riserviamo di fare ulteriori indagini. E la redazione di Nature costituì una commissione di indagine che venne ospitata nei laboratori di Banglenist, quindi ebbe accesso a tutti i quaderni di laboratorio, i dati, eccetera, eccetera. E nel giro di 15 giorni si rese conto questa commissione che i dati, certi risultati erano stati manipolati fraudolentemente in modo da supportare questa ipotesi della memoria dell'acqua. Per cui ci si rese conto che l'acqua non aveva assolutamente alcuna memoria, che quindi l'omeopatia, no, intesa come terapia alternativa, non aveva basi scientifiche. Tra l'altro, appunto, nessuno ha mai dimostrato che l'omeopatia abbia un'efficacia superiore al semplice effetto placebo. Per cui, nel giro di un tempo abbastanza breve, questa bufala della memoria dell'acqua venne smontata completamente all'interno della comunità scientifica. Quello che questa è una certa meraviglia, e che ancora oggi, a distanza di così tanti anni, qualcuno ritiri fuori periodicamente questa ipotesi della memoria dell'acqua, nonostante, ripeto, sia stata ampiamente smentita. Quello che lascia un po' di amaro in bocca è che a volte questa ipotetica, appunto, teoria della memoria dell'acqua venga utilizzata anche per biechi fini commerciali, cioè vengono venduti dispositivi, no, che affermano di trasferire misteriose informazioni all'acqua, determinando tutta una serie di fantomatiche proprietà, e ovviamente il tutto non ha nessuna base scientifica, e purtroppo però degli ignari clienti a volte cadono nel tranello e acquistano questi costosi dispositivi.
1: Ecco, in realtà il capitolo sulle fake news è il penultimo, ma voi chiudete con le conclusioni in cui, che hanno per titolo "Un bene prezioso da gestire e conservare con cura", si usa fra l'altro per nominare l'acqua, in questo bellissimo modo, appunto, viene chiamato anche l'oro blu da Edoardo Borgomeo nel suo libro, era appunto un idrologo, e si raccontano anche di alcuni esempi virtuosi, appunto, di un uso intelligente dell'acqua, come i Waterschappen, che sono i parlamenti dell'acqua istituiti nei Paesi Bassi, che hanno consentito, appunto, una gestione che è sicuramente virtuosa. Noi siamo arrivati alla fine di questa bella chiacchierata con Silvano Fuso, che ringraziamo di essere stato con noi. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: E ricordiamo ancora una volta il libro da cui siamo partiti, che è H2O, l'incredibile storia dell'acqua, che Silvano Fuso ha scritto con Marco Ciardi ed è pubblicato dall'editore Il Mulino.

0: Me to the River è una canzone di più di 50 anni fa di Al Green, che forse possiamo dire gli è stata scippata dai Talking Heads dal loro secondo album More Songs About Buildings and Food del 78, registrata insieme a Brian Eno a Nassau, Alabama. Molti musicisti scelgono di andare a registrare in luoghi particolarmente disagiati. David Byrne non era molto d'accordo a fare questa cover di Al Green, perché ce n'erano anche di diverse in giro in quel periodo, tra cui una di Brian Ferry dei Roxy Music, una di Levon Helm della band. Questo sicuramente portava molti soldi nelle casse del reverendo Green, che scrisse questa canzone che metteva insieme un po' la lussuria adolescenziale, ecco, le tempeste ormonali dell'adolescenza con il battesimo, senza fare paragoni ovviamente tra le cose, ma semplicemente buttandoli nello stesso calderone. Il consiglio di Brian Eno fu di registrare la canzone in modo molto lento, poi lui avrebbe applicato il suo trattamento, e il risultato è questo mix di pop, di soul, con una grinta che qualcuno definisce addirittura punk rock, ma forse art rock è una definizione più convincente. Portami al fiume, perché il fiume è il luogo del battesimo, della purificazione. Questo in molte tradizioni religiose, in molti inni, nei brani gospel. Quindi un luogo di rinascita spirituale, appunto di purificazione, mentre invece in canzoni come The River di Bruce Springsteen andare al fiume è un po' il luogo della libertà, della giovinezza, anche della scoperta dell'amore, ma poi la stessa cosa, lo stesso luogo, la stessa azione può diventare un po' proprio la metafora di tutte le speranze e dei sogni che vengono degradati o perlomeno corrosi dalla realtà della vita e dall'esperienza. Sono le 16:16, voi siete all'ascolto di Pantagruel qui a Radio 3, siamo arrivati alla rubrica preferita quasi, beh no, non possiamo dire preferita perché poi ci sono altre rivalità con altri personaggi a noi molto cari come Goffredo Fofi, però insomma maestro sarà lei.
1: Beh, diciamo sicuramente è una rubrica live, quindi in questo sì di distingue. Allora, siamo appunto, come diceva Paola De Angelis, arrivata a questo appuntamento del sabato pomeriggio qui a Pantagruel dalle frequenze di Radio 3. La rubrica Maestro sarà lei è una rubrica in cui un artista del presente si confronta con un artista del passato, e oggi ci ha raggiunto qui nello studio K1 di Via Asiago Nicolò Fettarappa. Benvenuto.
2: Grazie.
1: Benvenuto Nicolò Fettarappa, autore, attore, regista, tra i suoi lavori spesso in coppia con Lorenzo Guerrieri ricordiamo Apocalisse Tascabile, La Sparanoia, Orgasmo e L'Ultimo Scemi del Villaggio. Allora, Nicolò Fettarappa, questo è uno spazio in cui generalmente un comico del presente si confronta con un comico del passato, però lei sceglie di dialogare non con Alberto Sordi, non con Totò, non con Franca Valeri, Franca Rame, insomma, che sono un po' degli artisti che abbiamo evocato in questa rubrica. Lei sceglie di dialogare con uno scrittore, con Ennio Flaiano, che è stato un noto romanziere, sceneggiatore, critico, nato nel 1910 e scomparso nel 1972. Allora, e per raccontarcelo ha predisposto un piccolo mosaico, diciamo, flaianesco, che parte dal 1953, anno in cui uscì nelle sale I Vitelloni di Federico Fellini. Perché appunto sceglie di partire da qui, Nicolò?
2: Ma io ho scelto di parlare di Ennio Flaiano perché è uno scrittore incredibile, ma allo stesso tempo

0: molto molto misterioso. Infatti abbiamo avuto una discreta difficoltà a trovare dei materiali che fossero reperibili negli archivi RAI e non per riuscire a parlarne, perché è uno scrittore che amava stare in disparte, ecco. Nonostante la sua scrittura fosse una scrittura che aderiva profondamente al presente, una scrittura satirica, come lui si definiva, uno scrittore satirico minore dell'Italia del benessere. E c'è un saggio molto bello di Walter Benjamin sulla satira di Karl Kraus, che peraltro era un autore che Ennio Flaiano amava molto, in cui a un certo punto Benjamin dice che il vero segreto della satira consiste nel voler mangiare l'avversario, ecco, e che il satiro è quella figura sotto la quale si è integrato nella società il cannibale, cioè dietro a un vero satiro c'è in realtà un cannibale. Potremmo dire che Ennio Flaiano è un cannibale, però è un cannibale non famelico, ecco, un cannibale che si presenta all'appuntamento già sazio, che sta seduto a tavola a guardare gli altri commensali fumandosi una sigaretta digestiva. Sta in disparte, ecco, e prende appunti in silenzio. E oltre a essere uno scrittore, un aforista, con uno stile fortemente epigrammatico, che sicuramente lo riporta a quella famiglia dei satiri, dei satiri latini. Infatti c'è un aneddoto molto divertente che è stato citato in un convegno su Ennio Flaiano da Solinas. Parlando di Flaiano, racconta che un giornalista inglese, senza conoscerlo, lo aveva riportato come se fosse un autore latino classico, Ennius Flaianus, e quando poi aveva scoperto che era ancora vivo c'era rimasto anche un po' male. Flaiano, appunto, oltre a essere uno scrittore e un aforista, era anche uno sceneggiatore, ecco.
1: Ecco.
0: E I Vitelloni, come tu citavi prima, fa parte di una delle prime sceneggiature che Flaiano scrive in coppia con Pinelli e con Fellini, una coppia poi vincente, perché poi con la Dolce Vita appunto vinsero anche il premio a Venezia.
1: Vogliamo ascoltare subito un
0: Volentieri,
1: frammento?
0: certo.
1: Un frammento da I Vitelloni di Federico Fellini.
2: Ma perché non ci vuoi credere? Ma sì, è così. Alberto, Alberto, cos'hai? Ti senti male?
3: Sto bene, sto.
2: Vieni, ti accompagno a casa.
3: Sto bene. E vattene.
4: Moraldo.
3: E vattene.
2: Ti accompagno a casa.
3: Vai, vai. Vai a Pechino, vai.
2: Su, alzati, andiamo,
4: Moraldo,
2: Alberto.
4: Lascialo
3: Sto bene,
4: stare.
3: sto.
2: Ma come lascialo stare,
3: Io
2: Alberto?
3: sto
2: Un amico
3: bene.
2: mio.
3: E
2: Vieni, su.
3: lasciami.
2: Andiamo.
3: E lasciami.
2: Andiamo a casa.
3: Uffa. Sto bene. Uffa. Andiamo a fare il bagno.
2: Sì, ma prima andiamo a casa, eh?
3: Sì, prima andiamo a casa.
2: E poi tutti a far bagno,
3: E
2: sì.
3: tutti a far bagno
2: Sì.
3: dopo.
2: Andiamo insieme, eh?
3: Ma chi sei?
2: Moraldo.
3: Chi sei?
2: Moraldo.
3: Non sei nessuno. Non siete nessuno tutti. Tutti quanti. Tutti. Ma che vi siete messi in testa voi? Che vi siete
2: Ma
3: lasciati?
2: niente,
3: Lasciami.
2: niente.
3: E lasciami, mi fate schifo, mi fate. Mi
2: Ma
3: fate
2: Alberto, se ti
3: schifo.
2: lascio.
3: Lasciami.
2: Alberto.
3: E lasciami. Voglio andare solo.
2: Alberto, ti fai male.
3: Voglio andare solo, io vado tranquillo. Non
2: Alberto,
3: siete nessuno.
2: ecco, Alberto, cadi.
3: Mi fate schifo.
4: Aldo, ti prego,
2: Alberto,
4: andiamo via.
2: ma come andiamo via? Non posso lasciarlo qui. Posso venire adesso? Posso venire?
3: E vieni, anzi, vieni. Ma che vuoi da
2: Ma
3: me?
2: niente, su,
3: Che
2: andiamo a casa.
3: vuoi da me?
2: Niente, su.
3: Ah, lo sai, Morando. Senti, ci dobbiamo sposare.
2: Sì.
3: Eh?
2: Sì.
3: Ci dobbiamo sposare. Hai visto Fausto? Tranquillo, si è sistemato, è beato. A casa
2: Certo,
3: sua,
2: sì.
3: anche noi ci dobbiamo.
5: Ciao, Albertone!
3: Chi è?
5: Ciao!
3: Ti devi sposare, Riccardo! Ti devi sposare!
5: Va bene, ciao!
1: Gli ascoltatori avranno sicuramente riconosciuto la voce di Alberto Sordi. Era una scena da I Vitelloni di Federico Fellini, film del 1953, che suggellava la collaborazione con Alberto Sordi, già sperimentato un anno prima con Lo Sceicco Bianco. Ma noi siamo qui nello studio K1 a Via Asiago, siete in diretta, siamo in diretta da Radio 3, siamo con Niccolò Fettarappa per parlare non di Alberto Sordi, con cui abbiamo parlato in una precedente puntata sempre all'interno della rubrica Maestro sarà lei con Daniele Timpano, ma parliamo adesso invece di Ennio Flaiano, che firmò il soggetto e la sceneggiatura dei Vitelloni assieme appunto a Federico Fellini e a Tullio Pinelli. Sono diversi i film di cui Flaiano, i film di Fellini, di cui Flaiano firma il soggetto e la sceneggiatura. Ricordiamo Luci del Varietà del 1950, che era co-diretto con Alberto Lattuada, Lo Sceicco Bianco, che abbiamo appunto appena nominato, del 52, Vitelloni, La Strada del 54, Il Bidone, Le Notti di Cabiria, La Dolce Vita, Boccaccio 70, 8 e mezzo, Giulietta degli Spiriti. Beh, basterebbe appunto fermarsi a questo elenco per avere una specie di vertigine, perché stiamo parlando di film miracolosi. Allora, Niccolò Fettarappa, perché sceglie di partire appunto da dai Vitelloni di Fellini per raccontare il suo Flaiano?
0: Beh, innanzitutto diciamo che comunque Flaiano, per quanto fu collaboratore attivo di Fellini, non solo, perché poi Flaiano firma la sceneggiatura sia della Dolce Vita che della Notte di Antonioni, che viene chiamata da alcuni, no, la Dolce Vita milanese, quindi in qualche modo partecipa come artista a due dei capolavori del cinema italiano di quel tempo. Allo stesso tempo però Flaiano era estremamente critico nei confronti del cinema, o meglio nei confronti dell'industria culturale che c'era nei confronti del cinema, per cui scriveva: il cinema non è arte, ma è una specie di gastronomia. E parlando di Fellini, Fellini lo paragona ad un cuoco che nei suoi film ricerca, attraverso la simbologia, le spezie, i funghi, di in qualche modo irretire in quest'arte estremamente funambolica, piena di colori e piena di odori, lo spettatore, mentre io, dice Flaiano, io mangio in bianco. Il rapporto poi, tra l'altro, tra Fellini e Flaiano era un rapporto estremamente conflittuale, tant'è che a un certo punto anche per una serie di disattenzioni da parte di Fellini nei confronti di Flaiano, Fellini, che sicuramente era una figura artisticamente e umanamente estremamente ingombrante per un personaggio così abituato alle ombre e al silenzio come Flaiano, si crearono dei forti conflitti. C'è anche riportata una corrispondenza fra Flaiano e Fellini, in cui Flaiano le disse: la nostra collaborazione finisce qui, io, Fellini, caro Fellini, non voglio più continuare. E Fellini risponde per le rime dicendogli: caro Flaiano, mi dispiace molto, mi sembrava che ti divertissi a fare film con noi, d'altra parte ti facevamo fare una bella figura a differenza degli altri registi con cui fai i film. Quindi insomma era un rapporto estremamente conflittuale quello fra i due, salvo poi insomma tornare amici dopo qualche anno e andare a bere insieme in fraschetteria, a fare colazione, come dicevano.
1: E di questo conflitto abbiamo anche una traccia con la voce dello stesso Federico Fellini.
6: Di tutti gli amici scomparsi è quello che è meno scomparso di tutti, se ti rifletti, perché continuamente c'è il desiderio di commentare con lui qualche cosa, come si sarebbe riso su una certa cosa o come ci sarebbe esageratamente spaventati su un'altra, insomma, da quel miscuglio di complicità, di solidarietà, di permalosità, anche l'amicizia inteso come rapporto d'amanti. E tra me e Ennio ci sono state delle interruzioni nel nostro rapporto di amicizia durate anni per un equivoco ridicolo.
1: Era la voce di Federico Fellini, che parlava appunto del suo rapporto conflittuale, ma anche di questa fortissima amicizia, appunto ne parlava proprio quasi come di un amore con Ennio Flaiano. Ne stiamo parlando qui in diretta da Radio 3 con Niccolò Fettarappa. Allora, questo frammento che cos'altro le ha suggerito, Niccolò?
0: Flaiano, secondo me, vedeva in Fellini una doppiezza artistica. Da una parte vedeva la grandiosità, la possibilità di evocare sullo schermo il miracolo, che era sicuramente quello verso cui Flaiano era attratto. Quindi questa virtù tutta italiana, appunto, di assistere a apparizioni di madonne, che molto spesso compaiono come personaggi nelle scene di Fellini. Allo stesso tempo probabilmente detestava in Fellini quella, in qualche modo, adesione alla mondanità che Flaiano detestava. Flaiano fu un attentissimo osservatore di quelli che erano i cambiamenti di costume dell'Italia, li osservava da un punto di vista specifico, ovvero sia da Via Veneto. Via Veneto, a cui Flaiano dedica moltissime pagine di alcuni dei suoi testi, in cui osserva anche il variare anche delle chiacchiere, della tonalità delle chiacchiere, che lui definisce che hanno tutte quante un fondo gastrosessuale, sono delle chiacchiere balneari quelle che avvengono vengono a Via Veneto, e osserva anche tutti i personaggi che si muovono, il divismo italiano, i camerieri, amici a loro volta dei divi e dei registi cinematografici. Via Veneto è un punto di osservazione privilegiato. A Via Veneto però c'è anche un personaggio che è un poeta, Vincenzo Cardarelli, rispetto al quale Flaiano dice che ha tutta l'aria di voler guastare la festa agli altri. Ecco, io non penso che Flaiano avesse un desiderio così diverso da quello di Cardarelli, ovvero sia di partecipare alla festa e allo stesso tempo di guastarla mettendo tutti quanti a disagio con dei prolungati silenzi e scrivendo di loro di nascosto, appunto, nelle sue note, nei suoi appunti, parlando male in qualche modo di loro, osservandoli più nel profondo di quanto loro non fossero, di quanto non fossero capaci, sempre però attraverso questo sguardo in qualche modo distaccato, disinteressato, infantilmente meravigliato. Con questo distacco definirei quasi felino in qualche modo, no? Uno dei suoi aforismi più belli è questo: il gatto vive e fa esattamente quello che vorrei fare io, soltanto con meno letteratura.
1: Però vorrei anche aggiungere che è vero che questo disincanto di Flaiano ha sicuramente una nota dominante, però Flaiano era anche molto capace di incanto, e rispetto al cinema, in queste magnifiche recensioni cinematografiche che poi sono state raccolte dalla Delphi con il titolo Chiuso per Noia, esiste un altro volume altrettanto importante che si intitola Lo spettatore addormentato, che invece raccoglie le recensioni teatrali. Flaiano massacra molti film, ma dice a un certo punto cosa racconta, che nel cinema c'è sicuramente un'attitudine a sognare. Leggo un breve frammento da I sogni del pomeriggio. Il più infelice degli spettatori, tra l'enorme assorbimento delle vite vissute di personaggi simpatici e positivi che il cinema gli offre, non ha che da fare la sua scelta e scaricare poi nell'indagine di una migliore esperienza e disappunti quotidiani l'apatia della vita nei suoi confronti, le sconfitte più cocenti. Il film vuole appunto assumere questa funzione stimolante del cervello stanco e lassativa delle sensibilità offese, anticipare il sogno perfetto. Quindi c'è quantomeno un'altalena tra incanto e disincanto.
0: Ah sì, assolutamente. C'è un tipo di cinema che Flaiano detestava, che era il cinema neorealista. Ecco, il cinema che ricerca il vero. Il vero per Flaiano, scrive, è sempre sporco e dialettale. Il cinema che cercava Flaiano, penso, lo si desume anche dalle recensioni che scriveva, era un cinema che in qualche modo cercasse di reinventare la realtà attraverso anche da dei punti di vista grotteschi, comici, ironici. C'è un testo del 1968 che è molto bello di Flaiano, che si chiama La filosofia del rifiuto, che possiamo considerare in qualche modo quasi un suo manifesto letterario ed intellettuale, in cui Flaiano dice che bisogna dire no, e senza neanche spendersi troppo a spiegare quali sono le ragioni del perché si pensa che sia no la risposta giusta, e lo si deve portare avanti individualmente questo no, senza anche adunarsi insieme ad altri no, perché migliaia di no isolati sono più forti di no detti in gruppo. In qualche modo il cinema ha la possibilità di rifiutare il reale? Sì, in alcuni film Flaiano riconosce che c'è questa possibilità, in tanti altri no. Perché? Perché vengono criticati nel loro tentativo documentaristico di riprodurre la realtà esattamente per quella che è. Il tentativo invece di Flaiano nelle sceneggiature, in quello che scrive, è di parodiare la realtà, sicuramente farle il verso, cornificarla, mi verrebbe da dire, ricolorarla, ma mai di riprodurla per quella che è, perché, come dice lui, non si scrive come si parla, tanto meno si racconta per come la realtà è davvero. Gli artisti che raccontano la realtà senza essere capaci di rielaborarla evidentemente hanno qualche problema nella rielaborazione soggettiva, ecco, che è uno dei motivi per cui, per esempio, a Flaiano le prime regie di Visconti non piacevano, non soddisfacevano poi così tanto, ecco.
1: Ma manca ancora un frammento, no? Sì. Al completamento di questo mosaico dedicato ad Ennio Flaiano, è firmato da Niccolò Fettarappa.
7: Era questo per me il matrimonio, come lo immaginavo da bambina, sai?
8: Perché non la picchi mai?
9: Detesto la violenza.
8: Eppure una misurata violenza può alimentare la fiamma coniugale. Mm-hmm. Se per violenza si intende anche dedizione continua, cara.
7: Niente, ma niente. Dicevo, io penso spesso di essere una di quelle donne del popolo, sai, di una volta.
8: Sì.
7: La domenica, mio marito, serio, rasato, con qualche taglio sulle guance, mi porterebbe fuori porta nei prati. In una balera. E la sera, dalla finestra sul cortile, vedrei passare i treni.
8: Il treno col vagone ristorante e la gente che mangia, tutta illuminata.
7: No, un treno qualsiasi, anche un treno merci. Io non vorrei evadere. Mi piacerebbe tutto, mio marito, il cortile, il treno. Qualche volta scendo e lo trovo che parla con degli amici. Parlano di cose profonde, anche di Dio, di libri che hanno letto.
8: Come può una donna di sentimenti così puri vivere con te?
10: Ecco, io sono completamente ubriaco. Era questa la donna che avrei dovuto incontrare. Adesso è troppo tardi, ma tu, donna, puoi ancora salvarti, ritrovare quella bambina, essere quella che io sognavo.
7: Io sono felice.
10: Qualcosa di più di una donna.
7: Io sono...
10: È già stato detto?
7: Io sono felice.
1: Ecco, nella parte finale di questo frammento avremo sicuramente riconosciuto la voce di Paolo Bonacelli. Era una scena dalla conversazione continuamente interrotta registrata nel 1973, quindi un anno dopo la morte di Flaiano, con la regia di Vittorio Sermonti, ed è riascoltabile su Rai Play Sound. Esiste anche una bella trasposizione televisiva firmata da Luciano Salce con Giorgio Albertazzi. Niccolò Fettarappa, come le parla questo testo teatrale di Flaiano?
0: Io trovo che ci sia una parentela in qualche modo. Sicuramente i parenti, diciamo, letterari di Flaiano appartengono ad una famiglia a cui mi sento vicino anche io. C'è il teatro dell'assurdo, c'è Ionesco sicuramente, c'è Swift, c'è l'amore per il nonsense, per i deturnamenti della realtà e i capovolgimenti comici della realtà. Quindi sicuramente c'è questo aspetto. E poi, come ebbe anche a dire Flaiano in molte interviste, rispetto al teatro d'avanguardia di quegli anni, che Flaiano in qualche modo guardava anche con una certa diffidenza, diceva: il teatro sperimentale porta avanti degli esperimenti che molto spesso riescono e quasi sempre lo spettatore muore. La fiducia invece di Flaiano da drammaturgo era una profonda fiducia nei confronti della parola. Ecco, Flaiano è un drammaturgo che, a differenza, possiamo dire, del teatro sperimentale d'avanguardia che si faceva in quegli anni, era un drammaturgo che invece fonda il suo lavoro attraverso proprio l'utilizzo severo, millimetrico e calcolato della potenza della parola. E questa capacità, questa lievità anche della parola, che è appunto una parola levigata, una parola precisa, una parola sobria, è una parola che è al passo con il reale ma non è mai in sorpasso rispetto al reale, che quindi è capace di seguirlo in tutte le sue storture e criticarlo, è un lavoro che si apprezza moltissimo ascoltando i suoi testi. Questo è uno, ma avremmo potuto ascoltare anche La guerra spiegata ai poveri, che è un testo bellissimo e peraltro anche attualissimo. Questo invece è un testo che critica in qualche modo la marginalità e l'alienazione degli intellettuali, dei contemporanei di Flaiano, intellettuali che molto spesso si lasciavano andare a delle confidenze eccessive nei confronti dei mezzi, per esempio della televisione, che Flaiano detestava profondamente. La televisione per Flaiano era un sonnifero di informazione. La televisione, dice Flaiano, la si osserva come si osservano le cascate del Niagara, cioè la si guarda per se stessa, ma non porta mai a null'altro che a questo flusso di informazione, di colori, che finisce soltanto per rimbambire, ecco, lo spettatore. E la televisione è interessante come mezzo perché viene criticato anche da altri contemporanei scrittori come Pasolini, ma Flaiano ne riesce a fare una critica in qualche modo più colorata, più comica. La televisione per Flaiano, che è al centro anche di questo testo teatrale, completa l'italiano. L'italiano si distingue per Flaiano da questa sua libidine d'applauso. Ecco, l'italiano è quella creatura che ha una grande capacità di applaudire, soprattutto negli show televisivi. E quindi il teatro di Flaiano è un teatro che si reinventa attraverso delle metafore negative, kafkiane. Appunto, l'incipit della guerra spiegata ai poveri è bellissimo, parla di uno straccione, di un poveraccio, di un giovane che ha sì intenzione di arruolarsi, ma non ha ben capito che cos'è la guerra, e quindi interrompe una riunione nel gabinetto del presidente per chiedergli che cosa sia la guerra, e ci sta uno staff, diciamo, del governo che si impegna per ore e ore a spiegare che cosa sia la guerra, e neanche il governo capisce esattamente perché la si debba fare la guerra. Sono appunto delle metafore di partenza, delle metafore negative, in qualche modo comiche, surreali, in cui c'è un piccolo ribaltamento della realtà che porta a creare delle situazioni drammaturgiche però estremamente prolifiche.
1: Beh, noi siamo arrivati alla fine di questa rubrica live, appunto il maestro sarà lei, ringraziamo Niccolò Fettarappa di averci raccontato in maniera così appassionata, partecipe. Quanti anni aveva quando ha cominciato a leggere Ennio Flaiano?
0: Ho cominciato a 22.
1: Ecco, benissimo. E allora grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie mille.

0: Questa l'avrete riconosciuta, era la voce di Dolly Parton con una canzone che ha a che fare con l'acqua, anzi con un fiume della felicità. Dolly Parton è morta a 80 anni il 25 agosto, l'aeroporto di Nashville presto porterà il suo nome. Non è facile in questi tempi così divisivi mettere tutti d'accordo, soprattutto negli Stati Uniti, dove lei era nata nel Tennessee rurale in una famiglia poverissima, tanto che i suoi genitori pagarono il medico che la fece nascere con un sacco di farina di mais. Però Dolly Parton ci è riuscita da sempre, è riuscita a farsi amare da tutti, anche se si è schierata apertamente a favore dei diritti di tutti. C'è questo film che io ho visto proprio l'altro giorno in suo onore, dalle 9 alle 5, un film che parla di molestie sessuali e anche di non riconoscimento del lavoro delle donne, in cui lei recitava al fianco di Jane Fonda e di Lily Tomlin. Lei si è dimostrata una femminista di tutto rispetto, anche se non lo ha forse mai detto in questi termini, e poi si è schierata con Black Lives Matter a favore delle persone queer, delle persone trans, perché, come ha scritto Rebecca Solnit, per lei la giustizia sociale era una questione di semplice buonsenso. Jane Fonda invece, appunto, con cui ha recitato, ha detto era la voluttuosa incarnazione dell'empatia. Dolly Parton ha scritto un catalogo di canzoni immenso, è stata una filantropa generosissima, ha lanciato programmi di alfabetizzazione, ha distribuito 300 milioni di libri a bambini che altrimenti non ne avrebbero avuto neanche uno da leggere. Questa canzone che abbiamo sentito, River of Happiness, usciva proprio mentre lei cominciava la sua carriera solista, dopo anni passati insieme a Porter Wagoner, che non voleva lasciarla andare via. È il disco in cui c'è anche I Will Always Love You, che poi appunto sarà interpretata da Whitney Houston. Il segreto del suo successo, Katia, era proprio questo contrasto tra un aspetto molto artificiale, molto costruito, e la grande sincerità delle sue canzoni. E in questa canzone diceva: da qualche parte c'è un giardino dove cresce solo l'amore e da qualche parte scorre il fiume della felicità.
1: Sì, noi adesso diamo a breve la linea al GR, ma continuate a stare con noi, Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3. Nella seconda parte continueremo qui con Katia Paso e Paola De Angelis a raccontare La traccia dell'acqua.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Rossi. Sono ore di preoccupazione per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, dove era andato per scrivere alcuni reportage. Sarà trasferito a La Habana in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara. La situazione è grave.
4: Un viaggio a Cuba per realizzare un reportage, come faceva da tempo, da quando aveva abbandonato l'esperienza della politica parlamentare. Ieri sera, un forte mal di testa, un malore, la corsa in ospedale. Sono ore di apprensione queste per Alessandro Di Battista, 48 anni, ex deputato del Movimento 5 Stelle e ricoverato in gravi condizioni a Santa Clara, a circa 300 km ad est di La Habana. Tra i primi a dare la notizia è stato il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez.
5: So che è molto grave perché è ricoverato in un ospedale che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire, è crollato a terra con un forte mal di testa.
4: Al momento non è ancora noto che genere di malore ha avuto Di Battista. La situazione è seguita da vicino dall'ambasciata italiana a Cuba. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, in un post sui social, ha fatto sapere che la Farnesina fornirà tutta l'assistenza necessaria a lui e alla sua famiglia, esprimendogli massima solidarietà. Forza Alessandro, non mollare, i messaggi arrivati dal Movimento 5 Stelle, che in una nota sottolinea la preoccupazione per la sua salute. Di Battista è stato deputato pentastellato fino al 2018. Ha fondato l'associazione Schierarsi, ha scritto numerosi libri, realizzato documentari in Medio Oriente e Sud America. Giuseppe Lisi, GR3.
3: La guerra in Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati sui due fronti, 3 i morti nella regione russa di Bielgorod nel raid notturni ucraini, mentre le forze del Cremlino colpiscono i dintorni di Kiev ed è strage, almeno 37 i morti.
6: È in corso un'indagine su quanto avvenuto dopo l'impatto del drone russo nel distretto di Bucha alle porte di Kiev. Un'enorme esplosione, le fiamme, poi numerose detonazioni secondarie, indicazione evidente del fatto che il magazzino colpito conteneva munizioni, circostanza confermata poi da Volodymyr Zelensky. Si trattava di un deposito della difesa con proiettili, mine, droni. Non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha tuonato il presidente ucraino, definendo inaccettabile quanto successo, una grave negligenza di chi ha immagazzinato ordigni proprio lì accanto alle case. Gli attacchi russi hanno colpito, facendo vittime, anche la stessa Kiev e Odessa, e le autorità ucraine, sulla base di informazioni di intelligence, temono che il Cremlino possa lanciare una nuova offensiva da nord contro la regione della capitale e quella di Cherniv, che confinano con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato oggi Putin, al centro delle discussioni soprattutto questioni commerciali e di cooperazione. Il leader alleato del Cremlino ha ribadito il suo sostegno a Mosca. Supereremo insieme ogni difficoltà, ha detto. Davide Maggiore, GR3.
3: Sono Luca Baracchini e Patrizia Marziale i due dispersi italiani che, insieme al gioielliere genovese Marco Ratto, si cercano senza esito dal giorno della devastante e improvvisa ondata di piena tra Nepal e Tibet. Italiano lui, svizzera lei, risiedono entrambi a Lucano, da dove erano partiti diverse settimane fa. Intanto è sempre più drammatico il bilancio delle vittime, almeno 675 morti e 2.400 dispersi. In Islanda chiuderanno a mezzanotte, ora italiana, i seggi aperti per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I sondaggi danno un testa a testa tra il sì e il no. Il governo segue con attenzione la situazione delle comunità colpite dal maltempo in Lombardia, in particolare Cremona, lo fa sapere Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Meloni è in contatto con la Protezione Civile per verificare le necessità del territorio e la Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Per gli ultimi aggiornamenti sentiamo Laura Troia.
7: Dalla grande sete alla grande paura, nella provincia tra le più colpite dalla siccità di quest'estate caldissima, ieri l'acqua e il ghiaccio si sono riversati con violenza su Cremona. In 7-8 minuti, grandine e vento anomalo, dopo un pomeriggio di afa irrespirabile, hanno abbattuto alberi dalle radici, distrutto vetri di auto e palazzi, persino l'erosione della facciata principale del Duomo. La guglia della facciata nord è crollata, come la cima della torre civica. Una quarantina di persone sono finite al pronto soccorso per le cadute nel tentativo di sfuggire alla tempesta. Nessun codice rosso, ma c'è chi ha rotto il femore. Non bastano i vigili del fuoco della provincia per rimuovere gli alberi che hanno bloccato strade e distrutto auto. I soccorsi in arrivo da fuori devono mettere in sicurezza i tetti di aziende e case. Sembra un replay del mese scorso, ma stavolta c'è anche chi ha dormito fuori casa. Passata la burrasca, la partita di calcio allo stadio Zini è stata giocata lo stesso. L'amministrazione avrebbe preferito di no.
3: Da Mozart a Rossini, da Beethoven a Bach, un repertorio di musica classica realizzato suonando con i giocattoli e la Playtoy Orchestra, che continua a presentare nei festival italiani ed esteri la sua originale proposta. La band sarà di scena domani al Sion Festival in Svizzera, dopo varie tournée mondiali. Ed è tutto per questa edizione, in regia Marco Mascia. Prossimo GR3 alle 18.45, dopo Onda Verde la linea torna Pantagruel. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51 e 27 secondi. L'ultimo fine settimana di agosto, ancora caratterizzato da partenze e anche dal controesodo per i rientri. Al momento il traffico è intenso sulla 23 Palmanova a Tarvisio, anche se sono diminuite le code. Al momento 3 i chilometri alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. In A10 Genova Ventimiglia verso la Francia, 3 chilometri di code. Traffico intenso tra Bordighera e Ventimiglia. E sempre in A10 code a causa di un incidente, 2 i chilometri tra Bordighera e Sanremo Ovest in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Rosignano ancora in Liguria tra Recco e Genova Nervi in direzione sempre del capoluogo ligure, 4 chilometri di code per un veicolo fermo. Andiamo adesso sulla 13 Bologna Padova, 3 chilometri di code per un incidente tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna, e sempre verso Bologna code anche tra Bologna Interporto e l'allacciamento alla 14. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

Festival di Lucerna, in Doctor Atomic Symphony di John Adams e la prima esecuzione assoluta di Tongue of the Land, concerto per orchestra con car mix di Lisa Lim. Alle 23 il pianoforte di Filippo Gorini per Milano Musica in David's Bündeler Tänze di Schumann. Alle 20 in diretta a Radio 3 Suite.

0: Ed eccoci per la seconda parte di Pantagruel qui a Radio 3, sono le 16:54 in questo istante. La puntata di questo sabato 29 agosto è dedicata alla forma dell'acqua nella serie di quest'estate che abbiamo intitolato Mondi sommersi. Siamo ancora con voi Paola De Angelis e Katia Epaso.
1: Eccoci qui in diretta di nuovo appunto a Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3. Questa puntata è dedicata al tema dell'acqua, alla sua forma, e nella prima parte abbiamo parlato con il chimico e divulgatore scientifico Silvano Fuso, autore di H2O, l'incredibile storia dell'acqua, che ci ha spiegato in che termini si può eventualmente pensare una forma dell'acqua. Ma forma dell'acqua è anche il titolo di un libro appena uscito per l'editore Olsch di Firenze, che ha una bellissima collana dedicata a giardini e paesaggi, e ce ne parla Chiara Santini. Benvenuta Chiara.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta, grazie appunto di aver risposto a questo nostro invito. Chiara Santini, responsabile scientifica dell'École Supérieure des Jardins, assieme a Paolo Cornaglia e Marco Ferrari, lei ha curato questo bellissimo volume ricco di informazioni tecniche, scientifiche, storiche e anche biografiche, appunto, che si intitola La forma dell'acqua, estetica e idraulica nei giardini dal secolo XV al secolo XVIII. Allora, non vogliamo ovviamente qui avventurarci in questioni di idraulica, ma di estetica sì, diciamo che Pantagruel è il posto giusto per farlo. E quindi, Chiara Santini, intanto una curiosità: come è nato il suo interesse per l'arte dei giardini? Come è diventato il suo lavoro? Le è stato subito chiaro fin da studentessa che questa era la sua passione dominante, oppure appunto sei andata costruendo strada facendo?
2: Allora, sono di formazione storico, ho studiato all'Università di Bologna e la mia passione è sempre stata la storia, in particolare la storia di Francia, e poi per la tesi di laurea, poi sono stata una dei primi studenti Erasmus a partire in Europa, e sono la seconda ondata Erasmus nel lontano 1995, e sono venuta a Parigi e da lì ho scoperto il castello di Versailles, ho cominciato a interessarmi appunto all'epoca del Re Sole e da lì i giardini di Versailles. E tutto il resto è stato poi orientato intorno all'architettura dei giardini.
1: Allora, nel suo saggio che si intitola, traduco, sul gusto, l'arte e l'industria, lei sposta l'attenzione dai manufatti, diciamo, da quello che ci sorprende, ci stupisce, da queste magnificenze dei giochi d'acqua di cui si parla anche, però al lavoro dell'uomo, no? Dalla teatralizzazione dell'acqua al regista, diciamo, di questo teatro, e specifica che dietro queste stupefacenti creazioni c'erano degli uomini geniali e laboriosi che come mestiere facevano i fontanieri. No, sappiamo di più dei giardinieri, ma molto poco dei fontanieri. Da che cosa parte il suo studio e questo suo interesse, Chiara Santini?
2: Allora, in realtà nasce sempre da Versailles, che è il sistema idraulico probabilmente più conosciuto della storia dell'arte dei giardini.
1: Certo.
2: Ma studiando appunto e lavorando con i fontanieri di Versailles anche attualmente, le mie ricerche hanno cominciato ad andare indietro nel tempo e quindi mi sono interessata a quel grande laboratorio di idraulica che è stata l'Italia del Rinascimento e che è stato veramente il modello per tutti i giardini d'Europa, a partire anche da Versailles. E quando noi abbiamo deciso insieme a Paolo Cornaglia e Marco Ferrari di organizzare questo convegno, la cosa che ci interessava molto era capire quando si parla di forma dell'acqua. Noi parliamo genericamente di getti d'acqua, fontane, ma in realtà c'è tutta una cultura formale di queste installazioni, ed era questa l'opera dei fontanieri, che sono all'inizio degli ingegneri idraulici, spesso ma anche degli architetti, che trattano l'acqua da un punto di vista tecnico, e non ci addentreremo nelle questioni tecniche idraulica, ma lo trattano anche da un punto di vista estetico, nel senso che l'acqua è una forma architettonica che viene creata, strutturata attorno alla fontana per creare in qualche sorta un'architettura, In termini di idraulica, per esempio, non ci sono i getti d'acqua generici, ma ci sono i getti che hanno delle forme, la forma del candeliere, la forma del velo, che è diversa dalla forma della... E sono molto immaginifiche, mentre ve le dico, immagino che voi le vediate. Tre getti d'acqua fanno un candeliere, per esempio. Un velo d'acqua è un velo molto sottile attraverso il quale si vede la struttura della fontana. Ecco, i fontanieri erano gli esperti di queste installazioni e i più importanti d'Europa sono stati i fontanieri della famiglia Francini, che erano al servizio del Granduca Ferdinando I de' Medici, che saranno poi, che sono fra gli autori di alcuni dei più spettacolari sistemi idraulici italiani, delle ville Medice, come quella di Pratolino, per esempio, e che saranno inviati dopo il matrimonio di Maria de' Medici con Enrico IV, re di Francia, in Francia, ed è lì che costruiranno le grotte di Saint-Germain-en-Laye, a Fontainebleau, poi lavoreranno ai giardini del Lussemburgo e a Versailles, costituendo veramente una dinastia di fontanieri che formerà diciamo, un campo specifico dell'arte dei giardini, che sarà l'idraulica applicata ai giardini e che arriverà fino alle porte della Rivoluzione francese con ruoli molto importanti e anche con un titolo nobiliare. Tant'è che i Francini si chiamano Francine in Francia perché è a tutti gli effetti una famiglia aristocratica.
1: Naturalmente abbiamo nominato già varie volte Versailles e facciamo ascoltare un frammento di una puntata appunto divulgativa di Super Quark che le era stata dedicata.
3: I giardini inizialmente erano l'attrazione principale di Versailles. La loro dimensione era senza precedenti. 800 ettari attraversati da 20 chilometri di viali e 40 chilometri di staccionate. Per realizzare questo gigantesco parco fu necessario anzitutto bonificare le terre paludose, poi far arrivare alberi adulti da ogni parte della Francia per ricreare una vera foresta. Centinaia di migliaia di querce e olmi arrivati qui con un'operazione di trasporto mai vista prima per creare schiere di alberi che sviluppavano oltre 130 chilometri di lunghezza. E poi fiori. Milioni di fiori dall'Olanda e dalla Turchia. La grande vasca centrale, il cosiddetto Grand Canal, era stata costruita per ospitare grandi spettacoli acquatici con vere e proprie navi. Superficie 23 ettari. Per girarle intorno bisognava compiere oltre 5 chilometri e mezzo. Migliaia di operai lavorarono per anni per realizzare questi giardini. Molti di loro morirono di malaria. Ma la vera meraviglia dei giardini dovevano essere le fontane con i loro getti fantasiosi. Per farle funzionare però bisognava risolvere un grosso problema, far arrivare a Versailles enormi quantità d'acqua, milioni e milioni di litri l'ora, e quindi costruire potenti impianti di pompaggio. Come fare?
1: Ecco, come fare? Stiamo parlando appunto di Versailles, ne stiamo parlando con Chiara Santini, che è una delle maggiori esperte. Come fecero, Chiara Santini? Come arrivò tutta quest'acqua che serviva appunto? Ho letto recentemente di una macchina di Marly. Di che cosa consisteva?
2: Allora, i sistemi di adduzione dell'acqua al castello sono stati molteplici. Si è partiti e effettivamente il cantiere di Versailles è stato forse uno dei più importanti cantieri di epoca moderna per lo sviluppo delle scienze idrauliche, perché appunto si parte all'inizio del regno di Luigi XIV, intorno agli anni 1660, con un sistema di pompaggio molto classico, che è quello dei mulini a vento. Mulini a vento, mulini mossi da cavalli, poi si passerà a un sistema di drenaggio, si dreneranno fino a 37 km in linea d'aria attorno a Versailles per riuscire a portare l'acqua con un sistema gravitario, che è ancora quello utilizzato era già quello già utilizzato all'epoca dei Romani e che sarà utilizzato ancora per molto tempo. Poi verrà costruita una macchina monumentale al limite dell'immaginifico. Da tutta Europa verranno dei viaggiatori a vedere questa famosa macchina di Marly che pompava l'acqua della Senna fino a Versailles e che portava con un sistema di acquedotti aerei e sotterranei l'acqua fino al giardino, e che in realtà poi sarà per grossi costi di manutenzione e problemi di gestione sarà devoluta molto, molto come dire, le tubazioni saranno poi girate verso il castello di Marly. E poi proprio un sistema di cisterne, di canali sotterranei, che ancora in gran parte funziona oggi, tant'è che Versailles, il castello, attualmente ha ancora un sistema, un servizio delle fontane, dei fontanieri, che si occupa non solo della gestione delle fontane, del restauro, ma anche proprio dello studio di tutto il sistema a portata territoriale, compresi gli ettari del Gran Canale, che forniscono ancora oggi i giochi d'acqua delle fontane.
1: Ecco, ricordiamo anche le date, l'inaugurazione dei giardini di Versailles del 1664, mentre del 1671 l'inaugurazione del Gran Canale, nasce quindi un modello architettonico. C'è una precisa soglia, Chiara Santini, che ci aiuta a definire il momento in cui queste capacità diventano una forma d'arte?
2: Allora, la capacità del fontaniere, sì, diciamo che lo vediamo attraverso quello che ho fatto nel mio studio, è cercare di capirlo attraverso la letteratura, perché quando una disciplina, come dire, pratica, comincia a diventare artistica, quindi creativa, si cominciano a scrivere dei veri e propri trattati che cercano di dare delle basi filosofiche all'attività dell'artista. Allora, è molto interessante vedere che alla parola fontaniere, nei dizionari francesi, fino, diciamo, all'inizio del regno di Luigi XIV, indica qualcuno che gestisce le sorgenti d'acqua, che siano sorgenti d'acqua che vengono devolute verso la città, che servono per irrigare i campi, che servono per decorare i giardini. Poi vediamo un po' alla volta questa parola che diventa sempre più complessa, tanto che all'inizio del Settecento, quando si deve scrivere alla fine del Seicento, insomma, questo passaggio tra fine Seicento e i primi 15 anni del Settecento, si devono definire il mestiere di fontaniere, comincia ad apparire un altro significato, per cui chi scrive i dizionari dell'Académie Française, per esempio, cominceranno a dire che fontaniere è colui che gestisce le sorgenti d'acqua, ma anche colui che con arte e industria, cioè quindi con saperi artistici, estetici dunque e tecnici, riesce a decorare con fontane i giardini. Quindi un po' alla volta vediamo nascere una figura professionale molto specifica e specializzata che diciamo, affianca l'architetto paesaggista, anche questo è un termine che all'epoca non esiste, si parla di giardinieri, ma in tutto e per tutto sappiamo oggi che hanno competenze di disegno molto più simili ai nostri architetti paesaggisti contemporanei. Quindi queste due figure si affiancano per comporre e disegnare i giardini.
1: Ecco, nel libro vengono affrontati non solo gli esempi di Versailles, ma anche quelli della Reggia di Caserta, ovviamente, gli orti urbani, le delizie aragonesi di Napoli, che è oggetto del saggio di Massimo Visone, o anche il rapporto tra estetica e potere nell'Acqua e Amedicia, un testo di Giorgio Gallette, le grotte genovese, le fontane dei Tritoni e dei fiumi a Torino e Aliè, nel saggio di Marco Ferrari e Marco Cornaglia. Parlando di grotte, appunto, noi stiamo cercando di disegnare dei mondi sotterranei in questa edizione di Pantagruel, appunto il magazine di Radio 3, e andando a disegnare questi mondi sotterranei non possiamo non fermarci ad osservare queste grotte, no, straordinarie anche italiane. Fra l'altro, appunto, lei mi diceva di una grotta in particolare, la grotta di Diana di Villa d'Este, di cui avete forse appena iniziato un restauro.
2: Allora, sì, l'arte delle grotte è un'arte squisitamente italiana, nel senso romana per cominciare, poi si è sviluppata nell'arte dei giardini con la ripresa dei ninfei nel Rinascimento. L'Italia ha un patrimonio di grotte straordinario, che sarà veramente un modello al quale si ispirerà tutta l'Europa per secoli. E tra come dire, i giardini più conosciuti per questo patrimonio di grotte in area romana c'è la Villa d'Este. Allora, la Villa d'Este a Tivoli, realizzata da Ippolito II d'Este nella seconda metà del Cinquecento, aveva due grotte, la grotta di Diana e la grotta di Venere. Allora, da 8 anni faccio parte del consiglio d'amministrazione dell'Istituto Autonomo Villa Adriana Villa d'Este. Durante questo periodo abbiamo cominciato, l'istituto con i suoi tecnici architetti eccezionali ha cominciato a ristudiare questo ambiente, quello della grotta di Diana, che era stato restaurato nel corso del tempo, ma che abbisognava veramente di un importante intervento, e grazie a un generosissimo contributo della Fondazione Fendi l'istituto è riuscito a inaugurare la grotta, che è veramente un capolavoro, lo dico da storica dei giardini, non solo da grande amante di Villa d'Este, nel maggio dell'anno scorso. Quindi veramente, se si vuole avere un'esperienza di un mondo sotterraneo in qualche modo, che è decorato come tante grotte di quell'epoca, con delle madreperle, delle conchiglie, dei sassi, dei cristalli, molto spesso nel caso della grotta di Diana ancora originali, vi invito veramente ad andarla a visitare.
1: Beh, è riuscita sicuramente a scatenare la nostra immaginazione, la nostra curiosità. Allora, Chiara Santini, i giardini del terzo millennio seguono parzialmente ancora la griglia spaziale dettata dai giardini del 600 e del 700?
2: Ma allora, direi che i giardini del terzo millennio sono sempre i giardini, nel senso ogni giardino è un'immagine ideale del mondo che vorremmo, della natura intorno a noi, di una natura assolutamente amica e armoniosa con l'essere umano, cioè con tutte le forme biologiche che vivono sulla Terra. Quindi il giardino del 600 rappresenta il mondo quale lo vedeva un uomo del 600, che era un mondo ordinato, e in questo ordine era rassicurante, perché non dimentichiamo che nel 600 la campagna, come il bosco, erano luoghi spesso pericolosi, quindi il giardino dava un ordine al disordine che regnava all'esterno delle sue cancellate. Oggi penso che le sfide e l'immagine della natura alla quale noi ci dobbiamo confrontare è una natura che in qualche modo dobbiamo proteggere e salvare, a volte anche da noi stessi. Quindi quel modello di natura lì è il giardino del terzo millennio, ma credo che in fondo il principio che sta alla base non sia mai la scrittura, cioè di come lo componiamo il giardino, ma di cosa vogliamo dire con questo giardino, il nostro progetto. Allora, Michel Foucault diceva che il giardino, ogni giardino, dalla più profonda antichità, è un microcosmo, una piccola parte del mondo che riassume in se stesso il mondo tutto intero. Allora io spero che i giardini del terzo millennio raccontino chi siamo oggi, piuttosto che imitare qualcosa che non siamo più.
1: In uno dei saggi appunto conclusivi di questo bel libro, di cui ripeto il titolo, La forma dell'acqua, estetica e tecnica idraulica nei giardini secoli XV-XVIII, Alberta Campitelli naturalmente ci porta a riflettere sui cambiamenti climatici. Noi stiamo affrontando il tema dell'acqua in tutte le sue forme e naturalmente affrontiamo il tema del cambiamento climatico. Allora, l'acqua è l'anima del giardino e i cambiamenti climatici possono avere un impatto micidiale sui giardini storici. La conservazione di un patrimonio così fragile, dice appunto Alberta Campitelli, è dunque una faccenda molto delicata e va affrontata a livello globale. Quindi si trovano in questo volume delle indicazioni tecniche, delle indicazioni storiche, ma anche delle riflessioni un po' su come va il mondo, perché appunto bisogna sempre pensare in una maniera appunto non in cui i vasi comunicanti sono tanti e non sono solo settoriali. Per salutarci, Chiara Santini, quali sono i giochi d'acqua più stupefacenti che lei abbia mai visto?
2: Quelli della Villa d'Este.
1: Certo,
2: sì, quelli. Nella sua grande varietà, credo che i giochi d'acqua della Villa d'Este siano assolutamente eccezionali e continuano e sono stati veramente in qualche modo nel racconto dei viaggiatori un riferimento per l'arte dei giardini in Europa. Poi oggi sicuramente Versailles, per le tecniche idrauliche che ancora i nostri fontanieri riescono a mettere in opera, quindi proprio le forme d'acqua, sono a pari merito uno spettacolo eccezionale.
1: Bene, ringraziamo Chiara Santini per essere stata con noi e per aver condiviso con Radio 3 questo racconto così puntuale, preciso, chiaro e anche molto fantasioso. Grazie, grazie Chiara Santini.
2: Grazie a voi.

0: Non si fa nemici semplicemente perché è essenziale alla vita. Water get no enemy o water no get enemy è un proverbio in pidgin nigeriano che a sua volta viene da un proverbio in Yoruba. Se ti vuoi lavare, che cosa usi? Chiedeva Fela. Se vuoi rinfrescarti la testa, che cosa ti serve? Quindi l'acqua è essenziale a tutte le forme di vita, serve tutti senza discriminazione, beh, così almeno dovrebbe essere, è un bene universale al quale nessuno può opporsi veramente. Il sassofono di Fela, le sue coriste, i suoi musicisti per questo pezzo del 1975 che prendeva tutto il secondo lato di un album sul cui lato A c'era Expensive Shit. Fela ovviamente non si faceva problemi a criticare i governi al potere in Nigeria, quelli anche del passato, però qui diventa un po' più filosofico per trasmettere un messaggio che è davvero universale. E in tutti i primi anni 70 Fela Kuti viveva in questa Repubblica di Calcutta, che era un comprensorio dove viveva tutta la sua numerosa famiglia, i suoi musicisti, dove c'era anche uno studio di registrazione, ma a causa delle sue posizioni politiche così schiette, la sua posizione antimilitarista, ovviamente per le autorità era un nemico, una minaccia sociale e politica, lo arrestavano spesso. Il titolo di questo disco viene proprio da uno di questi episodi in cui venne incastrato. Sono le 17:22, voi siete all'ascolto di Pantagruel su Radio 2, siamo arrivati al momento del nostro secondo giro festival.
1: Ecco, sì, è con il secondo giro festival di questo sabato 29 agosto. Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3, si muove verso la città di Bologna, dove fino al 31 agosto prende vita la nona edizione di Scenario Festival, dislocata tra diversi spazi cittadini, corti teatrali in gara per il premio Scenario Infanzia e Adolescenza, spettacoli per ragazzi, spettacoli di burattini, installazioni, laboratori e Talk. La direzione artistica è di Cristina Valenti, che ha anche da poco pubblicato con la sua cura un libro molto importante che voglio citare, che ho adesso qui tra le mani. Si intitola Scenario in Festival, progetti e visioni per un nuovo teatro 2018-2024, è pubblicato dall'editore Titi Villus e raccoglie diversi saggi, tra cui articoli, interventi di Marco Baliani, Elena Di Gioia, Stefano Carlo, Silvia Napoli. È la cosa molto interessante che vengono, diciamo, intrecciati i fili del discorso teatrale ai fili dei discorsi sul tempo presente, e quindi lo scenario festival anche come specchio del tempo. E per parlare di questa edizione abbiamo raggiunto al telefono Emanuela Dall'Aglio. Buon pomeriggio Emanuela.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
1: E Patrizio Dall'Argine, benvenuto Patrizio.
3: Buonasera a tutti e a tutte.
1: Allora, grazie di essere con noi. Allora, Emanuela Dall'Aglio, il suo spettacolo Ti vedo, la leggenda del Basilisco, vincitore del premio Olo Award del 2025, andrà in scena domani. Un abito storia che racconta un mito. Quale mito e quale abito, Emanuela Dall'Aglio?
2: Allora, è un mito, in realtà è una rivisitazione di un mito, perché poi il Basilisco ne ha tanti di storie. Io l'ho vissuta, io ho fatto un percorso sull'abito storia, mi sono costruita degli abiti dentro i quali sto e muovo e agisco, che sono quasi delle scenografie, diciamo, in cui vivono i miei personaggi, e dall'inizio ad oggi ho sempre lavorato sulla paura. Quindi sono passato dagli archetipi della paura fino ad arrivare al Basilisco, che insomma si sta evolvendo, perché qui il mostro che fa paura, la strega che genera il mostro, in realtà sono i protagonisti, sono alla fine gli vuoi bene, alla fine il mostro lentamente prende un altro aspetto, insomma diventa anche una questione di diversità da noi e non semplicemente di orrore, quindi anche la cosa diversa.
1: Ecco, vediamo appunto come si articola anche con quali, da quali dialoghi è sostenuto lo spettacolo di cui stiamo parlando. Ti vedo, la leggenda del Basilisco, ascoltando un brevissimo frammento dello spettacolo.
4: Mm-mm. Mamma? Mamma? Mamma? Mamma, cosa faccio?
5: Niente.
4: Ma è poco, mi annoio. Mamma? Mamma? Ma se esco ad occhi chiusi?
5: No.
4: Ma se esco e non guardo il pozzo?
5: No.
4: Ma se esco e...
5: No.
4: Ho sete.
5: Bisognerà resistere un po'.
4: Ma ho fame.
5: Dormi, che è notte.
4: Ma ho caldo.
5: E tu sta fermo, che ti passa?
4: Ma mi annoio. Mamma? Mamma? Mamma!
5: Cosa c'è ancora?
4: Ma come hai fatto un
5: basilisco?
4: Ecco, sì, quello, come hai fatto?
5: Non lo so, nessuno lo sa con certezza, perché chi lo vede è meglio se non lo vede.
4: Perché? Cosa succede se lo vedo, eh?
5: Niente.
4: Ma ci saranno i cacciatori?
5: Sì.
4: Ma ci posso andare anch'io?
5: No.
4: Ma guardo e basta.
5: No.
4: Ma come fanno a catturarlo? Hanno la rete, le trappole, hanno le bombe.
5: Buonanotte, Siro. Cerca di dormire, che questa sarà una lunga notte.
1: Ecco, questa sequenza lunghissima di domande che rappresenta sicuramente il mondo infantile, non soltanto, perché poi spesso anche noi adulti continuiamo a voler fare anche giustamente tante domande. Era un momento dello spettacolo Ti vedo, la leggenda del basilisco, che porta la regia, la cura di Emanuela Dall'Aglio, che è atteso domani sera all'interno di Scenario Festival. Ma con noi abbiamo anche Patrizio Dall'Argine, che come ogni anno monterà nel Parco Klemlen il suo teatro medico ipnotico, che a noi affascina sempre moltissimo. Non è la prima volta che appunto siamo interessati a capire che cosa accade esattamente. Voi presenterete nel parco diversi spettacoli: Momo, il dio della burla, il compleanno della Polonia e Strack. Di quest'ultimo lavoro ci incuriosisce il sottotitolo, che è lungo quanto il titolo di un film di Lina Wertmüller, o quasi. Analisi criminologica dell'istante in cui il burattino Valerio viene colpito da un bastone nel bosco di Betulle. Allora, Patrizio Dall'Argine, Valerio fa concorrenza, sì, al più celebre burattino Pinocchio. Che tipo di burattino è?
6: Ah, no, Valerio è un burattino a guanto, ovvero, sì, che viene inguantato, insomma, con la mano da sotto all'interno di una baracca, no? Che è il vestito del burattinaio, sono i teatri smontabili. E Valerio è un burattino con le gambe, testa di legno, scolpito d'inverno in una notte di tragenda in montagna. E questo burattino fa questo sketch, questa installazione animata, che è nell'atrio del Dams Lab. Abbiamo debuttato ieri, è uno sketch di 5 minuti ed è appunto una... sì, insomma, è una cosa che si lavora, un lavoro sui presagi, sulle corrispondenze misteriose. È interessante spiegarvi come è nato, nel senso che io ho scritto un testo, ho pensato un'installazione, ho portato una delle mie tante baracche, e poi ho chiesto all'organizzazione Scenario di procurarmi un attore, un'attrice che facesse la parte esterna, e in un giorno di prova abbiamo lavorato e abbiamo messo insieme questo sketch molto divertente, che parla della gravità, parla del burattino e come perché il burattino è un attore, un personaggio, una statua e tante cose, ma è anche un oracolo, cioè è un oggetto magico che ti mette in comunicazione con le stelle o con gli inferi, con qualcosa che sta sotto. E quindi raccontiamo la morte, cioè la morte temporanea di questo burattino. Però è la cosa bella, appunto, in questo festival, questa bellissima organizzazione, la squadra tecnica, l'accoglienza, e quindi è nato qua, è una cosa che è nata qua. Proprio in questi giorni, io sono qua da 5 giorni a Bologna, e insomma, una bella sfida, e sta andando bene. Facciamo 3 recite al giorno, tanto per non stancarsi, per non rilassarsi.
1: Ecco, voglio appunto il teatro medico ipnotico è stato fondato nel 2009, Patrizio, proprio con al centro questa esperienza medico ipnotica appunto del burattino. Quindi il burattino diventa come una specie di, vabbè, mi viene in mente naturalmente la compagnia drammatico vegetale di Collodi, ma naturalmente anche il Pinocchio di Manganelli. Insomma, siamo in una zona, in una dimensione in cui quasi una figura medianica, quindi il burattino per voi.
6: Assolutamente, perché quello è il burattino. Poi si mette la mascherina per far divertire, per attirare gli sguardi, ma in realtà il burattino è un oggetto perturbante, sempre il semplice fatto che è un oggetto inanimato che si anima, e il movimento è una cosa che è perturbante, perché soprattutto oggi che insomma si è in mezzo a un unico modo di vedere le cose, cioè ce ne sono tante, c'è un arcobaleno, un ventaglio di cose, ma si va tutto verso al pensiero unico nel vedere le cose, e il burattino invece è qualcosa che esce. È difficile ingabbiarlo, è difficile metterlo in una categoria, e perché lui è così, cioè il burattino è un oggetto veramente magico, medianico, sì, perché la sua relazione, come dicevo prima, è con le stelle e con l'abisso, ed è casualmente è qua tra noi. E bisogna veramente, per entrare in relazione con lui bisogna fare un grosso lavoro su se stessi, per portare i sorrisi agli altri, perché poi è un oggetto pubblico, c'è la sua dimensione, infatti è bellissimo questo festival che ci mettono nel parco, perché è un oggetto medianico, ma anche un oggetto politico e sociale, perché è raggiungibile da tutti, è itinerante, anche se purtroppo in Italia è itinerante per forza, ma ad esempio in Francia, nelle città come Parigi, ogni quartiere, ogni arrondissement ha il suo castellet, la sua baracca stabile. Questo permette al burattinaio di non stare ore e ore in camion, smontare, montare, ma di essere un punto di riferimento sociale, come un albero dove ristorarsi all'ombra, come una fontanella dove bere un po' di acqua fresca. Ecco, questo è per me il burattino.
1: Bene, è riuscito sicuramente a contagiarci con queste appunto immagini del burattino. Noi ringraziamo Patrizio Dall'Argine per averci raccontato il suo teatro medico ipnotico. Grazie Patrizio. Grazie Emanuela Dall'Aglio.
2: Grazie a te. Senti, volevo semplicemente accennare una cosa,
1: sì,
2: visto che comunque questo lavoro abbiamo ascoltato parte che in audio, dove sono delle mie voci modificate, è un lavoro quasi di drammaturgia di audio che fa parte proprio del mio lavoro, nel senso che a differenza di Piccio lavoro attraverso queste tecnologie e la voce e il montaggio audio sono molto importanti nel mio lavoro, e li fa Mirto Baliani, e mi piaceva insomma dirlo, insomma citare anche lui, visto che insomma è il mio collaboratore importante di questo mondo, che insomma, come diceva Piccio, è un po' un luogo magico dove i burattini prendono forma, vita, però anche la parola, e ognuno ci mette la voce che ha, quindi quella voce lì ci mettiamo anche molto a cercarla, ognuno di noi nel nostro mestiere, quindi è una cosa molto, cioè molto importante anche
1: sicuramente,
2: l'audio dei miei.
1: Sicuramente, quindi abbiamo anche appunto fatto un piccolo focus su questo spettacolo che si intitola Ti vedo, la leggenda del basilisco. Grazie, e quindi rimando ancora una volta alle date di Scenario Festival, che si sta svolgendo a Bologna fino al 31 agosto. E da Bologna ci spostiamo in Piemonte, tra Torino e dintorni, dove il 1 settembre fino al 4 si accenderanno le luci sulla 10ª edizione della NID, la nuova piattaforma della danza italiana, titolo di questa importante vetrina della danza contemporanea, Coreografie del possibile, e in questo contesto prende forma le Fenice di Euripide, secondo Michela Lucenti, che abbiamo raggiunto al telefono. Buon pomeriggio Michela.
7: Buon pomeriggio a voi.
1: Lo spettacolo andrà in scena, non nasce a Torino, ma andrà in scena alle Fonderie Limone di Torino il 1 settembre. Intanto Michela Lucenti, Le Fenice, si inserisce in un suo percorso di ricerca sul mito e la tragedia greca, che appunto non è più antico. Volevo intanto chiederle come compone lei il cast, perché noi in questo spettacolo vediamo dei danzatori che recitano e recitano dei versi molto importanti, che sono quelli di Euripide, che cantano, insomma sono danzatori che devono anche saper recitare e cantare, oppure come fa il cast, Michela?
7: Allora, intanto grazie di questa intervista e di questo spazio. Balletto Civile ha una storia molto lunga, ventennale, ed è noi lavoriamo sin dall'inizio su un linguaggio meticcio. Quasi tutti i componenti del gruppo, sia le giovani entrate sia i membri stabili, nascono dalla danza, ma lavorano moltissimo sulla parola e sul canto come una forma composita, per me, di un grande racconto performativo. Quindi sì, la richiesta che faccio ai miei interpreti è grande, è molto composita, ed è motivo per cui lavoriamo per tanti anni insieme, nel senso che chiaramente l'inizio del gruppo, alcuni sono più ferrati in un linguaggio che in un altro, ma devono in un tempo, certe volte insomma un po' più breve, certe volte un po' più lungo, avere una formazione composita, perché secondo me appunto il corpo è un elemento enorme, performativo, meraviglioso, anche per raccontare il presente, credo insomma in una danza narrativa, però ogni tanto il suono, un lavoro sul canto e la parola aiutano lo spettatore a entrare in un mondo anche più semplicemente di racconto, cioè senza avere paura di sminuire nessun linguaggio.
1: Ecco, per entrare nella temperatura dello spettacolo di cui stiamo parlando, Le Fenice di Balletto Civile, coreografia e regia di Michela Lucenti, facciamo ascoltare una breve scena.
8: Attorno alla città una nube fitta di scudi avvampa, una figura sanguinosa di battaglia che presto Ares deciderà, portando ai figli di Edipo la sofferenza

che volgi in cerchio la tua fiamma con le cavalle veloci. Sfortunato fu il raggio che gettasti su Tebe. Il mio nome è Giocasta, me lo impose mio padre. Laio mi prese in sposa e poiché non aveva figli, pur condividendo da tempo il mio letto nella sua casa, andò a chiedere un responso a Febo. Il dio gli disse: re di Tebe, no, non seminare contro la volontà divina. Se metterai al mondo un figlio, il nuovo nato ti ucciderà e tutta la tua casata incontrerà un destino di sangue.

0: averlo fatto, resosi conto dell'errore dell'avverarsi della profezia, affidò il mio neonato a dei pastori.
1: Ecco, abbiamo ascoltato un momento dalle Fenice di Euripide, abbiamo potuto sentire quanti registri, quante differenti arti vengono appunto intrecciate in questo lavoro, di cui colpiscono diverse cose. Il coro, per esempio, è rappresentato da un'unica figura, Ambra Chiarello, con la sua lucentezza da figura rock, diciamo, commenta tutto quello che accade, Tirese, che è una giovane donna vestita di bianco, ma anche la danza finale di Meneceo, che si suicida, ma che non viene raccontata come un sacrificio funebre, ma come un vitale atto di disobbedienza. Prima di salutarci, Michela Lucenti, volevo chiederle se lei continuerà ad occuparsi della tragedia greca.
2: Sì, credo che la tragedia sia un materiale estremamente contemporaneo. Incredibilmente ci parla assolutamente del presente, le cose non cambiano e credo che, siccome io lavoro con un gruppo numeroso, con interpreti forti, mi piace immaginare un lavoro di gruppo, una comunità che parla ad un'altra comunità che è lo spettatore, e mi piace farlo appunto attraverso il corpo, attraverso questa varietà di linguaggi, ma con l'idea di non avere come in questo lavoro, non avere scene, ma fare un vero e proprio atto come di testimonianza. Mi sembra che possa essere importante in questo momento anche nella danza portare un significato, un'idea anche proprio di testimonianza attraverso i corpi dei danzatori con una grande consapevolezza. E quindi sì, adesso sto pensando, lo spettacolo l'anno scorso ha debuttato a Segesta, ci stanno chiedendo un'altra opera, ci sto pensando, però sì, credo che andrò avanti a lavorare sulla tragedia, è un materiale che sento vicino e che penso possa essere un buon momento di dialogo con il pubblico. Quindi sì.
1: Ringraziamo Michela Lucenti per essere stata con noi. Grazie Michele, appunto abbiamo parlato della NID, la nuova piattaforma della danza italiana, dal 1° al 4 settembre a Torino.

0: Il fiume come luogo di consolazione per la fine di un amore, quello tra Joni Mitchell e Graham Nash, una coppia per un paio d'anni alla fine degli anni 60. L'ambientazione è quella della stagione natalizia, quando proprio chi sta solo, chi è lontano da casa, sente una particolare nostalgia. Uno studio, questa canzone, sull'arte del desiderio, cioè questo stato mentale che si muove tra fantasia e malinconia, cioè la persona, la protagonista, vacilla tra la speranza e la rassegnazione, tra i sogni e dei risvegli piuttosto bruschi. È una canzone sull'assumersi la responsabilità personale del fallimento di una relazione, una critica alla sua generazione narcisista di Peter Pan. Quindi Joni Mitchell diceva: beh, non c'è da stupirsi se di questa canzone esistono centinaia e centinaia di cover. E quindi torniamo al fiume come luogo di una rinascita metaforica. Ai fiumi è dedicato anche l'archivio di Pantagruel di oggi, a cura di Cristiana Munzi. La forma dei fiumi è il titolo, fiumi coprotagonisti di grandi classici letterari: il fiume Congo con Cuore di tenebra di Joseph Conrad, il Tevere con la storia di Elsa Morante e poi il racconto per bambini del poeta Ted Hughes, La donna di ferro.
1: Un altissimo silenzio, una foresta impenetrabile. Ci si smarrisce su per questo fiume, molto più che in un deserto. L'odore del fango primordiale per Giove, era nelle mie narici. L'altissima quiete della foresta premeva, era dinanzi ai miei occhi. C'erano chiazze luccicanti sull'acqua nera della cala. La luna aveva steso su ogni cosa un sottile strato d'argento. Sulle erbe lussureggianti, sopra il fango, sopra il muro di vegetazione che si innalzava più alto di un tempio, sopra il grande fiume che potevo vedere attraverso uno spiraglio cupo, luccicare, luccicare mentre scorreva maestoso senza un mormorio. E poi i tamburi. Di tamburi proveniente dagli alberi, e noi non sapevamo se significasse guerra o pace o preghiera. Eravamo esclusi dalla comprensione. Il nostro battello avanzava faticosamente sul ciglio di un nero e incomprensibile delirio. Quella terra non aveva più niente di terrestre e gli uomini, ecco, gli uomini no, non erano inumani. E questo era il peggio, questo sospetto che si andava facendo strada lentamente, che essi non fossero privi di un

0: Era un frammento da Cuore di Tenebra. Sì. Maria Antonietta Saracino, allora.
1: Allora, dunque, quello che sta parlando è l'alter ego di Joseph Conrad, anche se appunto questo romanzo è fortemente autobiografico. Sì. Conrad vede la violenza degli europei contro gli indigeni, che lì si è svolta con una crudeltà inaudita. Perché sono gli anni nei quali si prepara, intanto siamo alla fine dell'Ottocento, la Prima Guerra Mondiale, si preparano i conflitti che porteranno alla Prima Guerra Mondiale, si scoprono le miniere di ferro, di argento, eccetera, e si scopre soprattutto che in quella parte dell'Africa ci sono gli alberi della gomma, che serve moltissimo in Europa. E allora i belgi si macchiano di crudeltà infinite, torturando gli indigeni che non volevano lavorare nelle piantagioni, tagliando le mani, facendo delle cose terribili. Conrad vede tutto questo e unisce all'orrore del mondo l'idea di questo viaggio sul fiume. Quindi il fiume diventa il teatro di qualche cosa, ma è qualcosa che noi abbiamo dentro di noi.
0: Certo, una delle molte immagini possibili del fiume, certo, è quello del liquido amniotico,
1: certo,
0: di ogni analisi.
1: Certo.
0: Dunque, noi, Maria Antonietta,
1: sì,
0: Saracino, abbiamo Jean-Léonard Toady, che è un giornalista congolese che conduce Mondo a Colori su Rai Educational. Allora, è vero, Toady, che cosa pensa lei appunto della prospettiva europea, insomma, rispetto a Congo?
2: Ecco, questo fiume, se c'è qualche cosa che racconta proprio e che è palese a chiunque rifà il viaggio che ha fatto Conrad circa 100 anni fa, è proprio la estrema umanità di questo fiume, delle sue rive, ma anche di chi galleggia su questo fiume partendo dal nord e via via scendendo fino a Kinshasa e Brazzaville. Ecco, c'è una umanità assolutamente vitale, straordinaria, che si esprime in vari modi, che esprime con la danza, con il commercio, con i contatti con le popolazioni, insomma è tutt'altro che priva di umanità. E se volete, la cosa che mi ha colpito arrivando in Europa, giustamente dalle rive del fiume Congo, è il fatto che il fiume Tevere, che uno studia, mitizza un po' anche dagli studi del liceo, è un fiume addomesticato, assolutamente freddo, no?
0: Sì.
2: Avendo conosciuto questo fiume con questa sua straripante vitalità, i fiumi europei appaiono veramente, non so, delle piscine belle artificiali, ma
3: sterilizzate.
2: Non più fiume.

0: immaginiamoci di stare nei dintorni della Basilica di San Paolo, dove a quell'epoca non c'erano case e praticamente il Lungotevere era solamente attorniato da canneti, prati e non c'era nient'altro.
1: Diventa la vicemadre di Giuseppe e cominciano queste passeggiate errabonde per il quartiere, anche fuori del quartiere. Quindi provate a immaginare questo ragazzino di 5 anni, alto poco più di un metro, con vicino un enorme cane bianco, che se ne vanno in giro per queste strade così liberamente. A un certo punto i due si incamminano lungo la via Ostiense e arrivano al fiume, al Tevere, dove scoprono un luogo straordinario, un luogo magico.
2: Resta dunque da raccontare per ultima quella primavera estate del 47, coi vagabondaggi di Giuseppe e della sua compagna Bella, in libera uscita nel quartiere Testaccio e dintorni. Senza la guardia di Bella, certo, una simile libertà sarebbe stata negata a Giuseppe. Lui non di rado era ripreso da voglie avventate di fuga, ossia di camminare avanti avanti, senza saper dove. E non c'è dubbio che si sarebbe sperduto se non ci fosse stata Bella a frenarlo e a riportarlo a casa all'ora solita. Inoltre, ogni tanto, inopinatamente, lo scuotevano delle paure. Bastava il movimento di un'ombra o di una foglia per metterlo allerta o dargli dei sussulti. Ma per fortuna, non appena girava le pupille inquiete, la prima cosa che vedeva era la faccia di Bella, coi suoi occhi marrone e contenti della bella giornata, e i suoi respiri a bocca aperta che applaudivano l'aria. Nel corso della stagione, ai due, per quanto solitari, non mancarono incontri e avventure. La prima avventura fu la scoperta di un luogo meraviglioso. E oggi, per la prima volta, Giuseppe e Bella valicarono i loro confini soliti. Senza nemmeno accorgersene, cammina e cammina, superarono via Marmorata, seguendo tutta la lunghezza del viale Ostiense. E raggiunta la Basilica di San Paolo, presero a destra, dove Bella, chiamata da un odore inebriante, cominciò a correre, seguita da Giuseppe. Bella correva al grido che significava il mare, mentre invece si capisce quello laggiù non era altro che il fiume Tevere. Ma non più in vero lo stesso Tevere di Roma. Qua esso correva fra i prati, senza muraglie né parapetti, e rifletteva i colori naturali della campagna. Qui la città era finita. Di là, sull'altra riva, si scorgevano ancora fra il verde poche baracche e casupole che via via si diradavano, ma da questa parte non c'erano che prati e canneti, senza nessuna costruzione umana. E nonostante la domenica, il luogo era deserto. Con la primavera appena agli inizi, specie di mattina, nessuno ancora di fatti frequentava queste rive. C'erano solo Giuseppe e Bella, i quali correvano avanti un tratto, poi si buttavano a scapriolare nell'erba, poi zompavano su e correvano avanti un altro tratto. In fondo ai prati il terreno si avvallava e incominciava una piccola zona boscosa. Fu lì che Giuseppe e Bella a un certo punto rallentarono i passi e smisero di chiacchierare. Erano entrati in una radura circolare, chiusa da un giro di alberi che in alto mischiavano i rami, così da trasformarla in una specie di stanza col tetto di foglie. Il pavimento era un cerchio d'erba appena nata con le piogge, forse ancora non calpestata da nessuno, e fiorita solo di un'unica specie di margherite minuscole, le quali avevano l'aria d'essersi aperte tutte quante insieme in quel momento. Di là dai tronchi, dalla parte del fiume, una palizzata naturale di canne lasciava intravedere l'acqua e il passaggio della corrente, insieme all'aria che smuoveva le foglie e i nastri delle canne, variava le ombre colorate dell'interno in un continuo tremolio.

0: Tedius, oltre a scrivere poesie, scriveva libri per bambini, bellissimi. Il suo più grande successo fu L'Uomo di Ferro, che risale a più di 20 anni fa. Insomma, ne fecero un'opera rock gli Wu. E questo libro invece è del 93, La Donna di Ferro, è il seguito dell'Uomo di Ferro, ed è tutto centrato sull'inquinamento, in particolare sull'inquinamento delle acque, per cui c'è questa gigantesca di ferro che sorge da una palude avvelenata perché nella zona c'è un enorme impianto di smaltimento di scorie tossiche, e con la complicità di due bambini fa capire agli uomini che cosa significa essere una creatura delle acque che vive in un fiume avvelenato. Tant'è vero che buona parte degli uomini politici e dei dirigenti della fabbrica e così via vengono trasformati in giganteschi uomini pesce che soffriranno le pene dell'inferno in questo fiume avvelenato. Quindi a un secolo di distanza, si potrebbe dire quasi lo stesso fiume, ci mostra uno specchio attendibile della nostra società.
1: Interessante questo, appunto, del fiume che diventa lo specchio letteralmente della società,
0: sì,
1: che attraversa.
0: Con questi importantissimi deputati accorsi sul luogo, vicepresidenti di qualsiasi cosa accorsi sul luogo, che si trasformano in giganteschi tritoni, salmoni, comunque in anguille, in pesci che capiranno che cosa significa davvero vivere in un ambiente del genere. Ed è molto divertente la scena della famosa intervistatrice televisiva che sta intervistando l'uomo politico più importante, costui si trasforma in una gigantesca anguilla e lei non fa in tempo a chiedergli che cosa si prova a essere un'anguilla, che lui balza nel fiume. L'avvelenamento delle acque e delle campagne inglesi per Tedius era un vero incubo. Lui viveva in un meraviglioso posto di campagna che però correva sul serio questo rischio, ed era diventata una specie di missione negli ultimi anni della sua vita: le acque, l'aria e tutto il resto.

0: La pastorale di Germaine Taillefer chiude questa puntata dell'archivio a cura di Cristiana Munzi, La forma dei fiumi tra Joseph Conrad, Elsa Morante e Ted Hughes. È arrivato un messaggio che dice: quando si leggono anche soltanto poche righe dalla storia di Elsa Morante vengono le lacrime agli occhi. Mentre, quasi come epigrafe di tutta questa puntata, un altro messaggio dice: dall'acqua veniamo, all'acqua torneremo, un bel pomeriggio di riflessioni e memorie e musica. Possiamo andare a casa contente, Katia.
1: Infatti, Paola, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pantagruele, il magazine estivo di Radio 3. L'abbiamo dedicata al motivo, alla forma dell'acqua, ma c'è anche la puntata di domani che continuerà ad avvolgerci attorno alla forma dell'acqua e parleremo di dighe.
0: Pantagruello, un programma a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino, in regia Gianluca Diana. Alla parte tecnica oggi si sono alternati Aldo Pantaleoni e Luca De Ioris. Tra poco diamo la linea al dottor Gembe con Stefano Bollani e Davide Riondino. Allora, buon proseguimento su Radio 3 da Paola De Angelis
1: e Katia Paso. A domani.

Secondo il manuale diversificazione italiana di Wilhelm Theodor Elvert, l'accento, grazie, è elemento essenziale del far poesia nella nostra lingua. Un esempio: mi chiamano Mimì, il perché non so. Anche Gianni Morandi nel 62 riprende la tradizione tronca con andavo a 100 all'ora ye ye ye ye ye ye ye ye ye, dimostrando affinità coi versi di Shakespeare. Ma allora, in un mondo dominato dagli ossitoni, che fine faranno i parossitoni e i preparossitoni? Dovremo richiuderli in un centro di detenzione? Nessuno lo sa con certezza, nessuno tranne naturalmente il dottor Gembe!

0: il dottor Gen B, via dal solito tam tam. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
1: Buongiorno, benvenuti.
2: Buongiorno a tutti.
1: La seconda puntata del dottor Gen B. Nuovo radioso ciclo con David Riondino.
2: Che vi accompagnerà per due settimane.
1: Benissimo.
2: Bene, bentornati. Siamo a Firenze, questa meravigliosa città che splende in questa primavera e che tanto ci ha dato e tanto ci darà. Bollani al pianoforte con questa musica di sottofondo, e Bollani è accompagnato anche da Mirko Guerrini, il nostro notaio, arrangiatore.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno signor notaio. Ecco, oggi Bollani è tonico perché il tema della puntata è l'accento.
1: Ah, l'accento.
2: Accento tonico. Guerrini invece scivola per tutto lo studio sui pattini perché è sdrucciolo.
3: Ah. Esattamente.
2: Va bene?
1: Allora, l'ospite di oggi, un nome, un accento. Paolo Benvenu.
2: Benvenu.
4: Sono accentato di mio.
2: Piacere avere Paolo Benvenu, grande cantante, uomo di mondo, ben vestito, con un vestito comprato a Prato, ci diceva. No?
4: Sì, è la patria del tessile.
2: Bravo. E con un profumo anche di poco costo.
4: Sì, città di Castello, acqua di Colonia Dico, 1,50 euro.
2: Molto bello. Il cantante contemporaneo tende a essere low profile, quindi a dichiarare anche queste sue spese basse.
4: Sì, io non ho niente da dichiarare, anche perché veramente l'imponibile è bassissimo.
2: Benissimo.
1: Io capisco.
2: È l'impunibile che è alto.
1: Capisco che lei oggi abbia in mente di parlare di economia, ma in realtà qui parliamo di un artista che ha bisogno di una degna presentazione. Libero Radichelli, il nostro redattore, ha preparato una bellissima scheda biografica di Paolo Benvenu.
2: Io mi dissocio perché non so chi sia sto Radichelli, secondo me è di un'altra emittente, però lo ascoltiamo.
1: Ascoltiamo.
5: Paolo Benvenu. È un cantautore rock scismatico. Appartiene alla corrente underground. Dopo scisma con gli scisma si è messo a cantare in proprio. Il secondo disco, Le Labbra, è stato eletto nel 2007 miglior album del 2008. Mino Fucillo sulla spalla del Corrierone titola canta bene ma si veste peggio di Morgan.
2: Ma non è vero. Ma poi questo, io dissento da questi.
4: Mi piace perché è precognitivo il Radichelli.
2: Radichelli forse è un altro emittente, però si infiltra, c'ha sta polemica con Mino Fucillo che noi non condividiamo.
1: Però in effetti Paolo Benvenu da tempo fa dischi da solista molto belli, se posso permettermi.
2: Sì,
1: ha registrato ad esempio Piccoli Fragilissimi Film nel 2004 e Le Labbra nel 2008, anche due EP. Cosa sono gli EP? Lo spieghiamo.
4: Extended Play, sono dei dischi che, con poche idee, con soli quattro pezzi.
1: Allora, come si usava una volta?
4: Non cazzo da dire, fai un EP, perché così almeno fai almeno una micro tournée. Insomma.
2: Esatto, mi sembra una tournée di quattro date.
1: Io però qui leggo una cosa molto interessante che un po' sapevo. Ha creato due fiction casalinghe, idraulici e marinai, che è in scena con i membri della sua band in case private.
2: Questo è molto bello, cos'è?
4: Ma allora, idraulici è semplice, è una PIS che parte dal fatto che gli idraulici secondo noi controllano il mondo. L'idraulico non può muoversi dai centri di comando dell'universo. Okay, dell'universo
2: e cosa
4: umano.
2: Succede? In che senso andate nelle case private?
4: Niente, noi suoniamo in una casa privata, vestiti da idraulici, con i nostri ferri del mestiere, entriamo e suoniamo.
2: Sì,
4: questi qua si incazzano perché non gli ripariamo il water, ma poi ce l'hanno da mangiare,
1: ma perché
4: non sei compassione.
1: Loro hanno davvero chiamato un idraulico o voi vi imponete?
4: Noi ci imponiamo. La metafora è il segno del tempo. È così, è per scoccare le cene.
2: Ho capito.
1: Poi alla fine, molto bello. Il tema di oggi nasce da un libro del dottor Gen B, Quirino Tronco, Vita e Opere. Essendo il tema l'accento, è Tronco. Quirino Tronco era detto l'ammazzasillabe, forse lei lo conosce con questo. È un'oscura figura, il cui tocco rapido e deciso si insinua furtivo nella lirica italiana, sia in quella alta dei poeti che in quella bassa delle canzonette. Uno stilema metrico inconfondibile, leggo dal libro, che va ad esempio da L'assiuolo di Pascoli,
2: certo, famosa poesia,
1: dove i sette novenari dell'ottava si chiudono con il verso
2: chiù,
1: bravissimo,
2: chiù,
1: fino a Rino Gaetano con Non te regge chiù.
2: Sì, che non è Pascoli,
1: ma è il Tronco.
2: Ma il Tronco secondo me è anche un'idea di limite, no? Questa chiusura della espressione, della frase, della parola, questa chiusura come una grata, come una sì, parete di cemento.
1: Anche, è un finale, no?
2: È bello, è un limite.
1: Perché è come quando uno va in macchina e si schianta contro un tronco. Bravo. È la fine del viaggio, no?
2: La fin du voyage.
1: La fin du voyage, esatto. Beh. Lei Benvenu si riconosce in questo stilema metrico? Preferisce Parlami d'amore, Mariù, Insieme a te non ci sto più?
4: Io mi riconosco soprattutto quando le parole tronche finiscono in U. Perché proprio per un discorso proprio mio personale, infatti ne parlavo con Pelù l'altro giorno qua fuori, ci troviamo
2: Benvenu e Pelù, è vero,
4: facciamo
2: vero.
4: Questa cosa, poi ogni tanto facciamo dei gemellaggi, c'è Gazzè, Donato, comunque ci sentiamo da persone un po' diverse dagli altri, perché essendo tronchi insomma ci muoviamo in maniera un po' diversa, ci troviamo.
2: Ma Benvenu viene dalla Francia naturalmente,
4: ci ho sperato, ma penso che purtroppo venga dal Ceposlavo. Perché la mia famiglia deriva dal Trevigiano e penso che il Trevigiano, vedendo l'unico slavo che ai primi dell'Ottocento è arrivato per lavorare,
2: gli ha detto,
4: è un po' la stessa la metafora di quello che succede oggi, hanno detto benvenu, sei tu l'unico che lavora qua, capito?
2: Capito? E quindi lo slavo è stato accettato.
4: È stato accettato. Se fosse stato Bienvenu, sarebbe stato il francese ad arrivare fondando la Repubblica Cisalpina, eccetera, eccetera.
2: Certo, sì, Stendhal e via dicendo. Ma a noi non interessa Stendhal. Oggi interessa più il sindaco di Treviso, che disse Bienvenu quella volta e poi non la disse più, però.
4: Pare di sì. Ha tolto anche le panchine per far sedere questi Bienvenu.
2: Bene, in base alla nuova circolare del 2009, siccome abbiamo citato Pascoli, par condicio dobbiamo citare anche Carducci, quindi le Odi Barbare.
1: Ah, le Odi Barbare, certo. Sì. Ma le Odi Barbare, le Odi Barbare di Carducci lei dice? No, le Odi Barbare per djembé sono dei canti tribali che furono raccolti nel 1953 dal celebre etnomusicologo statunitense John Record, che era amico di Alan Lomax, che faceva perlustrazioni di Carpitella, questa banda qua.
2: Ah, l'amico di Ray Wind.
1: Esatto.
2: E Play.
1: Ray Wind and Play.
2: Sì.
1: Anche On Off.
2: Sì.
1: Era il più famoso di tutti. On Off. Sai come faceva mio nonno, no? On Off, per ricordarsi come funzionava? Aveva on ho iniziato, off ho finito. Si ricordava... Record, nomen omen,
2: sì, bravo,
1: registrò su bobina il complicato rito dell'accoppiamento di due tribù australiane, i Lambrate e i Göteborg, documentando così l'evoluzione da una fase di accoppiamento autoctono, cioè tra individui di una stessa tribù, a una fase alloctona, ovvero tra tribù diverse.
2: Ecco, ci illustri anche, Guerrini, notaio, quello che ascolteremo adesso.
6: Sì, stiamo per ascoltare il canto di un maschio adulto della tribù di Lambrate, ancora in fase autoctona, nel quale ovviamente prevale il tabù extra tribale.
2: Quindi questi giovani che si raccolgono tra di sé e creano anche con un sistema di tatuaggi, no? Una relazione autoreferenziale.
1: Di tatù.
2: Lui in questo caso tratta del problema di come relazionarsi a una lei.
7: Bambina che mi guardi con occhi da leopardo, non posso fidanzarmi con te. È vero che ti piaccio, ho un altro tatuaggio, per noi non c'è futuro perché noi adoriamo Fufu, voi adorate Bubu, noi pettiniamo Giu, voi pascolate Zebu, noi mastichiamo caucciù, siamo la nostra tribù, tu dormi a pancia all'inciù e sei di un'altra tribù.

0: però è tutto tronco, è un brano interamente tronco.
1: È una tribù tronca.
2: Dedicato a Benvenuto.
3: Certo. Tribù caucciù.
2: Caucciù, è la differenza, l'incomprensione, anche il giusto difendere la propria etnia, certo, contro l'arrivo di una femmina che potrebbe creare una trasformazione, sì, no? In questa, che, quindi distruggere una civiltà anche, no?
4: Sì. In fondo sì, però si va, no? verso questa integrazione. Cioè, sì, il tabù è proprio quello che salva l'uomo.
2: Lui voleva dire una parola con la U, vedi?
4: L'ho detta così.
2: Ci teneva.
4: Posso urgeggiare?
0: Certo, si va. Infatti io credo che ci sia una seconda registrazione, che è il canto della femmina, no?
3: Che è il canto di una femmina adulta della tribù invece di Göteborg,
2: certo,
3: che è più evoluta dal punto di vista soprattutto dei costumi sessuali, ed dedita da generazioni all'accoppiamento all'octono.
2: Quindi la civilizzazione nasce, secondo la femmina di Göteborg, invece dal superare il tabù della tribù. Certo. Capite? Sentiamo cosa dice.

0: Mamma mia, che paura avevano però i lambrate.
1: Avevano i lambrate, hanno sempre avuto paura.
0: I lambrate hanno una paura pazzesca.
1: Sì, i Göteborg fortunatamente portano.
2: Ma è sempre così. Poi i lambrate hanno la vicinanza dell'Olona, del fiume Olona. Cioè questa paura è proprio intrinseca.
1: Certo, anche Olona.
0: È un po' chiuso.
1: Un popolo con molte O è chiuso.
0: Certo.
1: Poco con molte U è più aperto.
0: Ah sì?
1: Certo,
0: non ce
3: l'ho mai pensato. Perché la U è una O aperta.
0: Grazie notaio.
1: Bravo. Grazie. Poi perché indica, capito?
0: La U indica?
3: Certo. Laggiù.
0: Laggiù.
3: Laggiù.
0: Lassù.
3: Quaggiù.
0: Lassù.
1: Lassù. Cucù.
0: Cucù.
1: Capito?
0: Tu.
1: Tu.
0: Tu.
1: È il tu. Il
3: anche,
1: tu
3: è anche la, demoniaca, no? Belzebù.
1: Anche, Belzebù. Certo, quindi verso l'inconscio, ma anche verso l'altro. Il tu. La civiltà nasce quando si scopre il tu. Certo. Capito? Invece no, no.
0: Noi,
1: io,
0: noi,
1: io no,
0: voi, senti che distanza, voi,
1: capito?
0: Essi poi,
1: essi è
0: distanza
1: dopo,
0: pazzesca.
1: Bene, smettiamo di dire cose filologiche, no? E torniamo alla musica, che è il nostro carpet.
0: Certo.
1: È venuta a dire così.
0: Bravo.
1: Bello,
0: io proporrei a Paolo Benvenu di suonare un brano con noi. Che brano vuole suonare al dottor Djembé?
2: Io volevo suonare, avrei voluto suonare con voi un brano tradizionale, Viva i pompieri di Vigiù.
0: Sì, mi sembra un'ottima idea.
1: Ma invece no.
2: Ma voi in Fingardi non me l'avete fatto provare.
0: No.
2: Perciò io farei un brano di un cantautore sovrappeso che si chiama Troppo poco intelligente.
0: Troppo poco intelligente.

0: Perciò io farei un brano di un cantautore sovrappeso e che si chiama Troppo Poco Intelligente.
1: Troppo Poco Intelligente.

0: Paolo Benvenu alla Rai di Firenze dal vivo. Era un brano che cantavate già con gli Scisma, questo.
1: Sì.
0: Io sento molto Shel Shapiro, ma sento anche molto Mal. No, nel senso, non sento male in cuffia.
1: No,
0: sento molto Mal dei Primitives. E se mi permetto, io non so se lei è Benvenu, ma sento anche un cantautore che pochi conoscono, il dottor Gembe ci ha segnalato già da tempo, Ennio Flagelli, era un cantautore anni 60 che cantava, non so se lei ricorda.
1: Sì, ma io mi ricordo del Flagelli, perché poi essendo del 65 sono stato proprio un po' segnato dal Flagelli.
0: Cioè, dal Flagelli?
1: Proprio
0: dai dischi di Flagelli?
1: Sì, ad esempio mio fratello ne aveva comprato uno, mi sembra che facesse una cosa tipo colpa mia se squagliano il ghiacciaio, colpa mia
2: esiste
1: se con il bonsai è colpa mia.
2: Se non è una tremenda pattumiera, se fanno 80 gradi a primavera.
3: Salve a tutti, sono Paolo Benvenu e anch'io voglio sostenere il concorso Ora d'Aria indetto dal dottor Gembe. In particolare mi è piaciuto molto il lavoro di Gianni Sacchetti, che ha composto l'opera Spazzatura spaziale, che racconta la triste storia di un satellite dismesso innamorato di una cometa. Contralto. Volo infinitamente, celeste spazzatura, e aspetto che ritorni da quando ti sfiorai. Oh, mia cometa ardente, fatta di luce pura, tra mille e mille giorni, forse ritornerai.
0: Da Flagelli a Nando Gazzolo, così senza passare dal vivo.
4: Lei ha veramente molte frecce al suo arco. Per fortuna
1: mi ispiro più a Lina Volonghi.
0: Sì, ho sentito anche, non volevo dirlo.
4: Bene, chiediamo a Guerrini a che punto è la composizione di questi ragazzi che sono stati blindati in una capanna Bora Bora a compiere l'opera.
5: A che punto sono le composizioni non è dato saperlo, ma il dottor Gembe ci informa di alcune piccole cose che accadono in questa capanna. Per esempio, Gelsomina Girasoli, ricorderete, l'autrice dell'opera Ravanello Solidale, è entrata nella capanna il 23 dicembre 2008 e il 19 febbraio 2009

0: si è tolta le scarpe.
1: Buono sapersi.
2: Insomma, che notizie sono queste?
1: Devi sapere che notizia è questo qui.
0: Io passerei al lettino del dottor Giambetti. Abbiamo una canzone da psicanalizzare, abbiamo un eminente psicanalista al telefono con noi. Ascoltiamo prima di che brano si tratta.

0: Una bellissima canzone di Gianna Nannini del 1984. Il videoclip fu girato a suo tempo, pensi, non lo sapevo, da Michelangelo Antonioni.
1: Che sei ignorante, ma parliamo di questa canzone. Ogni canzone è un incidente dell'anima, è un piccolo trauma, è un problema. E ne parliamo con un espertissimo di tutto ciò, sì, che è un uomo di mondo, un sapiente, un critico musicale e molte altre cose, che è Mario Luzzatto Fegiz.
0: Oh, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno maestro, come va? Qui Riondino, c'è Bollani qui alla mia sinistra.
2: Ah, l'astro del jazz.
1: Ecco, questa è una piccola recensione, just. Ecco. Lei, Fegiz, ha questa canzone, che cosa la colpisce? Come ce la analizza?
2: Ma guarda, questa canzone a me colpisce perché rappresenta uno dei tentativi principali italiani di trovare una via d'uscita alla mancanza di tronche. No? La mancanza di tronche comporta l'uso del futuro, farò, sarò, andrò, certo, oppure è l'uso di parole che si dice con gas, ring, no?
1: Certo.
2: E quindi questa canzone, scritta tra l'altro da Gianna Nannini, è una ragazza che si chiama Riva di cognome, era la figlia di Felice Riva, e scrisse questa canzone che secondo me è proprio un tentativo meraviglioso di trasmettere delle cose con una scrittura in cui le parole valgono più che la loro vocazione fonetica che per il loro significato letterale. Un po' quello che succede in Paolo Conte, Genova per noi.
1: Certo,
2: no?
1: Certo.
2: Come la mafaia, che è come si dice, lo scirocco di Genova diventa una scimmia. Una scimmia. Un macaia che cosa può essere? Una scimmia.
1: No? È giusto, un macaco femmina, è certo,
2: ecco,
1: una macaia.
2: Quindi voglio dire, ecco, in questo senso la trovo, l'ho scelta come canzone proprio perché ha questa capacità incredibile evocativa che sfugge alla logica formale. Tutto quello che mi sfugge alla logica formale a me piace. Per esempio, una cosa che sfugge alla logica formale è come Fossati canta le canzoni.
1: Cioè?
2: Ivano Fossati accenta la prima consonante. Mi si perdoni la bestemmia e il bisticcio. No, è questa notte in Italia.
1: Ed è questa, sì, è vero, sì, ha questa cosa qua.
2: Questo modo di cantare ha incontrato perfino dei geni come De Gregori e De André. Questa è la cosa incredibile. Lui ha proprio dato l'imprinting con questa accentazione sulla consonante, posto che si possa accentare la consonante.
1: Ma se mi permette, questi accenti spostati li hanno anche gli 883, se non erro, vero?
2: Sì, 883 è vero. E c'è uno sta per casa di Dio, sì.
1: C'hanno uno spostamento dell'accento in punti improbabili.
0: Ora sentivo anche i Barritas un po' in questa cosa che ha detto Fegiz, rotta per casa di Dio. C'è, cioè, anche i Barritas avevano un po' questa usanza.
1: La ringraziamo molto, le facciamo molti auguri e speriamo che lei continui a...
2: Viva Riondino, viva Bollani, viva Radio 3.
0: Oh, bravo, grazie a Mario Luzzatto Fegiz, il nostro ospite.
2: Grazie.
0: Grazie Mario.

0: Paolo Benvenu, chitarra e voce, Mirko Guerrini al sassofono, Stefano Bollani, Solo un sogno. È una canzone bellissima.
1: Andiamo avanti. Notaio, riprenda le fila del discorso.
2: Direi di passare al beccaccino culturale.
1: Bravo.
2: È il momento dell'interlocuzione con il pubblico. È il momento in cui gli intellettuali vanno in cerca di reperti culturali, quindi certo. Radio al servizio della cultura, dello scambio, della comunicazione sì. Tra persone intelligenti.
1: Vive.
2: Non come
1: vive, non come lei che sta parlando in una maniera lentissima. Che è successo? Ho capito che siamo a Radio 3 e noi andiamo forse veloci, ma lei sta abbassando
2: lo share?
1: Non importa creare tutti quei. Ci sono degli spazi nello scritto del foglio tra una parola e l'altra, ma non importa riprodurli tutti.
2: Si tratta della caccia al beccacino culturale e quindi abbiamo attivato una speciale segreteria telefonica dove gli intellettuali possono lasciare un messaggio in merito al beccacino che stanno cercando. Cos'è il beccacino? È un libro raro, uno spartito, una stampa antica, un incunabolo.
1: Vabbè, questo lasciamo perdere.
2: E quindi passerei ad ascoltare qual è la richiesta di oggi, ascoltando la segreteria.
1: Sì.
3: Il professor Giambaldazzo Furcani, docente di fonometria dantesca alla Università di Salamanca. Dunque, mi preme procurarmi lo sbobinamento urgentemente del simposio di Anversa sulla durata vocalica nelle semistrutturati. Potete recarmi le dispense sbobinate direttamente a Salamanca. Attenderò nel cortile interno della Casa della Sconcia, sono sicuro che i camion non arrivano. Ma per sicurezza mi travaserò nel pozzo dove eventualmente potrete calare il richiesto beccaccino.
1: Quindi cosa
2: è sempre il Furcani quello che è sfuggito ai precedenti
1: sfugge,
2: attentati.
1: Li spieghiamo a Benvenuti. Sì. In genere gli intellettuali chiedono delle cose molto rare e non so come dei camionisti rispondono che hanno queste cose molto rare e che gliele vogliono portare, però in realtà cercano di ammazzarli. Questa è una cosa che si è ripetuta più volte.
2: Mi scusi se la interrompo, c'è una telefonata in linea. Ascoltiamo. Senti, chi è in linea con noi.
3: Io tiro Benvenu. Qua andiamo sul labu. Camionista la Roma.
1: Vedi Benvenu, sono tutti camionisti. Buongiorno signor camionista.
3: Buongiorno, sono di Roma. Io specifico perché sono tanti anni che mi sono trasferito un po' l'accento, ho perso.
1: Si sente qui ha perso un po' l'accento. E dove è andato di grazia?
3: A Ostia.
1: Ho capito.
3: Come me manca Roma. Forza Roma, forza Lapi! Sono finiti i tempi capi.
1: Funziona questa. Comunque senta, che cosa c'entra lei con questo Giambaldazzo Furcani? Lei come camionista ha il simposio di Anversa sulla durata vocalica delle semi.
3: Ah, io stavo là. Al torneo di durata vocalica, che bellezza, ci invitavano a tutti i convegni del mondo per fargli vedere come si esprime la durata vocalica laziale. Sarebbe questa, Riondino, stiamo in diretta?
1: Sì.
3: Vado?
1: Sì.
3: A durata vocalica laziale.
1: Andrebbe studiata in effetti.
3: Ci presente?
1: Certo, questo
3: è Lazio, a Roma, tutti. Maurizio Costanzo.
1: Ho capito, va bene. Questa è la durata vocalica. Merita un convegno ad Anversa, credo.
3: Quindi ci hanno messo contro i due poeti cubani.
1: Ah sì?
3: Quelli sono forti, a un certo punto io ho composto un ottonario per sdruscio di 10 minuti netti. I cubani su sbiancati.
1: Ho capito, va bene. Lei ha veramente una durata vocale.
3: Se non mi sbaglio, sto torneo con i poeti cubani, proprio quello del simposio d'Anversa, di cui cercando lo sbobbino del professor Giambaldazzo.
1: Hanno studiato Anversa la vocalità prolungata nell'arte popolare.
3: E ce l'ho io, devo dire.
1: Ce l'ha lei.
3: Dove l'ho portato? Dove stava?
2: A Salamanca.
1: Gli
3: attacca un pneumatico di quelli della miniera sotterranea che sono belli pesanti, vanno giù che un piacere. Così il professore non riesco a spiacciarlo, di sicuro dal posto lo faccio uscire.
1: Vabbè, ma insomma Lapo, c'è ancora?
2: Messo giù. Dottor Furcani, esca da quel pozzo, per favore.
1: È una guerra affascinante a questo punto, perché il Furcani si è polarizzato su delle ricerche e sembra quasi provocare, come un torero, il toro lapo.
0: Bene, passerei alla Hit Parade, perché è un momento fondamentale e fondante del nostro programma. Sì. Notaio, ci dica.
1: Fondamentale.
2: Sì, la Hit Parade si basa sulle vendite rilevate nei negozi della catena Dottor Jembe, sì, che sono sparsi un po' dappertutto, da Nuoro a Nuoro. Vorrei ricordare che
0: non
2: esiste...
0: Non ho capito, da?
2: Da Nuoro.
0: Sì. A Nuoro. Sono due, sì, posti diversi.
2: Perché
0: posti
2: il
0: diversi.
2: Tema della puntata è l'accento.
1: L'accento.
2: Quindi Dottor Jembe, c'è l'accento.
1: Sì, ho capito. Sì.
2: Esiste anche un negozio online, dottorjembe.emu. Sì. Invito anche il nostro ospite Paolo Benvenu a commentare insieme a noi questa Hit Parade. Al quinto posto troviamo Ante della Cover.
1: Bollani, se è possibile, si fermi un attimo.
0: Sì, sì, sì, no, mi è incuriosito.
1: Si tolga la giubba senti scintille. Sì,
0: scusi.
2: Ante della Cover fu un compositore del tardo barocco, organista presso la Liebe Frauenkirche di Halle, dove divenne maestro di cappella. Di lui si è saputo poco o nulla fino al reperimento nella biblioteca statale di Podgorica in Montenegro,
0: certo,
2: di alcune sue composizioni per clavicembalo e organo.
1: Clavicembalo ben temperato.
2: Certo. Non sono sicuro, non era ancora il periodo.
1: Non c'era ancora il tempera clavicembalo.
2: No,
1: non era, non esisteva. Andiamo avanti.
2: Queste partiture hanno gettato una nuova luce sul repertorio musicale del Novecento. E questa che ascoltiamo adesso è la Sarabanda numero 13, opera 37, altrimenti detta Fumus ab aqua.
0: Io non ho mai sentito questo, sono curioso.

0: strano proprio. Sì.
1: Ma cos'è?
2: Fumus ab aqua.
1: Fumus ab aqua.
2: È interessantissimo.
1: Va avanti a lungo con questa.
2: Sì, sì, dura
1: idea
2: 4
1: di...
2: ore, è tutta un'opera.
1: Ma un po' una passacaglia. Smoke and water.
2: Una sarabanda.
1: Ah, una sarabanda, scusi. Quindi una lui aveva band. Intuito. La musica del Novecento, il famoso pezzo di chi era questo brano? Smoke on the Water.
0: Smoke.
1: È un brano di Deep Purple.
2: Deep Purple.
1: Lei trova una somiglianza?
0: Trovo
1: con
0: una somiglianza molto forte.
2: No, io non direi.
1: Ma anche il titolo, Fumus ab aqua.
2: Ah, Smoke on the Water. Lei dice
1: sì, è un po' così.
0: Ma è un caso.
1: È un biondino.
0: Adesso ci dobbiamo stare dietro a tutto. Allora, lui si chiama. Lui si chiama, il nostro ospite si chiama Paolo Benvenu. Per dire, io avevo un amico 10 anni fa che si chiamava Paolo anche lui. Non è che. Cosa vuol dire?
1: Ma che discorso? Mica era del 700 il tuo amico.
2: E al quarto posto invece abbiamo Claudio Maglioni con il brano Mi chiedevi, ti dicessi, che facessi.
1: Ecco, c'è cioè, la canzone Gorgo, no? Questa
2: la
1: è una canzone
2: Gorgo,
1: che ha una
2: che, storia. A proposito di accenti, torna la storia del pirata Frufru.
1: Ah, certo. Una canzone, il pirata Frufru dei Sargassi, un'innocente canzoncina che è stata ricantata, abbiamo scoperto, da tantissimi cantatori.
0: Nolenti.
2: Inconsapevolmente.
0: Loro non volevano e finivano dentro questa
1: canzone. Dentro questo ritornello Gorgo che li trascina.
3: Maelstrom, praticamente.
1: Bravo, Maelstrom. Bravo.

0: chiami Gorgheggio. È molto bello.
1: Questo è il gorgo.
0: Il gorgo che diventa un gorgheggio di, credo, 7 ottave e mezzo.
2: Infatti il gorgheggio è la caduta nel gorgo.
0: È la caduta nel gorgo.
2: Cioè, il gorgheggio.
0: Basta.
2: Improvvisamente no, arriva il gorgo. Bene, andiamo a Ennio Flagelli.
3: Ennio Flagelli, come accennato anche dal nostro ospite in precedenza, è un cantautore italiano di protesta, il quale denunciava i colpevoli dei malanni del mondo e si faceva carico di tutte le colpe dei disastri che accadono nel mondo. Infatti il brano di punta di Ennio Flagelli, che suonava con questo gruppo detto Gli Accusatori,
2: È colpa mia, no?
3: È il brano Colpa mia.
2: Però qui abbiamo un altro brano.
0: Qui ascoltiamo anche un altro.
3: Sì, era il lato B. Di Colpa mia, che si intitola Multa.
2: Multa contro le multe.
3: Ascoltiamo.

problemi con la metrica.

0: era difficile.
1: Questa invece è la canzone Ingorgo.
0: Ingorgo, ah sì. Bravo, è la canzone Ingorgo. È molto bella, secondo me, sì. Siccome il brano metricamente è particolarmente difficile, è in sette, certo. È in sette noni.
2: Sette, sì,
0: c'è, anche devo dire, l'idea che sia il vigile, quel fischio del vigile, è per dare il battere, credo, no? Perché sì. Il gruppo capisca dove devono cadere.
1: Vigile da
2: forse
1: uno.
2: Sì, forse sì, comunque si sentono anche questi residui, erano altri tempi, negli anni 70, anche, certo. Insomma, il combattimento, l'equiparazione della sì, testimonianza.
3: Però incruento, mi piace il fatto che sia cruentemente incruento.
2: C'è esatto. Questo appello alla diserzione,
3: sì,
2: no?
3: Sì, è per Dio.
2: Il vigile, beh,
4: mi piace molto. Molto la frase, anche. La terra è nostra, non si paga dove si sosta.
2: Dove si sosta, giustamente.
0: Molto bello.
2: Dio ci ha dato la terra perché farci
0: c'è
2: la
0: multa. Tutto, c'è tutto, c'è Boris Vian, Glauber Rocha.
2: C'è tutto.
4: Ma al secondo posto troviamo Duccio Vernacoli, lo dico a lei, benvenue, che negli anni 60 e 70 si dedicò alla traduzione in italiano di molti successi di lingua anglosassone, rispettando fedelmente il testo originale.
0: Bellissimo.
4: E non tutti sanno che da cantante melodico ebbe alla fine degli anni 60 una svolta rock.
0: Che cos'è questo che stiamo ascoltando?
4: Non ne ho la più pallida idea, ma è un nuovo reperto che ci manda il dottor Gembe, cioè, sì. E lo scopriremo.
0: Vabbè. Hey Joe, Jimi Hendrix, sentiamo come la traduce Bernardo.

0: figlio, t'ha fatto di morto, ma di morto, ma di morto, ma di morto, ma di morto, ma di morto.
1: T'ha fatto di morto, ma di morto bello.
2: È bello, è bello.
1: Questa è cruenta,
2: è
1: però.
2: Questa è cruenta,
1: però.
3: Perché non solo...
4: c'è molta verità, eh?
2: Sì, non solo traduce letteralmente quello che dice l'antica ballata che poi cantava Hendrix, no?
4: Certo.
2: Ma anche nel canto suggerisce un modo di simile a quello che Hendrix usa nello slang.
4: Sì, sì, sì, infatti, ma proprio anche foneticamente.
2: Certo.
4: Palato chiuso.
2: Con quei contraccolpi, ma di molto.
4: Quello mi è piaciuto molto.
3: Un po' flagelli.
2: È un po' flagelliano anche.
1: Vedi.
2: Bene, credo che siamo arrivati finalmente alla conclusione, sì, insomma, no, di questa puntata densa e importante.
1: Che momento triste. Sono molto curioso di sapere quale brano è al vertice della nostra classifica.
3: Beh, forse prima bisognerà ringraziare calorosamente. Il nostro ospite
2: Paolo, che... Benvenu.
1: Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, sono molto felice, grazie.
3: Quindi non ci rimane veramente che annunciare il primo posto della nostra hit parade, che è anche quest'oggi la sigla finale del Dottor Djembe.

0: Ringraziamo gli ospiti Paolo Benvenu e Mario Luzzatto Fegiz e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guarini.
1: Grazie a tutti.
2: La nostra curatrice Monica Nonno, il regista Riccardo Basile, gli autori Fosco D'Amelio, Rosaria Parretti e tutti i tecnici della prestigiosa sede RAI di Firenze, Andrea Cappelli, Andrea Taddeucci, Giovanni Ippoliti, Lorenzo Piscopo. A domani su Radio 3 con Davide Biondino
0: e Stefano Ballani.
2: Ciao.
3: Tutti quanti li porta via, provate a dare un'occasione.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba dopo un malore, in gravi condizioni, pronto un aereo per trasferirlo in Italia. Il Movimento 5 Stelle, siamo in apprensione, vicinanza da tutta la politica. Ucraina, la strage vicino a Kiev, drone russo su un deposito di munizioni, almeno 37 morti, ancora attacchi incrociati, Putin vede il bielorusso Lukashenko, si teme escalation. Maltempo al nord, Lombardia e Veneto chiedono stato di emergenza, a Cremona i danni più gravi, il presidente Mattarella telefona al sindaco, Giorgia Meloni in contatto con la protezione civile. L'alta moda arriva al cinema e nelle sale Couture, il film ambientato durante la Fashion Week di Parigi, intreccia la storia di tre donne tra i protagonisti, Angelina Jolie e Louis Garrel. Buonasera da Sara Piselli. Grande preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni da ieri sera a Cuba dopo aver accusato un malore. Per tutti gli aggiornamenti, in diretta in studio, Alessandro Allegra.
3: Sì, Sara, è il Movimento 5 Stelle a dare per primo la notizia del ricovero, l'ho detto, a Cuba di Alessandro Di Battista, il giornalista e scrittore, ex deputato, ha accusato un forte mal di testa, un malessere diffuso, in seguito al quale è stato ricoverato in un ospedale di Santa Clara. Da subito le sue condizioni sono apparse gravi e nelle prossime ore verrà trasferito in ambulanza a L'Avana. A seguire la vicenda, il governo, che spiegano fonti di Palazzo Chigi, sta garantendo attraverso l'ambasciata italiana la massima assistenza di Battista e ha già prontato un aereo sanitario per farlo rientrare in Italia. Prima però si sottolinea è necessario verificare che le sue condizioni consentano il trasferimento. Alessandro Di Battista si ritrovava nell'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft dal titolo La polvere del mondo. A spiegarlo sui social Peter Gomez, che è il suo direttore del Fatto Quotidiano.it. Grande preoccupazione, ovviamente, apprensione e auguri di pronta guarigione si susseguono in questi minuti da esponenti di tutti gli schieramenti politici, a cominciare ovviamente proprio dal Movimento 5 Stelle. È tutto, Sara.
2: E grazie ad Alessandro Allegra. Veniamo ora alla guerra tra Russia e Ucraina. Continuano gli attacchi incrociati sui due fronti, 3 i morti nei raid notturni ucraini nella regione russa di Belgorod, ma l'esercito di Mosca nei dintorni di Kiev colpisce un deposito di munizioni ed è strage. Almeno 37 i morti.
4: Il giorno dopo la strage è il momento delle indagini. Di notte un drone russo ha colpito un deposito di munizioni nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. La forte esplosione ha innescato numerose detonazioni secondarie, prova che il magazzino conteneva ordigni. Lo ha poi confermato Zelensky: nel deposito c'erano droni, mine, proiettili e ora si deve cercare un colpevole. Il magazzino non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha dichiarato infuriato il presidente ucraino. È inaccettabile una forma di negligenza di chi ha stoccato ordigni accanto ad una zona residenziale. D'altra parte non è la prima volta che una cosa simile accade. Il 6 luglio a Vzhneve, nella periferia della capitale, era stato colpito un altro magazzino di armi, 8 i morti e molte le case distrutte. Gli attacchi di Mosca nella notte hanno colpito, facendo vittime, anche la stessa Kiev e Odessa, e l'intelligence ucraina teme ora che il Cremlino possa lanciare una nuova offensiva da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv, che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato oggi Vladimir Putin. Il leader alleato del Cremlino ha ribadito il suo sostegno a Mosca, assicurando: supereremo insieme ogni difficoltà. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Le devastanti alluvioni in Nepal e Tibet, quasi 700 ormai morti accertati, 3.000 i dispersi. Nell'elenco ufficiale diffuso dalla polizia nepalese figurano, oltre al gioielliere genovese Marco Ratto, anche Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia italiana residente a Lugano. Atterrati invece a Orio al Serio i due turisti bresciani scampati al disastro, Giovanni Fassini e Marco Lombardi. Da Pechino il corrispondente.
5: A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici. Intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano, il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche. Da Pechino, Nello Puorto, GR3.
2: Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, ucciso un uomo per Tel Aviv, si tratta di un miliziano di Hamas. In Cisgiordania, nuove violenze dei coloni israeliani nel villaggio di Kusra, al centro delle tensioni da settimane. Decine di coloni hanno attaccato case appartenenti a palestinesi, appiccando anche incendi nei terreni circostanti, feriti diversi residenti. In Islanda proseguirà fino alla mezzanotte, ora italiana, il voto nel referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea, una consultazione che potrebbe decidersi per una manciata di voti. Da Bruxelles l'inviato.
0: L'Islanda torna a oscillare tra adesione all'Europa e misurata distanza. In fondo fa già parte del mercato comune europeo e dello spazio Schengen. Ma è una sfida all'ultimo voto nel referendum di oggi a decidere se riaprirà i negoziati di adesione con l'Unione o no. Da una parte ci sono l'instabilità geopolitica, le mire del presidente Trump sull'Artico, l'Islanda appena un passo oltre la Groenlandia, l'inflazione sopra il 5% a suggerire nell'Unione un porto sicuro. Dall'altra, soprattutto il timore di dover sottostare alle politiche europee sulla pesca, aprendo le proprie acque territoriali ad altri pescherecci. Le acque islandesi non saranno condivise, dice la leader dell'opposizione Gudrun Hafsteinsdottir. I negoziati con l'Unione erano stati interrotti dal governo di centrodestra nel 2015. L'attuale premier Kristrun Frostadottir, il cui governo di centrosinistra ha riaperto la partita, tranquillizza gli elettori mentre vota. Anche in caso di vittoria del sì, ogni punto, politiche sulla pesca comprese, andrebbe negoziato con l'Unione e poi ci sarebbe un nuovo referendum. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR3.
2: La cronaca con l'ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia, in particolare Lombardia e Veneto, che hanno chiesto lo stato d'emergenza. La città che ha subito più danni è Cremona, il cui sindaco ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in contatto con la Protezione Civile.
6: Dopo la tromba d'aria, il maxi temporale che ha colpito Cremona e le fortissime grandinate che si sono rovesciate anche nelle province di Mantova, Bergamo, Brescia e Pavia, la Lombardia prova a contare i danni. La situazione più grave è a Cremona, oltre 40 feriti, almeno 10.000 automobili danneggiate dai chicchi di grandine, grossi come arance. Palazzi pubblici e privati sfregiati, 10 chiese rovinate e 2 edifici, simbolo della città, colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Intanto si stanno effettuando anche controlli sulle scuole, mentre per le strade la priorità è liberare le vie principali dagli alberi e dagli altri ostacoli causati dal maltempo. Il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio.
7: Ieri abbiamo evacuato un condominio, abbiamo portato alcune famiglie in albergo e quindi c'è un tema anche dei privati, dei cittadini che hanno bisogno di supporto e di accompagnamento.
6: Simona Decina, GR3.
2: Papa Leone XIV festeggia la Madonna del Lago di Castel Gandolfo, prima la messa e poi la processione sul lago di Albano. In diretta in studio Ilaria Menta.
8: È il primo papa a partecipare, il primo papa della storia a partecipare in barca alla processione per la festa della Madonna del Lago di Castel Gandolfo. Leone XIV è accompagnato da altre 10 imbarcazioni, ci sono anche 2 canoe, 2 barche della polizia e sta attraversando lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei papi. Normalmente ci sono anche delle persone che a nuoto seguono la processione, ma oggi naturalmente per motivi di sicurezza non lo hanno permesso. Anche Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno preso parte alla processione, ma mai in barca come sta facendo Prevost, che dopo aver celebrato la messa all'aperto nella chiesa di Maria Santissima del Lago davanti a 250 fedeli e poi è andata a piedi sull'Arenile insieme a un gruppo di persone con il simulacro della Madonna del Lago ed è salito su una delle barche. Allora ascoltiamo cosa ha detto Papa Leone XIV durante l'omelia.
9: Stringiamoci allora stasera a Gesù e a Maria, al figlio e alla madre, per essere uniti non solo sul lago ma in tutte le notti del mondo, un riflesso rasserenerante della presenza di Dio.
2: È morto a Modena Franco Fontana, uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento. Partito come autodidatta, Fontana ha trasformato la fotografia da riproduzione del reale a espressione di un mondo interiore, rivoluzionando l'uso del colore. Più di 400 le mostre delle sue opere, raccolte in più di 70 volumi. Nella sua lunga carriera ha anche firmato campagne pubblicitarie di successo. Cinema e nelle sale italiane il film Couture, ambientato nel mondo dell'alta moda. Fra gli interpreti Angelina Jolie e Louis Garrel.
10: 3, 2, 1, go!
11: Il mondo della moda, le sfilate, il ritmo frenetico della Fashion Week parigina e lo sfondo del film Couture, che intreccia la vita di tre donne. Una truccatrice, una giovane modella sudanese in fuga dalla guerra, una regista americana, Angelina Jolie, che scopre all'improvviso di avere un tumore.
12: Passi la vita a prepararsi a tutto quello che potrebbe accadere, poi l'unica cosa che non ti aspettavi arriva.
11: Couture come cuciture, quelle degli abiti, ma anche quelle chirurgiche. La regista Alice Winocourt lavora con Angelina Jolie su un tema che non è solo di finzione, per dare uno spessore particolarmente profondo al film.
12: È il dietro le quinte che mi interessava. In realtà non mi interessava il mondo della moda in sé, ma l'idea della fragilità della vita.
11: Un film tutto al femminile, ma tra i pochi ruoli maschili, quello del direttore della fotografia, interpretato dal popolare attore francese Louis Garrel.
13: Lui è il primo, forse, chi la guarda veramente e chi capisce che lei sta vivendo una cosa molto difficile della sua vita.
14: Che succede?
12: Niente.
14: E pensi che io ci creda dopo che hai lasciato il set in quel modo?
12: Avevo un appuntamento che non potevo disdire.
11: Paola D'Angelo, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio in regia Francesco Naglieri e Marco Mascia. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo il meteo, linea A, le ripetizioni. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci sulle Alpi orientali di confine. Poche nubi sul resto del paese. Per domani, domenica 30 agosto, torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, con rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20:35, Rai 3.
2: Rai, Radio 3.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: C'è stato un momento in cui ognuno di noi ha capito che con i cambiamenti climatici non si scherza e che il pianeta non se la passa bene. E a quel punto ci siamo ripromessi di mangiare meno carne, ci siamo impegnati a usare meno plastica e a non sprecare cibo. Persino nei supermercati tutto il cibo sembra essere diventato sostenibile, green. Eppure qualcosa non ha funzionato, perché nel frattempo la produzione di carne è aumentata, la plastica pure, il cibo senza packaging sembra non poter esistere più, mentre i record sullo spreco alimentare aumentano di anno in anno. Com'è possibile? Com'è possibile che la sportina di stoffa, la dieta a base vegetale o la borraccia con cui abbiamo sostituito la bottiglia in plastica non stiano sortendo i risultati sperati? È arrivato il momento di ammetterlo. Non sarà la nostra azione individuale a metterci in salvo. Il cibo è politica, Fabio Ciconte.
1: Beh, sembra l'inizio di un film, posso dire?
2: Sai
1: posso dire?
2: Che fa? Ci lascia in sospeso.
0: Potremmo quasi dire un cliffhanger, lo possiamo dire?
1: Tipo, riusciranno i nostri eroi a salvare l'umanità?
2: Lo scopriremo nella prossima puntata.
0: No, lo scopriremo in questa puntata.
2: Ah, attenzione.
1: Sì, ha ragione Ivan, in questa puntata scopriremo se riusciremo a salvare l'umanità.
0: Oddio, non proprio noi salveremo l'umanità, ecco.
2: In effetti noi no, noi nella nostra diciamo pochezza ci limitiamo a presentare la nuova puntata delle ripetizioni, programma giunto ormai alla sua quinta edizione.
1: Quinta edizione.
2: E ai microfoni chi c'è? C'è Ivan Talarico, Daniele Parisi e così, e Gioia Salvatori, mi autopresento.
0: Certo.
1: E allora, chi è che salverà l'umanità? Scusate, me lo chiedo.
0: No, allora, al momento noi non sappiamo chi salverà l'umanità, ma possiamo forse chiedere al nostro ospite.
2: Attenzione, che qui si alzano molto le aspettative.
0: No, alziamole, giusto, anche perché oggi faremo un po' di educazione civica, ma anche un po' di educazione alimentare.
1: E ringraziamo dunque il nostro ospite, possiamo dire eroe. Un po' come Batman.
2: Meno di Batman.
1: Il nostro eroe, il nostro uomo ragno.
2: Meno.
1: Il nostro Fabio Ciconte. Benvenuto.
3: Grazie.
0: Allora, quando parliamo di Fabio Ciconte, di cosa, di chi parliamo?
3: Parliamo di un giovane ragazzo 47enne.
1: Certo.
2: Automunito, non saprei.
3: No, non sono automunito, fortunatamente. Bicimunito. Che si occupa di ambiente, di filiera alimentare da qualche decennio. Mm-hmm. Perché penso che intorno al cibo si costruisca tanto del futuro dell'umanità. E visto che qui stiamo parlando di salvare l'umanità, la domanda che dobbiamo farci è se l'umanità sarà in grado di salvarsi da se stessa.
1: Questo è verissimo.
2: Il nostro eroe.
0: No, abbiamo un'altra piccola domanda. Ha scritto dei libri, ce li vuole consigliare?
3: Ora, ho scritto dei libri, potrei anche consigliarle degli altri, però consiglio l'ultimo che ho scritto, che si chiama Il cibo è politica, che è un libro edito da Einaudi, in cui racconto il legame fra il cibo e tutti noi.
0: Benissimo, ci basta.
1: Iniziamo a questo punto le domande, iniziamo.
2: Fabio Ciconte, noi ci stiamo impegnando. Noi tre in particolare siamo molto attenti, per esempio, a mangiare sempre meno carne, vero o no?
1: Sì, certo.
2: La plastica noi l'abbiamo del tutto abolita. Solo delle stoffe usiamo per avvolgere le cose. Una domanda soprattutto per chi ci ascolta da casa. Le nostre buone intenzioni individuali bastano a salvare il pianeta? È vero che concentrarsi solo sulle nostre responsabilità individuali può sembrare un approccio non soltanto inefficace, ma addirittura dannoso? Ma io mi preoccupo. Ciconte, ci dica.
1: Sì, lei che è un eroe.
3: Allora, sono tutto tranne che un eroe, questo diciamolo per chi ci ascolta, per abbassare le aspettative. Però è vero che tutti noi in questi anni ci siamo concentrati sull'andare in giro con una sportina di stoffa, la borraccia che ho sostituito la bottiglia, andiamo a fare la spesa il più consapevolmente possibile, solo che nel frattempo ci siamo dimenticati che attorno a noi c'era una grandissima solitudine, c'eravamo da soli a fare questa spesa consapevole e che non eravamo più neanche in grado di farla questa spesa consapevole, perché nel frattempo il nostro portafoglio è vuoto. Perché negli ultimi 30 anni gli stipendi sono rimasti invariati. Quindi c'è questa grandissima frustrazione di voler fare la spesa consapevole, ma avere la consapevolezza di non potercela permettere. E tutto questo, in qualche modo, se ci pensate, è un po' funzionale a un sistema che ha scaricato tutta la responsabilità sulle nostre spalle, pensando che tutte queste azioni individuali potessero cambiare lo stato delle cose, e ci ha fatto dimenticare le responsabilità della politica mercati, dei supermercati, della finanza, che abbiamo lasciato lì e non guardiamo neanche più.
2: Quindi certe volte uno si sente solo, invece il capitalismo.
3: Esattamente. Dovremmo tornare a parlare di capitalismo. C'è un tema, che una definizione che è anche quello del capitalismo alimentare, in qualche modo. Che, diciamo, noi siamo indotti a delle scelte, a dei consumi, anche quando pensiamo di farli in maniera consapevole. Sono consapevoli per il capitalismo, per il più delle volte, e soprattutto ci hanno fatto chiudere gli occhi rispetto alle responsabilità. Pensare al consumo della carne, no? Appunto, tu dicevi dobbiamo mangiamo meno carne. In realtà è vero che ci siamo concentrati su questa parola, mangiare meno carne, ma abbiamo dimenticato di chiedere di produrre meno carne.
2: Ah, certo, sì.
3: È una differenza sostanziale. Chiaro. Tant'è che oggi il numero dei vegani, dei vegetariani è aumentato. Sono aumentati, come dire, i cibi per i vegani, ma la produzione di carne è aumentata enormemente a livello planetario.
2: Cioè noi oggi paradosso si è prodotto.
3: Noi oggi alleviamo nel mondo 70 miliardi di animali. I pesci neanche li conto.
2: 70 miliardi di animali? No,
1: ci ha messo un po' in difficoltà, un numero molto alto, è un numero molto alto.
4: Ecco, io mi chiedo come si può risolvere questo paradosso?
3: Beh, intanto il paradosso è anche legato al prezzo, perché noi viviamo il paradosso nel quale il cibo costa troppo e allo stesso tempo costa troppo poco, perché costa troppo per quelli milioni di famiglie che non se lo possono permettere, e nelle milioni di famiglie ci siamo anche noi che tutti i giorni abbiamo fatica a fare la spesa, e costa troppo poco per remunerare adeguatamente la filiera alimentare, cioè chi produce, i braccianti, anche l'ambiente, che non viene remunerato, come dire, viene estratto, ma poi ne paga tantissimo le conseguenze. Voi pensate che ci sono degli studi che ci dicono che il cibo dovrebbe costare perfino il doppio o il triplo di quello che costa. Proviamo a pensare se noi oggi al supermercato ci entrassimo con il prezzo raddoppiato o triplicato, avremmo una rivoluzione civile incredibile, perché evidentemente non ce lo possiamo, nessuno di noi potrebbe permesso. Quindi la prima questione da osservare è il paradosso. E questo paradosso va capito, e dobbiamo capirlo di nuovo. Per parlare di cibo oggi dobbiamo guardare al nostro portafoglio. Quindi io penso che oggi, per occuparsi di cibo, una delle questioni principali di cui occuparsi è occuparsi di salari. Cioè, una delle battaglie più ecologiste anche del nostro tempo è quella sui salari, perché occuparsi di salari vuol dire ritornare a occuparsi anche di consumi.
1: Lei, Ciconte, ha citato i supermercati, direi di parlare adesso di supermercati.
2: Certo, parliamo di supermercati, perché la maggior parte della gente fa la spesa al supermercato. Anche se io vado al mercato, ci tengo a dire questo.
1: Bene, tu fai benissimo,
4: ma tu sei speciale, lo sappiamo.
2: No, non è che sono speciale, è che a me piace parlare col verduraio, col macinato.
1: Fa benissimo.
2: Sono una
1: ragazza
2: semplice di periferia con un sogno nel cassetto. No, dico, questi supermercati hanno un potere enorme, perché appunto l'80% degli acquisti alimentari in Italia avviene al supermercato proprio.
1: E pensate che c'è gente che si è trasferita, ha preso la residenza al supermercato per il tempo che ci passa. Ad esempio, io non vorrei... Ivan Talarico.
2: Ivan,
4: ho preso residenza da poco in un ipermercato, è carina, luminosa, già arredata.
1: Certo. Ma parlane, Ivan, apriti, dici, perché hai deciso di trasferirti in un supermercato?
2: Mi sembra una cosa bizzarra, lascia stare, stavamo parlando con l'ospite. No,
4: allora, io ho deciso soprattutto per un fattore di parcheggio.
2: È stata una buona scelta.
4: Sì, no, nella grande città.
1: E lì lo trovi subito il parcheggio.
4: Subito, custodito.
2: Cioè, per il parcheggio, veramente vivi in un supermercato, in un ipermercato? Mercato.
4: Ma sì, devo dire, dormo nel reparto piumoni, mi navo nel reparto casalinghi, faccio colazione nel reparto frutta e verdura, tutto fresco, poi finisco, vengo qui al lavoro in un attimo.
2: Cose che non volevamo sapere, non ci dobbiamo dire tutto.
1: È bello anche aprirsi,
2: è bello.
1: Senti, ma siccome anche da me il parcheggio è un po' difficile, la Tari, Limo, le Bollette, spazio lì, c'è altra gente, si può venire.
4: Ma venite, Gioia, Daniele, venite tutti, perché noi stiamo diventando una piccola comunità, sapete, in giro tra parcheggi e caro affitti è diventato tutto complesso. Questo invece è un luogo di rara bellezza. C'è chi ha preso casa al reparto salumeria, chi in zona ferramenta, bene.
2: Noi, vogliamo dire, la sinistra riparta dai supermercati.
4: Esatto, anche perché siamo tutte persone che non si lamentano più. C'è un po' di umidità nella zona banco frigo che vorremmo fare riparare, però tutto sommato ce la capiamo.
1: Lo capisco,
2: adesso
1: lo capisco.
2: Basta, ma non penso che noi dal supermercato cambieremo.
1: Andiamo avanti.
4: Io vi ho fatto la proposta.
2: Una cosa ci interessa sapere, Ciconte, ed è questa, cioè in che modo la grande distribuzione, dunque il supermercato dove Ivan ha preso appunto alloggio, influenza l'intera filiera, dallo sfruttamento dei campi fino a ciò che troviamo sugli scaffali.
3: Intanto diciamo la verità, che tutti vanno al supermercato, gli altri mentono.
1: Quindi Gioia Salvatori,
2: no, io non me ho... Gioia Salvatori a Mecca, sì, perché c'è un certo macellaio che è un bell'uomo, mi piace
1: andare. Sono altre cose.
3: Io tendo più a credere Ivan Tallarico quando dice che si è trasferito al supermercato, sì, perché sì, ormai la maggior parte di noi vive tra lavoro, casa e poi va al supermercato a fare la spesa, tant'è che ci va spessissimo tardi la sera.
1: La sera, certo. Sì,
3: compra
1: certo
3: le prime cose che capitano, per cui compra tantissimo prodotto trasformato, sì, l'insalata in busta, tutte quelle cose, diciamo, che l'ambiente per esempio non fanno benissimo, mm-hmm, compra qualcosa in offerta. Sì. Ecco, esempio, le offerte sono uno di quei temi su cui si è dibattuto tanto rispetto al caporalato, no? Perché poi se io compro, mm-hmm, un prodotto in offerta al massimo ribasso, qualcuno con l'offerta la sta pagando, e vi assicuro che non è il direttore di un supermercato, mm-hmm, ma sicuramente certo, un bracciante certo nei campi. E questo però spiega il motivo per cui oggi l'80% dei consumi passa da una cassa di un supermercato, non solo perché Ivan Tallarico ci abita, ma perché è talmente comodo che quel parcheggio in cui lui vive è l'elemento più accessibile, sì, che noi troviamo rispetto al mercato, rispetto al gruppo d'acquisto,
2: anche agli orari del mercato, che la sera giustamente non è aperto,
3: sono sempre aperti, certo, sono praticamente sempre aperti. Davanti a casa mia adesso ne hanno aperto uno gigante, che lo vedi proprio una specie di giostra, sì, in cui tutti vanno felici, contenti, sembrano una specie di zombie che, mm-hmm, si aggirano lungo gli scaffali da soli, mm-hmm, in mezzo alla gente, ma sono tutti esseri solitari e sì, soli, sì, che il tema della solitudine col cibo è un grandissimo elemento che noi stiamo riscontrando.
1: Scusate, io sono anche un po' toccato da quello che stiamo affrontando.
2: A me quando fa questo tono di voce che mi ribrilli, sì, alla, sì, schiena, sì, sì,
1: perché io ieri sera, sì, ieri sera facevo sì con la testa, vedete, così faccio sì con la testa, sì, potete come vedermi, sì, però non è che proprio ho capito il significato di quella parola lì.
2: Che parola? Che parola?
1: Una parola.
2: Di.
1: Lo posso dire?
2: Di.
1: Greenwashing. Cioè io facevo sì con la testa, però non sapevo cosa fosse. Ne parlavano tutti.
2: No, però che facciamo adesso?
4: Sai, il posto, sì, migliore, c'è, cioè, qui Fabio Ciconte, lo puoi chiedere a Fabio Ciconte.
1: Posso?
2: Aiuti, certo, questo ragazzo.
1: Fabio Ciconte, ci dica, che cos'è il greenwashing? Quanto è diffusa oggi questa strategia? Perché si parla di sostenibilità ambientale, ma è davvero così?
3: Allora, noi entriamo in un supermercato e troviamo adesso tutto green, un po' tutto verde. Sì, sì, confezioni,
2: con le erbette disegnate,
3: il marroncino, cioè questa restituzione sembra stare sempre in una grande prateria.
1: Sì, sì.
3: Allora, se ci pensate, spesso è la confezione ad essere con questi disegnini verdi, sì, ma poi la confezione spesso non serve. Ecco, questo è il primo elemento di greenwashing. Una confezione si chiama il packaging, per quelli
4: esatto,
3: che
4: sì, sì, sì,
3: bravi, spesso non serve e viene però venduta come una cosa che serve ed è anche sostenibile. Oppure quando dicono plastica riciclabile, che ormai praticamente per definizione,
2: certo, è tutto, lo è.
3: Oppure il pacchetto di biscotti, e ne ho trovati molti, in, sì, cui c'è scritto da agricoltura sostenibile. Ora io vi assicuro, l'agricoltura sostenibile non vuol dire niente. L'agricoltura sostenibile è un luogo dell'anima, cioè non c'è una certificazione che ti dica da agricoltura sostenibile, dovresti dire biologico o altri tipi di certificazioni.
4: È uno storytelling.
3: Tutto questo, diciamo, è greenwashing, cioè dipingere di verde qualcosa che verde non è.
1: Quindi è una storia, una favola.
3: È una storia, beh, ma siamo nell'epoca della narrazione, cioè, esatto, tutto, esatto, viene narrato, e il cibo è una delle cose più narrate in assoluto, tant'è che quando noi proviamo a narrarla nelle sue contraddizioni veniamo spesso criticati perché, mm-hmm, stiamo rovinando quella narrazione meravigliosa, certo, che c'è sul Made in Italy. Mm-hmm. Made in Italy, certo, è un oggetto intoccabile.
4: Sacro.
1: Certo.
2: È una sorta di sciacquaparni in Arno con la coscienza sporca.
4: Che poi c'è da dire che le confezioni si stanno prendendo certe confidenze, ormai si sono intersecate con la nostra pigrizia, quindi ormai hai la confezione per l'uovo sodo già sgusciato, sì, per l'uovo sodo premasticato, non so se l'avete mai preso.
2: Boli alimentari.
3: Buonissimo. Sì, sì, sì,
4: sì. Affrontiamo però il tema della carne, ci siamo avvicinati a falcate piccolissime, lo accennavamo già all'inizio, sembra ormai appurato che la produzione e il consumo di carne abbiano un impatto ambientale enorme sul pianeta. La risposta è davvero quella di mangiare meno carne?
2: E quali sono, poi mi viene da dire, da aggiungere, no? Quali, sì, sono le politiche concrete a livello locale e nazionale che al limite si potrebbero attuare per affrontare seriamente questo problema drammatico degli allevamenti intensivi?
4: Certo.
3: Allora, mangiare meno carne è assolutamente necessario, questo, ecco, diciamo, ribadiamolo perché è sempre importante, però insomma in questi anni abbiamo troppo polarizzato il dibattito fra il vegano e l'onnivoro, per cui tu quando ti trovi a cena con in cui c'è un vegano, gli si accende sopra il faro, disastro, della stranezza, no? Mm-hmm. E quindi il vegano si deve un po' giustificare, l'onnivoro accanto, che a sua volta si deve giustificare, quindi va accanto e dice: guarda, amico vegano, io mangio carne, però ne mangio poca.
2: O di certi.
3: E quindi in tutta questa polarizzazione, il dibattito fra poveracci, quali siamo noi, certo, abbiamo dimenticato di chiedere alle istituzioni di produrre meno carne. Per esempio, di fare una legge che vieti la costruzione di nuovi allevamenti intensivi, cosa che noi stiamo facendo in questi mesi con Terra, che è l'associazione di cui faccio parte, insieme a Greenpeace, a WWF, mangio poca.
2: O di certi.
3: E quindi in tutta questa polarizzazione, il dibattito fra poveracci, quali siamo noi, certo, abbiamo dimenticato di chiedere alle istituzioni di produrre meno carne. Per esempio, di fare una legge che vieti la costruzione di nuovi allevamenti intensivi, cosa che noi stiamo facendo in questi mesi con Terra, che è l'associazione di cui faccio parte, insieme a

0: Mangiare carne sì, mangiare certo. carne
1: sì,
0: no.
1: Sì, sempre sul singolo.
0: Mangiamola di meno, tutti quanti. Certo, stasera certo. ne mangiamo sicuramente di meno, ma nel frattempo chiediamo insieme di produrne di meno, altrimenti noi avremo tantissimi vegani che si mangiano il loro tofu e hanno al supermercato il loro spazio adatto, tipo riserva indiana con il tofu, ma dall'altra parte la produzione di carne aumenterà a dismisura e vi assicuro che aumenterà a dismisura.
2: Beh, bene, devo dire, io in questo mi sono già portato avanti perché sono da anni vegetale.
3: Certo, lui è proprio un vegetale.
2: Ho cominciato da vegetariano, poi invece mi stanno spuntando le foglie. Certo,
1: sì,
2: certo.
1: È una palma.
3: Dunque, esatto. Spesso per risolvere il problema della povertà alimentare la soluzione proposta è la donazione delle eccedenze, no?
1: Nutrire, cioè chi ha bisogno con gli scarti di chi è più ricco e fortunato.
2: Ecco,
1: diciamo,
2: anche in questo caso noi ci chiediamo, è davvero questa la soluzione? Cioè ci sono delle alternative strutturali che dovremmo pretendere dalla politica invece che dare sostanzialmente gli avanzi ai poveri?
1: Perché di questo si tratta.
0: Sì, perché noi siamo abituati a dare gli scarti dell'umanità ricca e di darli ai poveri pensando di fare del bene senza cambiarne le condizioni strutturali. Noi abbiamo pubblicato un rapporto con Terra qualche giorno fa in cui vediamo che invece il tema della povertà alimentare è un tema che è multidimensionale. Siamo stati al Tufello.
1: Sì, da un quartiere di Roma,
2: dove si produce il tofu.
0: Quartiere tra l'altro splendido secondo me, e lì abbiamo la cosa che abbiamo visto è che per esempio il tema della povertà alimentare è legato alla solitudine. Tantissime persone anziane che non è che non cucinano perché non hanno
1: voglia,
0: è perché sono sole. E quindi se tu togli quell'elemento della convivialità anche legato al cibo, le persone anziane si lasciano morire di fame in qualche modo. Le persone straniere che non hanno accesso a quel tipo di alimenti della loro cultura, quello è un altro tema che porta alla povertà alimentare. In più il tema del cibo ultraprocessato, cioè quegli elementi ultraprocessati che hanno un'accessibilità molto, molto evidente ormai nelle nostre reti perché costano pochissimo, in realtà sono un elemento che ti porta all'obesità.
1: Sì, certo.
0: E che fanno parte del grande capitolo della povertà alimentare. Per cui se noi la povertà alimentare la intendiamo solo come assenza di cibo, la risposta che diamo è solo caritatevole.
1: Sì.
0: Certo. Ed essendo diciamo una società che ha una cultura molto cattolica, questo meccanismo funziona molto bene. Se noi invece interpretiamo la povertà alimentare come un fatto politico e culturale di una società che è molto sola, a quel punto possiamo mettere in campo delle politiche diverse per la società.
2: Certo.
0: A partire dal tema della solitudine,
2: assolutamente,
0: il tema dell'accesso a un cibo diversificato, di culture alimentari diverse.
1: Quindi per una volta diciamo il tema del sentimento, dell'emozione non viene sfruttato dal capitalismo per vendere di più, ma viene messo al centro per pensare a altre politiche, un altro modo di relazionarsi al cibo, al vendere cibo, a quello che gira intorno al cibo. Non so se ho detto una cosa...
2: Sì, non sfruttato ma considerato.
1: Sì.
0: Il capitalismo diciamo non ha molto a che fare con l'emotività, invece
1: no,
0: penso che
1: contrario.
0: Il tema dell'emotività vada messo al centro del cibo, perché il nostro rapporto con il cibo si basa su due cose, su quanto costa, primo elemento, e su quanto ci fa stare bene.
2: Certo.
0: E quello ha a che fare moltissimo con l'emotività. Se io tolgo quello aspetto, allora crea una serie di barriere fra me e il cibo, è una serie di ostacoli alimentari, tant'è che il tema dei disturbi alimentari sta enormemente crescendo, perché parla quel linguaggio della solitudine, dell'emotività, delle fatiche della nostra società, e che si ripercuotono nel come il cibo viene visto e immaginato.
2: Certo.
1: Sì, io diciamo mi riferivo al discorso del fatto che...
2: Che ti fanno vedere i finocchi che piangono,
1: no,
2: tu tendi a comprare i finocchi.
1: No, intendevo dire che come dire le emozioni del consumatore vengono manipolate affinché consumi di più.
0: Ah,
1: e non
0: certo,
1: si mette mai al centro il fatto che obiettivamente siamo soli, non condividiamo più niente, e questo poi c'ha una ripercussione sul piano della salute mentale, fisica e della gestione della nostra quotidianità.
0: Quello c'è il neuromarketing
1: degna.
0: Che no? insegna esatto. come sfruttare
2: il sentimento.
3: Certo. E a proposito di sentimenti ed emotività,
1: se c'è uno che prova dei forti sentimenti,
3: quello chiaramente sono io, certamente. Però questo discorso mi fa un po' pensare al fatto che abbiamo bisogno un po' dei buoni sapori di una volta.
1: Ecco.
2: Che bello, una volta quando coglievi le mele dall'albero,
3: le ciliegie nell'orto, no?
2: Sì,
1: questo mondo ormai è scomparso.
2: Le nespole,
1: le more.
3: Scavalcare i recinti, rubare la frutta, no?
1: Vabbè,
2: questo però non si fa.
3: Perché poi non... Cioè voi non lo facevate?
1: No,
2: no, non abitualmente.
3: Però un tempo si faceva, dai.
1: No, non si poteva fare proprio neanche allora, oggi meno che mai.
3: Ma davvero?
2: Beh, sì, si faceva, però non direi che era una prassi giusta.
3: Cioè voi volete dirmi che da piccoli voi non vi siete mai intruffati?

0: Volati, che so, tipo a casa di un contadino,
1: no.
0: Nel cuore della notte, tipo,
1: no.
0: Tipo forzare la serratura della casa,
2: mai.
0: Entrare di soppiatto, cioè spruzzare quel, il sonnifero,
1: no.
0: Potentissimo,
1: no.
0: Per addormentare tutta la famiglia.
1: No, beh, è un reato.
2: Sì,
1: no,
2: ancora,
1: sonnifero a gente che dorme. No.
0: Una volta addormentati tutti, tu entravi in camera da letto, frugavi nei cassetti per cercare le chiavi dell'orto, prendevi la maglia, rubavi la macchina, chiaramente il trattore, eventualmente arrivavi nel suo campo, aprivi il cancello e prendevi, so, dei fichi, delle albicocche.
1: Guarda, posso dire? No.
0: Non lo facevate questo.
2: Non facevi prima scavalcare la recinzione, è una cosa più veloce, no?
0: Ma vuoi mettere però? Che avventura c'è dietro?
1: Senti, no, vabbè.
2: Non lasciamo perdere la tua vita.
1: A parte delle cose che è meglio che non sappiamo, diciamo, delle vostre vite. C'è il penale, tra l'altro, entrare, effrazione, sonniferi, vabbè. Andiamo avanti.
0: Cambiano i tempi.
1: Fabio Ciconte si turi le orecchie quando si sente parlare, perché è possibile però, Fabio Ciconte, recuperare un rapporto più autentico, più sostenibile col cibo, senza cadere in una visione nostalgica e realistica del passato, appunto le ciliegie, il contadino, i sapori di una volta?
3: Intanto quello che faceva Daniele un tempo lo facevo anche io,
0: diciamo
3: che non lo si può fare più perché non ci sono più gli agricoltori, perché gli agricoltori stanno lasciando le terre perché diciamo, guadagnano molto poco. Dopodiché il rapporto con la terra va ripreso, diciamo in Italia abbiamo terre, agricoltori splendidi, il cui rapporto va ripreso. Dobbiamo trovare le formule perché questo possa essere possibile e per fare in modo che non sia una cosa, diciamo, a vantaggio solo di una nicchia sociale che se lo può permettere, ma che ci avvicini realmente. Su questo io vedo un po' di fatica, nel senso che tu hai da una parte un distanziamento enorme tra il mondo del consumo, cioè noi facciamo la spesa, e l'agricoltore, perché stiamo mettendo tantissimi livelli in più rispetto al passato. Oggi la materia prima la compriamo raramente.
1: Sì, certo.
3: Noi compriamo già prodotto trasformato. Diciamo quasi premasticato.
2: Sì, sì.
3: E questo ci allontana dal rapporto con la terra. Se voi entrate in un supermercato oggi, la parte del fresco sta diminuendo enormemente perché è tutto soppiantato da frigoriferi che hanno tutto il prodotto già confezionato, già pronto.
2: Precucinato.
3: E gli agricoltori sono diventati un soggetto che sta laterale, sì, alle società.
1: Paradossalmente
3: non si parla mai degli agricoltori, non si parla mai con gli agricoltori. Gli agricoltori non parlano mai, a meno che non vengano, diciamo, romanzati nelle loro storie bucoliche di vita. In realtà, diciamo, dobbiamo sempre ricordarci che è grazie agli agricoltori che noi mangiamo tutti i giorni prodotti che in molti casi sono splendidi.
1: Ottimi.
3: Da quel punto di vista, per esempio, i mercati rionali sono uno strumento incredibile per riallacciare quel legame fra noi è la terra, perché ti permette di stare a contatto di più con gli agricoltori, ma i mercati vanno rilanciati.
1: Sì, ma poi diciamo il mercato fa due funzioni, la prima è sociale, nel senso tu al mercato parli perché c'è qualcuno che ti vende, quindi già c'è uno scambio, c'è un rapporto, e poi sviluppi un rapporto sentimentale con i prodotti perché cambiano, non trovi sempre le stesse cose perché sono di stagione, ed sono anche più seduttivi, nel senso che presentati senza troppi fiocchetti, si presentano nella loro veridicità e risultano appetibili, nel senso più erotico greco del termine.
3: È
1: va
3: vero.
1: Bene?
3: Però quando, perché tu vai al mercato e hai un elemento in più che non hai al supermercato, hai il tempo.
2: Certo, sì. Certo.
3: Quel tempo di vita, oggi il tema del tempo è un tema centrale, sì, per le nostre vite. Se tu hai il tempo di andare al mercato, allora riconosci il valore, l'odore, il gusto di quel singolo
1: anche
3: prodotto.
1: Dell'esperienza anche, del mercato.
3: Anche della trattativa,
1: sì,
3: con il banco.
0: Fondamentale.
3: Del mercato. Trattativa sempre da fare, ricordiamoci che la trattativa è il sale dell'umanità.
2: Senza tempo invece diventano appetibili delle cicorie ripassate sotto plastica che non vi racconto.
1: Però
2: vorrei tornare un attimo al premasticato, che è un mio grande tema. Mi rimangio quello che ho detto e mi sembra più buono.
0: Che senso?
1: Che vuol dire?
2: No, è il titolo.
1: Di che?
2: Di una canzone che ho scritto. Una canzone onomatopeica ma fenomenologica, cioè fa vedere il rapporto con l'alimentazione da un punto di vista interno.
0: Ma lo vuoi fare adesso?
2: La vorrei.
0: Prego.
1: Prego.
2: Grazie. I don't read my mind. Or a sing of a ballad, what a way of a line. I don't need a mumble of a

0: Bella,
1: bravo.
0: Dire, bravo.
2: Io spero anche preoccupante.
0: Sì, ma sempre, tu sei sempre un po' preoccupato. Sì,
2: meno male.
1: Lui scrive con queste carote al contrario, sì, le impinge nell'inchiostro.
2: Esatto.
0: Allora, per concludere, insomma, c'è una domanda di attualità che potremmo fare, credo.
1: Sì.
0: Sì,
1: io ho letto in questi giorni la notizia che i cibi vegetali non potranno essere più chiamati con nomi legati al mondo della carne. Cioè niente più carbonara vegetale, hamburger veggie, polpette di soia e così via. Cosa ne pensa Fabio Ciconte? È giusto? È sbagliato?
2: Così.
1: Perché no?
3: È totalmente sbagliato e questa cosa mi fa arrabbiare in maniera enorme perché è il modo con cui l'industria alimentare, la lobby alimentare sta difendendo l'industria zootecnica, cioè gli allevamenti intensivi, senza parlare di allevamenti intensivi. E quindi stanno scaricando sul tema del burger vegetale tutta la responsabilità, come se io, consumatore, parola che odio, al supermercato non sapessi riconoscere la differenza fra un burger vegetale e un burger animale.
1: Certo.
3: Ma questo è il modo per difendere in realtà il settore della carne che loro vedono sotto attacco e quindi lo difendono in tutti i modi, per esempio anche facendo tutta questa battaglia alla carne coltivata che nei fatti non esiste, nel senso è stata fatta una bistecca in Indonesia che costa qualche migliaio di euro, però facendoci pensare che arrivasse un'invasione di carne coltivata pronta a invadere le nostre tavole, a distruggere questo made in Italy che tanto dobbiamo difendere. Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti a queste mistificazioni, a queste contronarrazioni che stanno facendo in questi mesi in Italia e in Europa, a destra e purtroppo anche a sinistra.
2: Anche perché poi, se vogliamo andare sulla filologia, come sentivo qualche giorno fa in uno sketch, a questo punto la carbonara facciamola col carbone, no?
1: Facciamola col carbone, grazie per l'idea, Ivan.
0: Su questa bellissima idea di Ivan Tallarico chiudiamo, ringraziamo il nostro ospite Fabio Ciconte.
3: Grazie a voi.
0: E anche e soprattutto il tecnico Giuseppe Scarlata.
2: Se avete domande, consigli, critiche, suggerimenti, broccoletti, ciliegie, gemore, potete inviare tutto alle ripetizioni@rai.it.
0: Avete ascoltato Le Ripetizioni, un programma condotto da Daniele Parisi, Gioia Salvatori e Ivan Tallarico.
4: Scritto con Christian Raimo, Federico II di Svevia e Johann Sebastian Bach.
0: A cura di Manuel De Lucia ed Elisabetta Parisi.
5: Attenzione, Le Ripetizioni non sostituiscono un valido e coerente percorso di studi. In caso di lacune importanti, consultare un docente.
4: Tutte le puntate sono ascoltabili e scaricabili su RaiPlay Sound.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Sabato 29 agosto alle 19:29 minuti diamo avvio alla serata di Radio 3 in diretta. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, anche questa sera in vostra compagnia al microfono di Radio 3 Suite fino alla mezzanotte, in regia Gianni Grimaldi, al di là del vetro assieme a Luca De Ioris e a Gabriele Cioni che curano la parte tecnica di questa trasmissione. Un saluto naturalmente a tutti e tre, e ciò che accadrà durante la serata odierna ve lo raccontiamo in apertura. Una puntata quasi interamente musicale stasera, anche oggi un doppio cartellone, prima dei quali tra una mezz'ora circa ci porterà in Svizzera a Lucerna per un concerto che trasmetteremo in diretta a Euroradio, l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna diretta da Peter Rundel, uno straordinario clarinettista nonché compositore di rilievo, Jörg Wittmann, e l'Svea Experimenta Studio si esibiranno in un programma tutto dedicato a musica del nostro presente, con lavori di Marc-André, se vogliamo chiamarlo alla francese, di Lisa Lim, questo in prima esecuzione assoluta, e del grande John Adams in conclusione. E poi alla fine di questo cartellone, verso le 22, per la Repubblica delle Memorie 1946-2016, la 42esima edizione del Premio Saverio Tutino, che si svolgerà tra il 17 e il 20 settembre, incontreremo uno degli 8 finalisti, ovvero Nedal Chini Alziod, e parleremo con lui appunto del libro che è candidato per questa edizione di questo premio. Alle 22:20 presenteremo assieme al chitarrista Flavio Cucchi una nuova puntata del ciclo che Radio 3 Suite sta dedicando allo strumento di questo virtuoso. L'elogio della chitarra è, come sapete ormai, una serie di 5 incontri dedicati alla 6 corde, e stasera con Maestro Cucchi rivolgeremo la nostra attenzione al repertorio antico per la chitarra, dunque dal Rinascimento al Barocco. A seguire, verso le 23, una ultima occasione corposa di ascolto. Il secondo cartellone di Radio 3 Suite ci porta a Milano per la rassegna Milano Musica, nell'ambito della quale lo scorso aprile si è tenuto il concerto del pianista Filippo Gorini. È in programma questa sera a Radio 3 la prima parte di questo concerto, con due ascolti piuttosto corposi di Beat Furrer e di Robert Schumann, dunque tra romanticismo e nuova musica, musica del presente anche in quel caso. Dunque questo è quanto per stasera. Vi ricordo il numero per contattarci via WhatsApp per i vostri SMS, per i vostri messaggi, è il consueto, è il 335 56 34 296. E alle 19:32 minuti partiamo con la copertina musicale che oggi anticipa l'ascolto, gli ascolti che faremo della musica di John Adams nel corso del cartellone, sia per il brano che ascolteremo nella seconda parte del cartellone da Lucerna, ma anche durante l'intervallo qualcosa di John Adams ascolteremo. Iniziamo ad ascoltare uno dei suoi pezzi per orchestra più celebrati, anche più eseguiti in giro per il mondo, un pezzo davvero formidabile di poco meno di 5 minuti, si intitola Short Ride in a Fast Machine.

0: Un ottimo Simon Rattle alla testa di City of Birmingham Symphony Orchestra per questo capolavoro di John Adams, breve ma davvero pieno di energia, Short Ride in a Fast Machine, una fanfara per orchestra come l'ha definita il suo stesso autore che la scriveva, la componeva esattamente 40 anni fa, un brano tra i più conosciuti, tra quelli che vengono portati in giro per il mondo di questo importante compositore qui nella sua fase post-minimalista. E alle 19:37 minuti e poco più iniziamo a presentare il nostro panorama con alcuni eventi importanti in corso o imminenti. È il caso appunto della decima edizione della rassegna dedicata ai maestri dell'arte liutaria a Firenze fino al 21 settembre, il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra 700 e 900. Ne parliamo con il maestro Giuseppe Lanzetta, che è ideatore e direttore artistico di questo festival. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E dunque taglia il traguardo di questa, insomma, sono 10 edizioni, quindi un festival già che ha una sua storia alle spalle, una rassegna dedicata appunto ai maestri dell'arte, della liuteria di ieri e di oggi, e dunque ai preziosi strumenti usciti dalle loro botteghe. Dunque il festival si è inaugurato tempo fa, ma riprenderà a fine agosto a partire dal 31, dunque da lunedì prossimo,
1: Domani.
0: da domani, ecco, dunque dal 30, quindi.
1: Domani sì, abbiamo un'anticipazione, il 31 agosto invece sarà a Santo Stefano a Ponte Vecchio un concerto con la Sinfonia di Brahms e il concerto di pianoforte di Tchaikovsky. In questa Sinfonia di Brahms saranno partecipi tutti gli strumenti che hanno partecipato alla rassegna, quindi al festival.
0: Quindi in questo caso l'orchestra da camera fiorentina diretta da lei, Giuseppe Lanzetta, al pianoforte ci sarà la Jane Sieyès, se non sbaglio.
1: Esatto, sì, molto bene. Chen Xie è un grande pianista cinese
0: Sì.
1: da Pechino.
0: Sì, e dunque
1: Sì.
0: abbiamo un
1: Sì,
0: programma molto fitto, mi sembra di vedere, ci sono tante, tante iniziative e tanti concerti.
1: poi il 5 e il 6 settembre ci sarà un altro concerto sempre all'auditorio in Santo Stefano a Ponte Vecchio con il direttore Giovan Battista Varoli, che è il nostro direttore, diciamo, ospite principale. La cosa simpatica è che all'interno di tutti gli altri programmi ci sono dei complessi strumentali da camera molto importanti, come il Trio Florenzia, il Leboisa Quartet, i solisti del professore del Maggio Musicale Fiorentino, e poi ci sarà un concerto tutto dedicato a Vivaldi con le prime parti appunto del Maggio Musicale, cioè Marcello Miramonti e Salvatore Durante come violini solisti e diciamo concertatori in un omaggio a Vivaldi al Bach con tutte le composizioni che hanno scritto, certo, non tutte, per strumentale, per violino.
0: Dunque ci sono diciamo, molta attenzione al repertorio, diciamo, dell'ottocentesco, vedo appunto dei Brahms, Tchaikovsky, c'è Strauss, c'è Schumann, però c'è anche, ovviamente non potrebbe essere anche molta, molta attenzione alla musica barocca, ovviamente, parlava di Vivaldi,
1: Certo.
0: c'è anche molto Bach,
1: Bach,
0: c'è
1: sì.
0: il trio del professore del Maggio Musicale Fiorentino che interpreteranno appunto le variazioni Goldberg di Bach.
1: Goldberg, sì, che è una trascrizione praticamente stata scritta per Trio d'archi, è una composizione abbastanza, cioè, molto importante, ma le variazioni Goldberg era per un forte, il
0: Certo,
1: clavicembalo,
0: certo.
1: è stato rifatto per Trio d'archi da, appunto, penso dal primo violino era Lorenzo Fuoco.
0: E quindi un'occasione per riscoprire questo capolavoro in una versione che
1: Sì,
0: normalmente abitualmente non si ascolta, insomma,
1: insolita,
0: insolita.
1: sì. Con strumenti che sono tipici strumenti della liuteria toscana, come Viola di Baldassini, Paolo Sorgentone, alcuni sono ancora vivi, appunto Sorgentone, ma altri non ci sono più, come Luciano Sderci, oppure come la famiglia Vettori, recentemente è morto Carlo Vettori, che è stato, diciamo, dei Vettori, quello che ha prodotto la. Una liuteria molto importante, ha fatto anche tante pubblicazioni. Questa cosa è nata, diciamo, 10 anni fa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e con appunto l'Orchestra da Camera insieme alle botteghe artigiane di Firenze, perché non tutti sanno, ma la liuteria non è nata a Cremona, è nata a Firenze. Dante Alighieri nella Divina Commedia scrive di un certo Belacqua, che nel 1300 lavorava come liutaio a Firenze ed era anche un suo amico. L'unica cosa è che era una persona un po' fanfarrone, nel senso che diceva viene oggi, passa oggi, viene domani, quindi non era. Però la cosa principale è che accanto a questi strumenti ci sono anche strumenti di una certa levatura. C'era la presenza di uno Stradivari, c'è stata la presenza di un Guarnieri. Poi, per esempio, la cosa simpatica è, per esempio, il 20 e il 21 di settembre, con l'orchestra da camera, ci sarà la presenza del quintetto Stefano Lucchini. Stefano Lucchini è un amico, è stato fatto da Martino Jusch. Stefano Lucchini è direttore generale di Intesa San Paolo, che ha avuto questa passione, ha comprato presso Massimo Iusso questo quintetto di strumenti che solitamente vengono eseguiti, vengono suonati dai solisti della Scala di Milano. E quindi è un quartetto, anzi è un quintetto, perché c'è doppia viola, due viole, e due violini e violoncello. È stato fatto da Martino Jusch di Milano nel 2020.
0: E
1: Quindi
0: vedo
1: non so, vedi, la
0: che il programma di questi due concerti ci porta in direzione anche del Novecento, perché avremo dei brani
1: sì,
0: importanti di Honegger e anche di Bohuslav Martinu,
1: Martino. Sì. Beh,
0: oltre a.
1: Čajkovskij qui non era, viene fatto praticamente, è sbagliato. Ci sarà il Suonide Florent, che appunto è per archi, quindi c'è il sestetto d'archi, e questo è il quintetto di Stefano Lucchini di
0: Esattamente,
1: Milano.
0: quindi insomma con il brano che collega naturalmente la figura di Čajkovskij alla città di Firenze, dunque anche un po' in un
1: Sì,
0: certo senso un
1: certo.
0: omaggio, ovviamente. Ecco, quindi diciamo la risposta del pubblico, perché immagino ci sono molti appassionati, naturalmente non potrebbe che essere così, semplicemente alla musica, ma anche molti appassionati alla dimensione degli strumenti artigianali, dunque di questa grande storia che è
1: Sì.
0: anche una
1: Esatto,
0: grande storia fiorentina.
1: perché a Firenze ci sono circa 12 botteghe, attualmente 7 sono sempre aperte, altre hanno portato a casa per vari problemi finanziari legati a tasse, eccetera, eccetera, affitti, eccetera. E praticamente sì, c'è una tradizione abbastanza importante, ma più che altro a volte si trovano, per esempio, noi abbiamo comprato un violino che era del secondo violino del quartetto italiano, a Pegreffi, che praticamente il babbo aveva acquistato per lei, per il suo diploma, dallo Sderci. E però è un violino che è del 1752, quindi un violino di bottega proprio, no? Sembra che sia un violino, sembra che sia qui da Reggio, una cosa non è molto importante, non è famosissimo, però apparteneva a quelle botteghe antiche del 1700 qui a Firenze.
0: Quindi alla storia che parla attraverso il suono di questi
1: E poi è
0: strumenti.
1: successa una cosa molto simpatica, perché durante il nostro concerto, mentre raccontavamo diciamo quello che noi facciamo, perché noi abbiamo, durante il Covid abbiamo acquistato tanti strumenti, cioè 5 violini, 2 viole, un violoncello, un contrabbasso, per darlo in comodato d'uso ai ragazzi che non si possono permettere questi strumenti di alta liuteria. Quindi abbiamo speso parecchie centinaia di migliaia di euro, li diamo in comodato gratuito, fanno l'esame, fanno il concerto, il diploma, la laurea, lo riportano, lo prende un altro, e se succede che si rompe qualche strumento c'è l'assicurazione che paga. Quindi questi ragazzi non pagano assolutamente niente. Allora, raccontando questa storia, una signora ci ha regalato un violoncello del 1848, di un violoncellista che era suo zio, praticamente. Che suonava nell'orchestra di Pablo Casals, quindi un po' vi dico anche la marca di questo violoncello, c'è la fabbrica, è di, a memoria non me lo ricordo, aspettate un secondo, ve lo dico, e l'abbiamo dato ora in consegna ad Arezzo, perché è uno dei nostri liutai. Ecco, questo si chiama Cesare Tonossi, è stato fatto a Novara nel 1848, ci è stato dato, regalato. Addirittura sembra che la signora abbia pure uno Stradivari, quindi certamente non li vendiamo.
0: Bisogna un po' coltivarsela la signora, ovviamente. Allora,
1: No, ma una brasa quando succedono queste cose
0: sono
1: nel
0: delle
1: concerto, dopo
0: piccole.
1: io si è avvicinata quella signora e ha detto: guarda, io abito qui vicino, vediamo. E ci ha dato questa custodia enorme, un violoncello, si vedeva la custodia, quelle praticamente legno tutte tarlate, no? Ma dentro il violoncello era perfetto, manca le corde, giustamente.
0: Certo.
1: Però ce lo consegneranno all'inizio di settembre, diciamo, con le corde nuove, eccetera. E
0: Allora, molti
1: anche
0: complimenti
1: questa avrà.
0: a Giuseppe Lanzetti, ideatore e direttore artistico di questo festival. Siamo alla
1: Grazie.
0: decima edizione del Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra 700 e 900. La seconda parte inizierà il
1: Riconosciuta
0: 30.
1: dal MIC, dal Ministero, quindi riconosciuta appunto e finanziata anche dal FUS,
0: E
1: dal
0: questo
1: MIC.
0: è anche una
1: Ringraziamo.
0: garanzia. Dunque, grazie per questa decima edizione che riprende, lo ricordo, domani, domenica 30 agosto, all'Auditorium di Santo Stefano a Pontevecchio, e andrà avanti fino appunto alla fine di settembre, fino al 21 settembre. Grazie, grazie molto di essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Grazie,
1: Buona
0: buonasera.
1: serata.

0: 1961, una composizione di Carl Bley, Jesus Maria, per il Jimmy Giuffre Trio, con Jimmy Giuffre al clarinetto, Paul Bley al pianoforte, Sil Swallow al contrabbasso. Davvero una musica meravigliosa che ci apre verso un'altra frontiera della musica, perché si apre questo festival Musica sulle Bocche, arrivato ormai credo alla 26esima edizione. È un festival internazionale dove naturalmente circola molto il jazz, ma anche altre musiche, musiche dal mondo, ed è in Sardegna proviene da un'idea, questo festival, del sassofonista e compositore Enzo Favata. E per parlarne abbiamo al telefono il nostro Valerio Corzani. Ciao Valerio, buonasera.
1: Buonasera, ben trovato Riccardo, un saluto agli ascoltatori.
0: Dunque, un festival che ormai è una storia, un'istituzione tra i tanti festival dedicati alle musiche extracolte in Sardegna. Insomma, sappiamo che il jazz è frequentatissimo nell'isola da tantissimi anni, ma questo è un festival speciale perché si disloca in luoghi tutti, in generale il nord della Sardegna, in luoghi molto belli, tra Alghero, Bosa, credo anche Castelsardo e altrove. Dunque, questo festival è partito, questa edizione, il 16 agosto, andrà avanti fino al 6 di settembre. Tu hai potuto assistere a qualcosa, sai qualcosa in più, vuoi raccontarci qualcosa di questo festival, di questa edizione in particolare?
1: Certo, sì, diciamo, come spettro geografico è molto variegato e sicuramente si concentra sul nord-ovest e sulla costa nord-ovest della Sardegna. Appunto, hai fatto qualche nome, aggiungo Porto Torres, Valle d'Oria, il Nuraghe, Palmavera, tutti posti anche molto, diciamo, fascinosi, e proprio questa attitudine ad esplorare anche borghi storici, coste, aree archeologiche, chiese, spazi naturali è una delle caratteristiche. Ci sono anche i concerti all'alba, che sono importanti nella programmazione, e nella porzione diciamo parziale ma ben tornita di festival che abbiamo seguito noi, che stiamo seguendo, che è quella che si disloca a Castelsardo, ne erano state fissate ben tre. Una vedeva protagonista un coro polifonico, ovvero il coro Sos Cantores di Cuglieri, che peraltro ha riproposto una delle caratteristiche più suggestive della tradizione polifonica sarda, ovvero la pratica del canto in movimento. Poi c'era invece ieri mattina Carlo Maver con il suo bandoneon, i suoi flauti, il suo progetto solenne, e domani mattina, sempre all'alba, ci sarà Pasquale Mirra, e sarà tra l'altro in un posto bellissimo, tra l'altro patrimonio dell'umanità, quindi con un valore proprio, diciamo così, non solo naturalistico ma anche architettonico, perché contiene due tombe preistoriche importantissime, due domus de Janas, una sorta di roccia che ricorda un elefante e viene chiamata proprio così, la roccia dell'elefante, sta a 20 km da Castelsardo. Ma queste, appunto, dell'alba erano sicuramente delle tappe importanti, ma non le sole. C'era ad esempio un filo rosso che riguardava il chitarrismo, c'erano quattro chitarristi fissati al tramonto, diciamo così, con i loro set, per la precisione nella terrazza del Castello dei Doria di Castelsardo, e si stanno, perché in realtà il concerto di Marcello Zappareddu è proprio un set in corso proprio mentre vi sto parlando. E poi c'era ieri Marcello Peghin, e ieri l'altro c'è stato Alessandro Asso Stefana, mentre domani sera ci sarà Francesco Buzzurro. Per quanto riguarda invece i posti diciamo serali veri e propri della piazza Santa Maria, sempre a Castelsardo, c'è stata una specie di piccolo diciamo giro del mondo in musica. Siamo partiti dalla Grecia con Sokratis Sinopoulos e la sua lira greca accompagnata da Ian Kerim al pianoforte, musica che guardava la musica classica contemporanea, ma anche naturalmente al folk dell'Egeo, molto molto interessante. Poi l'Islanda con la pianista Senna Gunnlaugs, con un trio che vedeva anche l'italiano Salvatore Maiore, l'italiano e sardo, diciamo così, al contrabbasso. Ieri sera mi ha veramente in qualche modo colpito invece il quartetto di Maciej Obara, un sassofonista polacco, un progetto davvero lunare che ricorda dal punto di vista della scrittura in qualche modo il migliore Wayne Shorter, interpretato davvero in maniera strepitosa. Ma ci sono stati poi anche, e ci saranno stasera ad esempio, una musicista portoghese, Maria Esteban, e un gruppo giapponese che fa jazz, capitanato dalla sassofonista Billie Jean. Dunque, ecco, tante cose.
0: Volevo anche accennare al fatto che il 2 settembre è previsto l'arrivo nell'isola, credo ad Alghero, a Nuraghe Primavera, di Manfred Eicher, che è un grande produttore delle ECM che tutti conoscono, e credo che questo incontro sia anche il preludio a una importante novità che riguarda Enzo Favata, e dunque il suo esordio nell'etichetta ECM con un album intitolato Ritornare, che uscirà a metà settembre, proprio per la prestigiosissima etichetta che ha fatto la storia del nuovo jazz e delle nuove musiche dai primissimi anni 70 fino a oggi.
1: Sì, in realtà Manfred Eicher è già qui, per cui l'abbiamo incrociato sia, diciamo, a seguire i concerti, sia in giro per questa cittadina. E, è vero, c'è questo appuntamento importantissimo, una presentazione di un concerto di cui peraltro fra poco abbiamo il privilegio di offrire ai nostri ascoltatori anche un'anteprima proprio da questo album che sta per uscire, uscirà tra più di 20 giorni, ma noi lo facciamo ascoltare subito, anche perché questo Ritornare, che vede all'opera Daniele Di Bonaventura al bandoneon insieme a Enzo Favata e sassofoni al clarinetti, Marcello Peghini alla chitarra, Salvatore Maltana al contrabbasso, vedeva all'opera anche il grande Uti Gandhi alla batteria, che se n'è andato 2 settimane fa. Quindi questa cosa di far ascoltare il suo pezzo in anteprima, oltre a essere semplicemente un regalo musicale prezioso, è anche un tributo a questo musicista che vogliamo ricordare, perché nel panorama del jazz italiano davvero pochi musicisti hanno saputo costruire una carriera così eclettica, internazionale, anche come Uti Gandhi.
0: E dunque noi, ringraziandoti Valerio per questa possibilità, ci ascoltiamo questa ventana di Enzo Favata, anteprima dall'album Ritornare, in uscita per le ECM a metà settembre. Grazie di essere stato con noi.
1: Prego, buon ascolto.

e il bandoneon di Daniele Di Bonaventura a dialogo con il sassofono di Enzo Favata e altri compagni di strada. Il nuovo album di Enzo Favata, Ventana, lo stiamo trasmettendo, abbiamo trasmesso un pezzettino in anteprima assoluta qui a Radio 3 Suite, un album intitolato Ritornare, in uscita il 18 settembre per l'etichetta tedesca e internazionale ECM, dunque un piccolo evento. E a questo punto alle 20:01 siamo in grado di collegarci in diretta Euroradio da Lucerna, la Concert Hall di Lucerna, per il Festival dei Festival cura di Giorgio Marino, per un concerto importante e impegnativo dell'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna, diretta da Peter Rundel, che sostituisce in questa occasione la prevista direttrice d'orchestra cinese Elim Chan, con Jörg Widmann, il grande clarinettista e compositore, Marco Blau al Carnix, una tromba antichissima che servirà sarà protagonista di un brano in prima esecuzione assoluta di Lisa Lim, e l'Esver Experimental Studio, diretti appunto tutti da Peter Rundel. In programma tre autori, tutti del nostro tempo. Si tratta di Marc-André, se vogliamo utilizzare la dizione francese, anche se lui ha modificato il suo nome mettendo una K al posto della C e una ablazione dell'accento sulla E, segnando in questo modo anche la doppia appartenenza al mondo tedesco. È residente in Germania da moltissimi anni e in particolare a Berlino, e ci sarà un brano importante per clarinetto, orchestra e live electronics nella primissima parte, dunque sono 37 minuti di questo brano di Marc-André, intitolato Uber, con Jörg Widmann al clarinetto. Poi un intervallo nel quale cercheremo di dar conto della musica degli altri due protagonisti a seconda parte di questo concerto, cioè Lisa Lim. Lisa Lim è una compositrice australiana di origini cinesi, genitori cinesi, nata a Perth nel 1966, fra l'altro compie gli anni proprio domani, compie i suoi 60 anni, e dunque Tongue of the Land è un concerto per orchestra con Carnix, una prima esecuzione assoluta. L'orchestra appunto è questo strumento solista antichissimo, più di 2000 anni fa probabilmente questo strumento risuonò sul lago di Lucerna quando le tribù celtiche si stabilirono nella Svizzera centrale, e ha composto Lisa Lim un concerto con questa antica tromba di bronzo lunga quasi 2 metri, interrogandosi anche su come, dice lei, antichi lasciti di creatività umana e non umana risiedano nei corpi, nei manufatti culturali e nelle storie profonde dei luoghi, portando con sé segni di resistenza e anche di potenziale pericolo che potrebbero ancora nascere e svilupparsi. Allude probabilmente al suono bellico, al calangore delle guerre, in questa affermazione l'australiana Lisa Lim. Meno esotico è naturalmente l'altro strumento della serata, il clarinetto, e dunque il compositore in residenza Lucerna Marc-André, ispirato da molta collaborazione, sperimentazione sonora assieme a Jörg Widmann, ne estrae una ricchezza di timbri completamente nuovi, con tecniche estese e molto altro ancora. E infine, nell'ultimo momento musicale, il percorso ci riporta nella sua tappa finale negli Stati Uniti, dalla sua opera Dr. Atomic, che ha riassunto e concentrato in una sinfonia dei colori molto vivaci, brillanti, per la sala da concerto. John Adams, grande compositore americano, si confronta con l'eredità del fisico Oppenheimer e con il primo test della bomba atomica nel Nuovo Messico. Chi ha visto il film di Christopher Nolan ritroverà qui articolata in musica tutta la complessità e l'energia di una vicenda e di un personaggio storici. Un lavoro che del 2007, che va così esaltato anche le virtù soprattutto di composizione ma anche di orchestrazione di questo grande compositore in giro per il mondo con tante esecuzioni, e in questo caso appunto a Lucerna. In quel primo brano che ascolteremo, dicevamo, è il brano di Marc-André Uber per clarinetto, orchestra e elettronica dal vivo. Sono circa 37 minuti
di suoni che sperimentano proprio tutte le possibilità dello strumento, con la collaborazione, direi proprio anche con l'ispirazione molto forte di Jörg Widmann, che è il grande clarinettista ma anche compositore di altissimo livello, che estrae una ricchezza di timbri davvero straordinaria. Credo che siamo in condizione di iniziare l'ascolto del pezzo in Marc-André. In diretta da Lucerna.

0: Musik, die aus dem Nichts
1: e dunque tecniche estese sullo strumento, sperimentazione sui tasti del clarinetto, respiri alterati elettronicamente, sussurri multifonici, questo e molto altro ancora era Uber per clarinetto, orchestra e elettronica dal vivo di Marc-André, compositore parigino ma attivo in Germania da moltissimo tempo, classe 1964, che abbiamo appena finito di ascoltare in diretta Euroradio da Lucerna, dalla Concert Hall di Lucerna, per il Festival di Lucerna, dal clarinettista Jörg Widmann, dall'Orchestra Contemporanea del Festival di Lucerna e dall'SVR Experimental Studio, diretti da Peter Rundel. Dunque un brano davvero sospeso, dicevamo, alle soglie del silenzio, che dal silenzio partiva, al silenzio tornava, attraversando vari gradienti in cui la bravura tecnica di Jörg Widmann, che è fra l'altro direttore artistico dell'Accademia del Festival di Lucerna dal 2026, è una figura più versatilissima, compositore, clarinettista e direttore d'orchestra, in questo caso clarinettista, fra l'altro che ha dato un contributo notevolissimo allo stesso compositore Marc-André per quanto riguarda appunto la stesura e l'invenzione di questi suoni così sottili e così speciali affidati a clarinetto, con la trasformazione anche elettronica di questi suoni, molto affascinanti. Molti messaggi sono arrivati al 335-5634-296. Sto ascoltando questa musica mentre torno dal mare, l'aria è calda, il cielo velato di un pulviscolo sahariano che rende la luna quasi piena, come piena di una patina spettrale. Il connubio è perfetto, dice Eugenio da Lecce, e un altro ascoltatore, Pierluigi da Venezia, dice: curioso come questo brano mostri dei legami con i primi anni 70 dei grandi Tangerine Dream, alcuni dei protagonisti della elettronica tedesca, musica che si sviluppa all'infinito in certi passaggi, lì l'elettronica, qui una vera orchestra, ma insomma, dice Pierluigi, avanguardia che si perpetua, anche se naturalmente si tratta di mondi musicali molto molto distanti e diversi, ma probabilmente questo senso anche molto profondo della capacità di sintonizzarsi con delle atmosfere, creare delle atmosfere ai limiti dell'inudibile, può ricordare sicuramente quella stagione molto fertile anche dell'elettronica in quella fase della musica europea. Altri invece, come Attilia, sono più perplessi anche per il fatto che sembra un po' tutto prevedibile, dice Attilia, come se avessi già ascoltato qualcosa di molto simile. Poi chiosa alla fine con un altro messaggio dicendo: io resto ferma a Fonderie d'acciaio di Mosolov, che poi peraltro è un brano che ormai ha 100 anni, ma che raccontava attraverso il rumore l'energia e la forza della fabbrica. Ma naturalmente qui siamo su un piano del tutto diverso. Ricordo appunto un po' i protagonisti di questo lavoro di Marc-André, anzitutto il direttore Peter Rundel, che conosciamo soprattutto nella sua doppia veste di violinista solista e di direttore d'orchestra. È stato per moltissimi anni violinista dell'Ensemble Moderne, con questo ensemble intrattiene anche una lunghissima collaborazione come direttore d'orchestra. Tra l'altro fu lui a dirigere molti dei brani che Frank Zappa scrisse proprio per l'Ensemble Moderne, e poi ha studiato direzione d'orchestra con Eötvös, con Gielen e altri importanti direttori d'orchestra, ed è un violinista e direttore tedesco nato nel 1958, e in questo caso sostituisce Elim Chan, la giovane direttrice cinese che ha dato forfè. Dunque è arrivato a sostituirla direi ottimamente, visto anche proprio l'esperienza anche di Peter Rundel con la musica contemporanea per quanto riguarda questo brano di Marc-André, e anche con gli altri brani che ascolteremo nella seconda parte del concerto. Adesso inizia un intervallo piuttosto lungo nel quale presentiamo proprio le musiche di questi i lavori di questi altri due compositori contemporanei. Sono Lisa Lim, di cui ascolteremo Tongue of the Land, concerto per orchestra con Carnix, e poi vedremo che cos'è questo Carnix, e soprattutto la Sinfonia Dr. Atomic, una sinfonia del 2007 tratta da un'opera non molto fortunata di John Adams, mentre invece in questa versione sinfonica il brano viene regolarmente eseguito ed è molto bello. Sono circa 25 minuti di musica di questo grande compositore statunitense, che è partito dal minimalismo per approdare uno stile eclettico e molto personale, che attraversa e sintetizza molto spesso stili e linguaggi musicali molto diversi. In questo caso il riferimento di questa sinfonia è senz'altro la musica di Sibelius, a cui davvero è molto affezionato e molto debitore, secondo le sue stesse parole, il grande John Adams, compositore statunitense, dicevo, classe 1947. E proprio il riferimento alla grande tradizione europea della musica novecentesca ci porta a un brano di John Adams, una composizione del 1989, che inizialmente nell'intenzione di Adams voleva proporsi come una sorta di elegia in memoria del grande Morton Feldman, ma poi pian piano sottilmente ha unito il ricordo dello stile inimitabile di Feldman, dunque con questi silenzi, con queste pause, con queste piccole ripetizioni, alla sensualità invece della musica di Toru Takemitsu, un altro compositore giapponese protagonista della musica del secondo Novecento, la cui musica viene letteralmente citata all'inizio di una composizione Eros Piano, che qui ascoltiamo dal pianoforte di un ottimo Paul Crossley e dall'orchestra di St. Luke, diretta dallo stesso autore John Adams. Eros Piano a Radio 3 Suite.

0: Misteriosissima e molto affascinante questa composizione per pianoforte e orchestra di John Adams, 1989, si intitolava Eros Piano, il piano di Eros, con Paul Crossley a pianoforte, con l'orchestra di St. Luke's, diretta dallo stesso John Adams in un bellissimo album che raccoglieva composizioni di diversi compositori, tutte improntate alla forma musicale molto variegata dell'elegia. American Elegies, dunque elegie americane, qui faceva bella mostra di sé, molta musica appunto di grandi compositori come Morton Feldman, come David Diamond e tanti altri. Dunque ascolteremo, ritroveremo la musica di John Adams tra poco, riprendendo la nostra diretta Euroradio da Lucerna, la Concert Hall, per questo bel concerto che vede protagonista al Festival di Lucerna l'orchestra contemporanea del Festival, diretta da Peter Rundel assieme all'SVR Experimental Studio. E in questo caso, nel caso della Sinfonia Dr. Atomic di John Adams, che sarà l'ultimo brano che ascolteremo, l'orchestra basterà a se stessa, mentre invece nel brano che ascolteremo appena riprenderemo il collegamento e quando ci sarà la seconda parte del concerto, ascolteremo il brano della compositrice Lisa Lim, come dicevamo, una compositrice sessantenne, compirà appunto 60 anni proprio domani, dunque auguri a Lisa Lim. Un brano in prima esecuzione assoluta, si intitola Tongue of the Land, Lingua della Terra, un concerto per orchestra con Carnix. Il Carnix è uno strumento di origine celtica rimasto sepolto per oltre 2000 anni, dopo essere stato ritualmente spezzato e poi inumato in un santuario celtico attorno al 50 a.C. Sono state poi, si conoscevano alcune immagini di questo strumento su monete e su bassorilievi, e poi sono stati scoperti durante alcuni scavi 7 di questi Carnix in un complesso gallo-romano nel 2004. E dunque l'idea, assieme al trombettista Marco Blau, che suonerà il Carnix in questo brano per orchestra e Carnix di Lisa Lim, l'idea appunto di un progetto, dice Lisa Lim, di de-estinzione, dunque una riportare in vita e permettere a uno strumento di vivere ancora dopo una lunga eclissi che lo aveva cancellato dalla storia e dalla musica. Ma questo progetto di de-estinzione, dice Lisa Lim, solleva anche dei Ecco, siamo di nuovo in diretta Euroradio e tra poco ascolteremo appunto il concerto di Lisa Lim. Dicevamo che la stessa compositrice si pone delle domande: come risiedono antiche tradizioni di conoscenza e di creatività umana e non nei corpi e nei manufatti culturali, riportando in vita qualcosa, quali storie profonde, energie culturali vengono liberate, con quali conseguenze impreviste, quali semi di resilienza potrebbero germogliare, quali rischi potrebbero emergere, tra gli echi inquietanti dell'estinzione, quali saranno le condizioni di sopravvivenza in un futuro più o meno lungo. Dunque, a partire da questo, naturalmente possiamo dire che questo brano porta alla luce quello che è un atteggiamento abituale di questa compositrice, che è una compositrice australiana di origini cinesi, molto interessata alla storia del suo paese, dove è nata, ma anche a quella del paese dei suoi genitori, cioè la Cina. Dunque, si è dedicata all'esplorazione di strumenti spesso insoliti, come ad esempio lo sheng o il qin cinese, e naturalmente il didgeridoo, che è uno degli strumenti aborigeni dell'Australia più conosciuti e anche più usati. Esiste addirittura un concerto di Philip Glass per questo strumento. Ma questa è la prima volta che viene usata questa antica tromba di circa 2 metri, la tromba celtica Carnix, che ascolteremo in quest'opera del 2026 in prima esecuzione assoluta. Dicevo, questo Carnix era suonato da Marco Blau, che è un trombettista che però utilizza anche molto spesso degli strumenti insoliti, come in questo caso il Carnix, e dunque l'orchestra accompagnerà questo solista tra pochissimi minuti.
1: Marco Blau ist vollkommen fasziniert von dieser Carnix. Er hat sich eine solche Carnix nachbauen lassen aus gehämmerten Bronzeplättchen. Viele hundert Stunden Arbeit sind das, und das ist ein ganz fragiles Werkstück, das dann da herausgekommen ist, dieses Bronzeinstrument. Carnix.
0: E c'è da dire anche che Lisa Lim è, oltre che compositrice, anche una didatta e anche una ricercatrice. La sua opera si colloca all'avanguardia della musica colta sperimentale contemporanea, con risultati che danno luogo appunto a composizioni e esiti molto potenti, pieni di energia. La sua musica unisce spesso l'astrazione tipica della musica modernista a forme invece rituali, talvolta anche cerimoniali, un po' misteriose. Si mescolano spunti ecologici, filosofici, incroci anche interculturali. Dunque la Cina talvolta si unisce all'Australia, si unisce a altri luoghi, in questo caso addirittura alla musica degli antichi Celti, dunque nel cuore dell'Europa. Un impatto importante, quello di Lisa Lim, nell'ambito della musica contemporanea internazionale, è testimoniato da molti riconoscimenti importanti e soprattutto da anche un riconoscimento come didatta, soprattutto nel suo paese, dove ricopre la cattedra dedicata a Peter Sculter di musica australiana presso il Conservatorio di Musica di Sydney. Dunque un legame molto stretto con la musica aborigena, con la musica tradizionale del suo paese.

Dunque il concerto d'orchestra con Carnex di Rita Lim, Tongue of the Land, prima esecuzione assoluta, circa 20 minuti di ascolto. E i temi principali, come sempre anche in questo caso, l'ascolto ecologico con cicli principali dedicati alla consapevolezza ambientale, l'ecofilosofia, rituale e trasformazione, perché la Lim esplora frequentemente temi come memoria, desiderio, sciamanesimo, trasmutazioni psichiche o fisiche e poi collaborazioni interculturali, perché intreccia, come dicevamo, senza soluzione di continuità, l'orchestrazione classica occidentale tradizionale, come in questo caso con strumenti antichi o non occidentali o addirittura sepolti dalla storia, come nel caso del Carnix, tromba di bronzo alta 2 metri che viene riportata in vita proprio con questo concerto che stiamo per ascoltare.

E termina tra gli applausi davvero e l'entusiasmo del pubblico raccolto alla Concert Hall di Lucerna il concerto per orchestra con Carnix, Tongue of the Land, Lingua della Terra, di Lisa Lim, una prima esecuzione assoluta in diretta Euroradio da Lucerna per il Festival di Lucerna con l'orchestra contemporanea del Festival, diretta da Peter Rundel e solista al Carnix, questo strano strumento antichissimo, affidato a Marco Blau, trombettista che qui ha fatto davvero la parte del leone. Ancora molti applausi per questa prima esecuzione assoluta di un brano anche molto accattivante da un punto di vista della scrittura. Lisa Lim ci ha abituato nel corso degli anni davvero a, così, a un dominio dell'orchestra e anche una capacità di integrare gli elementi più ideologici della sua, così, del suo stile musicale, del suo pensiero musicale, accordarli anche a una capacità di farsi comprendere dal pubblico e anche di inserire all'interno del suo lavoro con l'orchestra tradizionale strumenti davvero insoliti. Ne abbiamo citati alcuni, dal didgeridoo allo sheng fino a questo Carnix, che è una idea davvero interessante perché è un reperto davvero archeologico che entra di nuovo in circolazione nell'ambito della musica, si fa sentire il suo suono ancora dopo così tanti, tanti anni di, potremmo dire, di sepoltura quasi definitiva. Ancora la coda degli applausi.

Tra l'altro, diciamo, ci stiamo incuriosendo, non potendo vedere le immagini, insomma, probabilmente la così l'aspetto scenografico di questo strumento antico, due metri di altezza in bronzo, che si presenta su una sala da concerto assieme all'orchestra, avrà avuto il suo effetto anche sul pubblico, oltre naturalmente per i suoni curiosi, spesso disarticolati, altre volte potenti, ma anche sottili in alcuni casi. Davvero una esecuzione interessante da parte di questo trombettista che suona questo antico strumento, questo Carnix, in questo brano di Lisa Lim. Entriamo invece nell'ultima parte del concerto, che riguarda l'ultimo brano in programma, che sarà la Sinfonia Dr. Atomic di John Adams, un lavoro del 2007 che trae però ispirazione, trae la sua ragione da un'opera lirica del compositore americano sul libretto di Peter Sellers. Una prima rappresentazione di Dr. Atomic, l'opera, si tenne alla San Francisco Opera il 1 ottobre del 2005. L'opera si concentra su come le figure di spicco di Los Alamos affrontavano l'enorme stress e l'ansia della preparazione al test della prima bomba atomica, il test Trinity. Chi ha visto il film Oppenheimer del grande regista britannico Christopher Nolan ricorderà appunto l'atmosfera, soprattutto la drammaticità e la potenza, l'energia non soltanto atomica ma anche umana e professionale legata appunto a quei momenti, anche l'ansia, potremmo dire, etica legata a un'arma di distruzione globale così impressionante. Dunque l'opera non ebbe un successo di quelli notevoli, francamente, e Adams decise, con il suo classico atteggiamento, potremmo dire anche pragmatico, di adattare l'opera in una sinfonia intitolata Dr. Atomic Symphony, musica tratta dall'ouverture dell'opera, da vari interludi, e poi vennero realizzate dallo stesso Adams delle orchestrazioni di arie come la celebre Batter My Heart di Oppenheimer nell'opera. E questa sinfonia venne eseguita per la prima volta dalla BBC Symphony Orchestra, diretta dallo stesso John Adams, il 21 agosto del 2007 in un concerto di BBC Proms. Originariamente in quella esecuzione era composta, era articolata in quattro movimenti e la durata era di circa tre quarti d'ora. Poi la sinfonia fu rivista anche in relazione a questa prima esecuzione, rivista da Adams, e portata a tre soli movimenti, peraltro eseguiti senza interruzione, della durata di circa 25 minuti, e questa versione fu poi eseguita per la prima volta dalla St. Louis Symphony, diretta da David Robertson alla Carnegie Hall il 16 febbraio 2008, ed è stata registrata dalla stessa orchestra, dallo stesso direttore, e pubblicata da un'etichetta che ha dedicato moltissima attenzione alla musica di John Adams, cioè la Nonesuch Record, nell'estate del 2009. Lo stesso John Adams ha spesso fatto riferimento alla settima sinfonia di Sibelius come modello per la forma definitiva della sua Dr. Atomic Symphony, ma è un riferimento che dobbiamo dire è abituale in questo compositore, che noi possiamo definire come proprio il prototipo del compositore postmoderno americano, quindi un compositore che non soltanto ha avuto una sua prima fase minimalista e post-minimalista piuttosto lunga tra metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, ma nel corso del tempo poi ha sviluppato uno stile molto originale che tende a utilizzare molti linguaggi e molte forme musicali, ma sempre con un'attenzione notevolissima al linguaggio euroculto, europeo, per come si è andato evolvendosi tra la fine dell'Ottocento e in tutto il Novecento. Molti riferimenti alle orchestrazioni raveliane, molta attenzione a Debussy come compositore, soprattutto a Sibelius come orchestratore, come solidità di scrittura soprattutto sinfonica. Ma c'è spazio nella mente musicale di John Adams anche per riferimenti alla seconda scuola di Vienna, e questo è curioso perché ad esempio ha scritto una Kammer Sinfonie, che sinfonia da camera, che ricalca un po' il lavoro di con lo stesso nome di Arnold Schoenberg.

0: So, das war die
1: e si conclude tra gli applausi del pubblico di Lucerna questa Doctor Atomic Symphony di John Adams, lavoro del 2007, davvero molto suggestivo, soprattutto questo finale. Trinity era diviso in tre parti: il laboratorio, il panico e Trinity come l'esperimento appunto di Messico di Oppenheimer. E dunque era l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna diretta da Peter Rundel, davvero con mano molto sicura per un brano davvero complesso come quello di John Adams, che è una sinfonia tratta, come abbiamo detto già diverse volte, da un'opera omonima, Doctor Atomic, un'opera del 2005. E si conclude anche la nostra diretta Euroradio da Lucerna, Festival di Lucerna. Abbiamo trasmesso un bel concerto complesso, pieno di musiche anche difficili, complicate, come appunto la musica di Marc-André Huber per clarinetto, orchestra elettronica dal vivo, che abbiamo ascoltato nella prima fase del concerto. E poi nella seconda parte il brano di Lisa Lim in prima esecuzione assoluta, Tongue of the Land, concerto per orchestra con questo strumento in bronzo antichissimo, il carnix, uno strumento celtico, e infine la sinfonia Doctor Atomic di John Adams, che è a Canre Huber per clarinetto, orchestra elettronica dal vivo, che abbiamo ascoltato nella prima fase del concerto. E poi nella seconda parte il brano di Lisa Lim in prima esecuzione assoluta, Tongue of the Land, concerto per orchestra con questo strumento in bronzo antichissimo, il carnix, uno strumento celtico, e infine la sinfonia Doctor Atomic di John Adams, che ha concluso questo concerto diretto da Peter Rundel.

interpretazione del brano, come solista del brano di Lisa Lim. Dunque si conclude qui anche il nostro primo cartellone, Festival di Festival Cura di Giorgio Marino, e siamo pronti ad aprire le prossime pagine qui a Radio 3 Suite.

E alle 22:17 minuti e poco più, la pagina che apriamo per prima è ancora una pagina musicale. Siamo a una nuova puntata del ciclo che Radio 3 Suite sta dedicando alla chitarra, facendone, per così dire, l'elogio. Sono 5 incontri dedicati alla 6 corde, stasera con Flavio Cucchi, chitarrista virtuoso conosciuto internazionalmente. Rivolgiamo la nostra attenzione al repertorio antico, dunque come la chitarra interpreta brani che vanno dal Rinascimento, addirittura dal Medioevo, fino al Barocco. Un buon ascolto a tutti voi.

0: E dunque siamo alla terza puntata di un ciclo musicale che stiamo dedicando alla chitarra, alla sua evoluzione, alle sue caratteristiche di questo strumento così, abbiamo detto più volte durante questo ciclo, così aristocratico, al tempo stesso così vicino alla mentalità popolare, all'uso tradizionale delle forme, soprattutto della danza, ma non soltanto. E per presentarlo e per raccontare la chitarra abbiamo scelto di farlo assieme a Flavio Cucchi, un concertista, un ospite davvero prezioso per noi qui a Radio 3 Suite, un virtuoso della chitarra classica, anche un giramondo, una persona che ha attraversato molti continenti, continua a farlo, lavorando appunto in giro per il mondo, portando tanta musica e tanta curiosità musicale anche in giro per il mondo. Questa è dunque, do il benvenuto naturalmente, ciao Flavio.
1: Ciao, piacere di esserci.
0: E questa volta invece ci dedichiamo piuttosto all'evoluzione della chitarra, no? C'è una controversia rispetto anche al termine chitarra, si dice appunto che derivi da una parola greca, ma alcuni sostengono invece l'origine persiana, pensiamo al tar, al setar e altri strumenti a corde di quel tipo. Credo che sia qualcosa di, poi non riusciremo mai a capire veramente la ratio fino in fondo, ma questo ci interessa poco perché la chitarra comunque ha avuto un'evoluzione interessante. Quella moderna naturalmente nasce da quella che oggi chiamiamo chitarra barocca, ma le sue origini rimontano anche molto prima, così Flavio?
1: Ma sì, senza andare alla preistoria perché lascia il tempo che trova, diciamo che la chitarra con questa forma 8 che conosciamo diventa uno strumento importante dal 500, mi sembra, la chitarra rinascimentale e poi la chitarra barocca, che hanno a che vedere con la chitarra moderna certamente la forma, però si suonava in modo diverso anche perché le corde non erano 6 corde semplici come la chitarra moderna, ma erano accoppiate a due come nei mandolini.
0: E anche in parte come il liuto.
1: E come il liuto, certamente. Per cui era tutto un altro modo di suonare, era un altro strumento, diciamo così, anche se ovviamente si può suonare con la chitarra quasi tutto quello che si fa con il liuto, o con la chitarra barocca o con la chitarra rinascimentale si può fare tutto, perché la chitarra rinascimentale aveva 4 cori, si chiamano le corde accoppiate, si chiamano i cori, no? Quindi con 4 cori si può fare tutto con la chitarra, anche la chitarra barocca che ne aveva 5 di cori, però qui si entra nel tecnico, alcuni cori, queste corde accoppiate erano all'unisono, cioè uguali, che suonavano uguali, altre sono all'ottava, una ottava, sente, questa è un'ottava, no? Quindi un coro suonava così come. Quindi tutto si può suonare con la chitarra classica, però quando sentite musica rinascimentale o barocca, non è scritta per chitarra, perché la chitarra nasce, così come la conosciamo, nasce a metà dell'Ottocento.
0: E quindi qua si pone il problema di come interpretare con uno strumento come la chitarra la musica antica. Dunque, come avvicinarsi a un certo repertorio che pure è stato molto frequentato dai chitarristi.
1: Certamente, perché ci sono tantissime cose bellissime scritte per liuto, per chitarra barocca.

0: Bach, quindi è chiaro.
1: Pensiamo al repertorio di Bach, per esempio, come lo eseguiva Segovia o tanti altri, John Williams
0: Certo.
1: e tanti altri. No?
0: Sì, cioè, le suite di Bach, scritte per liuto, per chitarra, sono un po' toste da fare, ma insomma si possono fare.
1: Io direi di rendere omaggio all'inizio proprio alla figura di Andrés Segovia, che ci sta accompagnando lungo questo ciclo, perché è uno di quei musicisti che noi consideriamo così di capostipiti. È anche un innovatore, è anche una persona molto libera nelle sue interpretazioni. Ecco, di questo si discuteva anche con Flavio Cucchi. E dunque lo ascoltiamo in una celebre aria di Girolamo Frescobaldi, l'aria detta la Frescoballa, la corrente prima, una celebre esecuzione segoviana. Ascoltiamo e poi ne discutiamo insieme.

0: La musica di Frescobaldi e la trascrizione e la chitarra di André Segovia, Radio 3 Suite, per questa terza puntata sulla musica per chitarra, in questo caso la musica antica, la sua interpretazione alla chitarra, dunque tutti i problemi che nascono, che possono sorgere attraverso la versione, la trascrizione per uno strumento più moderno come la chitarra, di musiche non concepite per questo strumento, in particolare quest'aria celeberrima di Frescobaldi era per organo, come gran parte delle sue composizioni, eppure con la chitarra funziona, ma naturalmente con dei limiti.
1: Sì, limiti a volte risibili, diciamo così, perché secondo il tipo di cosa che si fa, a volte bisogna rinunciare a qualcosa, ovviamente, però.
0: Ecco, qui i filologi storcono il naso, no?
1: Sì, no, ma
0: Ovviamente.
1: infatti no, i filologi storcono il naso per molto meno, per esempio per questi rubati che ha fatto Segovia, che non erano in stile, ecco, quindi c'è da dire però che Segovia era in un altro momento, non si era sviluppata la filologia così tanto da andare a vedere le prassi esecutive dei vari momenti storici, per cui all'epoca Segovia suonava come gli pareva, insomma, gli piaceva fare un rubato, fermarsi su una nota, lo faceva. Però l'importante, secondo me, è l'impatto emotivo che fa quando si ascolta della musica. E questo alla filologia serve fino a un certo punto, insomma, perché quindi preferisco un Segovia ispirato che fa un rubato inopportuno piuttosto che uno che fa il compito per bene senza
0: Beh, sì,
1: comunicare
0: questo
1: niente.
0: succede in fondo in ogni ambito musicale, strumentale. Pensa ai grandi pianisti, le libertà che si sono presi, i
1: Ah, certo.
0: Rubinstein, i Horowitz e tanti altri, no?
1: Sì.
0: Quindi questo fa parte, diciamo, un po' del gioco, ecco. Bisogna poterselo permettere in un certo senso.
1: Esatto, sì.
0: Personalmente, invece, tu, Flavio Cucchi, come ti sei avvicinato al repertorio antico sulla chitarra? Qual è insomma, anzitutto ti piaceva,
1: Ma sì,
0: immagino che questa sia la leva principale.
1: questo qua è il numero uno, sì. Io penso che bisogna sempre suonare quello che ti piace, sennò come fai? Cioè, quello che suoni arrivano. Se ti piace, arriva anche a chi l'ascolta. No, poi dopo aver suonato tanti decenni la chitarra, il repertorio chitarristico, alla fine mi stavo un po' stretto, insomma, non è che ho suonato tutto ovviamente il repertorio della chitarra, però tutto quello che mi piaceva l'ho suonato. Quindi si è aperto un campo enorme con le trascrizioni, perché con le trascrizioni il rapporto diventa infinito, perché puoi fare veramente qualsiasi cosa. E allora mi sono divertito a fare trascrizioni. Mi pare che abbiamo messo in programma.
0: John Dowland, insomma, facciamo un piccolo passo indietro rispetto a Frescobaldi, sono 20 anni di meno, era leggermente più giovane, ma siamo sempre nell'ambito, in ambito cinquecentesco, seicentesco, e abbiamo dunque uno stile che è quello, in particolare quello di Dowland, è uno stile affascinante perché anche in questo caso declina alcune istanze della sua terra d'origine che probabilmente dice fosse l'Irlanda e sentiamo risuonare in alcune delle sue musiche anche alcune
1: Sì,
0: di queste melodie che poi ritroviamo in ambiti popolareschi o addirittura folclorici in alcuni casi. Dunque, Dowland è uno dei punti di riferimento di molto chitarrismo. Io penso appunto a grandi chitarristi come John Williams, ma soprattutto Julian Bream, che ha eseguito Dowland non soltanto con il liuto, perché lui era liutista e chitarrista, ma anche con la chitarra, con
1: sì.
0: risultati sempre sorprendenti e interessanti. Ecco, il lavoro invece su Dowland che hai fatto tu personalmente, un lavoro di trascrizione personale o hai lavorato su trascrizioni preesistenti?
1: No, era già trascritto. Trascrivere Dowland per chitarra non ci vuole fantasia perché ci sono le intavolature, a parte il fatto che c'è una leggera differenza di accordatura, la terza corda, il liuto ce l'ha un semitono sotto, però praticamente puoi leggerlo come lo leggerebbe un liutista, per cui non c'è niente da fare, insomma, non è un lavoro di trascrizione come se prendi un pezzo per orchestra e lo trascrivi per chitarra, l'ho fatto io, e ho esagerato un po' forse, ma insomma, se prendi appunto altri strumenti, allora devi fare un lavoro di adattamento, devi rinunciare a qualcosa, sapere a cosa mettere, cioè tutto un lavoro diverso. Dowland lo suoni così come lo suonerebbe un liutista.
0: E quindi noi ce l'ascoltiamo perché ascoltiamo la Pavana da Lacrime, che è un grande classico, di questo grande compositore, lo ascoltiamo dalla chitarra di Flavio Cucchi.

0: La vena patetica, nubita d'espressione delle lacrime di Dolan, davvero un monumento all'espressività, in questo caso eseguita alla chitarra, impeccabilmente da Flavio Cucchi, le lacrime, la pavana delle lacrime appunto di Dolan, dunque trasparente identità tra liuto e chitarra da un punto di vista della trascrizione, viene facile in un pezzo concepito per liuto trasporlo per chitarra, trova invece i suoi limiti talvolta o comunque le sue sfide in repertori completamente differenti. Ed è il caso del brano che andremo ad ascoltare, si tratta di un brano straordinario, conosciutissimo, è un'aria molto celebre di Handel, Lascia ch'io pianga, che è una genesi fra l'altro curiosa perché in realtà viene usata inizialmente come danza nell'opera Almira nel 1705, poi viene riusata nell'aria Lascia la spina, cogli la rosa, affidata al piacere nell'oratorio Il trionfo del tempo del disinganno un paio d'anni dopo, e infine raggiunge sua acme, potremmo dire, la sua versione definitiva, quella più conosciuta dal grande pubblico, anche perché ebbe un successo straordinario sin dall'inizio, nel Rinaldo, quell'opera Rinaldo, su testo di Giacomo Rossi. Dunque assume come un prisma diverse sfaccettature quest'aria, e Flavio Cucchi ha osato trascriverla
1: Sì.
0: per chitarra, e certo è una bella sfida.
1: Sì. Certo che no, i compositori all'epoca non facevano tanti complimenti, insomma, l'ha usata
0: Si
1: tre volte. Si
0: autocopiavano, o
1: autocopiavano. Sì,
0: talvolta
1: sì.
0: anche copiavano gli altri.
1: No, il pezzo è molto bello. All'epoca era cantato molto dai castrati, questo qui, tipo così.
0: E ancora oggi viene cantato molto dai controtenori, ad esempio,
1: Sì, sì,
0: Eruskine
1: sì.
0: fa una versione
1: Sì, infatti.
0: bellissima.
1: E così ho fatto una trascrizione per chitarra, meno invasiva, insomma.
0: Come ci hai lavorato?
1: Allora, la cosa importante è trovare la tonalità giusta, perché deve essere, la melodia deve cantare, no? Per cui in primo piano una canzone, un'aria, però devi anche farci i bassi, accompagnarla in qualche modo, no? Eccetera, quindi deve stare dentro la chitarra e permetterti di fare anche i bassi, quindi la tonalità è importante. Io l'ho fatto in re maggiore, che scordando la chitarra,
0: Il
1: la sesta
0: basso,
1: corda,
0: la sesta corda da mi la porti al re.
1: porto al re, e quindi mi consente di poter accompagnare.
0: Ecco, ne approfitterei di questa questione della scordatura per far notare, anche chiedere a Flavio Cucchi, far notare ai nostri ascoltatori, chiedere a Flavio questo aspetto importante della chitarra come strumento che si può accordare in maniera diversa. Sono note le accordature aperte, ad esempio, in un certo genere, soprattutto per la chitarra acustica, quella
1: Sì.
0: con le corde di metallo, e in altri casi addirittura la scordatura invece riguarda anche prassi esecutive. Per esempio in Leo Brouwer sono frequenti le scordature dell'ultima corda.
1: Sì, diciamo che nella chitarra classica ci sono tre scordature essenzialmente. Si porta la terza corda, il Sol, a Fa diesis, cioè si scende di mezzo tono, per fare la musica antica, per avere la stessa cordatura del liuto. Si mette la sesta corda in Re, un tono sotto, come ho fatto io in questo pezzo qua, per avere la possibilità di suonare in Re maggiore con un basso fondamentale come Re. E si mette a volte la quinta corda in Sol, perché certi pezzi funziona bene. Mettiamo cioè di avere un pezzo in cui vuoi avere un Sol a vuoto, cioè devi avere un Sol a vuoto perché devi lavorare sulle parti alte, ovviamente non potresti farlo con un'altra cordatura.
0: Quindi è una forma di elasticità che la chitarra prevede per la sua struttura.
1: Sì. Poi appunto, come hai detto te, sì, con le musiche moderne si fanno delle scordature, la portatura poi aperta si chiama, no? Dove si accorda tutta la chitarra diversamente. Nel classico ovviamente non si fa, perché nel classico devi suonare delle partiture, per cui non è che, insomma, adatti l'accordatura più di un tanto. Cioè, quelle tre cose sono quelle essenzialmente che si usano.
0: Bene, dunque possiamo ascoltare a questo punto la trascrizione di Flavio Cucchi dalla meravigliosa aria Lascia qui pianga di Handel, e dunque l'ascoltiamo.

0: Sempre una grandissima emozione ascoltare quest'aria di Handel qui nella trascrizione, nell'esecuzione alla chitarra di Flavio Cucchi. E una relazione di importanza con la musica antica, dicevamo, per Flavio e per tanti altri chitarristi. Ma nel caso di Flavio anche c'è una mediazione, no? In queste trascrizioni si è avvalso talvolta della competenza di un musicista che ci piace ricordare e di cui ascolteremo fra l'altro qualcosa, uno dei massimi esperti di Antonio Vivaldi, un personaggio poliedrico, musicista, pittore, scrittore, Federico Maria Sardelli, livornese, classe 1963, che è anche un amico personale importante di Flavio.
1: Sì, noi ci siamo conosciuti a Livorno tanti anni fa.
0: Lui ha insegnato a Livorno al conservatorio per 30 anni, dunque.
1: Sì, ci siamo conosciuti sicuramente nell'87 perché ho ancora, peccato non si possa far vedere in radio, una caricatura che lui mi aveva fatto nell'87, perché appunto hai detto anche vignettista, un vignettista del Vernacoliere, un personaggio poliedrico, poi è vero. Scrittore, ha scritto un libro che è diventato un bestseller della Sellerio. Pittore, suo quadro agli Uffizi. Musicista, ha avuto nomination al Grammy Award. Insomma, mi sembra
0: Direttore
1: che
0: d'orchestra.
1: direttore d'orchestra, mi sembra che sia un personaggio fuori dall'ordinario davvero. Era in quel periodo lì che avevo la fissa di fare delle trascrizioni di musica barocca, avevo provato anche a fare Vivaldi. Allora mi sono valso della sua competenza, amicizia per poter sapere le prassi esecutive, ma anche un po' la trascrizione, come regolarmi, e lui mi ha dato una mano.
0: E diciamo che lo stesso Sardelli è compositore. Quando compone, compone
1: Lui compone in stile antico.
0: esattamente, però non avvicinandosi allo stile, sentendosi proprio parte
1: No, infatti, dico.
0: del Settecento, un uomo del Settecento, anche se uno direbbe sembra un artista del Rinascimento per la sua poliedricità, ma in realtà è
1: È
0: davvero dentro
1: molto,
0: quel mondo.
1: molto legato alla musica barocca. Secondo me, gli ho sempre detto a Federico che secondo me è la prova dell'esistenza delle vite passate, no? Secondo me lui nel 600-700 era un musicista, perché non è possibile. Quando eravamo in conservatorio, io insegnavo, lui bazzicava sempre lì, faceva per esempio, scriveva dei mottetti, ovviamente con dei testi volgarissimi, come fanno i livornesi di solito, scritti con la penna, con veramente la calligrafia del Seicento, e insomma faceva delle cose incredibili. Poi dipinge anche in stile, lui, se andate in casa sua, è pieno di quadri che sembrano quadri fatti nel 600-700, per cui ha una conoscenza, una naturalezza, familiarità con questo periodo in tutti i sensi, sia appunto nella pittura che nella musica, che fa veramente pensare che se le ricordi, diciamo, ecco.
0: E qui, diciamo, noi ascolteremo adesso un brano proprio di Federico Maria Sardelli, dunque un brano non storico, ma appunto anche
1: No,
0: questo.
1: lui, infatti, ne abbiamo parlato anche in un'intervista. Lui non è che scrive in stile barocco, lui scrive come scriverebbe un barocco, non è una cosa mediata in nessun modo, lui scrive barocco.
0: Esattamente. In questo caso, Le Labyrinthe d'Amour è scritto espressamente per la chitarra,
1: No,
0: la trascrizione.
1: questo fa parte di una suite per clavicembalo scritta da Federico, che appunto lui stesso ha trascritto molto bene per chitarra, perché è tutto suonabile, e proprio nel periodo che stavamo lavorando insieme, che quindi avevamo più familiarità, questo pezzo che ho volentieri registrato e messo online.
0: E ora lo ascoltiamo.

0: E questo era Le Labyrinthe d'Amour di Federico Maria Sardelli, dunque un brano concepito inizialmente per tastiera antica e poi trascritto dallo stesso Sardelli per chitarra con grande maestria, ci raccontava Flavio Cucchi, dunque con una suonabilità e un'articolabilità, diciamo, idiomatica proprio della chitarra. E così dunque la possibilità anche di far rivivere in un certo senso la musica antica sulla chitarra, anche quando è nuova, anche quando è moderna, ma ha questo spirito che aleggia, come nel caso della musica di questo straordinario personaggio della scena musicale italiana e internazionale. Dunque, grazie a Flavio Cucchi per essere stato con noi qui a Radio 3 Suite per questa terza puntata di un ciclo che ancora andrà avanti per altre due puntate. Dunque, arrivederci alla prossima settimana. Grazie, Flavio.
1: Arrivederci, alla prossima.

La chitarra e la musica di Flavio Cucchi a Radio 3 Suite quando sono le 22:57 minuti 43 secondi e c'è la possibilità di una ultima occasione d'ascolto sulla nostra rete, un secondo cartellone, un festival dei festival ancora a cura di Giorgio Marino, che ci porta a Milano al Teatro La Scala per la rassegna Milano Musica, nell'ambito della quale lo scorso aprile, precisamente il 28 aprile, si è tenuto il concerto del pianista Filippo Gorini. In programma questa sera, nella nostra trasmissione, la prima parte di questo concerto con due ascolti molto diversi, entrambi corposi e molto impegnativi. Sono due brani di Beat Führer, compositore austriaco, classe 1954, e di Robert Schumann, tra dunque nuova musica e romanticismo, e protagonista sotto i riflettori è appunto Filippo Gorini, pianista brianzolo, trentenne, diplomato col massimo dei voti al Conservatorio Donizetti di Bergamo e poi studia anche a Salisburgo e ha proseguito la propria formazione sotto la guida di grandissimi pianisti come Alfred Brendel, come Mitsuko Uchida, e ha riscosso successo internazionale da molto presto nelle più importanti sale del mondo, dalla Scala di Milano al Concertgebouw di Amsterdam, alla Concerthaus di Berlino e la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, Carnegie Hall e tanti altri luoghi in Oriente e in Occidente. Molti progetti interessanti per un artista che non si limita al repertorio classico ma esplora anche la musica contemporanea, lavorando con autori e con nuove forze della musica contemporanea, da quella italiana, per esempio Stefano Gervasoni, ascolteremo qualcosa nella seconda parte del concerto domani, e Beat Führer appunto e tanti altri, George Benjamin e tanti altri autori importanti. Molti premi per Filippo Gorini, premio Abbiati ad esempio nel 22, il Borletti Buitoni Trust Award nel 2020, primo premio al concorso Telecom Beethoven nel 2015 e tanti album anche pubblicati principalmente dall'etichetta Alpha Classics, con applauso della critica e vari premi appunto e recensioni a 5 stelle su importanti riviste e giornali internazionali. Oltre alla carriera solistica si esibisce anche in formazione da camera, tiene masterclass presso istituzioni prestigiose, segue con grande interesse il mondo della composizione contemporanea eseguendo brani di grandi compositori come Stockhausen, come Kurtag, come Boulez, Lachenmann, e poi appassionato anche dalla musica di Beat Führer, compositore, dicevamo, importante la scena internazionale, nato nel 1954 in Svizzera a Schaffusa, ma poi si è trasferito presto in Austria, a Vienna in particolare, ha proseguito i suoi studi e ha fondato assieme a altri nel 1985 uno degli ensemble di musica contemporanea più importanti in Europa, si tratta di Klangforum Wien, che ancora dirige. Ha dedicato molta attenzione Beat Führer al repertorio del pianoforte, e a proposito di questo pezzo che ascolteremo, il Klavierstück del 2025, che viene eseguito in questo concerto in prima esecuzione italiana, ha detto lo stesso autore che rappresenta il culmine del suo studio compositivo sui suoni del pianoforte, i loro fenomeni, le risonanze, gli aspetti armonici, l'uso della pedaliera, temi già esplorati in altre opere per pianoforte solo. E ha detto Beat Führer: il mio obiettivo principale era quello di conferire al pianoforte una risonanza costante in tutto il brano, preservare la plasticità delle sue sonorità. Queste sonorità rimangono il punto focale del lavoro. Dunque ascolteremo il Klavierstück del 2025 in prima esecuzione italiana dal pianoforte di Filippo Gorini per una durata di circa 14 minuti. Buon ascolto.

La prima esecuzione italiana di Klavierstück, un lavoro del 2025 di Beat Fuhrer al pianoforte. Filippo Gorini in questo bel concerto al Teatro La Scala di Milano il 28 aprile scorso, e il viaggio di questa prima parte del concerto si chiudeva con quella che potrebbe dirsi l'essenza o il manifesto della poetica schumanniana, la raccolta di pezzi caratteristici dedicata alla Lega di David. Sono le Davidsbundelszenz, le danze della Lega di David, opera 6, composte da Schumann nel 1837, e i personaggi che egli immagina di riunire contro i conservatori filistei, e tra i quali emergono le contrastanti personalità che si contendono il suo stesso essere: il focoso florestano e il meditativo Eusebio. Un grandissimo ciclo, sottolinea Filippo Gorini, interprete di questo meraviglioso brano di Schumann, segnato da grandi contrasti emotivi, dall'entusiasmo più energico alla più profonda introversione, dal languore alla tenerezza, dalla dolcezza infinita fino alla frenesia selvaggia che chiude nella delicatezza infantile. Ascoltiamo dunque le danze di Eusebio, un grandissimo ciclo, sottolinea Filippo Gorini, interprete di questo meraviglioso brano di Schumann, segnato da grandi contrasti emotivi, dall'entusiasmo più energico alla più profonda introversione, dal languore alla tenerezza, dalla dolcezza infinita fino alla frenesia selvaggia che chiude nella delicatezza infantile. Ascoltiamo dunque le danze della Lega di David di Robert Schumann dal pianoforte di Filippo Gorini.

Applausi alla Scala di Milano il 28 aprile scorso per questa esecuzione delle danze della Lega di David, l'opera 6 di Robert Schumann, al pianoforte Filippo Gorini. Era anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio Tel Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Luca De Ioris e Gabriele Cioni, con noi stasera al di là del vetro, per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio Tel Suite e con il sottoscritto è naturalmente per domani sera, a partire dalle 19.50 saremo su queste frequenze per presentarvi, assieme ai consueti due cartelloni musicali, tante altre proposte ancora. Domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte.

Si intitola Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own, il nuovo terzo album di Giacomo Zanus, che arriva a distanza di qualche anno dal precedente Cora, che era uscito per Out Records, un disco questo in cui in effetti la sensazione è quella di gironzolare, a volte anche senza una meta, senza fretta, un po' alla scoperta di luoghi da cui farsi sorprendere. Questa sensazione è data anche dall'impossibilità di circoscrivere in un genere preciso la musica che attraversa questo album. Giacomo Zanus porta con sé una parte della sua esperienza tra jazz e improvvisazione, ma qui troviamo soprattutto post-rock, folk, musica che ricorda quella delle colonne sonore, un'attitudine alla dilatazione che ci riporta alla mente anche alcuni musicisti americani, come ad esempio Orale Walker o William Tyler, con la chitarra a fare sempre un po' da guida. Il disco viene presentato come una raccolta di piccole storie, di cartoline e di appunti di viaggio che evocano volti, luoghi e sensazioni in cui immergersi, anche con allusioni ad alcuni angoli del Veneto, che è proprio la regione di origine di Giacomo Zanus. Il brano che abbiamo ascoltato era la traccia d'apertura, Dear Palomar, con il romanzo omonimo di Italo Calvino a fare un po' da riferimento attraverso tutto l'album, album che è uscito da qualche settimana per l'etichetta Ocum, e in cui ritroviamo Giacomo Zanus alle chitarre, alla lap steel, al sintetizzatore, allo zither, ai campionamenti e all'elettronica, Giorgio Pacoridge a pianoforte, Fender Rhodes, Korg e Farfisa, Mattia Magatelli a contrabbasso e basso elettrico e Marco D'Orlando a batteria, percussioni, glockenspiel e hand clapping al battito di mani. Ascoltiamo un'altra traccia da Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own di Giacomo Zanus, dove ritroviamo ai cori Giulia De Val, Natalia Rogantini e Alberto Visentini. Il pezzo si intitola Canto Pagano.

E in questa parte di Battiti continuiamo ancora per un po' a girovagare tra suoni e luoghi dopo il brano Canto Pagano tratto da Wandering Away, Safer Than Getting Lost on Your Own, ultimo lavoro di Giacomo Zanus. Abbiamo ascoltato senza interruzioni la traccia Olac Porcirol, tratta in questo caso da Postcards from Italy, un album ma più in generale un progetto audiovisivo realizzato dal duo Bottasso che trae ispirazione da 15 diari di viaggio, 15 cortometraggi girati oltre un secolo fa in diverse città italiane e che sono stati poi, diciamo, recentemente restaurati dall'AI Film Museum di Amsterdam. Il duo Bottasso è originario di Cuneo, ma da tempo fa base a Rotterdam, diciamo, con questo progetto ha in un certo senso rafforzato il rapporto, il legame tra il proprio paese d'origine e appunto quello che invece da tempo lo ospita. Il duo è composto da due fratelli, Nicolò, che troviamo a violino tenore d'amore, sarebbe un violino dal suono un po' più caldo che ricorda la viola, e poi tromba ed elettronica. Con lui c'è Simone Bottasso a organetto, campane, armonium, elettronica e field recording. In questo album troviamo anche diverse collaborazioni su vari brani: Simone Simsolongo all'elettronica, Agnese Valmaggia alla batteria elettronica, Gelle Rosenburg dal suono un po' più caldo che ricorda la viola, e poi tromba ed elettronica. Con lui c'è Simone Bottasso a organetto, campane, armonium, elettronica e field recording. In questo album troviamo anche diverse collaborazioni su vari brani: Simone Simsolongo all'elettronica, Agnese Valmaggia alla batteria elettronica, Gelle Rosenburg

luoghi, diciamo, delle riprese originali, e poi creando questa sorta di nuova colonna sonora che in realtà nella versione dell'album su Bandcamp è leggermente diversa da quella che accompagna queste cartoline audiovisive, questi film d'archivio, che poi tra l'altro si possono anche vedere gratuitamente proprio sul portale dell'iFilm Museum di Amsterdam. Ascoltiamo un altro brano da Podcast from Italy intitolato Contrabbandieri, dove insieme al duo Bottasso c'è anche Sinan Arat al Ney, un flauto

0: Be not mightily dejected.
1: E dal passo repentino del duo Bottasso con il brano Contrabbandieri siamo scivolati senza interruzioni in un ritmo più lento, quasi controllato, che poi però si fa sempre più ipnotico e circolare, dal tema del viaggio di Postcards from Italy, il progetto audiovisivo del duo Bottasso, con un volo pindarico. Siamo passati invece al concetto di solastalgia, la nostalgia di casa vissuta mentre si è ancora a casa, e questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da Uroboros, secondo album da solista di Giulio Stermieri, compositore, pianista, tastierista, attivo sia in solo sia con diverse collaborazioni, come ad esempio parte della band di Any Other, ma Giulio Stermieri è anche, diciamo, all'interno del progetto Tristi Tropici. Uroboros è un album che ci avvicina in maniera più decisa ai territori di una sperimentazione tra elettronica, elettroacustica, avanguardia, come già nel precedente album Fort Da. Giulio Stermieri qui indaga il rapporto tra l'organo farfisa e la pratica del campionamento. È anche un disco in cui sotto gli strati di suoni di organo, di field recording, sotto la ricerca timbrica e la manipolazione delle voci, ci sono una serie di suggestioni di tipo politico, dai campionamenti di Luciano Berio ai field recording presi durante una manifestazione in occasione della COP27, fino ai riferimenti più o meno espliciti al genocidio palestinese. Nel brano che abbiamo appena ascoltato, Solastalgia, la voce era di Isacco Venturini, su testo di Giulio Stermieri. L'album è uscito a inizio aprile per l'etichetta con base a Bologna Antinational Noise, e Giulio Stermieri lo sta presentando dal vivo in questi giorni. Ci sono ancora le date del 7 maggio, di oggi giovedì 7 maggio a Trento per Gems, e poi di sabato 9 a Roma allo studio 33 di Trastevere nell'ambito della rassegna Peaceful. Lo ascoltiamo con altre due tracce in sequenza: If We Can Dance, con riferimento alla citazione, alla presunta citazione If I Can Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution, dell'attivista Emma Goldman, e a seguire Strani Anelli.

E dai personaggi reali citati da Giulio Stermieri nel suo recente album Uroboros siamo arrivati ai personaggi di finzione, alle fiabe di Gianni Rodari nel bel lavoro di Valentina Finn e Federica Furlani. Abbiamo ascoltato in sequenza If We Can Dance e Strani Anelli nelle sperimentazioni tra Farfisa e Campionamenti appunto di Giulio Stermieri, e subito dopo invece la traccia era Alice Cascherina nelle reinterpretazioni fatte in Rodari Connection dalla cantante e compositrice Valentina Finn, che diciamo si è occupata dei testi delle musiche che troviamo a voce, sax e microkorg, insieme a Federica Furlani che si è occupata degli arrangiamenti e che è a viola, elettronica, theremin, mbira e voce. I luoghi visitati da Valentina Finn e Federica Furlani sono quelli dell'immaginazione, e diciamo il concetto di manipolazione, di mutazione di una materia originale è interpretato in chiave assolutamente giocosa. Valentina Finn e Federica Furlani si rifanno al libro Favole al telefono di Gianni Rodari, celebre raccolta di racconti brevi pubblicata per la prima volta nel 1962. Il protagonista era un padre costretto a girare l'Italia e a stare lontano dalla famiglia, che però ogni sera alle 21 chiamava al telefono la figlia e le raccontava una storia. Quello che Valentina Finn e Federica Furlani fanno con l'album Rodari Connection è assolutamente nello spirito dello scrittore piemontese, perché diciamo, come leggiamo anche nelle note, così come per Rodari la brevità era un principio compositivo più che un limite, per le due musiciste la presenza di codici diversi, il racconto, il canto, la parte acustica e la parte elettronica sono una sorta di occasione, non un limite ma un'opportunità per far mutare continuamente la tessitura sonora di questo progetto. Il disco è uscito per l'etichetta di Trento Kohlhaas e ne ascoltiamo un'altra traccia intitolata di un distratto.

E questa notte qui a Battiti su Radio 3 ritorniamo alle danze sensuali dei PS5, il gruppo capitanato da Pietro Sant'Angelo che ha dato alle stampe un disco di 5 tracce che vogliono evocare un mondo dionisiaco di piacere ma anche di ritualismi, gettando un ponte attraverso il Mediterraneo, un ponte che ci porta da Napoli fino all'Afrobeat nigeriano con Pietro Sant'Angelo ai sassofoni, flauto, voci, fujara e percussioni. Ci sono Giuseppe Giroffi ai sassofoni, Vincenzo Lamagna al basso, Paolo Batà Bianconcini alle percussioni e Salvatore Rainone alla batteria. Il disco pubblicato da Caffè Safora Records si intitola Baccanalia e il brano che abbiamo ascoltato era Cosmos. Atmosfere e ritmi che si fanno segnatamente mediterranei e nello specifico siciliani nel disco dei Lero Lero, dal quale ascoltiamo A Ieri Ci Passava.

Alessio Bondi, Donato di Trapani, Giovanni Parrinello e Fabio Rizzo, ovvero Lero Lero, il loro approccio antifolcloristico che cerca e trova nella tradizione siciliana gli elementi più liberi per portarli nel contemporaneo e rimodularne la carica trasgressiva attraverso l'elettronica e non solo, che entrano in rapporto creativo con i melismi microtonali e con i suoni ipnotici di Zampogne e Marranzani, tra le altre cose. A Ieri ci passava il brano che abbiamo ascoltato, tratto da questo loro disco omonimo intitolato Lero Lero. Il brano era una rielaborazione ispirata ad un canto di sdegno registrato nella Argentino nel 1955, nel quale il pretendente di una donna evidentemente non ricambiato esprime tutto il suo sarcasmo rabbioso.

La ricerca sulle espressioni artistiche più antiche, le tradizioni popolari che hanno lasciato il passo al mainstream e che ora vengono riprese da molti musicisti con l'intenzione di farle uscire dalla dimensione museale e di una supposta autenticità. I Lero Lero, che abbiamo ascoltato prima, lo chiamano un approccio antifolcloristico, le Cocagna invece una visione del folk sovversiva e liberatoria. Le Cocagna, ovvero Caroline Dufaux e Lila Freis, alle voci e al tambourine de cordas, uno strumento molto particolare e antico che sopravvive nelle musiche tradizionali dei Pirenei tra Spagna e Francia, musiche tradizionali che le Cocagna rielaborano, come il brano che abbiamo appena ascoltato, La Majorana, tratto dal loro nuovo disco intitolato Flam Folklore, uscito per l'etichetta Les Disques Bongo Joe e dal quale ascoltiamo un altro brano, la title track Flam Folklore.

0: capulet trudia. Qu'un plat dans tondre zlouka, d'une capulet trudia.
1: Couhote loup,
0: estacote loup. Et belle usis sur l'impôt.
1: Mais couhote loup,
0: estacote loup. Nina oran paia mei pru. Et quand parle zuxita, chescate vergogna. Et quand parle zuxita, chescate vergogna.
1: Clame-te loup,
0: exclame-te loup. La répique des cas de you.
1: Réclame-te loup,
0: exclame-te loup. Nina oran paia mei pru.
1: Pensa loup carmai.
2: Crane folklore,
3: ame de biai.
2: Capit folklore,
3: alienadao.
2: Ardit folklore,
3: porca la sao.
2: Pelit folklore,
3: luki renao.
2: Ardit folklore,
1: e las vendemios.
4: Flamme folklore, il folklore incandescente, la musica occitana rivisitata e anche se vogliamo estesa dalle Coccagna, duo di musiciste francesi che aderiscono a un movimento molto ampio, direi anche globale, di valorizzazione creativa e contemporanea delle tradizioni musicali locali. Flamme folklore era il titolo del brano e del nuovo disco di questo bel duo francese, un disco pubblicato dalle Disc Bongo Joe. Musica di tradizione che da sempre investe gli interessi e l'espressione artistica di Paolo Angeli, una conoscenza che il musicista sardo ha potuto approfondire con un maestro come Giovanni Scanu e che si è innestata sulle pratiche improvvisative di ricerca legate allo strumento così particolare di Paolo Angeli, della sua chitarra sarda preparata e anche al suo amore per le musiche eterodosse. E lo strumento, la musicalità di Paolo Angeli nel suo nuovo disco entra in relazione con la pratica musicale sarda per eccellenza, quella del canto a tenore, che in questo disco, e non solo in questo disco, diventa narrazione storica del passato e del presente legata alla terra sarda anche attraverso i versi di alcuni poeti isolani e attraverso le registrazioni sul campo ambientali o vocali che si sentono nelle varie tracce tratte da Vinti e Maiu. Questo è il titolo del disco e del brano che ascoltiamo questa notte a battiti: Paolo Angeli e tenore Murales de Orgosolo.
5: Bei, allora è San Murra, sì o no?
6: Dai,
5: sei a Servadò, da?
6: Sertoro,
5: bella,
6: bella,
5: bella,
6: bella,
5: bella,
6: bella,
5: bella, bella,
6: bella,
5: bella, bella,

0: se ti ha di svolgere il curriculum militare, il giornalista non commenta, e la domanda commenta, se sei nervoso, ricevi un militare, ovviamente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Ci siamo preparati a non riceverli, diceva una voce di donna sulla coda del brano che abbiamo appena ascoltato dal nuovo disco di Paolo Angeli insieme al tenore Murales de Orgosolo, e il riferimento era alla lotta intrapresa dai cittadini di Orgosolo contro l'occupazione da parte dei militari dell'esercito italiano di un terreno che veniva usato dai pastori del paese per il bestiame, perché i militari volevano collocare lì un poligono di tiro. Il 19 giugno del 1969 3.500 cittadini di Orgosolo iniziano l'occupazione dei campi nella località di Pratobello. Dopo alcuni giorni di occupazione nei quali non si verificò alcun episodio di violenza, l'esercito si ritirò. Questa è la storia della rivolta di Pratobello, raccontata anche in questo disco e in questo brano Salota e Pratobello.
2: Zuvinti a Sant'Andria, proe proe, vini in partito, schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzone in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde e truvande.

0: Avilidos, pensando a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più in contratto. Quest'obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto siverro de sartura. Tunde ne murgane pro su principale, ma dai siverro e dai sannata mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilata.
1: Ma il lampada al deve.
0: Ma dai siverro e dai sannata mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilata.

unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sor delega orda esassemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutti sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia,

0: Argoso lo tocchè da una sarmanoso e narana. Custa sì che è valentia.
1: Paolo Angeli, chitarra sarda preparata, voce ed elettronica, e il tenore Murales de Orgosolo, Franco Corrias, Salvatore Musina, Cosimo Mureddu, Maurizio Bassu e Antonio Musina. Li abbiamo ascoltati in questo nuovo disco intitolato Vinti e Maiu. Il canto a tenore sta alla Sardegna come il gamelan sta all'Indonesia e in particolare all'isola di Giava, dove è avvenuto l'incontro tra il produttore attivo a Milano Daniele Guerrini, in arte Heath, musicista che prende volentieri ispirazione dal folk più mistico, e Tegu Permana, in arte Tarawangsawelas. Proprio a Bandung nel 2017 si sono incontrati questi due musicisti e da allora ha iniziato a prendere forma il disco che ascolteremo a breve, con un successivo intenso scambio di file tra i due musicisti e poi ulteriormente elaborato durante il loro tour dal vivo. È un disco che è fortemente influenzato dalla tradizione musicale indonesiana, a partire dagli strumenti utilizzati, strumenti che poi si innestano nel tessuto elettronico, in un rapporto molto stimolante tra dentro e fuori, da cui nasce il neologismo Duori, che è anche il titolo del brano e del disco che ascoltiamo ora qui a Battiti, disco uscito a nome di Heath e Tarawangsawelas per l'etichetta Strom.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Manfredini, concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, adagio, allegro, largo, presto. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Di Francesco Manfredini avete ascoltato Concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Nevin Mariner.
1: Johann Strauss Jr., Bal Champêtre, quadriglia opera 303, Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, diretta da Alfred Walter.

0: Di Johann Strauss Junior avete ascoltato Bal Champêtre, quadriglia opera 303. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca diretta da Alfred Walter.
1: Frédéric Chopin, tre valzer opera 70. Numero 1 in sol bemolle maggiore, numero 2 in fa minore, numero 3 in re bemolle maggiore. Pianista Alexandre Tarot.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Tre Walzer Opera 70, pianista Alexandre Tarot.
1: Johann Stamitz, sinfonia in si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, alla breve, andante, allegro. Orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.